0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Corrado Camagna questa sera nel collegamento con Cristiano Online tratterà il tema gli spiriti che erano in carcere. Chi sono? Buon ascolto con il programma di Cristiani Online.
2: Quando queste verità, oltre che averle capite, li hai sperimentate, perché le promesse che il Signore dà ai suoi figli, alla sua Chiesa, poi li vedi anche nel corso della vita. Io sono sicuro che molti di voi che seguite questo programma potreste testimoniare delle meraviglie che Dio ha compiuto, oltre a quelle eterne, spirituali, che come la salvezza, il diventare figli di Dio, ma le cose che Dio compie continuamente nella nostra vita sono tante, perché Dio ha fatto la promessa che io sono con voi e non vi lascerò. Quindi sapere che ogni giorno il Signore è con noi, possiamo vivere l'esperienza su questa terra gioiosi che Dio provvederà a ogni nostra necessità, a ogni nostro bisogno. Io ricordo a me stesso che l'esperienza che stiamo facendo sulla terra è un'esperienza molto breve, veramente molto breve, e più si va avanti col tempo e con gli anni, più comprendiamo ciò che diceva Salomone, che il tutto dell'uomo è temere Dio e osservare i suoi comandamenti, perché alla fine rimarrà quello. Alla fine, dopo che ce ne siamo andati, anche se abbiamo faticato, sofferto per realizzare delle cose qui su questa terra, li lasceremo. Quindi, quando la parola di Dio ci insegna e ci dice di farci un tesoro lassù nel cielo, dove né la tignola e la ruggine consumano e i ladri non rubano, queste sono grandi verità che dobbiamo condividere. Ma succede che, pur sapendo tutte queste cose, spesso diciamo sì, è così, ma non cambia niente in noi, non cambia niente, perché sappiamo che è così, ma rimaniamo con la dedicazione della maggior parte del nostro tempo a cose futili, pronti a investire per le cose di questa terra. Ma quando siamo chiamati a investire per il regno di Dio, soprattutto il nostro tempo, perché noi abbiamo sempre ricordato che la cosa più preziosa che noi possiamo dare al Signore è la nostra vita, cioè il nostro tempo. Siamo spesso gelosi per i nostri averi, per i nostri soldi, e quindi anche siamo chiamati a investire per il regno di Dio, soprattutto il nostro tempo, perché noi abbiamo sempre ricordato che la cosa più preziosa che noi possiamo dare al Signore è la nostra vita, cioè il nostro tempo. Siamo spesso

Avere fiducia di chi invece ci sprona a poter utilizzare i nostri giorni e la parte della nostra vita per il Signore, perché poi quando facciamo quello noi vedremo personalmente i bisogni dell'opera, quindi l'opera farà parte della nostra vita. Una cosa che ho sempre sentito e apprezzato in me nella mia vita è che l'opera di Dio non è stato un optional nei miei giorni, ma è fa parte delle necessità della mia vita e della mia famiglia, come quando c'è bisogno di comprare un paio di scarpe perché è rotte, perché il bambino deve andare a scuola e perché c'è necessità di un giubbotto più caldo perché fa freddo, così e subito ci adoperiamo, cerchiamo, facciamo in modo che questo non manchi, così dobbiamo sentire il bisogno per l'opera del Signore. Questo è qualcosa di meraviglioso, di veramente importante. Allora, è passato circa un mese dall'ultima predicazione che comunque insieme ho condiviso sulla lettera agli Efesini al capitolo 4, mi ero puntato di arrivare al versetto 16, ma in realtà poi ci siamo fermati al versetto 4 del capitolo 4 di Efesini. Ora, leggendo questo brano, andando avanti piano piano, c'è una frase molto particolare in Efesini che ci porterà questa sera a sviluppare un tema molto importante, no? Un tema che poi troveremo dopo, salteremo nella prima lettera di Pietro al capitolo 3 versetto 19, no regia, non metterlo adesso, ma vedremo di che cosa si tratta, perché su questa questione, perché allora entriamo un attimino nella questione, praticamente quando Pietro scrive e dice che Gesù è andato a poter predicare agli spiriti che erano in carcere, che erano lì a predicare, ad annunciare, quindi come un araldo a testimoniare della sua morte, della risurrezione, chi erano questi? E su questo ci sono diverse teorie in realtà, perché alcuni dicono che sono persone, parlando ai tempi di Noè, persone che sono vissuti nel tempo di Noè senza la legge, senza nulla, e poi quindi c'era bisogno che qualcuno andasse a annunciare qualcosa. Invece ci sono anche altre teorie che insieme questa sera considereremo nel nome del Signore Gesù. Allora, abbiamo visto che in Efesina abbiamo parlato di un solo Signore, di una sola fede, di un unico battesimo, l'unico Signore che è Cristo, con l'unica fede che ci dà Lui, e poi anche l'unico e vero Dio. E qui troviamo un po', non troviamo Padre, Figlio e Spirito, ma troviamo Spirito, Figlio e Padre in questa sequenza, ma in realtà è sempre nel contesto della Trinità che la parola di Dio ci insegna. Io volevo leggere con voi dal versetto 7 al versetto 16, quindi chiedo alla regia, Efesini capitolo 4, dal versetto 7 di Efesini fino al versetto 16 lo leggiamo insieme. È scritto così: ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora, questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Chiedo di fermare nel versetto 11, perché qui troviamo i cinque ministeri che Dio ha dato alla sua Chiesa, poi vedremo, per l'edificazione della sua Chiesa. Ok? Ci sono alcuni doni, e ci sono alcuni doni che sono per un tempo, no? Che Dio li ha dati per un tempo, come la manifestazione delle lingue, finché dice la parola, le lingue cesseranno, un tempo è stato dato quel dono, ma questi ministeri, questi doni sono stati dati per l'edificazione della sua Chiesa e rimarranno fin quando la sua Chiesa resterà, non cesseranno come le lingue,
ma fin quando la sua

0: Chiesa rimarrà fino al ritorno della Signora. Quindi versetto 12, quindi rileggiamo verso 11 per favore, regia. Quindi è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, attenzione siamo già in due, come evangelisti, altri come pastori e dottori. Verso 12, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungano all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per le frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il corpo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato, ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte. Qui siamo chiamati ognuno di noi, e lascia poi questo verso un attimo, regia, nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Allora, nessuno, ogni singola parte, ogni piccola parte del corpo di Cristo, ma ben collegato, ben connesso, mediante l'aiuto fornito da questi ministeri, dall'opera dello Spirito Santo, noi cresciamo, sviluppiamo nella misura del vigore di ogni singola parte. Meraviglioso! Allora, quando a volte si dice qui non accade niente, non sviluppa niente, attenzione, tu fai parte di quel corpo, sei una parte di quel corpo, in che modo tu ti stai sviluppando? Forse anche tu hai un problema. Quindi nessuno esclude, ma tutti inclusi in questo versetto 16. Grazie, regia. Meravigliosa è la parola del Signore. E io prego che ognuno di noi, soprattutto i redenti nati di nuovo questa sera, possiamo fare tesoro quando leggiamo. Quindi vediamo il ministero secondo la misura del dono di Cristo, i doni necessari, permanenti, questi cinque ministeri che abbiamo letto, e il proposito di Dio perché ha dato tutti questi ministeri. Ogni membro del corpo di Cristo, sottolineiamo anche questo, ha un posto specifico per un'opera specifica. Io non devo essere la copia di nessuno. Noi non dobbiamo essere la copia di nessuno. Ognuno di noi ha una chiamata per sé, personale, per un obiettivo, per un'opera, nella propria chiesa locale, nella propria famiglia. Poi c'è chi il Signore chiama fuori dalla chiesa locale, vengono mandati fuori al servizio, ma ognuno di noi ha una propria realtà, un'opera specifica che dobbiamo compiere. Nessuno deve essere la copia di un altro. Ognuno di noi abbiamo la chiamata personale, il dono personale. E un po' personalmente, quando vedo qualcuno arrancare e cercare di assomigliare a qualcun altro solo perché magari quell'altro nei suoi modi di fare sta avendo, permettetemi questo termine, un po' di più di successo, vede gente che lo elode e allora dice faccio una cosa, prova a copiare e vedere se anche a me va bene come va bene a quello. Non dobbiamo essere la copia di nessuno, dobbiamo imparare da quello che viene detto, da quello che il fratello fa, perché Paolo stesso diceva imitate me perché io ho imitato Cristo. Ma dobbiamo saper discernere qual è il dono che Dio ci ha dato per l'edificazione della sua Chiesa. Quindi ogni membro del corpo di Cristo ha un posto specifico per un'opera specifica dove Dio lo ha messo. E leggiamo in Romani capitolo 12 dal verso 4, dal verso 4 fino al verso 8, l'apostolo Paolo dice, scrive: poiché come in un sol corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un sol corpo in Cristo e individualmente siamo membri l'uno dall'altro, avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa. Se abbiamo doni di profezia, profetizziamo confermamente alla fede, e se di ministero, attendiamo al ministero, se di insegnamento, all'insegnare, se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, lo faccia con gioia. Allora qui vediamo anche un ulteriore insegnamento che l'apostolo Paolo dà alla sua chiesa, in che modo questi ministeri vengono messi in atto, vengono messi in pratica, ognuno facendo parte del corpo di Cristo, ma secondo il dono che ha ricevuto, secondo quello che Dio gli ha dato. Infatti in 1 Corinzi capitolo 12 versetto 4 è scritto con molta chiarezza, facendo un sunto di quello che abbiamo appena detto, e dice 1 Corinzi 12 4: or vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo spirito. Amen. E qui dovremmo dire tutti: sono d'accordo, è così. La parola di Dio dice la verità, ci insegna la verità per poter crescere. Quindi è importante che noi confermiamo il dono, il servizio che il Signore ci ha dato, e tutto questo ci farà sicuramente trionfare anche contro le avversità. Continua la parola del Signore e ci dice che noi siamo stati liberati dal potere delle tenebre, e quindi noi siamo il frutto, vi ricordate anche questo verso, il frutto del tormento dell'anima sua. È come se noi fossimo il trofeo dell'opera di Cristo, no? Dio si gloria in Dio, ma si gloria anche di quello che la sua grazia ha prodotto uomini e donne peccatrici, lontani da lui. Quanti bestemmiavamo il Signore, io personalmente non facevo questo, ma dicevo purtroppo da ragazzino brutte parole e me ne sono pentito di questo, no? Ma Dio cosa ha fatto? Ci ha eletti, ci ha chiamati e ci ha proposto la salvezza, e noi abbiamo accettato questa salvezza. Siamo stati liberati dal potere delle tenebre e siamo stati adesso suoi, siamo suoi. Eravamo prima prigionieri, adesso siamo liberi, apparteniamo a Lui. E tutto questo affinché il Signore si manifesti e dimori in noi. Sapete, la teoria è ben diversa dalla pratica. Molte persone credono solo in teoria, quanti professano il nome di Gesù. Io vedevo l'altra volta dei programmi che nominavano il nome di Cristo, il quale più del 50% di quello che dicevano in realtà non era conforme all'insegnamento della scrittura. Allora mi sono detto: ma questi parlano di Dio, parlano di Gesù, eppure insegnano cose diverse. Allora, tra il dire una cosa e poi il confermare un'altra cosa c'è una grande differenza. Noi dobbiamo proclamare le verità della parola di Dio, ma dobbiamo anche vivere queste verità, dobbiamo difendere queste verità della parola del Signore, dobbiamo apprenderli leggendo la sua parola, e poi dobbiamo anche condividere le verità della parola di Dio. Allora, abbiamo visto che il Signore ha posto apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori, quindi maestri. quando parla di apostolo, il ministero di apostolato, ovviamente non si può copiare e incollare quello dei dodici, degli apostoli che Dio ha costituito, perché loro erano testimoni visivi, avevano visto e udito le cose che Gesù insegnava ed erano stati direttamente chiamati da lui. Il ministero apostolico di quell'epoca non può essere né tramandato, come qualcuno pensa e dice che questo può essere tramandato anche ad altri responsabili o papi, ecco, l'ho detto, non può essere tramandato, ma il ministero di apostolo oggi è di mandato, un missionario e un apostolo nel termine, non degli dei dodici apostoli, testimoni oculari o che hanno visto e udito le cose di Dio, ma di essere mandati a servire Dio. Quindi si può essere anche così. Profeti, nessuno può profetizzare oltre quello che è scritto. Ma allora che cosa significa? Significa proclamare, insegnare. Profetizzare oggi è condividere, spiegare la parola del Signore. Oggi il termine profetico non è questa notte mi sono sognato, io ho avuto una visione e incomincio a profetizzare delle cose che sono successe e non sono successe. Nell'antichità Dio parlava in questo modo, ma oggi ha parlato, dice la lettera agli ebrei, a noi per mezzo del suo figlio Gesù Cristo. Quindi il profetare oggi, anche quando c'è l'insegnamento nell'accaduto del ricco e Lazzaro, e poi Abramo dice, no, che hanno la parola, hanno i profeti, cioè coloro che la insegnano, che ascoltassero a loro. Il profetare oggi è proprio ascoltare coloro che predicano, condividono, annunciano la parola di Dio. Poi ci sono gli evangelisti, che sono persone più portate a poter annunciare e condividere il messaggio del Vangelo con i non credenti, diciamo, con quelli che ancora non si sono avvicinati. Ci sono i pastori o gli anziani della Chiesa, che sono quelli che curano il gregge. Questo è un compito molto difficile, molto difficile. Molti vanno correndo pensando di ottenere un premio, chissà cosa. Noi dobbiamo pregare per i conduttori della Chiesa, per i pastori, per gli anziani, per i diaconi, perché loro si affaticano. E conosco personalmente, i miei mentori sono stati uomini anziani di chiesa che hanno vissuto totalmente la loro vita anche in mezzo ai problemi per poter portare la chiesa avanti e vedere la chiesa continuare ad andare avanti. Poi ci sono i dottori, quelli che la studiano veramente, la studiano in profondità e sono portati proprio a comprendere le scritture, a guardare gli origini in ebraico, aramaico, greco, vedere lì, hanno proprio non solo la passione ma il dono, il ministero di saper scrivere e mettere insieme i pensieri e capire la parola del Signore. Dio arricchisce la sua chiesa con tutti questi doni e io veramente sono grato al Signore per tutto questo. Ma io voglio adesso andare su un argomento che abbiamo in realtà toccato soltanto, era dal versetto 9, Efesini capitolo 4 versetto 9, e andare al titolo di questa serata. Il versetto 9 che abbiamo letto ci incita a comprendere alcune cose. Ora, questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Versetto 10 dice: colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli. Allora, che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire questo? Il salire, dove è disceso? Che cosa ha fatto il Signore? Dove è andato a predicare il Vangelo? Che cosa ha fatto? Ha testimoniato. Allora, su questo argomento ho voluto un attimino guardare più a fondo e dobbiamo insieme vedere un brano della parola del Signore che è scritto nella prima lettera di Pietro, al capitolo 3, versetto 18, 19 e 20, per entrare nel suo contesto, e vorrei condividere con voi questo pensiero. Allora dice Pietro: anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, fu messo a morte nella carne, va vivificato, ma vivificato dallo Spirito, nel quale egli andò a predicare, attenzione, egli andò a predicare agli spiriti. Cominciamo a sottolineare: egli andò a predicare agli spiriti che erano in carcere, che un tempo furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava ai giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, poi 8 in tutto, furono salvate attraverso l'acqua. Allora, la domanda è il titolo anche del nostro studio questa sera: chi sono questi spiriti trattenuti in carcere? Per molto tempo, oppure tante persone, è facile dire sì, queste sono le anime che al tempo di Noè non hanno accettato. Questa è una teoria, questa è una teoria. Non scrivete, fatemi finire di dirla. Sono delle anime che sono morti senza la legge, hanno sentito predicare Noè, ma in realtà Gesù è andato a predicare a loro, e quindi sicuramente molti di loro poi si sono convertiti e così via. È così? Se è così, dobbiamo porci alcune domande. Primo, perché solo a loro e non a tanti altri? O a quanti ancora oggi il Vangelo non è arrivato? Perché qualcuno non vada a dirgli come stanno le cose affinché si converta? Due, poi, persone che erano già condannati all'inferno, che erano già nell'Hades, vengono presi e portati direttamente poi nel seno di Abramo? Che cosa è successo? Può essere che queste siano anime degli uomini? Non lo dice. La scrittura parla di spiriti, gli spiriti che erano in carcere e che un tempo furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava nei giorni di Noè. Quindi, nel poter capire chi erano questi spiriti che erano in carcere, bisogna andare a scoprire alcune cose, prima delle quali, a chi chiama il Signore quando parla di spiriti? Noi abbiamo visto sempre anime perdute, le anime e così via. Infatti, in quel contesto parla che 8 anime si sono salvate, ma questi spiriti invece erano in catene. Chi sono questi spiriti di cui parla la parola del Signore? Magari a qualcuno non interessa questo, ma io credo che in realtà capire la parola del Signore è fondamentale. Allora, questo significato, che comunque la parola di Dio ce ne parla, in che modo definisce gli uomini morti, no? Quindi quelli non risuscitati? Io leggo un po'. Per capire chi sono questi spiriti, dobbiamo leggere quindi la parola del Signore e vedere la Bibbia, questo ci dice su questo argomento di Prima Pietro capitolo 3. In primo luogo dobbiamo dire che non possono essere uomini morti e spiriti di questi uomini ai tempi di Noè, nonostante che molti credano a questo. Per esempio, in Ebrei capitolo 1 versetto 13 a 14 ci dice alcune cose, e vediamo indica alcune entità chiamate spiriti. A quale degli angeli disse mai: siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Non sono essi tutti spiriti servitori mandati a servire? Così in Ebrei la parola ci dice che gli angeli vengono chiamati spiriti perché loro sono fatti di spirito. Ebrei 1:7 dice: ma degli angeli dice, dei suoi angeli fa i deventi e dei suoi ministri delle fiamme di fuoco, così via. Allora, gli angeli sono stati creati da Dio, sono spiriti. Potrebbe essere questi quelli che sono stati incarcerati? Se è così, dobbiamo vederlo. Se è così, dobbiamo capire. Ci sono due passi che io leggo un po' per capire quello che è successo sia in Ezechiele che in Isaia, perché noi conosciamo la storia di Satana, che è stato che lui era Lucifero, l'angelo più bello, con tanto potere, con tanta autorità, che poi si è inorgoglito, e Dio poi con un terzo, quindi diciamo un 30%, un 33% degli angeli lo hanno seguito e avranno la fine che meritano. Ezechiele capitolo 28, poniamo attenzione a queste due letture che farò, sia in Ezechiele che anche in Isaia, e dice Ezechiele 28 versetto 11, scusami Igor, fino al versetto 19, e dice: la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini, quindi: figlio d'uomo, pronuncio un lamento sul re di Tiro e digli: così parla il Dio, tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta, eri in Eden, il giardino di Dio, eri coperti di ogni tipo di pietre preziose, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. Eri, versetto 14, eri un cherubino delle ali distese, un protettore ti aveva stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco, tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato finché non si trovò in te la perversità. Versetto 16, attenzione: per l'abbondanza del tuo commercio tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato, perciò io ti caccio via come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza, tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore, io ti getto a terra e ti do in spettacolo ai re. Come la moltitudine delle tue iniquità, con la disonestà del tuo commercio, tu hai profanato i tuoi santuari, perciò io faccio uscire in mezzo a te un fuoco che ti divori e ti riconduco in carcere sulla terra, in presenza di tutti quelli che ti guardano. Tutti quelli che ti conoscevano fra i popoli resteranno stupefatti nel vederti. Tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più. Continuiamo la lettura, non vi stancate. Isaia capitolo 14, dal verso 3 al verso 23. Stiamo notando che cosa è successo all'angelo più bello e che fine ha fatto. Isaia 14, da 3 al 23. Il giorno che il Signore ti avrà dato riposo del tuo affanno, delle tue agitazioni e della dura schiavitù alla quale eri stato assoggettato, tu pronuncerai questo canto sul re di Babilonia e dirai: come il tiranno è finito il tormento, il Signore ha spezzato il bastone degli empi, lo scettro dei despoti, colui che furiosamente percuoteva i popoli con colpa senza tregua, colui che dominava rabbiosamente sulle nazioni e inseguito senza misericordia. Tutta la terra è in riposo e tranquilla, e la gente manda grida di gioia, perfino i cipressi cedono del libro, si rallegrano a motivo di te. Da quando tu sei atterrato, essi dicono: il boscaiolo non sale più contro di noi, il soggiorno dei morti laggiù si agita per te, per venire a incontrare al tuo arrivo. Esso sveglia per te le ombre, tutti i principi della terra, fa alzare dei loro troni tutti i re della nazione, tutti prendono la parola e ti dicono: anche tu dunque sei diventato debole come noi, anche tu sei diventato dunque simile a noi, il tuo fasto e il suono dei suoi salteri sono stati fatti scendere nel soggiorno dei morti, sotto di te sta un letto di vermi, vermi sotto la tua coperta. Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figliolo dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu Tu dicevi in cor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione, salirò sulla sommità delle nubi, salirò, sarò simile all'Altissimo. Vediamo in che modo si era inorgoglioso Lucifero. Colui che ti vedono fissano in te lo sguardo ed esaminano attentamente e dicono: è questo l'uomo che faceva tremare la terra e agitava i regni e riduceva il mondo in un deserto, ne distruggeva le città e non rimaneva mai libera a causa dei tuoi prigionieri? Tutti i re delle nazioni, tutti quelli riposano gloriosi, ciascuno nelle proprie case, ma tu sei stato gettato lontano dalla tua tomba come un rampollo abominevole, coperto di uccisi, trafitti con la spada, calato sotto i sassi della fossa come un cadavere calpestato. Tu non sarai mai riunito a loro nella sepoltura, poiché hai distrutto il tuo paese, hai ucciso il tuo popolo dalla razza dei malfattori. Non si parlerà mai più preparate il massacro dei suoi figli a causa dell'iniquità dei loro padri, che non si rialzino più a conquistare la terra e riempire il mondo di città. Io sorgo contro di loro, dice il Signore degli eserciti, seminerò Babilonia, il nome, i suoi prestiti, la razza e la discendenza, dice il Signore, ne farò dominio del porcospino al luogo dei paludi e lo spezzerò con la scopa e lo distruggerò. Questo è il destino di quello che ha fatto quest'angelo che è decaduto. Quindi il passo di Prima Pietro capitolo 3 versetto 9 non fa riferimento a questa caduta, si riferisce però ai giorni di Noè. Quindi il diluvio si era ribellato molto prima dei giorni, in quanto lo vediamo attivo nel giardino dell'Eden. A parte questo, il diavolo e i suoi angeli ora non sono in carcere, al contrario, il diavolo è descritto come principe dell'aria in questo momento, no? Il dominatore del mondo, e lui e i suoi angeli caduti, ma sono principati, potestà, dominatori del mondo di tenebre, di questa età, spiriti malvagi nei luoghi celesti. Loro operano, sono attivi. Allora di chi parla Prima Pietro capitolo 3 versetto 19? Gli spiriti malvagi sono letteralmente quindi spiriti deboli, e gli angeli caduti sono proprio questo, che sono attivi nei luoghi. Quindi Prima Pietro 3:19 non fa riferimento alla caduta di quello che è successo, ma di un altro gruppo di angeli che hanno seguito sempre loro, ma non fanno parte di questi perché non sono in catene, sono liberi. Il diavolo ha libertà oggi nel mondo, si fa adorare come adoriamo il Signore, ci sono gruppi che adorano il Satana. Ma chi sono questi spiriti di Prima Pietro? Dobbiamo capirlo. Allora, quando leggiamo in Genesi capitolo 6 versetto 1 a versetto 8, quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e nacquero le loro figlie, avvenne che i figli di Dio videro le figlie dell'uomo che erano belle e presero per loro mogli quelli che essi scelsero. E l'Eterno disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni saranno quindi 120 anni. Vi erano dei giganti sulla terra a quei tempi, e anche dopo, quando i figli di Dio si accostarono alle figlie degli uomini e queste portarono loro dei figli. Che cosa è successo? Successo che c'era, sappiamo che gli angeli, ci sono diversità di angeli, cherubini, serafini, ci sono diversità di angeli, hanno anche compiti diversi. E c'era una parte di questi angeli, che non sono quelli che oggi sono nel mondo chiamati anche demoni, ma sono una parte di schiera angelica che avevano anche la possibilità di manifestarsi, di accoppiarsi con gli figli degli uomini, chiamati all'epoca figli di Dio. E la parola di Dio dice, ci insegna, che nacquero anche delle persone, e oggi siamo un po' scioccati quando trovano dei resti di giganti, di persone alte 6 metri, sono esistiti proprio, ed era qualcosa di abominevole che era successo a quei tempi. Allora accade qualcosa quando gli uomini iniziarono a moltiplicarsi, i figli di Dio vide le figlie degli uomini, quindi questo tipo di angeli, videro delle donne che si accoppiarono con loro, avevano questa possibilità di fare questo, e il Signore vide che questo non era buono. E poi leggiamo che Dio mette questi angeli, questa schiera di angeli, li mette in prigione. Allora è importante sottolineare questo, quello che accade. Genesi quindi 1:6, un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti all'Eterno, e in mezzo a loro andò anche Satana. È un riferimento di Giobbe capitolo 2 verso 1. Un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti all'Eterno, e in mezzo a loro andò anche Satana. Quindi chi sono questi? Questi erano questi angeli, ovviamente, che hanno fatto poi cose malvagie. In Giobbe 38 versetto 30, capitolo 38 versetto 7, vediamo che c'è anche un gruppo di figli di Dio che alzavano grida di gioia. Ma quando questi figli di Dio si sono infiammati e hanno fatto cose malvagie, ai tempi di Noè, Dio prese quegli uomini e li mise in prigionia. Allora, se noi calcoliamo questo fatto, cioè il pensare che Gesù andò a predicare a delle anime che erano morte al tempo di Noè, non è possibile. Sono degli spiriti, sono questi spiriti, sono questi angeli che erano stati dal Signore puniti, che la parola di Dio dice che furono rinchiusi in catene, in luoghi oscuri. Quindi mi viene a pensare in luoghi tenebrosi, nella profondità più estrema della terra, dove questi esseri non hanno nessuna comunione, non hanno nessuna notizia, nemmeno col mondo angelico, non hanno fra di loro più contatto, mentre i demoni oggi sì, sono stati scacciati da Dio, ma sono sulla terra e sono liberi. Infatti vediamo la sua opera manifesta, no? Soprattutto nelle ultime generazioni sono liberi di convincere, di portare a peccato tanta gente che ama le cose turpe, che ama la droga, che ama il sesso, che ama tutto quello che poi viene svolto a peccato, no? Dio ha creato il sesso, ma nell'ambito del matrimonio. Tutto quello che è fuori dal matrimonio è peccato e viene condannato come peccato. Ma il diavolo, i suoi angeli, i suoi servi incitano a peccare. Quindi non sono questi angeli decaduti di cui parla prima Pietro. E Gesù poi è andato e poi è venuto. Dove è andato? A chi ha portato questa notizia? Allora dobbiamo dire e dobbiamo ammettere che tutti dovevano conoscere l'opera di Cristo, anche questi angeli che furono incatenati e portati in prigioni oscure, anche loro dovevano sapere ciò che era accaduto. Quindi Gesù è andato ad annunciare a loro, a dire a loro, a dichiarare a loro, perché un giorno questi verranno liberati. Sapete, dopo i mille anni di pace che vivremo sulla terra, Satana sarà sciolto, prima legato per mille anni, poi sarà sciolto, e quindi potrà con la sua potenza fare di nuovo, riconquistare, distogliere molti all'amore che hanno ricevuto e all'insegnamento di questi mille anni. E anche questi esseri che erano in catene, che hanno detto era per un tempo, saranno liberati, prima che vengano gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, saranno liberati, avranno la possibilità. Ma loro dovevano sapere, tutto l'universo doveva sapere che Gesù era morto e stava per risuscitare. E io credo che questi angeli messi lì nel posto più buio, mi fa pensare che questi non hanno relazione, non hanno notizie da 2000 anni. L'ultima notizia che hanno ricevuto è quella che gli ha dato Gesù. Questi esseri sono lì, ma dovevano sapere che Cristo è morto ed è risorto. quindi loro furono cacciati, chiamato anche, tradotto la parola nel Tartaro, che è una parola greca che io non lo so leggere in greca, in greco, che comunque che significa cacciato e in prigione nelle parti più profonde della terra. Allora, cari miei, in Giuda capitolo 1 versetto 6 e 7 dice: egli ha pure rinchiuso nelle tenebre e nell'inferno e con catene eterne per il giudizio del gran giorno gli angeli che non osservarono il loro primiero stato, ma lo hanno lasciato come a Sodoma e Gomorra, e si erano date a perversioni contro Dio. Allora è importante riconoscere che Gesù, quando nella lettera agli Efesini abbiamo letto che lui è andato, versetto 9, è salito, e cosa vuol dire salita se non è disceso? Effettivamente, se io dico salgo al primo piano è perché sto a piano terra, quindi se Gesù è salito vuol dire che era disceso, questo dice Paolo in Efesini, è accompagnato da quello che dice Pietro. Da dove è venuto Gesù? Dove è andato? È andato ad annunciare a quegli spiriti, a quei angeli decaduti che avevano fatto cose turpe davanti agli occhi di Dio, che non è stato loro permesso che rimanessero sulla faccia della terra insieme a Satana e i suoi demoni, ma erano già stati rinchiusi in questo posto così, così terribile, e anche loro dovevano sapere che Gesù era vittorioso, anche loro dovevano saperlo, la notizia doveva arrivare anche a loro. Quindi quando leggiamo 1 Pietro 3,19 leggiamo che Gesù andò, predicò agli spiriti in carcere, e quando lui dice predicare significa annunciare, non andò a convincere, non andò a annunciare a loro come un araldo, andò a annunciare a questi che stavano in questo posto chiamato Tartaro, rinchiusi nelle tenebre dell'inferno con catene forte, perché ciò che avevano fatto ai tempi di Noè era qualcosa di veramente atroce e Dio li ha messi là. Quello che conta per noi è una cosa: noi a volte pensiamo che il tutto, sapete, noi siamo condizionati dai colori, dalla musica, siamo condizionati. Oggi per spostarci abbiamo le macchine, comunichiamo con la videochiamata e pensiamo che il mondo sia solo questo, e spesso quello che facciamo è dimentichiamo cosa c'è realmente nei luoghi spirituali, dimentichiamo che cosa noi siamo divenuti. C'è un mondo tremendo che ha rinunciato a Dio, e anche sulla terra ci sono tante persone che hanno rinunciato a Dio, ma tutti devono sapere, e Gesù non ha lasciato senza notizia questi angeli, non perché si ravvedessero, non c'è possibilità di ravvedimento per loro, ma perché il giorno che ne escono fuori non devono dire: ah, ma come mai tizi e Caio sono salvati, come? No, devono sapere che molti si stanno ravvedendo perché credono all'opera meravigliosa in Gesù Cristo. Io ho creduto, e quando ho creduto ho testimoniato non solo a quelli che mi conoscevano e continuo a testimoniare, ma alle potestà dell'aria che cercavano di governare la mia vita. Io ho creduto, e ogni angelo che serve Dio e ogni demone sa che io ho creduto e segue il Signore. Tu hai fatto la stessa cosa? Hai posto la tua fiducia in Dio? O pensi di avere la forza di governare il mondo? Ci sono persone che credono che loro siano il centro, come il perno di una ruota, di una bici, il tutto, ma in realtà sono solo polvere e torneranno alla polvere, e il loro pensiero è malvagio, è umano, è diabolico, perché non conoscono le verità profonde della parola di Dio. E quindi, caro amico, se tu non ti sei mai arreso alle parole, alla verità della parola di Dio, che tu puoi farlo questa sera. Ci sono della realtà spirituale così profonde che noi dobbiamo conoscere e dobbiamo imparare. E se Gesù andò fino lì a dichiarare, a far sapere che solo lui poteva, che cosa era successo e che cosa aveva fatto, quanto più io e te, che stiamo vivendo ancora su questa terra, dobbiamo proclamare e annunciare la parola del nostro Dio vivente. C'è un essere che non è superiore a Dio, è sottoposto a Dio ed è sottoposto alla Chiesa, la Chiesa autorità, nel nome di Gesù Cristo. Quindi vogliamo questa sera imparare e sapere che noi, essendo suoi, possiamo vivere una vita sottomessa al Signore e glorificando il nome del Signore. Io ti invito questa sera, se sei un figlio di Dio, se sei una figlia di Dio, non perdere il tuo tempo, consacralo a Dio. Se non sei un figlio di Dio, se sei solo una creatura, non perdere il tuo tempo, ravvediti e accetti Gesù come Signore e Salvatore. Vogliamo pregare un attimo. Padre, noi ti ringraziamo per questo testo che abbiamo letto in Efesini, ti ringraziamo per i ministeri che tu hai dato alla Chiesa, ti ringraziamo perché sono per la nostra crescita, per la nostra edificazione, ma ti ringraziamo anche nel sapere, Signore, che tu sei salito dopo essere sceso e sei andato a testimoniare a questi spiriti che erano lì, che sono ancora da migliaia di anni in carcere, non hanno comunione con niente, nel posto più tenebroso sono lì rinchiusi, non possono comunicare con nessuno, ma tu sei andato a dirgli che cosa era successo, perché tutti devono sapere, nell'universo, tutti nel mondo spirituale, tutti devono sapere che Gesù Cristo è il vincitore, ha vinto la morte, è venuto a dare la sua vita, il suo sangue per la salvezza di chiunque crede in lui. Grazie per queste meravigliose verità, Signore, grazie, grazie per la tua parola che ci aiuta a crescere ed andare avanti. Benedici ognuno che ha preso stasera, per quanti stanno decidendo che presto possono rendersi a te ed evitare di finire in luoghi simili lo stagno ardente di fuoco di zolfo che non finirà mai di bruciare, ma che possano questa sera afferrare la salvezza che tu ancora offri. Nel nome di Cristo Gesù, il Signore benedetto in eterno. Amen e amen. Cari nella grazia, Dio vi benedica, Dio ci benedica, continuiamo a proclamare il Vangelo, condividiamolo, condividi il Vangelo. Su questo devi essere contagioso. Condividi il Vangelo, parla dell'amore che Dio ha manifestato sulla tua vita, a tempo e fuori di tempo, diceva l'Apostolo Paolo, perché in realtà il nostro tempo su questa terra è abbastanza limitato. Dio vi benedica, grazie di essere stati con noi e se volete domani sera alle 19:30, se piace al Signore, saremo ancora insieme. Dio vi benedica, una buona serata.
1: Agli studi di Cristiani Online, Corrado Camagna questa sera ci ha trattato il tema gli spiriti che erano in carcere, chi sono? Noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi. Appuntamento a domani sera.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 58 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
3: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Abbiamo parlato negli ultimi due nostri appuntamenti di legge e moralità e che se ne voglia dire, qualunque cosa vogliamo pensare al riguardo, noi siamo degli esseri morali. Allora è stato affermato che la più grande domanda dei nostri tempi è: perché mai io dovrei comportarmi in modo morale? Il dilemma etico contemporaneo è bene illustrato da un recente episodio avvenuto in un'università. Uno studente maschio si era presentato un giorno in classe non portando addosso altro che le scarpe. Di fronte a una cosa del genere, le autorità scolastiche universitarie, insomma, erano imbarazzate e indecise su come avessero dovuto reagire. Dopotutto, dicevano, siamo in una società pluralistica, chi siamo noi per imporre su di lui i nostri valori? Lo studente ripeté il suo comportamento per 2 settimane consecutive prima che si arrivasse alla conclusione che si era reso colpevole di molestie sessuali. Insomma, l'etica è lo studio che riguarda la questione di come ci si deve comportare, cioè su quale base dovrei comportarmi in un certo modo anziché in un altro. Che cos'è che rende un'azione giusta o sbagliata? Oppure che cos'è bene? Ovviamente la risposta a tutte queste domande è sempre orientata verso la ricerca del sommo bene, del bene più alto. Tu che cosa ne pensi intanto? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore

0: crescere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.
1: A Radio Logos sono le ore 3:11.

0: La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.
1: Alleluia! Siamo stati fatti per lodare.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Oggi iniziamo una serie incentrata sul Salmo 94, versetti 18-19, per imparare meglio a lasciare le nostre preoccupazioni ai piedi di Gesù e finalmente trovare la gioia. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, m'ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Quando ho detto, tutti noi parliamo in continuazione a noi stessi. Che mi dici di te? Cosa ripeti di solito a te stesso nel luogo segreto del tuo monologo interiore? Con quali parole nutri te stesso? Alcuni di noi pensano, non ho abbastanza talento. Non sono abbastanza estroverso, non ho abbastanza pazienza, non sono abbastanza intelligente, non sono abbastanza bello, non sono abbastanza per essere amato. Forse hai ripetuto questo genere di cose a te stesso per anni, ma anche Dio ti parla e oggi la sua voce vuole risuonare più forte dentro di te. Vali abbastanza perché il mio unico figlio morisse per te. Vali abbastanza perché il mio amore per te ti insegua instancabilmente. La connessione tra il nostro parlare interiore e la nostra fede è molto chiara. Osserviamo Geremia, che pregava con questa onesta e sentita preghiera quando perdeva la speranza. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga e dell'assenso e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ma Dio sa che cambiare le parole che diciamo noi stessi richiede tempo. Geremia, nella stessa preghiera, dice «Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare». È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Il Signore è dalla mia parte. Io dico «Perciò spererò in Lui». Per lasciare le tue preoccupazioni a Gesù e ritrovare la gioia, inizia ad ascoltare quello che dici a te stesso e a cercare di cambiare il tuo modo di pensare. Dio è paziente e se glielo permetti, ti aiuterà. Con Lui scoprirai che ciò che Dio dice di te è la verità. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento!

Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: A Radio Logos sono le ore 4 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: Con le sue riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo, oggi Rodney Jones ci porta a considerare il capitolo 4, versetto 7, dove è scritto: esercitati invece alla pietà. Forse la parola pietà ti fa venire in mente l'opera di Michelangelo che porta quel titolo. È indubbiamente una stupenda opera d'arte, che però non ci aiuta a capire il senso del termine usato qui. Non si tratta del sentimento di dolore e di solidarietà nei confronti di chi soffre. Sebbene si tratti di un nobile sentimento, non è questo il senso corretto che la parola ha in questo verso. Più che la compassione del forte verso il debole, qui viene incoraggiato un senso di devozione da parte del debole verso chi è grande e merita tutto l'onore, il rispetto e l'ubbidienza. La grandezza della giustizia, dell'amore e della grazia del Signore, dimostrati nei nostri confronti nella salvezza offerta in Cristo Gesù, richiedono una risposta. Non basta un passivo sentimentalismo, bisogna rispondere esercitandosi alla devozione filiale verso il Signore e la sua volontà. Charles Thomas Studd ci sfida all'azione con queste parole: se Gesù Cristo è Dio ed è morto per me, non c'è sacrificio troppo grande che io possa fare per me.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo questa mattina tre passi della scrittura. Il primo nel Salmo 88, versetto 13. Ma io grido a te, o Eterno, e la mattina la mia preghiera ti viene incontro. E ancora Giona, capitolo 2, versetto 3. Io ho gridato all'Eterno dal fondo della mia angoscia, ed Egli mi ha risposto. Ed infine Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 42. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre. La preghiera del nipotino. Era già tardi, ed era ora che Luca andasse a letto. Egli abbracciò dolcemente la mamma e il papà, poi voltatosi verso la nonna e abbracciando anche lei le disse: «Buonanotte, nonna, io vado a dormire. Hai bisogno di qualche cosa?» «No, piccolo mio, ma perché mi fai questa domanda?» «Perché adesso faccio la preghiera.» Il piccolo Luca non ci dà forse una bella lezione? Anche noi finiamo e iniziamo così le nostre giornate? Beati quei nonni che beneficiano delle preghiere dei loro nipoti e ancor di più viceversa. Quale privilegio infatti hanno quei bambini i cui nomi sono pronunciati in ginocchio tutte le mattine e tutte le sere dai loro genitori o dai loro nonni? Non è forse questa un'attività importante, nonni? Molti di loro si occupano di giardinaggio. Ebbene, le giovani anime di cui sono responsabili meritano di essere, per così dire, coltivate giorno per giorno, perché portino frutto per Dio. Chi ha scritto quello che vi cito e vi ho citato adesso non ha dimenticato a 80 anni la breve preghiera che la sua mamma gli aveva insegnato a pronunciare tutte le sere ai piedi del letto quando era piccolo, e diceva: Signore Gesù, insegnami a conoscerti e ad amarti. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno e ben ritrovati cari amici all'ascolto anche oggi 5 giugno. Dal Salmo 32 leggeremo il verso 3. L'essere umano ha la straordinaria prerogativa di non assumersi le responsabilità di quello che fa, per cui se dovesse rispondere a qualcuno dei suoi peccati troverebbe una quantità di giustificazioni e spiegazioni. Ma davanti a Dio siamo nudi nell'esteriore e per quanto riguarda l'interiore, beh, Lui ci vede come attraverso una radiografia, vede tutto e conosce tutto. Lo sapeva bene il re Davide che, pensando di sfuggire al giudizio di Dio, piuttosto che spiegare e giustificarsi per quello che aveva commesso, aveva scelto di tacere. Il risultato era una sofferenza interiore tremenda, perché conosceva perfettamente il peccato che aveva commesso, ovvero l'adulterio con Bezzabea e l'uccisione del marito di lei. Il peccato pesa, ma non solo se abbiamo tradito e ucciso. Ogni minima trasgressione tradisce Dio e uccide Gesù ogni volta. Il passo più importante è riconoscere il nostro stato di peccato, se non abbiamo ancora fatto una scelta di fede, o riconoscere il nostro peccato se sappiamo perfettamente cosa Dio non vuole da noi. Finché Davide ha taciuto, evitando di parlare con Dio delle sue trasgressioni, anche il suo corpo si tormentava, ma quando finalmente ha scelto di confessargli tutto, ha sentito su di sé il perdono. Non più una mano pesante che gli schiacciava il cuore, ma la pace gloriosa del perdono e della riconciliazione. Se qualcuno sente la stessa mano pesare sul suo cuore, questo è il momento di inginocchiarsi e con vero pentimento chiedere perdono. Ed è scritto così nel verso di oggi: finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno.
2: E oggi parliamo appunto di peccato occulto. Il re Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, unto da giovane al posto di Saul, visse un momento di ineguagliabile vergogna. Peccò di adulterio e per nasconderlo mandò a morte il marito della donna. La cosa peggiore fu che tacque fino all'arrivo del profeta Samuele. Il nemico più subdolo e pericoloso dell'uomo è il peccato non confessato. Quel peccato che teniamo in silenzio, che nascondiamo nel profondo del nostro cuore, che crediamo sia già sepolto o di cui nessun altro è a conoscenza. È un peso che si accumula. Non solo danneggia la nostra comunione con Dio, ma mina anche la nostra stabilità spirituale. Più lo nascondiamo, più ci sentiamo pesanti. Ci toglie la pace e ci impedisce di procedere liberamente. Davide lo espresse come qualcosa che invecchia le nostre ossa e ci conduce ad uno stato di dolore e di ansia. Il peccato non confessato è come l'umidità in una parete. All'inizio è invisibile, ma con il tempo provoca crepe, usura e deperimento. Ci priva della fiducia, spegne la nostra gioia e indebolisce il nostro rapporto con Dio. Pertanto, tacere sul peccato non è la soluzione. Il silenzio non fa che alimentare il peso che portiamo. La vera libertà giunge quando decidiamo di denunciare ciò che ci opprime, di portarlo alla luce e di consegnarlo al Signore. Caro amico e cara amica, oggi esaminiamo il nostro cuore e chiediamo a Dio di darci il coraggio di confessare ogni peccato occulto, che non ci sia nulla di celato tra Lui e noi, così possiamo essere perdonati e finalmente liberi da ogni condanna. Non esitare oltre, confessa e sii libero.
3: Il peccato è una condizione, è un territorio nel quale ci troviamo appena veniamo al mondo. Non ne abbiamo consapevolezza, perché non si manifesta subito, ma nel tempo cresce con noi e zitto zitto guadagna spazio e vive in noi, per poter influenzare la nostra vita, così senza accorgere. Il peccato è una condizione, è un territorio nel quale ci troviamo appena veniamo al mondo. Non ne abbiamo consapevolezza, perché non si manifesta subito, ma nel tempo cresce con noi e zitto

0: generato dal peccato. Quando stimiamo noi stessi più degli altri e mancando di rispetto diamo voce al nostro orgoglio, è normale, ma è un chiaro atteggiamento del peccato. L'apostolo Paolo, riguardo a quelli che si comportavano così, in Filippesi 3:24 dice: si vantano di cose vergognose e pensano soltanto alle soddisfazioni di questo mondo. Anch'io ero uno che si vantava e pensava solo a se stesso, fino a quando ho conosciuto la verità scritta nella parola di Dio. Il Signore mi ha fatto vedere tutto il lerciume e lo sporco che c'era in me. Ho chiesto perdono per tutti i miei peccati, anche per quelli che non ricordavo più. E il sangue versato sulla croce da Gesù mi ha completamente lavato e liberato. Se c'è qualcuno all'ascolto che crede di non averne bisogno, nella lettera ai Romani, al capitolo 3, del verso 23, l'apostolo Paolo dice: tutti, ripeto tutti, hanno peccato e sono privi della presenza di Dio che salva. Mentre in Efesini 1:7 ci offre la terapia e dice: in Lui, Gesù, abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Chiediamo sinceramente perdono a colui che sulla croce ha compiuto l'opera della nostra salvezza, Cristo Gesù. A tutti voi una santa giornata.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solmus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.
1: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
2: Ipersalute, oggi parleremo di ipersalute, una salute veramente che prende tutto il nostro essere, quindi la parte fisica, mentale, spirituale ed emozionale. E con noi la dottoressa Mina Lopez, benvenuta Mina.
3: Grazie, grazie a voi.
2: Allora, Mina, tu sei una dottoressa di medicina naturale, sei anche una naturopata igienista, ti occupi anche dei fiori, quindi hai studiato non solo i fiori, ma il cibo e le connessioni tra la mente e la psiche, e appunto come tutto questo può contribuire, quindi tutto il tuo sapere come può contribuire per il benessere, quindi per avere questa ipersalute. Ma prima di parlare del libro, vorrei che un po' ti raccontassi, perché credo che la tua storia possa essere anche stimolante e possa dare forse quell'input a quelle persone che stanno vivendo forse in questo momento una storia difficile, un evento difficile. Come superare? Raccontaci un po', perché anche tu, molto giovanissima, hai dovuto affrontare un evento un po' difficile.
3: Sì, in effetti sì. La mia vita professionale ebbe inizio, diciamo, insospettabilmente, quando diedi alla luce Vito, mio figlio. Un bimbo bellissimo, che all'inizio della sua vita, spesso bersaglio di problemi respiratori polmonali, che lo costrinsero a diverse, diciamo, degenze ospedaliere. E quasi contemporaneamente, ahimè, scoprì che era affetto da disabilità. Ero piccolina, avevo solo 19 anni, non sapevo cosa fare. Ero veramente disperata. Mi chiedevo perché questa cosa fosse successa proprio a me. Nessuna donna al mondo, io credo, sai, sia preparata ad affrontare una simile eventualità. E pertanto nella mia testa si affollarono mille e mille domande su me stessa, sul senso della vita e su come dovevo gestirla. Domande che esigevano risposte e, devo dire, anche immediate. Quando in un attimo fui catapultata da bambina che...
2: C'è stato un problema, forse o sta ricevendo una telefonata perché si è il collegamento si è bloccato. Forse ha ricevuto una telefonata, non so, perché si era bloccato leggermente.
3: No.
2: Ok, no. Va bene, c'è stato un piccolo blocco. Quindi stavi dicendo che eri piccolina, avevi 19 anni, ti sei ritrovata con un problema più grande di te, ma credo che nessuna mamma, anche a 25, no, 36 anni.
3: A 19 è ancora peggio, credimi. Inizia a studiare, sperimentare che ciò che imparavo in temi di psicologia, crescita personale e spiritualità tantissimo, ed educazione alimentare. Fu così che nel tempo mi sono procurata i mezzi per scoprire me stessa, comprendere al meglio il mondo in cui viviamo, riuscendo a crescere un figlio sano, forte, luminoso e prerompente anche troppo. Il che è stato possibile in quanto ho imparato a guardare la vita dalla giusta prospettiva, quella insomma che ce la rende degna di essere vissuta. Diciamo che il mio approccio professionale è quello che ho imparato proprio sulla mia esperienza ed è quindi a 360 gradi. Mi occupo del corpo, delle emozioni e dello spirito, con il fine di tenere sempre unite queste tre componenti. E questa sono io in breve, insomma.
2: Bene, quindi grazie per averci un po' fatto entrare nella tua vita più intima, quella di mamma. Penso che il ruolo di mamma sia quel ruolo che è molto intimo e che ci che dà poi la cifra di ciò che siamo nel nostro essere madri. Quindi tuo figlio Vito oggi quanti anni ha?
3: Oggi mio figlio ha 40 anni ed è un ragazzo, proprio... lui sa fare una dieta a tutti gli effetti, ti sa dire cosa devi mangiare e cosa non devi mangiare, perché poi con noi, io faccio parte, sono socia fondatrice di una bellissima associazione che si chiama La Salute Me Lo Mangio e ci occupiamo di cibo. Io in particolare mi occupo di cibo e psiche. E praticamente lui è inserito benissimo, è venuto con noi a tutti i convegni perché noi abbiamo avuto veramente dei bei medici con noi, in primis il presidente Pino Africano, che è veramente un pozzo di scienze di cuore, prima viene il cuore, guarda. E poi noi abbiamo avuto con noi, e ho avuto anche l'onore di avere la prefazione di professor Franco Berrino del mio libro, quindi abbiamo fatto diversi eventi col professor Berrino, il professor Moschetta di Bari, Antonio Moschetta, il metodo Cushmin con Sergio Chiesa e altri, persino abbiamo avuto Neil Mardard di Washington, un medico veramente molto bravo, anche lui igienista, e veramente che ci ha dato tanto in quell'evento, che poi ce la siamo fatti tradurre perché noi non siamo molto veri con le lingue, però alla fine sono stati. E Vito è sempre inserito benissimo, partecipa a tutto e ci aiuta, riesce veramente, è proprio inserito bene perché poi è andato a scuola, è andato all'alberghiero, e io come mamma dicevo: Vito, non mi interessa che sappia la storia, che non ce la potrà mai, però mi interessa che inizi a vivere. Gli hanno insegnato a fare la spesa, gli hanno insegnato a camminare, gli hanno insegnato a essere anzi devo dire che sei troppo narcisista quando sei rimasto bene e ti piaccio. Io sono l'accompagnatore delle donne, dove vai va, e per fortuna veramente grazie al cielo, grazie a Dio, lui è un ragazzo ben voluto, inserito, anzi quando non viene con noi da qualche parte perché magari non vuol venire, ci dicono: e vabbè, non hai portato Vito, allora non puoi entrare. Praticamente io questo voglio dire, veramente non vergogniamoci Daniela, cioè all'inizio c'è veramente cadi, però poi devi vedere cosa può dare questo ragazzo, che cosa ti può dare, e quello lo devi pretendere. Però che noi, io ho visto quando andavo a scuola mio figlio, delle mamme assurde che dicevano: no, mio figlio non deve fare, non deve avere gli insegnanti di sostegno. Io andavo a dire: ci può avere più ore di sostegno? E quindi nel senso che ora mio figlio è un ragazzo che si muove bene, sa mangiare, sa stare ai tavoli. È quello che dico, non ci vergogniamo, all'inizio c'è, però poi ragazze andiamo avanti.
2: Sì, perché spesso si ha quella, diciamo, quella vergogna, no? Di una disabilità o anche di una difficoltà, e quindi non si vuole avere un aiuto, non si chiede un aiuto, non si vuole che si dica, quando invece gli aiuti servono e possono veramente intanto essere d'aiuto al ragazzo, alla ragazza, al bambino, alla bambina, ma anche ai genitori, e facendoli aiutare possono veramente acquisire delle abilità che altrimenti non avrebbero. Quindi non dobbiamo restare soli e nemmeno nasconderci, perché ormai sono cose che succedono a tutti. Può succedere a chiunque di avere un bambino, una bambina che abbia delle difficoltà o anche delle diagnosi di un certo tipo. Quali erano le difficoltà, diciamo, principali, Mina, di Vito quando era piccolino, e allora, come le affronta, e come a poco le ha superate?
3: Allora, io devo veramente essere grata a tutti gli amici meravigliosi di associazione, alla mia famiglia soprattutto, i miei genitori che ora sono in un'altra dimensione, perché all'inizio mio figlio praticamente rallentava un po' tutte quelle che erano proprio le sue a mangiare, si buttava tutto, In bagno il pannetto gliel'abbiamo tolto a 3 anni definitivamente, eppure qualche volta pure dall'asilo ci chiamavano, ci porti una cambiata che è... E quindi all'inizio c'è stato, però io poi subito, quando era già piccolino, ho chiesto, siamo andati tante volte a Sorrento, c'era un'equipe americana della Cato ed erano esercizi abbastanza pesanti. Però noi, io aiutata, supportata, ecco per quello che dico, senza vergogna, supportata, c'erano delle persone che mi aiutavano a fare questi esercizi, perché poi li facevano, per esempio, strisciare a terra, gattonare, perché ecco, Vito non sapeva gattonare e quindi ha incominciato ad avere dei movimenti nelle mani, lui era molto, molto, non sapeva neanche, diciamo, con il DAS, e questi li facevano lavorare con le manine. Cioè, poi ha avuto anche alle scuole, all'asilo, alle scuole elementari, c'erano delle belle, lui faceva, diciamo, una qualcosa a parte, dove gli insegnavano proprio a fare dei piccoli movimenti, un'oretta al giorno, e quindi è stato supportato. Ma credetemi, la cosa più bella è stato portarlo ovunque, inserirlo nel mondo, perché se io, come ho visto purtroppo, ahimè, con grande dolore, ragazzi delle stesse età di mio figlio che ora mangiano omogenizzati e sono chiusi, e li vedi, quello mio figlio come entra, sorride, buongiorno, oggi è bella, anzi lui la mattina c'ha il suo gruppo che dà i consigli alimentari, ma veramente davvero li dà. E quindi lui è orgoglioso di sua madre, orgoglioso dell'associazione. Mamma, mi devi aprire un negozio, perché io ora, chissà, noi stiamo facendo un progetto ali alle ali, perché essendo, diciamo, avendo vissuto con persona, sia su mio figlio, e poi ho conosciuto tanti altri ragazzi, no? Mio figlio stesso ora fa parte di una bellissima associazione dove veramente questi ragazzi hanno un gruppo d'acquisto solidale, vendono biologici, quindi questi ragazzi iniziano a impacchettare i legumi biologici, i tarallini, e li vedi felici perché la gente va, compra,
2: perché si sentono produttivi, sentono di poter fare qualcosa anche per gli altri. È molto interessante. Ti interrompo solo un attimo per ascoltarci un brano musicale e poi torniamo a parlarne, perché prima di arrivare al tuo libro forse dobbiamo dedicare questo tempo, perché ci sono dei genitori che a volte hanno vergogna perché gli altri magari non capiscono, non si sentono capiti, vogliono proteggere i propri figli da qualche sguardo, da qualche frase, però in questa maniera noi li aiutiamo a vivere poi nel mondo e nella società. Quindi quello che avete fatto è stato qualcosa di grandioso, perché ha reso Vito indipendente, abbastanza autonomo. La forza della vita, quella forza che la dottoressa Mina Lopez ha trovato dopo aver vissuto l'esperienza di madre di un bambino che ha avuto delle difficoltà. Mi dicevi fuori onda che avete rischiato la vita.
3: Sì, io e Vito, purtroppo lo devo dire, io ero piccola, il mio ginecologo, quello che mi seguiva, aveva avuto un infarto e mi ha fatto stare senza liquido amniotico in ospedale a Bari, e quindi per caso poi il giorno dopo è venuta una signora che conoscevo che faceva la portantina lì, e insomma poi alla fine, non vi racconto proprio nei dettagli, diciamo che ho partorito questo bellissimo figlio che... purtroppo è stato in incubatrice, perché è nato, diciamo, 8 mesi e 1 settimana, e ha avuto poco ossigeno al cervello. In realtà è stato proprio quello. Io sono stata molto male, pensate che l'ho visto dopo 10 giorni, e poi quando è tornata a casa questo fagottino piccolino, io non sapevo da dove dovevo iniziare, però sempre sostenuta dai miei e quindi da suo papà, e sì, insomma, pian piano ci siamo cresciuti, e diciamo che fino a un annetto, perché è stato sempre un bel bambino, fino a un annetto noi notavamo solamente che aveva un atteggiamento della testa un po' da un lato, come se non la teneva bella dritta, e quando purtroppo ebbe una mononucleosi forse a 1 anno e mezzo e siamo andati all'ospedaletto per curare questa cosa, un medico veramente bravo e gentile, un neurologo, mi disse: signora, io farei degli accertamenti, perché questo bambino lo vedo un po' in ritardo, poi soprattutto questo atteggiamento della testa. E lì scoprimo la diagnosi: ritardo mentale in soggetto con sofferenza perinatale. Mm-hmm. Questa è la diagnosi di Vito.
2: Quindi era un bambino che era un bambino sano, ma il parto ha causato il danno.
3: Sì, era sano, cresceva bene, anche perché io poi avevo un bravissimo pediatra che mi indicava veramente, me lo faceva crescere veramente bene. Quindi questo bambino cresceva bello forte, ebbe solo questo problema che poi, iniziando poi a dargli il latte, dopo si iniziò un pochino di più, che prendeva mucchi eccetera eccetera. Poi ebbi la fortuna, quando Vito aveva 3-4 anni, di incontrare il pino africano e mi disse: devi togliere il latte, fai questo, fai questo. E da allora, credetemi, mio figlio veramente sano, perché poi mangiava dei cibi sani, giusti.
2: Quindi l'alimentazione, hai scoperto come l'alimentazione influenza la nostra salute e anche a livello neurologico. Quindi
3: Vito, una volta che io gli ho tolto il latte vaccino, aveva 4 anni, non si è più ammalato di bronchiti, gola, ogni tanto prendeva un raffreddore, però credetemi, niente di che. E quindi cresceva veramente mangiando bene, mangiando sano, ero ghiotto, mangione, tuttora è un mangione che gli devi togliere le cose da sotto i piatti. E mamma, io sono grande, io ho fame, non è che… E io dico: basta tutto questo cibo. No mamma, io mangio bene. E quindi si mangia chi… Vabbè, lasciamo perdere.
2: E quindi poi quando è nata l'associazione La Salute Me La Mangio?
3: È nata veramente tanti anni fa, bellissima, perché ecco, è stata l'associazione che mi ha fatta crescere dal punto di vista della sana alimentazione, perché ho visto, oltre su me stessa, ho visto veramente su tanta gente riprendersi la vita, che io chiamo la forza vitale che c'è in noi, no? E quindi, incominciando a mangiare i cibi giusti, io dico sempre che se diamo benzina giusta al nostro corpo, il corpo è in automatico, perché il sistema, voglio dire, il sistema immunitario, come lo dobbiamo tenere bene? Parliamo tutti di questo sistema immunitario. C'ha tre regole fondamentali il sistema immunitario. Uno, devi mangiare cibi adatti a te, che oramai tutti parlano di sana alimentazione, però credimi, da me arrivano, io lavoro in uno studio medico, dove mi arrivano casi di gente che io purtroppo vedo con problemi renali, fegati intossicati, problemi eccetera eccetera. Però la prima cosa da fare, che cos'è? Serenità interiore, cioè lasciamoci scivolare tutte le cose che si sa ci possono dar fastidio.
2: E che non possiamo cambiare, cioè ciò che non possiamo cambiare dobbiamo lasciarcelo scivolare alla fine.
3: E poi l'attività fisica, anche camminare, quella mezz'oretta, non tutti i giorni, ma facciamolo, chi può andare in palestra, chi può fare yoga, chi vuole andare in piscina, ognuno quello che piace. Però io dico, iniziamo anche dalla semplice camminata, la possiamo fare tutti.
2: Io faccio la corsetta sotto gli alberi di un parco la mattina presto.
3: Cosa c'è di me? Tutti gli studi epidemiologici, non lo dice Mina Lopez, perché io veramente ho studiato e porto avanti quelli che sono studi epidemiologici e anche studi osservazionali, no? Che sono veramente importanti. Allora, camminiamo, veramente, incominciamo a respirare, fermiamoci a guardare la natura, che non è una cosa idilliaca, dici, vabbè, in questi ritmi sfrenati, prendiamoci un po' di tempo per noi, di godere veramente di quello che stiamo facendo. Poi quando dobbiamo delegare, deleghiamo, e dobbiamo delegare veramente.
2: Quindi dobbiamo saper dire anche qualche no, quando ci sono troppe cose da fare.
3: Detto qualche no, quando uno veramente non può, non è un senso di colpa. Il senso di colpa è una cosa veramente che ci fa del male, perché poi, essendo una studiosa di psiche, quindi il senso di colpa, io dico che in un momento della vita noi facciamo quello che sappiamo fare, che abbiamo lo strumento, quello strumento, è chiaro, col senno di poi dice, però io ho fatto così, potevo fare così, però non colpevolizziamoci, invece di lamentarci e colpevolizzarci, dobbiamo imparare dagli errori a non farli più. Questo dico.
2: Questa è la cosa importante. Allora, siamo quasi alla fine, quindi Mina, la prossima volta ci risentiamo per parlare del tuo libro, perché ecco, la tua storia, quello che hai studiato poi e anche la tua esperienza sul campo ti ha portata, ispirata a scrivere un libro, Iper Salute, per trasmettere agli altri ciò che tu avevi acquisito nella tua vita.
3: È una guida.
2: Allora, alla prossima parleremo proprio, iniziamo a parlare del libro e ci darai alcuni consigli utili e anche semplici da poter attuare nella quotidianità. Quindi grazie, alla prossima.
3: Grazie, ringrazio tutti, salve.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani capitolo 2 versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao ciao a tutti, ben ritrovati, siamo a venerdì. Tutto finisce, anche le settimane. Enzo parlerà di Dio che promette, ma non promette solo nel libro più letto a un popolo qualsiasi. Dio promette a te e a me. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, ancora un abbraccio, ancora un saluto forte da parte mia. Ieri abbiamo visto insieme in Geremia 32 che il profeta Geremia riceve ordine da Dio di comperare un terreno in un tempo molto critico, dove piuttosto ognuno avrà venduto le sue proprietà, ma Geremia ha fiducia in Dio. Oltre a questo, Geremia aveva una domanda di difficile risoluzione, e nei versetti che seguono egli la pone in preghiera al Signore. Leggiamola. Inizia al versetto 16 e 17. Dopo che io ebbi consegnato l'atto di acquisto a Baruch, figlio di Neria, pregai il Signore dicendo: «Ah, Signore, Signore, ecco, tu hai fatto il cielo e la terra con la tua gran potenza e con il tuo braccio steso. Non c'è nulla di troppo difficile per te». La domanda appare difficile a Geremia, ma ciò che per lui è difficile non lo sarà mai per Dio. E nei versetti dal 18 al 25 narra il modo col quale il Signore ha protetto, ha provveduto a Israele attraverso tutta la sua storia. Leggiamo quindi i versetti dal 18 al 25. Tu usi benevolenza verso mille generazioni e dai la retribuzione per l'iniquità dei padri e ai figli dopo di loro. Tu sei Dio grande, potente, il cui nome è Signore degli eserciti. Tu sei grande in pensieri e potente in opere, hai gli occhi aperti su tutte le vie dei figli degli uomini, per rendere a ciascuno secondo le sue opere e secondo il frutto delle sue azioni. Tu hai fatto nel paese d'Egitto, in Israele, e fra gli altri uomini fino a questo giorno, miracoli e prodigi. Ti sei acquistato un nome quale esso è oggi. Tu conducesti il tuo popolo fuori dal paese d'Egitto, con miracoli e prodigi, con mano potente, braccio steso, con gran terrore. Desti loro questo paese che avevi giurato ai loro padri di dar loro, un paese dove scorrono latte e miele. Essi vi entrarono e ne presero possesso, ma non hanno ubbidito alla tua voce e non hanno camminato secondo la tua legge, tutto quello che avevi loro comandato di fare. Essi non l'hanno fatto. Perciò tu hai riversato su di essi tutti questi mali. Ecco, le opere d'assedio giungono fino alla città per prenderla. La città, vinta dalla spada, dalla fame e dalla peste, è data in mano dei caldei che combattono contro di lei. Quello che tu hai detto è avvenuto, ed ecco, tu lo vedi. Eppure, Signore, Dio, tu mi hai detto: comprati con denaro il campo e chiama dei testimoni. Ma la città è data in mano dei caldei. Geremia non è un ipocrita. Egli ha fede in Dio creatore, che ha fatto il cielo e la terra e che si è sempre preso cura in modo meraviglioso di Israele. Ma ora che i caldei sono appena fuori delle città e stanno per prendere Gerusalemme, avviene una cosa molto strana. Dio ordina a Geremia di comprare un campo. Egli ubbidisce, ma non gli sembra una cosa ben fatta. Così pone il problema davanti al Signore. Sai, amica, amico, non c'è niente di male a chiedere a Dio il perché di certe cose. Se hai un dubbio, delle domande, parlane con il Signore. Questo è quello che egli desidera. Non assumere, come fanno molti, quell'atteggiamento falsamente pio, per cui non osano chiedere nulla. Al contrario, il profeta esprime la sua fiducia in Dio, piange, si lamenta, chiede perché. Amici, è meglio essere onesti, come lo fu Geremia, e ammettere che non stiamo capendo nulla, e fare come Geremia. Egli ha obbedito, ma in preghiera ammette i suoi dubbi.

Nei versetti dal 26 al 44 troviamo la risposta di Dio. Non li leggeremo tutti, iniziamo con il 26, 27, poi passeremo al 36. Allora la parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini: «Ecco, io sono il Signore, Dio di ogni carne. C'è forse qualcosa di troppo difficile per me? Ma ora in seguito a questo, così parla il Signore, Dio di Israele, riguardo a questa città dalla quale voi dite: essa è data in mano del re di Babilonia per la spada, per la fame e per la peste». Ricordiamoci sempre che, come il Signore è pronto a eseguire i suoi castighi, egli è anche pronto e misericordioso nel compiere le sue promesse, come leggiamo dei versetti che vanno dal 37 al 40. «Ecco, li raccoglierò da tutti i paesi dove li ho cacciati, nella mia ira, nel mio furore, nella mia grande indignazione. Li farò tornare in questo luogo e ve li farò abitare al sicuro. Essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio. Darò loro uno stesso cuore, una stessa via, perché mi temano per sempre, per il loro bene e per quello dei loro figli dopo di loro. Farò con loro un patto eterno, che non mi allontanerò più da loro per cessare di far loro del bene. Metterò il mio timore nel loro cuore, perché non si allontanino da me». Il Signore inizia esponendo e affermando la verità che non c'è niente di troppo difficile per Lui. Egli sta consegnando la città nelle mani dei Caldei, ma al momento giusto egli sarà anche in grado di toglierla al loro dominio. Dio ha perfettamente in mano la situazione, e questo è ciò che ricorda ed Israele nei versetti successivi, dal 41 al 44. Vi ricordo dal capitolo 32 di Geremia. Ora vado a leggere questi versetti. «Metterò la mia gioia nel far loro del bene, e li pianterò in questo paese con fedeltà, con tutto il mio cuore, con tutta l'anima mia. Poiché così parla il Signore: come ho fatto venire su questo popolo un gran male, così farò venire su di lui tutto il bene che gli prometto. Si compreranno dei campi in questo paese del quale voi dite è desolato, non c'è più né uomo né bestia, è dato in mano dei Caldei. Si compreranno dei campi con denaro, se ne scriveranno gli atti, si sigilleranno, si chiameranno testimoni, nel paese di Beniamino e nei luoghi circostanti a Gerusalemme, nelle città di Giuda, nelle città della regione montuosa, nelle città della pianura, nelle città della regione meridionale, poiché io farò tornare quelli che sono deportati, dice il Signore». Il Signore pone Giuda sotto il suo giudizio, ma ricorda loro che in un tempo futuro tornerà ancora ad avere misericordia di questo suo popolo. Questa è la sua promessa. Quando andiamo al Signore, gli facciamo sapere come ci sentiamo. Egli ci incoraggerà sempre, come ha fatto con Geremia. Amica, amico, egli vuole che tu vada a lui. Gesù un giorno disse: «Colui che viene a me non lo caccerò fuori», come è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, versetto 37. Tu puoi andare a lui in questo momento con tutto il cuore e rivolgergli queste parole: «Signore Gesù, Figlio di Dio, Salvatore del mondo, io voglio in questo momento venire a te per chiederti perdono della mia vita sbagliata. Ti prego, eccomi, salvami per il tuo amore. Grazie». E sappi che se lo farai, sarai salvato per l'eternità. Ora, tornando al nostro testo, il momento è molto triste per Giuda, ma Dio permette a Geremia di guardare attraverso il tunnel fino alla fine, dove si può vedere la luce. Infatti nel capitolo che segue, il 33, Dio conferma, riafferma il patto che aveva fatto con il re Davide, dicendo che verrà un giorno in cui il popolo ritornerà nel suo paese e ritornerà in comunione con il Signore. E questa è la promessa con la quale inizia questo capitolo. Leggiamo i primi tre versetti. La parola del Signore fu rivolta per la seconda volta a Geremia in questi termini, mentre egli era ancora rinchiuso nel cortile della prigione. Così parla

0: Setto 3 del nostro testo è meraviglioso e personalmente l'ho chiamato il numero telefonico di Dio, sempre libero, sempre collegato. Ricordatelo, amici, Geremia 3:33. 33, ossia capitolo 33, versetto 3. Esso dice: invocami e io ti risponderò, ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Non dubitare mai, amica, amico. Nei momenti difficili invoca il Signore con tutto il cuore, con la tua fede, ed Egli ti risponderà prontamente.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Torniamo al nostro testo. Nonostante il fatto che Geremia si trovi in prigione, egli ha avuto l'ordine di comprare un pezzo di terra. Geremia indubbiamente ha agito per fede ed ha fatto l'acquisto pur avendo tante domande nella sua mente. Ma chiediamoci, perché Dio ordinò di acquistare quel terreno? Francamente penso che Dio abbia approvato la fede di Geremia riguardante una promessa fatta a Israele che, nonostante tutto gli fosse avverso in quel momento, un giorno sarebbe rientrato in possesso del suo territorio. Anche oggi, se camminiamo con Dio in ubbidienza e abbiamo comunione con Lui, Egli farà tante cose meravigliose che a volte non capiremo, ma che saranno sempre per il nostro bene, come ci è detto nei versetti seguenti, dal 7 al 13, dove il Signore rinnova le promesse di un ritorno futuro. Leggiamoli questi versetti. Farò tornare dalla deportazione Giuda e Israele, li ristabilirò come erano prima, li purificherò di tutta l'iniquità con cui hanno peccato contro di me, perdonerò tutte le loro iniquità con cui hanno peccato contro di me e si sono ribellati a me. Questa città sarà per me un motivo di gioia, di lode, di gloria fra tutte le nazioni della terra che odranno tutto il bene che io sto per fare loro. Esse temeranno e tremeranno a causa di tutto il bene e di tutta la pace che io procurerò a Gerusalemme. Così parla il Signore. In questo luogo, del quale voi dite un deserto, non c'è più uomo né bestia, nella città di Giuda e per le strade di Gerusalemme, che sono desolate, e dove non è più né uomo né abitante né bestia, si udrà ancora il grido di gioia, il grido di esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa, la voce di quelli che dicono: celebrate il Signore degli eserciti, poiché il Signore è buono, poiché la sua bontà dura per sempre, e che portano offerte di ringraziamento nella casa del Signore, poiché io farò tornare i deportati nel paese e lo ristabilirò come era prima, dice il Signore. Così parla il Signore degli eserciti. In questo luogo desolato, dove non c'è più né uomo né bestia, in tutte le sue città ci saranno ancora delle abitazioni di pastori che faranno riposare le loro greggi. Nelle città della regione montuosa, nelle città della pianura, nelle città del mezzogiorno, nel paese di Beniamino, nei dintorni di Gerusalemme e nelle città di Giuda, le pecore passeranno ancora sotto la mano di chi le conta, dice il Signore. Amici, la domanda che spesso facciamo, perché fai questo? Dovrebbe essere così formulata: Signore, cosa mi vuoi insegnare attraverso questo? E sono contento che Geremia fosse un uomo di fede. Altre persone nella Bibbia hanno fatto domande al Signore. Nel libro di Abacuc troviamo una infinità di perché. Anche Giona aveva tante domande da porre al Signore. Amico, amica, le domande non rivelano mancanza di fede, anzi, è ipocrita fingere di aver accettato le vie di Dio in completa sottomissione e in realtà avere dentro di sé tanta ribellione, tante domande che per falsa umiltà non si pongono. Credo che più di ogni altra cosa Dio voglia che noi siamo assolutamente onesti con Lui. E questa è la sua promessa, ricordati. Invocami e ti risponderò, ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Ora il Signore riconferma il patto fatto molti anni prima con Davide in 2 Samuele al capitolo 7. Dio gli aveva promesso che sul suo trono ci sarebbe stato un re per sempre. Questo patto era diventato il tema ricorrente di ogni profeta, ripetuto come un disco rotto. Tutti si rifanno a questo patto e vi pongono la loro fiducia. Ascoltiamo Geremia cosa dice, versetti 14 e 15, da Geremia capitolo 33. Ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io manderò ad effetto la buona parola che ho pronunziata riguardo alla casa di Israele e riguardo alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo io farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia ed esso eserciterà il diritto e la giustizia nel paese. I giorni che devono arrivare si riferiscono al giorno del Signore, in futuro, e il germoglio di giustizia, che discenderà

Da Davide non potrà essere altri che colui che è nato a Betlemme, il Signore Gesù Cristo. Egli solo sarà anche colui che governerà con giustizia come nessun altro ha mai fatto, come ci è detto nel versetto 16 di Geremia 33. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme abiterà al sicuro. Questo è il nome con cui sarà chiamata: Signore, nostra giustizia. L'unica e vera giustizia che tu ed io possiamo avere è in Cristo. Egli è la nostra giustizia. Il nostro brano continua dicendo ai versetti 17 e 18 queste parole: «Poiché così parla il Signore, non verrà mai meno a Davide chi sieda sul trono della casa di Israele, ai sacerdoti levitici non verrà mai meno in mia presenza chi offra olocausti, chi faccia fumare le offerte e chi faccia tutti i giorni i sacrifici».

0: chi è oggi quest'uomo che ha diritto di sedersi sul trono di Davide? Non esiste nessun israelita sulla terra che possa accampare tali diritti al trono di Davide. L'unico che ne ha, che ha diritto, è seduto alla destra di Dio, come scrive il salmista nel Salmo 110, versetto 1. Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Oggi il Signore Dio è occupato a chiamare da ogni luogo il suo popolo e a ricondurlo nel loro territorio d'origine per preparare ogni cosa necessaria a mettere suo figlio sul trono dell'universo per l'eternità. La parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini. Così parla il Signore: se voi potete annullare il mio patto con il giorno e il mio patto con la notte, in maniera che il giorno e la notte non vengano al tempo loro, allora si potrà anche annullare il mio patto con Davide, mio servitore, in modo che egli non abbia più figlio che regni sul suo trono e con i sacerdoti levitici, i miei ministri. Come non si può contare l'esercito del cielo né misurare la sabbia del mare, così io moltiplicherò la discendenza di Davide, mio servitore, e i leviti che fanno il servizio in mio onore. Erano i versetti dal 19 al 22. Ebbene, amici, al momento in cui venne data questa profezia, Sedechia sedeva sul trono di Giuda. Era il più corrotto degli uomini, e Nabucodonosor, dopo aver conquistato Gerusalemme, gli caverà gli occhi, portandolo con sé come prigioniero. Potremmo pensare che questo fatto abbia posto fine alla discendenza di Davide, come sarebbe successo con qualsiasi altra nazione, ma non fu così. Non c'è nessuno intorno a noi che pretenda il trono del re di Babilonia, nessuno che prenda il posto di Alessandro il Grande, non c'è nessun faraone in Egitto oggi, ma c'è uno della discendenza di Davide che ha diritto al trono. Dio dice che egli ha intenzione di metterlo sul trono dell'universo. Questa è una grande profezia, una di quelle difficili da ignorare o da spiritualizzare, perché credo che Dio intenda fare esattamente quello che dice. Il nostro libro riguardante il profeta Geremia continua con il capitolo 34. Leggiamo a conclusione i primi sei versetti che dicono quanto segue. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore, quando Nabucodonosor, re di Babilonia, tutto il suo esercito, tutti i regni della terra sottoposti al suo dominio e tutti i popoli combattevano contro Gerusalemme, contro tutte le sue città. Così parla il Signore, Dio di Israele. Va, parla a Sedechia, re di Giuda, e digli: così parla il Signore. Ecco, io do questa città in mano del re di Babilonia, il quale la darà alle fiamme. Tu non scamperai dalla sua mano, ma sarai certamente catturato e sarai dato in sua mano. I tuoi occhi vedranno gli occhi del re di Babilonia. Egli ti parlerà da bocca a bocca e tu andrai a Babilonia. Tuttavia, Sedechia, re di Giuda, ascolta la parola del Signore. Così parla il Signore riguardo a te. Tu non morirai di spada. Tu morirai in pace, come si arsero a Romi per i tuoi padri. Gli antichi re, tuoi predecessori, così se ne arderanno per te. Si farà il lutto per te, dicendo: ahimè, Signore, poiché sono io che pronunzio questa parola, dice il Signore. Il profeta Geremia disse tutte queste parole a Sedechia, re di Giuda, a Gerusalemme. E con questa inesorabile predizione di Geremia, secondo la parola di Dio, che la città di Gerusalemme sarà bruciata dal re di Babilonia e che lo stesso Sedechia verrà fatto prigioniero e deportato. Concludiamo, quindi, con queste cose, le considerazioni di oggi attorno alle profezie del profeta Geremia. Bene, è tutto per oggi, vi dicevo, per questa settimana, anzi, visto che oggi è venerdì, io vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro salvatore.

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: Bueno, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Se accendi la speranza, Mario Calvagno, e siamo giunti all'appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho voluto dare oggi è Osservare e rifare. E adesso vedremo nel dettaglio. La volta scorsa abbiamo iniziato un commento al capitolo 13 del Vangelo di Giovanni e quest'oggi continueremo con lo stesso capitolo, con la seconda parte. Ci soffermeremo infatti sui versetti che vanno dal 12 al 20. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un episodio fondamentale nell'ambito della predicazione di Gesù, l'episodio della cosiddetta ultima cena. Gesù aveva fatto preparare, aveva mandato per preparare i suoi discepoli, avevano affittato una stanza, la cosiddetta camera alta, quindi una stanza sopraelevata al primo piano probabilmente di questa costruzione, però non era certo un ristorante, non c'erano i camerieri, non c'era la persona o le persone che servissero all'interno di questa stanza la cena che avevano preparato e soprattutto non c'era chi si occupasse del benessere, diciamo così, di queste 13 persone, Gesù con i suoi 12 apostoli. E alla fine tutti si guardano in faccia e Gesù risolve il problema. Diventa lui il servitore di tutti, colui che lava i piedi agli ospiti, diciamo così, tra virgolette, così come si usava all'epoca, perché tutti camminavano, chi era più fortunato camminava con i sandali, con delle calzature aperte, ma gli altri erano pure a piedi scalzi, eventualmente su queste strade sterrate, impolverate. E dopo quindi un certo viaggio si arrivava con i piedi sporchi in casa e Gesù è appunto il servitore che si occupa di lavare i piedi a tutti, visto che gli altri non vogliono farlo, non vogliono abbassarsi. E abbiamo visto qui alcune considerazioni, particolarmente poi con Pietro che invece di stare zitto come avevano fatto i suoi compagni si schermisce, si rifiuta quasi di aver lavato i piedi da Gesù. Ecco, prima non lo fa lui, però poi quando è Gesù a farlo dice: no no signore, assolutamente tu non mi devi lavare i piedi. E Gesù lì mette giù una frase molto importante, credo anche per noi: se tu non vuoi avere nulla a che fare con me, allora non sei dei miei, allora non fai parte della mia vita, non fai parte della mia cerchia, non puoi stare accanto a me se non vuoi avere nulla a che fare. Ebbene, riprendiamo allora questa situazione in mano, proseguiamo ancora con questa scena. Gesù ha lavato i piedi a tutti, li ha asciugati, si è rimesso su, era inginocchiato davanti a tutti, in questo senso anche sì, di umiltà, di umiliazione quasi, davanti ai suoi stessi apostoli. E ha voluto dare con questo comportamento un insegnamento pratico, che adesso vedremo sicuramente più in dettaglio. Quindi Gesù si rialza, si rimette il mantello, le sue vesti, insomma, e si siede a tavola. Tutti si siedono insieme attorno a questo tavolo su cui già la cena è imbandita. E allora qual è l'impatto simbolico, questo grande impatto simbolico che i gesti compiuti pochi momenti prima da Gesù hanno nel cuore, nella mente, nella vita di queste persone? E io mi chiedo, chiedo a tutti noi, qual è l'impatto che questo insegnamento di umiltà di Gesù può avere nella tua vita, nella vita di tutti i giorni, nei confronti degli altri? È un insegnamento
molto più grande di un insegnamento dato a parole, di una predica, di un discorso, di una conferenza. Gesù dà un insegnamento reale. Non soltanto fa vedere, ma vive lui stesso questo insegnamento. Osservare e rifare. È questo il titolo che ho voluto dare a questo momento di riflessione, di commento sul Vangelo. Osservare e rifare. Siamo noi a osservare nella nostra mente, nel nostro cuore, questa scena che ci viene dal Vangelo di Giovanni, e siamo noi chiamati a rifare. Certo, oggi non si usa più, non è neanche più necessario che un ospite che arrivi in casa riceva questo tipo di accoglienza, diciamo così. Non è più necessario lavare i piedi agli ospiti, ma molto spesso è necessario invece accogliere in altra maniera coloro che abbiamo accanto, coloro che incontriamo sul lavoro, per esempio, anche chi incontriamo per strada, coloro con cui condividiamo una parte della nostra giornata o coloro che incontriamo in maniera casuale, in un determinato momento, in altra maniera, coloro che abbiamo accanto, coloro che incontriamo sul lavoro, per esempio, anche chi incontriamo per strada, coloro con cui condividiamo una parte della nostra giornata o coloro che

0: l'appuntamento con Dio di oggi, osservare e rifare. Questo il titolo che ho voluto dare al momento di riflessione che stiamo dedicando al Vangelo di Giovanni, al capitolo 13, in maniera particolare riprendendo l'episodio della cosiddetta ultima cena, ma in particolare quello della lavanda dei piedi. Gesù che dà un insegnamento vivo, un insegnamento pratico, un insegnamento reale, vissuto da lui stesso. Osservare e rifare. In realtà è questo che vuole insegnarci Gesù: l'umiltà nei confronti degli altri, l'aiuto nei confronti degli altri, perché il suo è un insegnamento simbolico, ma se vogliamo possiamo assumere a simbolo, possiamo prendere a simbolo anche qualcos'altro che abbiamo visto, che abbiamo immaginato in qualche modo nella scena che ci si è posta davanti, questa lavanda dei piedi, questo fatto che Gesù si faccia servitore di tutti, si inginocchi davanti a tutti con questo panno per asciugare, con questa bacinella per bagnare prima ancora i piedi e lavarli dalla sporcizia, dalla polvere accumulata durante il cammino per arrivare in questa sala in cui poi verrà consumata appunto la cena insieme ai dodici. E possiamo prendere a simbolo, ad esempio, i piedi stessi. Cosa sono i piedi? I nostri piedi, i tuoi piedi, i piedi di chiunque, se non il simbolo dei passi che noi percorriamo nella nostra vita, il cammino che noi facciamo nell'ambito dei nostri giorni, dei nostri mesi, dei nostri anni. Giorno dopo giorno, passo dopo passo, un piede dopo l'altro, una situazione dopo l'altra. E allora lasciarsi lavare i piedi, Pietro non voleva all'inizio, vi ricordate, lasciarsi lavare i piedi e lavarli agli altri, significa in realtà guardare al viaggio di vita, al cammino di vita di ciascuno, alle rocce simboliche che feriscono i nostri piedi scalzi, alla sporcizia del fango, del pantano, delle pozzanghere che incontriamo e dentro le quali siamo costretti a scendere con i nostri stessi piedi, alle svolte, alle curve a cui siamo costretti a volte. E c'è Gesù, ma ci siamo noi che dobbiamo intervenire nella vita di qualcun altro, che dobbiamo lavare la sporcizia che ha ricoperto i piedi di qualcun altro, e stiamo sicuri ci sarà qualcun altro, qualche altra persona che toglierà la sporcizia dai nostri piedi, che ci aiuterà come noi aiutiamo altre persone nel loro cammino di vita. E allora ci sarà l'asciugamano, ci sarà questo panno che asciuga dopo che l'acqua ha purificato, l'acqua del perdono, l'acqua della pulizia, l'acqua fresca che lenisce i problemi, che cerca di indirizzarli in un altro modo, che cerca di risolverli. Ma quanto è bello che qualcuno si prenda cura di noi, che qualcuno ci aiuti, e quanto è bello dare il nostro aiuto a qualcun altro che ne ha bisogno. E allora ci ritroviamo così, nella stessa condizione di Gesù. Gesù che, come dice l'apostolo Paolo, facendosi uomo, ha cambiato totalmente il suo modo di essere, il suo modo di fare. Decide insieme al Padre di incarnarsi come creatura. E allora già anche con questo diventa il nostro grande esempio. Infatti Paolo Apostolo scrive nella lettera ai Filippesi, ai credenti della città di Filippi, delle cose molto importanti proprio a questo proposito, cioè non siate egoisti, non fate niente per fare buona impressione agli altri, anche possibilmente una buona impressione finta, diciamo così. Siate umili invece, considerando gli altri migliori di voi se fosse possibile. Non pensate soltanto al vostro interesse, ma preoccupatevi piuttosto anche dell'interesse degli altri. E poi arriva al dunque e dice: il vostro comportamento deve essere quello che ci ha insegnato Gesù Cristo, che benché fosse Dio, non si fece forte dei suoi diritti divini, ma mise da parte la sua straordinaria potenza, la sua gloria, assumendo l'aspetto di un servo. E qui ritorniamo al nostro impatto simbolico della lavanda dei piedi dell'ultima cena. Assumendo l'aspetto di un servo, ma qui è un servo per tutta l'umanità, non soltanto per una semplice lavanda dei piedi fatta a 12 discepoli particolari, ai 12 apostoli, ma Gesù diventa servo dell'umanità. E qui Paolo dice appunto: assumendo l'aspetto di un servo, di un servitore, diventando simile agli uomini tanto da sembrare tale e quale a loro. E Gesù si abbassò talmente da ubbidire fino al punto di morire sulla croce come un criminale, come un assassino. Per questo Dio lo ha innalzato, continua Paolo, fino al cielo e gli ha dato un nome che è al di sopra di tutti gli altri, perché nel nome di Gesù ognuno, sia in cielo, sia sulla terra che sotto la terra, pieghi le ginocchia in atto di adorazione ed ogni lingua dichiari che Gesù Cristo è il Signore, per la gloria di Dio Padre. Ecco dove giunge alla fine il cammino di tutti noi, il cammino di vita fatto con i nostri piedi, passo dopo passo, una collaborazione fra tutte e tutti, un aiuto reciproco, perché il grande aiuto, la grande soluzione ai nostri problemi ci viene dal più grande di tutti, dal nostro Signore Gesù Cristo. Riflettiamoci, pensiamo a questa immagine lasciata da Gesù, che è un quadro veramente meraviglioso. Sta a noi la scelta se vogliamo entrarci all'interno o se vogliamo restarne fuori, osservare e rifare. È questo che ci chiede Gesù.
1: Di giorno in giorno io...

0: E fin qui abbiamo avuto la storia del buongiorno di oggi e quindi appuntamento con Dio.
1: Sono le ore 6:30.
2: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
3: Ogni giorno ore 6:30.

Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci a instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con le sue riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo, oggi Rodney Jones ci porta a considerare il capitolo 4, versetto 7, dove è scritto: esercitati invece alla pietà. Forse la parola pietà ti fa venire in mente l'opera di Michelangelo che porta quel titolo. È indubbiamente una stupenda opera d'arte, che però non ci aiuta a capire il senso del termine usato qui. Non si tratta del sentimento di dolore e di solidarietà nei confronti di chi soffre. Sebbene si tratti di un nobile sentimento, non è questo il senso corretto che la parola ha in questo verso. Più che la compassione del forte verso il debole, qui viene incoraggiato un senso di devozione da parte del debole verso chi è grande e merita tutto l'onore, il rispetto e l'ubbidienza. La grandezza della giustizia, dell'amore e della grazia del Signore, dimostrati nei nostri confronti nella salvezza offerta in Cristo Gesù, richiedono una risposta. Non basta un passivo sentimentalismo, bisogna rispondere esercitandosi alla devozione filiale verso il Signore e la sua volontà. Charles Thomas Studd ci sfida all'azione con queste parole: se Gesù Cristo è Dio ed è morto per me, non c'è sacrificio troppo grande

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo questa mattina tre passi della scrittura. Il primo nel Salmo 88, versetto 13. Ma io grido a te, o Eterno, e la mattina la mia preghiera ti viene incontro. E ancora Giona, capitolo 2, versetto 3. Io ho gridato all'Eterno dal fondo della mia angoscia, ed Egli mi ha risposto. Ed infine Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 42. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre. La preghiera del nipotino. Era già tardi, ed era ora che Luca andasse a letto. Egli abbracciò dolcemente la mamma e il papà, poi voltatosi verso la nonna e abbracciando anche lei le disse: «Buonanotte, nonna, io vado a dormire. Hai bisogno di qualche cosa?» «No, piccolo mio, ma perché mi fai questa domanda?» «Perché adesso faccio la preghiera.» Il piccolo Luca non ci dà forse una bella lezione? Anche noi finiamo e iniziamo così le nostre giornate? Beati quei nonni che beneficiano delle preghiere dei loro nipoti e ancor di più viceversa. Quale privilegio infatti hanno quei bambini i cui nomi sono pronunciati in ginocchio tutte le mattine e tutte le sere dai loro genitori o dai loro nonni? Non è forse questa un'attività importante, nonni? Molti di loro si occupano di giardinaggio. Ebbene, le giovani anime di cui sono responsabili meritano di essere, per così dire, coltivate giorno per giorno, perché portino frutto per Dio. Chi ha scritto quello che vi cito e vi ho citato adesso non ha dimenticato a 80 anni la breve preghiera che la sua mamma gli aveva insegnato a pronunciare tutte le sere ai piedi del letto quando era piccolo, e diceva: Signore Gesù, insegnami a conoscerti e ad amarti. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno e ben ritrovati cari amici all'ascolto anche oggi 5 giugno. Dal Salmo 32 leggeremo il verso 3. L'essere umano ha la straordinaria prerogativa di non assumersi le responsabilità di quello che fa, per cui se dovesse rispondere a qualcuno dei suoi peccati troverebbe una quantità di giustificazioni e spiegazioni. Ma davanti a Dio siamo nudi nell'esteriore e per quanto riguarda l'interiore, beh, Lui ci vede come attraverso una radiografia, vede tutto e conosce tutto. Lo sapeva bene il re Davide che, pensando di sfuggire al giudizio di Dio, piuttosto che spiegare e giustificarsi per quello che aveva commesso, aveva scelto di tacere. Il risultato era una sofferenza interiore tremenda, perché conosceva perfettamente il peccato che aveva commesso, ovvero l'adulterio con Bezzabea e l'uccisione del marito di lei. Il peccato pesa. Ma non solo se abbiamo tradito e ucciso. Ogni minima trasgressione tradisce Dio e uccide Gesù ogni volta. Il passo più importante è riconoscere il nostro stato di peccato, se non abbiamo ancora fatto una scelta di fede, o riconoscere il nostro peccato se sappiamo perfettamente cosa Dio non vuole da noi. Finché Davide ha taciuto, evitando di parlare con Dio delle sue trasgressioni, anche il suo corpo si tormentava, ma quando finalmente ha scelto di confessargli tutto, ha sentito su di sé il perdono. Non più una mano pesante che gli schiacciava il cuore, ma la pace gloriosa del perdono e della riconciliazione. Se qualcuno sente la stessa mano pesare sul suo cuore, questo è il momento di inginocchiarsi e con vero pentimento chiedere perdono. Ed è scritto così nel verso di oggi: finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno.
2: E oggi parliamo appunto di peccato occulto. Il re Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, unto da giovane al posto di Saul, visse un momento di ineguagliabile vergogna. Peccò di adulterio e per nasconderlo mandò a morte il marito della donna. La cosa peggiore fu che tacque fino all'arrivo del profeta Samuele. Il nemico più subdolo e pericoloso dell'uomo è il peccato non confessato. Quel peccato che teniamo in silenzio, che nascondiamo nel profondo del nostro cuore, che crediamo sia già sepolto o di cui nessun altro è a conoscenza. È un peso che si accumula. Non solo danneggia la nostra comunione con Dio, ma mina anche la nostra stabilità spirituale. Più lo nascondiamo, più ci sentiamo pesanti. Ci toglie la pace e ci impedisce di procedere liberamente. Davide lo espresse come qualcosa che invecchia le nostre ossa e ci conduce ad uno stato di dolore e di ansia. Il peccato non confessato è come l'umidità in una parete. All'inizio è invisibile, ma con il tempo provoca crepe, usura e deperimento. Ci priva della fiducia, spegne la nostra gioia e indebolisce il nostro rapporto con Dio. Pertanto, tacere sul peccato non è la soluzione. Il silenzio non fa che alimentare il peso che portiamo. La vera libertà giunge quando decidiamo di denunciare ciò che ci opprime, di portarlo alla luce e di consegnarlo al Signore. Caro amico e cara amica, oggi esaminiamo il nostro cuore e chiediamo a Dio di darci il coraggio di confessare ogni peccato occulto, che non ci sia nulla di celato tra Lui e noi, così possiamo essere perdonati e finalmente liberi da ogni condanna. Non esitare oltre, confessa e sii libero.
3: Il peccato è una condizione, è un territorio nel quale ci troviamo appena veniamo al mondo. Non ne abbiamo consapevolezza, perché non si manifesta subito, ma nel tempo cresce con noi e zitto zitto guadagna spazio e vive in noi, per poter influenzare la nostra vita. Così senza accorgercene, quando diciamo una bugia per noi è normale, ma la menzogna è il seme germogliato del peccato. Quando ci appropriamo di qualcosa a danno di chi ne ha più diritto e bisogno è normale, ma è un comportamento generato dal peccato. Quando stimiamo noi stessi più degli altri, e mancando di rispetto diamo voce al nostro orgoglio, è normale, ma è un chiaro atteggiamento del peccato. L'Apostolo Paolo, riguardo a quelli che si comportavano così, in Filippesi 3:24 dice: «Si vantano di cose vergognose e pensano soltanto alle soddisfazioni di questo mondo». Anch'io ero uno che si vantava e pensava solo a se stesso, fino a quando ho conosciuto la verità scritta nella parola di Dio. Il Signore mi ha fatto vedere tutto il lerciume e lo sporco che c'era in me. Ho chiesto perdono per tutti i miei peccati, anche per quelli che non ricordavo più. E il sangue versato sulla croce da Gesù mi ha completamente lavato e liberato. Se c'è qualcuno all'ascolto che crede di non averne bisogno, nella lettera ai Romani, al capitolo 3, il verso 23, l'Apostolo Paolo dice: tutti, ripeto tutti, hanno peccato e sono privi della presenza di Dio che salva. Mentre in Efesini 1:7 ci offre la terapia e dice: in Lui, Gesù, abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Chiediamo sinceramente perdono a colui che sulla croce ha compiuto l'opera della nostra salvezza, Cristo Gesù. A tutti voi una santa giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Eccoci ancora, amici, per trascorrere questi 10 minuti insieme. Il programma è Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Unica terapia polivalente per tutti. Leggiamo dalla lettera agli Efesini al capitolo 4, il verso 32. Dice: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Non tutti lo sanno, ma esiste un farmaco che è efficace contro l'ipertensione, che sconfigge la depressione, riduce la mortalità dovuta a problemi vascolari. Questo farmaco infatti diminuisce il rischio di aritmie, attacchi cardiaci e combatte il diabete. Inoltre ha effetti benefici anche sul nostro sistema immunitario e riduce notevolmente la possibilità di contrarre malattie virali e alcuni tipi di tumori dovuti alla depressione.

In altre parole, la sofferenza provocata dalle malattie mentali e depressive sono circa il doppio rispetto a quelle dovute a tutte le forme di malattie. Inoltre è stato dimostrato che queste patologie provocano una disabilità più lunga e più grave di quella indotta da malattie croniche, molte diffuse come l'ipertensione, l'artrite, il diabete e così via. E non per niente questo farmaco è stato definito la colonna vertebrale di ogni autentica guarigione. Stiamo parlando del perdono. Sì, amici, il perdono è veramente un farmaco. E come ogni farmaco che si rispetti, ha la sua descrizione, il suo principio attivo, la sua posologia. Ma andiamo in ordine, vediamo prima la descrizione. Il nome deriva da una parola greca che nella Bibbia, in particolare nel Nuovo Testamento, è usata 142 volte, di cui 47 solo nel Vangelo secondo Matteo, 34 nel Vangelo secondo Marco e Luca anche, e 14 nel Vangelo di Giovanni. In tutte le altre scritture del Nuovo Testamento il termine è usato solo 13 volte, e per un totale di 250 volte. Il Nuovo Testamento, amici, usa questo termine nel suo significato originario, cioè lasciare andare oppure lasciare perdere, mandare via, eccetera, eccetera. Questo dà esattamente l'idea di ciò che avviene nell'animo di chi non riesce a perdonare. Infatti, il risentimento della persona offesa continua a creare un profondo stato di disagio, che è il risultato del conflitto tra la coscienza, che vorrebbe essere liberata da questo peso, e il senso dell'amor proprio, che impedisce di compiere il primo passo verso la riconciliazione. Qual è il principio attivo di questo farmaco? Qual è l'ingrediente che attiva tutto il processo? Ebbene, amici, vi sorprenderà, ma è il perdono di Dio. Questo perdono bisogna prima di tutto riceverlo, e in Cristo si riceve il perdono di Dio. Nessuno può dire di non averne bisogno, altrimenti inganna se stesso. Vediamo ora la somministrazione. Bene, a chi va data? A chi va dato questo farmaco del perdono? Allora, prima di tutto a noi stessi. Sì, a noi stessi quando gli altri non ci perdonano. A noi stessi quando è difficile perdonarsi. E poi agli altri, vivendo in pace con tutti per quanto dipende da noi. Nella nostra famiglia va concesso il perdono, nella vita di coppia, parlarsi, aiutarsi, perdonare i figli, perdonare i genitori, perdonare i fratelli e anche i fratelli della Chiesa. E infine perdonare Dio. Sì, amici, non vi scandalizzate, perdonare Dio. Quante volte ci teniamo dentro del rancore anche verso il Signore? Allora, quali sono le indicazioni terapeutiche di questo farmaco? Bene, la sua azione è volta a guarire ognuno che lo prende, questo farmaco. La stanchezza toglie, i conflitti,
la ruminazione mentale, e a volte si perde anche l'appetito, e se non risolte le tensioni si trasformano in odio verso gli altri e verso se stessi, quindi si scende nella depressione, nell'ira, nell'inefficienza, nell'isolamento e così via. Infine, qual è la posologia? Bene, sempre amici, sempre, così come dice il Signore Gesù in risposta all'Apostolo Pietro, quante volte perdonerò io? Sempre, dice Gesù. E gli effetti collaterali? Bene, ce ne sono, sapete, di due tipi. I desiderati, che sono la serenità, la pace ritrovata, la gioia, eccetera. E poi ci sono gli effetti collaterali indesiderati. Se manchiamo di prendere questo farmaco, ci sono i rancori, i risentimenti, i sensi di colpa, le frustrazioni e chi più ne ha più ne metta. Sapete, fin da piccoli siamo stati abituati, ci siamo sentiti dire che bisogna perdonare, non è vero? Ma dobbiamo ammetterlo, pur avendolo ricevuto tante volte, è difficile darlo. Ma cari amici, ve lo dico per esperienza personale, sforziamoci, sforzatevi, ne vale la pena. Allora, il tempo si è concluso. Grazie per l'ascolto, a risentirci a domani, che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ta-da! Siamo arrivati di nuovo a venerdì, Friday. Ok ragazzi, oggi leggiamo la conclusione del 12° capitolo del Vangelo secondo Marco, dal versetto 35 al versetto 44. Più tardi, mentre stava insegnando nel Tempio, Gesù fece questa domanda. I vostri maestri di religione dicono che il Messia sarà un discendente del re Davide. Come può essere? Davide stesso, guidato dallo Spirito Santo, ha detto: Dio disse al mio Signore, siedi alla mia destra, finché non abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello per i tuoi piedi. Se Davide lo chiamava Signore, come può essere anche suo discendente? Questo modo di ragionare piaceva molto alla folla che lo ascoltava con grande interesse. Ecco altri insegnamenti di Gesù. Diffidate dei maestri di religione, perché amano indossare tuniche da persone ricche e istruite e si compiacciono che tutti si inchinino davanti a loro quando passeggiano per i mercati. Amano sedersi nei posti migliori delle sinagoghe e al posto d'onore dei banchetti, ma non si vergognano di cacciare le vedove dalle loro case e poi, per nascondere di che pasta in realtà sono fatti, fingono di essere pii, recitando lunghe preghiere in pubblico. Ma per quello che fanno riceveranno un castigo tremendo. Poi Gesù si mise a sedere vicino alle cassette delle offerte nel Tempio e guardava la gente che vi lasciava cadere il denaro. Alcuni ricchi offrivano grosse somme. Venne anche una povera vedova che lasciò cadere nella cassetta soltanto 2 soldini. Allora Gesù chiamò i discepoli e osservò: quella povera vedova ha dato di più di questi ricchi messi insieme, perché essi hanno dato una parte del loro superfluo, mentre lei ha offerto fino all'ultimo soldo che le serviva per vivere. Nel giudaismo l'antenato era rappresentante di tutti i suoi discendenti. Pertanto il Messia, come discendente del re Davide, sarebbe subordinato a Davide. Quindi la tradizione implica che mentre il Messia sarebbe stato una figura significativa che avrebbe salvato Israele dagli oppressori gentili, non sarebbe stato un uomo più speciale di Davide. E Gesù, con la sua affermazione, vuole dimostrare che il Messia è più di un semplice discendente di Davide. Egli è il Signore di Davide. Quindi, dopo aver corretto la dottrina degli insegnanti della legge, procede coraggiosamente a denunciare l'ipocrisia e persino la malvagità dei leader spirituali dell'epoca. E questo è in netto contrasto con la codardia dei predicatori di oggi, che pur di accattivarsi la simpatia della congregazione sono disposti ad annacquare la verità. Gesù sembra quasi voler provocare uno scontro con i leaders, elencando i loro modi distorti e facendo loro sapere del severo giudizio a cui andranno incontro. Ciò che è ancora più sconvolgente è che questi sacerdoti predavano i deboli, come le vedove, che Gesù vede come categoria di persone da proteggere ed assistere. In quel tempo un maestro ebreo non poteva essere pagato per l'insegnamento, ma poteva ricevere doni. Apparentemente molti scribi usavano adulazione e manipolazione per ottenere grandi doni da coloro che potevano permettersi di meno, come le vedove. Gesù menziona fondamentalmente i tratti di coloro che sono innamorati di se stessi. Anche la natura delle loro preghiere sembra patetica, perché non glorificava Dio, ma era fatta per mettersi in mostra davanti agli altri. E quest'ultima parte del passaggio potrebbe dissuadere alcuni di noi che stanno ancora lottando con il donare. Troviamo varie scuse per non dare, come dimostrano le statistiche. E questa è una classifica americana che vi sto dando, e so che in Italia è ancora molto peggio. Qui l'80% dei frequentatori di chiese crede nella decima, ovvero nel donare almeno il 10% degli introiti. Eppure solo il 17% di queste persone lo fa effettivamente. Una triste realtà che mostra dove sono i nostri cuori, specialmente se confrontata con il tipo di generosità di questa povera vedova. Lei ha veramente donato in modo sacrificale, non dalla sua abbondanza. Riflessione. Possiamo dare del nostro talento, del nostro tempo, eccetera, ma quando si tratta di beni tangibili, sembra che ci aggrappiamo ad essi perché li valorizziamo troppo. Controlla il tuo cuore. Signore Gesù, è facile vedere come le folle ti amassero perché non avevi peli sulla lingua e ti ribellavi proprio contro i maestri, contro i leaders religiosi, dichiarando addirittura che il loro castigo sarà tremendo. E poi non ti facevi prendere dalle apparenze, da quelli che davano apparentemente tanto, quando invece quella povera vedova proporzionalmente ha dato quasi tutto. Aiuta anche noi a non essere come Caino e offrire il superfluo, ma darti il migliore dei frutti. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana. Il tempo vola. Buon weekend, ci sentiamo lunedì. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Un cuore puro è il brano che ascoltiamo oggi al Disco Highlight, tratto dal CD Tu sei con me, di Davide di Lecce. Scritta da Davide insieme al worship leader e amico americano Michael Bunn, trae ispirazione dal Salmo 51, dove il re Davide riconosce davanti al Signore di essere imperfetto, di sbagliare spesso, e chiede a Dio di mondarlo da tutte le iniquità commesse, di purificarlo, di creare in lui un cuore puro, affinché la sua bocca possa riprendere a proclamare con gioia e libertà la lode al Signore. A Davide di Lecce sta molto a cuore questo canto, perché è anche una preghiera personale al Signore. Ascoltiamola, e che possa divenire anche la nostra preghiera. Un cuore puro. Davide di Lecce.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetti 5 e 6. Noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Le mie affermazioni devono essere fondate sulle affermazioni di Dio. Egli dice: non ti lascerò. Io posso allora coraggiosamente fargli eco: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Non sarò più perseguitato dall'ansietà. Ciò non significa che la paura non mi tenterà più, ma che ricorderò le affermazioni di Dio. Sarò pieno di coraggio, come un bambino che raccoglie tutte le proprie forze per raggiungere il livello che suo padre si aspetta da lui. Quando sopraggiunge l'ansietà, la fede vacilla perché dimentichiamo il significato delle affermazioni di Dio. Spiritualmente dimentichiamo di immettere aria nei nostri polmoni. L'unico rimedio per cacciar via la paura è ascoltare le affermazioni di Dio. Di che cosa hai paura? Non sei un codardo e non torni indietro, eppure un senso di paura ti afferra. Quando nulla e nessuno possono aiutarti, quello è il momento di dire: il Signore è il mio aiuto, in questo preciso istante. Stai imparando a parlare dopo aver ascoltato Dio? Oppure sei tu che cominci a parlare e poi cerchi di accordare le parole di Dio a quelle che tu hai dette? Compenetrati delle affermazioni di Dio e dopo afferma con coraggio: io non temerò. Qualunque cosa stia bloccando la tua strada, siano mali o errori, non importa. Egli ha detto: io non ti lascerò. C'è pure il senso della nostra fragilità che si intromette fra quello che Dio dice e quello che diciamo noi. La constatazione della nostra debolezza di fronte alle difficoltà ce le fa apparire ingigantite a dismisura. Ci ripieghiamo su noi stessi e Dio diventa una non-entità. Ricordiamoci le parole di Dio: io non ti abbandonerò. Abbiamo imparato ad impostare il nostro canto sulla nota che Dio ci ha data? Abbiamo il coraggio di dire: Dio è il mio aiuto? Oppure stiamo per soccombere?
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Il pianoforte è uno degli strumenti suonati da Davide di Lecce in questo CD ed è l'accompagnamento principale della canzone che ascoltiamo oggi al Disco Highlight e che si intitola Se non in te. È stata scritta e composta da Michael Bann, Brandon B e Giuseppe De Chirico ed è un magnifico canto di lode e adorazione a Dio Padre. Dio è la pace, l'amore, la gioia del cuore, la speranza, il rifugio, l'aiuto, la forza di Davide e di tutti i credenti. Quanto più noi siamo consacrati, tanto più scopriamo chi è il Santo di Israele, che in Gesù ci ha dato la liberazione eterna dal peccato e ci ha donato la vita. Prego che questo canto ci guidi a cercare il Padre. Se non in te, Davide di Lecce.

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: tu sei con me, di Davide Di Lecce. Ti sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai. 1, 2, 1, 2.

Gentilissimi ascoltatori, grazie, ancora una volta grazie per la vostra attenzione che vorrete prestare in questo nuovo appuntamento in mia compagnia con Roberto, quello del buongiorno per oggi 5 giugno.

Per i prossimi 10 minuti in mia compagnia vedremo di affrontare una tematica molto importante, soprattutto in tempi come questi, dove c'è sempre una perenne carenza di questo prezioso liquido del quale parleremo quest'oggi, e cioè dell'acqua.

Anche quest'oggi Brahms con la sua musica classica ci terrà compagnia come sottofondo musicale di queste brevi riflessioni, quindi ci sono tutti gli ingredienti affinché tu rimanga incollato all'ascolto di questo nuovo incontro insieme.

L'acqua. Il simbolo chimico dell'acqua, H2O, ci ricorda che è formato da un atomo di ossigeno legato a due atomi di idrogeno. E quanto è importante che questa piccola formuletta chimica giorno dopo giorno si ripeta in quello che è il suo corso. Infatti, da milioni di anni l'acqua è significativamente il simbolo della vita. Sappiamo che ci sono dei tentativi da parte dell'uomo di andare a ricercare la vita in altri pianeti. E che cosa si ricerca innanzitutto? Si ricerca l'acqua. Il nostro corpo, infatti, non può vivere in assenza di acqua. Ne ha bisogno anche più del cibo. Dobbiamo bere per stare bene. Per la sete, tanti popoli sono arrivati anche a fare delle guerre. E non trascuriamo il fatto che nei periodi di siccità, cioè in assenza di acqua, le coltivazioni soffrono, gli animali muoiono ed i raccolti vanno perduti. Che cosa possiamo dire dunque? Che l'acqua è un bene importantissimo e lo possiamo collegare alla sete, di cui vogliamo approfondire il nostro momento di riflessione dopo un piccolo brano musicale.

Diversi secoli fa, Dio ha parlato, oltre che di una sete fisica, di una sete spirituale che le persone cercano di soddisfare in maniera errata. Per mezzo del profeta Geremia, trasmise questo concetto al popolo di Israele, il popolo che Dio si era selezionato per far conoscere la sua immensità e la sua gloria alle nazioni pagane circonvicine. Infatti al capitolo 2 e al versetto 13 del libro di Geremia leggiamo: «Il mio popolo ha commesso due mali, mi ha abbandonato, me che sono la sorgente dell'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non sono in grado di trattenere l'acqua». Ed ancora al Salmo 42 e al versetto 2 troviamo questo interrogativo: «L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò alla sua presenza?» Diciamo subito una cosa importante. Le cose oggi non sono cambiate un granché dai tempi nei quali vivevano i personaggi che hanno proposto questi due passi biblici che abbiamo letto. L'uomo, infatti, cerca sempre soddisfazione nel successo di denaro, nelle gioie umane, nelle sue conquiste. Accennavamo prima all'andare a ricercare la vita nei pianeti che non siano la Terra, e questa, qualora dovesse rivelarsi una correttezza, e cioè la presenza dell'acqua in tali pianeti, sarebbe una grande conquista. Appena si beve questo tipo di acqua, si vuole però berne dell'altra, perché si tratta di un'acqua che non disseta veramente. Dio invece ci ricorda che solamente Lui è la sorgente dell'acqua viva. Il Signore Gesù Cristo ha detto: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva». Evangelo di Giovanni, capitolo 7, versetto 37. E ancora qualche pagina prima ricordava che coloro che credono in Cristo Gesù non avranno mai più sete. Giovanni 6, 35. La filosofia di questi passi qual è? Chi crede in Dio ha sempre a disposizione una fonte di acqua pura alla quale dissetarsi, la sua acqua, l'acqua della parola di Dio. Che acqua bevi tu oggi?

È giunto il momento nel quale noi facciamo un breve raccoglimento a conclusione delle riflessioni tratte dalla parola di Dio. Signore nostro Dio e Padre Celeste, grazie per la tua acqua, un'acqua che ci permette di non avere sempre sete, ed è un'acqua diversa da quella che ci propone invece il mondo, che non ci porta mai una soddisfazione, una gratificazione. Aiutaci ad essere fedeli e a rimanere sempre accanto a te, affinché la tua acqua continua a saziarci fino all'ultimo giorno nel quale calcheremo con i nostri piedi questa terra, e sarà un giorno particolare perché poi da quel momento in avanti saremo sempre con te alla tua presenza. Questo ovviamente per coloro che hanno deciso di bere questo tipo di acqua, quella della fede in Dio. Grazie, che questo possa essere un invito che ogni ascoltatore fa suo. Amen.

Ho rimasto pochissimi secondi, giusto il tempo di salutarti, di dirti grazie, di augurarti un buon 5 giugno e di rinnovare a domani l'appuntamento con Roberto. Ciao e a presto!

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 5 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. Continua la guerra tra gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran e il conflitto si è allargato anche sul territorio libanese. Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco lo scorso 8 aprile, ma nonostante ciò proseguono i raid incrociati e la tensione resta alta. Hezbollah ha respinto l'ultimo accordo di cessate il fuoco tra Tel Aviv e il governo libanese e ha chiesto il ritiro totale di Israele. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta, ha affermato il leader di Hezbollah, Naim Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Intanto Donald Trump ha detto che si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Il presidente americano ha affermato che lo farebbe qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra USA e Iran, che si protrae ormai da quasi 4 mesi. Sotto il fuoco ieri, il 4 giugno, ha perso la vita un casco blu dell'UNIFIL di nazionalità serba. Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Lo ha annunciato un portavoce del Dipartimento Internazionale del Comitato Centrale del Partito Comunista, citato da Xinhua. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato in una nota ufficiale nuove sanzioni contro Cuba. In particolare, il provvedimento colpisce i componenti della famiglia Castro e il presidente dell'isola Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Dallo studio Vale, il presidente statunitense Trump ha definito nazione fallita l'isola, è praticamente crollata, vogliamo solo che sia un paese ben gestito che possa sfamare il suo popolo, aggiungendo che non appena sarà finita, durante il viaggio di ritorno dall'Iran, faremo una breve sosta e ce ne occuperemo. Veniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Sarno Salerno e di Torre Annunziata Napoli, con l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Lo si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri. Veniamo alla vicenda dei braccianti agricoli bruciati in auto, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il momento della strage dei braccianti di lunedì ad Amendolare, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. Secondo quanto scrive il GIP, la lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer. A raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza, dopo averlo saputo proprio da lui. Nel corso dell'alterco, Safer avrebbe riportato una tumefazione allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato le forze di polizia per sedare la rissa. Incidente mortale a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è semiribaltata finendo contro i guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo.
Adesso la conferma arriva anche dall'ONU. Il fenomeno climatico El Niño, che nell'ultimo ciclo ha spinto le temperature globali a livello record, sta per arrivare. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale afferma che condizioni riconducibili a El Niño potrebbero svilupparsi già nella finestra compressa tra maggio e luglio. Quello che emerge chiaramente dai diversi strumenti di previsione è che l'evento sarà forte, ha spiegato a Ginevra durante un briefing con la stampa il responsabile delle previsioni climatiche, che ha affermato: il nostro ultimo aggiornamento segnala il ritorno di un evento El Niño caratterizzato da uno spostamento verso temperature superficiali più calde nel Pacifico equatoriale. Questo avrà un impatto sulle temperature globali, ma modificherà anche i regimi delle precipitazioni in tutto il mondo. E terminiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione meno salda a nord, veloci rovesci temporaleschi sulle Alpi orientali, in estensione poi anche alle pianure, tempo instabile anche al centro, specie versante adriatico, con temporali e piogge in particolare sulle Marche. Sul resto dei settori centrali avremo un tempo più stabile e prevalentemente soleggiato. Al sud tutto sole e clima via via più caldo. E con le previsioni del tempo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ciao ciao a tutti, ben ritrovati, siamo a venerdì. Tutto finisce, anche le settimane. Enzo parlerà di Dio che promette, ma non promette solo nel libro più letto a un popolo qualsiasi. Dio promette a te e a me. Ascoltiamo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, ancora un abbraccio, ancora un saluto forte da parte mia. Ieri abbiamo visto insieme in Geremia 32 che il profeta Geremia riceve ordine da Dio di comperare un terreno in un tempo molto critico, dove piuttosto ognuno avrà venduto le sue proprietà, ma Geremia ha fiducia in Dio. Oltre a questo, Geremia aveva una domanda di difficile risoluzione, e nei versetti che seguono egli la pone in preghiera al Signore. Leggiamola. Inizia al versetto 16 e 17. Dopo che io ebbi consegnato l'atto di acquisto a Baruch, figlio di Neria, pregai il Signore dicendo: «Ah, Signore, Signore, ecco, tu hai fatto il cielo e la terra con la tua gran potenza e con il tuo braccio steso. Non c'è nulla di troppo difficile per te». La domanda appare difficile a Geremia, ma ciò che per lui è difficile non lo sarà mai per Dio. E nei versetti dal 18 al 25 narra il modo col quale il Signore ha protetto, ha provveduto a Israele attraverso tutta la sua storia. Leggiamo quindi i versetti dal 18 al 25. Tu usi benevolenza verso mille generazioni e dai la retribuzione per l'iniquità dei padri e ai figli dopo di loro. Tu sei Dio grande, potente, il cui nome è Signore degli eserciti. Tu sei grande in pensieri e potente in opere, hai gli occhi aperti su tutte le vie dei figli degli uomini, per rendere a ciascuno secondo le sue opere e secondo il frutto delle sue azioni. Tu hai fatto nel paese d'Egitto, in Israele e fra gli altri uomini fino a questo giorno miracoli e prodigi. Ti sei acquistato un nome quale esso è oggi. Tu conducesti il tuo popolo fuori dal paese d'Egitto con miracoli e prodigi, con mano potente, braccio steso, con gran terrore. Desti loro questo paese che avevi giurato ai loro padri di dar loro, un paese dove scorrono latte e miele. Essi vi entrarono e ne presero possesso, ma non hanno ubbidito alla tua voce e non hanno camminato secondo la tua legge, tutto quello che avevi loro comandato di fare. Essi non l'hanno fatto. Perciò tu hai riversato su di essi tutti questi mali. Ecco, le opere d'assedio giungono fino alla città per prenderla. La città vinta dalla spada, dalla fame, dalla peste, è data in mano dei caldei che combattono contro di lei. Quello che tu hai detto è avvenuto, ed ecco, tu lo vedi. Eppure, Signore, Dio, tu mi hai detto: comprati con denaro il campo e chiama dei testimoni, ma la città è data in mano dei caldei. Geremia non è un ipocrita. Egli ha fede in Dio creatore, che ha fatto il cielo e la terra e che si è sempre preso cura in modo meraviglioso di Israele. Ma ora che i caldei sono appena fuori delle città e stanno per prendere Gerusalemme, avviene una cosa molto strana. Dio ordina a Geremia di comprare un campo. Egli ubbidisce, ma non gli sembra una cosa ben fatta. Così pone il problema davanti al Signore. Sai, amica, amico, non c'è niente di male a chiedere a Dio il perché di certe cose. Se hai un dubbio, delle domande, parlane con il Signore. Questo è quello che egli desidera. Non assumere, come fanno molti, quell'atteggiamento falsamente pio, per cui non osano chiedere nulla. Al contrario, il profeta esprime la sua fiducia in Dio, piange, si lamenta, chiede perché. Amici, è meglio essere onesti, come lo fu Geremia, e ammettere che non stiamo capendo nulla, e fare come Geremia. Egli ha obbedito, ma in preghiera ammette i suoi dubbi.

Nei versetti dal 26 al 44 troviamo la risposta di Dio. Non li leggeremo tutti, iniziamo con il 26-27, poi passeremo al 36. Allora la parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini: «Ecco, io sono il Signore, Dio di ogni carne. C'è forse qualcosa di troppo difficile per me? Ma ora in seguito a questo, così parla il Signore, Dio di Israele, riguardo a questa città dalla quale voi dite: essa è data in mano del re di Babilonia per la spada, per la fame e per la peste. Ricordiamoci sempre che, come il Signore è pronto a eseguire i suoi castighi, egli è anche pronto e misericordioso nel compiere le sue promesse, come leggiamo dei versetti che vanno dal 37 al 40. Ecco, li raccoglierò da tutti i paesi dove li ho cacciati, nella mia ira, nel mio furore, nella mia grande indignazione. Li farò tornare in questo luogo e ve li farò abitare al sicuro. Essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio. Darò loro uno stesso cuore, una stessa via, perché mi temano per sempre, per il loro bene e per quello dei loro figli dopo di loro. Farò con loro un patto eterno, che non mi allontanerò più da loro per cessare di far loro del bene. Metterò il mio timore nel loro cuore, perché non si allontanino da me». Il Signore inizia esponendo e affermando la verità che non c'è niente di troppo difficile per Lui. Egli sta consegnando la città nelle mani dei Caldei, ma al momento giusto egli sarà anche in grado di toglierla al loro dominio. Dio ha perfettamente in mano la situazione, e questo è ciò che ricorda ed Israele nei versetti successivi, dal 41 al 44. Vi ricordo dal capitolo 32 di Geremia. Ora vado a leggere questi versetti. «Metterò la mia gioia nel far loro del bene, e li pianterò in questo paese con fedeltà, con tutta l'anima mia, poiché così parla il Signore: come ho fatto venire su questo popolo un gran male, così farò venire su di lui tutto il bene che gli prometto. Si compreranno dei campi in questo paese del quale voi dite è desolato, non c'è più né uomo né bestia, è dato in mano dei Caldei. Si compreranno dei campi con denaro, se ne scriveranno gli atti, si sigilleranno, si chiameranno testimoni, nel paese di Beniamino e nei luoghi circostanti a Gerusalemme, nelle città di Giuda, nelle città della regione montuosa, nelle città della pianura, nelle città della regione meridionale, poiché io farò tornare quelli che sono deportati, dice il Signore». Il Signore pone Giuda sotto il suo giudizio, ma ricorda loro che in un tempo futuro tornerà ancora ad avere misericordia di questo suo popolo. Questa è la sua promessa. Quando andiamo al Signore e gli facciamo sapere come ci sentiamo, egli ci incoraggerà sempre, come ha fatto con Geremia. Amica, amico, egli vuole che tu vada a Lui. Gesù un giorno disse: «Colui che viene a me non lo caccerò fuori», come scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6, versetto 37. Tu puoi andare a Lui in questo momento con tutto il cuore e rivolgergli a sempre, come ha fatto con Geremia. Amica, amico, egli vuole che tu vada a Lui. Gesù un giorno disse: «Colui che viene a me non lo caccerò fuori», come scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6, versetto 37.

0: farai, sarai salvato per l'eternità. Ora, tornando al nostro testo, il momento è molto triste per Giuda, ma Dio permette a Geremia di guardare attraverso il tunnel fino alla fine, dove si può vedere la luce. Infatti nel capitolo che segue, il 33, Dio conferma, riafferma il patto che aveva fatto con il re Davide, dicendo che verrà un giorno in cui il popolo ritornerà nel suo paese e ritornerà in comunione con il Signore. E questa è la promessa con la quale inizia questo capitolo. Leggiamo i primi tre versetti. La parola del Signore fu rivolta per la seconda volta a Geremia in questi termini, mentre egli era ancora rinchiuso nel cortile della prigione. Così parla il Signore, che sta per fare questo, il Signore che lo concepisce per mandarlo ad effetto, colui che ha nome il Signore. Invocami, e io ti risponderò, ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Geremia è in prigione e tutto sembra essergli avverso, ma ecco come il Signore lo incoraggia. Il versetto 3 del nostro testo è meraviglioso e personalmente l'ho chiamato il numero telefonico di Dio, sempre libero, sempre collegato. Ricordatelo, amici, Geremia 3:33, 33, ossia capitolo 33, versetto 3. Esso dice: invocami e io ti risponderò, ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Non dubitare mai, amica, amico. Nei momenti difficili invoca il Signore con tutto il cuore, con la tua fede, ed Egli ti risponderà prontamente.
1: Stai ascoltando Il Libro Più Letto.
0: Torniamo al nostro testo. Nonostante il fatto che Geremia si trovi in prigione, egli ha avuto l'ordine di comprare un pezzo di terra. Geremia indubbiamente ha agito per fede ed ha fatto l'acquisto pur avendo tante domande nella sua mente. Ma chiediamoci, perché Dio ordinò di acquistare quel terreno? Francamente penso che Dio abbia approvato la fede di Geremia riguardante una promessa fatta a Israele che, nonostante tutto gli fosse avverso in quel momento, un giorno sarebbe rientrato in possesso del suo territorio. Anche oggi, se camminiamo con Dio in ubbidienza e abbiamo comunione con Lui, Egli farà tante cose meravigliose che a volte non capiremo, ma che saranno sempre per il nostro bene, come ci è detto nei versetti seguenti, dal 7 al 13, dove il Signore rinnova le promesse di un ritorno futuro. Leggiamoli questi versetti. Farò tornare dalla deportazione Giuda e Israele, li ristabilirò come erano prima, li purificherò di tutta l'iniquità con cui hanno peccato contro di me, perdonerò tutte le loro iniquità con cui hanno peccato contro di me e si sono ribellati a me. Questa città sarà per me un motivo di gioia, di lode, di gloria fra tutte le nazioni della terra che odranno tutto il bene che io sto per fare loro. Esse temeranno e tremeranno a causa di tutto il bene e di tutta la pace che io procurerò a Gerusalemme. Così parla il Signore. In questo luogo, del quale voi dite un deserto, non c'è più uomo né bestia, nella città di Giuda e per le strade di Gerusalemme che sono desolate e dove non è più né uomo né abitante né bestia, si udrà ancora il grido di gioia, il grido di esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa, la voce di quelli che dicono: celebrate il Signore degli eserciti, poiché il Signore è buono, poiché la sua bontà dura per sempre, e che portano offerte di ringraziamento nella casa del Signore, poiché io farò tornare i deportati nel paese e lo ristabilirò come era prima, dice il Signore. Così parla il Signore degli eserciti, in questo luogo desolato, dove non c'è più né uomo né bestia in tutte le sue città, ci saranno ancora delle abitazioni di pastori che faranno riposare le loro greggi. Nelle città della regione montuosa, nelle città della pianura, nelle città del mezzogiorno, nel paese di Beniamino, nei dintorni di Gerusalemme e nelle città di Giuda, le pecore passeranno ancora sotto la mano di chi le conta, dice il Signore. Amici, la domanda che spesso facciamo, perché fai questo? Dovrebbe essere così formulata. Signore, cosa mi vuoi insegnare attraverso questo? E sono contento che Geremia fosse un uomo di fede. Altre persone nella Bibbia hanno fatto domande al Signore. Nel libro di Abacuc troviamo una infinità di perché. Anche Giona aveva tante domande da porre al Signore. Amico, amica, le domande non rivelano mancanza di fede, anzi, è ipocrita fingere di aver accettato le vie di Dio in completa sottomissione e in realtà avere dentro di sé tanta ribellione, tante domande che per falsa umiltà non si pongono. Credo che più di ogni altra cosa Dio voglia che noi siamo assolutamente

onesti con lui. E questa è la sua promessa, ricordati. Invocami e ti risponderò, ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Ora il Signore riconferma il patto fatto molti anni prima con Davide in 2 Samuele al capitolo 7. Dio gli aveva promesso che sul suo trono ci sarebbe stato un re per sempre. Questo patto era diventato il tema ricorrente di ogni profeta, ripetuto come un disco rotto. Tutti si rifanno a questo patto e vi pongono la loro fiducia. Ascoltiamo Geremia cosa dice, versetti 14 e 15, da Geremia capitolo 33. «Ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io manderò ad effetto la buona parola che ho pronunziata riguardo alla casa di Israele e riguardo alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo io farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia ed esso eserciterà il diritto e la giustizia nel paese». I giorni che devono arrivare si riferiscono al giorno del Signore, in futuro, e il germoglio di giustizia, che discenderà da Davide, non potrà essere altri che colui che è nato a Betlemme, il Signore Gesù Cristo. Egli solo sarà anche colui che governerà con giustizia come nessun altro ha mai fatto, come ci è detto nel versetto 16 di Geremia 33. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme abiterà al sicuro. Questo è il nome con cui sarà chiamata, Signore, nostra giustizia. L'unica e vera giustizia che tu ed io possiamo avere è in Cristo. Egli è la nostra giustizia. Il nostro brano continua dicendo ai versetti 17 e 18 queste parole. Poiché così parla il Signore, non verrà mai meno a Davide chi sieda sul trono della casa di Israele, ai sacerdoti levitici non verrà mai meno in mia presenza chi offra olocausti, chi faccia fumare le offerte e chi faccia tutti i giorni i sacrifici.

0: Chi è oggi quest'uomo che ha diritto di sedersi sul trono di Davide? Non esiste nessun israelita sulla terra che possa accampare tali diritti al trono di Davide. L'unico che ne ha, che ha diritto, è seduto alla destra di Dio, come scrive il salmista nel Salmo 110, versetto 1. Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Oggi il Signore Dio è occupato a chiamare da ogni luogo il suo popolo e a ricondurlo nel loro territorio d'origine per preparare ogni cosa necessaria a mettere suo figlio sul trono dell'universo per l'eternità. La parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini. Così parla il Signore: se voi potete annullare il mio patto con il giorno e il mio patto con la notte, in maniera che il giorno e la notte non vengano al tempo loro, allora si potrà anche annullare il mio patto con Davide, mio servitore, in modo che egli non abbia più figlio che regni sul suo trono e con i sacerdoti levitici, i miei ministri. Come non si può contare l'esercito del cielo né misurare la sabbia del mare, così io moltiplicherò la discendenza di Davide, mio servitore, e i leviti che fanno il servizio in mio onore. Erano i versetti dal 19 al 22. Ebbene, amici, al momento in cui venne data questa profezia, Sedechia sedeva sul trono di Giuda. Era il più corrotto degli uomini, e Nabucodonosor, dopo aver conquistato Gerusalemme, gli caverà gli occhi, portandolo con sé come prigioniero. Potremmo pensare che questo fatto abbia posto fine alla discendenza di Davide, come sarebbe successo con qualsiasi altra nazione, ma non fu così. Non c'è nessuno intorno a noi che pretenda il trono del re di Babilonia, nessuno che prenda il posto di Alessandro il Grande, non c'è nessun faraone in Egitto oggi, ma c'è uno della discendenza di Davide che ha diritto al trono. Dio dice che egli ha intenzione di metterlo sul trono dell'universo. Questa è una grande profezia, una di quelle difficili da ignorare o da spiritualizzare, perché credo che Dio intenda fare esattamente quello che dice. Il nostro libro riguardante il profeta Geremia continua con il capitolo 34. Leggiamo a conclusione i primi sei versetti che dicono quanto segue. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Quando Nabucodonosor, re di Babilonia, tutto il suo esercito, tutti i regni della terra sottoposti al suo dominio e tutti i popoli combattevano contro Gerusalemme, contro tutte le sue città. Così parla il Signore, Dio di Israele. Va, parla a Sedechia, re di Giuda, e digli: così parla il Signore. Ecco, io do questa città in mano del re di Babilonia, il quale la darà alle fiamme. Tu non scamperai dalla sua mano, ma sarai certamente catturato e sarai dato in sua mano. I tuoi occhi vedranno gli occhi del re di Babilonia. Egli ti parlerà da bocca a bocca e tu andrai a Babilonia. Tuttavia, Sedechia, re di Giuda, ascolta la parola del Signore. Così parla il Signore riguardo a te. Tu non morirai di spada. Tu morirai in pace, come si arsero a Romi per i tuoi padri. Gli antichi re, tuoi predecessori, così se ne arderanno per te. Si farà il lutto per te, dicendo: ahimè, Signore, poiché sono io che pronunzio questa parola, dice il Signore. Il profeta Geremia disse tutte queste parole a Sedechia, re di Giuda, a Gerusalemme. E con questa inesorabile predizione di Geremia, secondo la parola di Dio, che la città di Gerusalemme sarà bruciata dal re di Babilonia e che lo stesso Sedechia verrà fatto prigioniero e deportato. Concludiamo, quindi, con queste cose, le considerazioni di oggi attorno alle profezie del profeta Geremia. Bene, è tutto per oggi, vi dicevo, per questa settimana, anzi, visto che oggi è venerdì, io vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 30 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Prima Corinzi 13:2. A volte ci siamo certamente chiesti: perché la testimonianza dei cristiani ha così poco effetto? E non vogliamo pensare solo ai predicatori funzionari, ma soprattutto a noi stessi. Perché la nostra testimonianza ha così poco effetto? Per un certo periodo ho avuto un sacco di problemi con la mia auto. Ogni volta la macchina si spegneva quando si surriscaldava. In officina cercavano e non trovavano nulla. Finché un giorno il capo officina guidò lui stesso l'auto. Fu allora che scoprì il guasto nascosto. Questo è probabilmente un errore nascosto anche nella complessa impresa cristiana dei nostri giorni. Dove potrebbe essere l'errore? Nel nostro testo l'Apostolo Paolo lo smaschera. E se non avessi amore, non sarei nulla. Si può dare una testimonianza di Gesù, ma fondamentalmente è determinata dalla presunzione e non dall'amore per le persone. Per le persone che Gesù, dopo tutto, ha amato così infinitamente quando è morto per loro sulla croce. Si può parlare di grandi misteri di Dio, ma manca l'amore per i perduti, che Gesù vuole salvare dalla distruzione eterna. Si può svettare sugli altri con la propria fede, ma manca l'amore di ricerca con cui il buon pastore cerca le pecorelle smarrite. I partiti politici possono avere oratori migliori del cristianesimo. Le fabbriche di frigoriferi hanno sicuramente più propagandisti di successo di Gesù. Abbiamo bisogno di oratori migliori? Più propagandisti di successo del Vangelo? No, abbiamo bisogno di più amore. Signore, donaci il vero amore come frutto del tuo Spirito Santo. Amen.

Buongiorno cari amici radioascoltatori, anche oggi 5 giugno staremo insieme solo qualche minuto per condividere una meditazione tratta dal calendario Il Buon Seme. Andiamo con la nostra Bibbia alla ricerca dei versi che ci vengono indicati per oggi, il primo dei quali si trova nel libro degli Atti al capitolo 15, il versetto 11, che dice: ma noi crediamo di essere salvati mediante la grazia del Signor Gesù Cristo, e nello stesso modo anche loro. L'altro versetto indicato è nel libro di Prima Giovanni, al capitolo 5, versetto 13, e dice: ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché continuiate a credere nel nome del Figlio di Dio. Al funerale di un mio collega ho appreso a suo riguardo delle cose che ignoravo. Era molto inventivo. Gli piacevano il bricolage e il giardinaggio. In verità, questo non mi ha sorpreso. Ma quello che mi ha completamente sconcertato è stato il sentir spiegare che queste sue qualità umane avrebbero assicurato al mio amico un posto in paradiso. Se tuttavia la morte è seguita da un'altra vita, poiché pur pretendendo di essere credente, l'oratore aggiunse che non si può essere sicuri che ci sia un'altra vita dopo la morte. Certo, il defunto faceva parte della brava gente, ma come indubbiamente voi ed io. Ma la morte è un soggetto troppo serio perché ci si possa accontentare di approssimazioni a suo riguardo. Abbiamo nella Bibbia un libro che ci dice tutto quello che dobbiamo sapere sull'aldilà e sul nostro bisogno di un Salvatore. Essa ce ne parla chiaramente e con autorità. Per suo mezzo veniamo a sapere che dopo la morte sopraggiunge il giudizio e che siamo tutti dei peccatori. Possiamo andare a leggerlo in Ebrei 9:27. Ma che colui il quale crede al Figlio di Dio ha la vita eterna e non viene in giudizio, perché è passato dalla morte alla vita. Non rimaniamo dunque nel dubbio, e non lasciamoci ingannare. Per mezzo della fede nel Figlio di Dio possiamo avere fin d'ora l'assoluta certezza di essere un giorno eternamente felici. Ciò è quanto Dio vi propone in questo momento stesso. Correrete il rischio di rifiutarlo? Con questo interrogativo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 5 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. Continua la guerra tra gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran e il conflitto si è allargato anche sul territorio libanese. Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco lo scorso 8 aprile, ma nonostante ciò proseguono i raid incrociati e la tensione resta alta. Hezbollah ha respinto l'ultimo accordo di cessate il fuoco tra Tel Aviv e il governo libanese e ha chiesto il ritiro totale di Israele. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione e una sconfitta, ha affermato il leader di Hezbollah, Naim Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Intanto Donald Trump ha detto che si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Il presidente americano ha affermato che lo farebbe qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra USA e Iran, che si protrae ormai da quasi 4 mesi. Sotto il fuoco ieri, il 4 giugno, ha perso la vita un casco blu dell'UNIFIL di nazionalità serba. Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Lo ha annunciato un portavoce del Dipartimento Internazionale del Comitato Centrale del Partito Comunista, citato da Xinhua. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato in una nota ufficiale nuove sanzioni contro Cuba. In particolare, il provvedimento colpisce i componenti della famiglia Castro e il presidente dell'isola Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Dallo studio Vale, il presidente statunitense Trump ha definito nazione fallita l'isola, è praticamente crollata, vogliamo solo che sia un paese ben gestito che possa sfamare il suo popolo, aggiungendo che non appena sarà finita, durante il viaggio di ritorno dall'Iran, faremo una breve sosta e ce ne occuperemo. Veniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Sarno, Salerno e di Torre Annunziata Napoli, con l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Lo si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri. Veniamo alla vicenda dei braccianti agricoli bruciati in auto, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il momento della strage dei braccianti di lunedì ad Amendolare, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. Secondo quanto scrive il GIP, la lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer. A raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza, dopo averlo saputo proprio da lui. Nel corso dell'alterco, Safer avrebbe riportato una tumefazione allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato le forze di polizia per sedare la rissa. Incidente mortale a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è semiribaltata finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo.
Adesso la conferma arriva anche dall'ONU. Il fenomeno climatico El Niño, che nell'ultimo ciclo ha spinto le temperature globali a livello record, sta per arrivare. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale afferma che condizioni riconducibili a El Niño potrebbero svilupparsi già nella finestra compressa tra maggio e luglio. Quello che emerge chiaramente dai diversi strumenti di previsione è che l'evento sarà forte, ha spiegato a Ginevra durante un briefing con la stampa il responsabile delle previsioni climatiche, che ha affermato: il nostro ultimo aggiornamento segnala il ritorno di un evento El Niño caratterizzato da uno spostamento verso temperature superficiali più calde nel Pacifico equatoriale. Questo avrà un impatto sulle temperature globali, ma modificherà anche i regimi delle precipitazioni in tutto il mondo. E terminiamo con le previsioni del tempo di oggi: pressione meno salda a nord, veloci rovesci temporaleschi sulle Alpi orientali, in estensione poi anche alle pianure, tempo instabile anche al centro, specie versante adriatico, con temporali e piogge in particolare sulle Marche. Sul resto dei settori centrali avremo un tempo più stabile e prevalentemente soleggiato, al sud tutto sole e clima via via più caldo. E con le previsioni del tempo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: Casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Di nuovo qualche cosa che riguarda i nostri figli. Noi non abbiamo potuto e molte volte non abbiamo neppure voluto soddisfare tutti i desideri dei nostri figli quando erano ancora a casa con noi. Egidio è il motorino, perché non posso averlo anch'io? Tutti i miei amici vanno a ballare, perché noi no? Che male c'è? Domenica c'è la partita, possiamo stare a casa, non andare in chiesa e guardarla in TV. I nostri no e i sì erano dettati dal buon senso, da convinzioni e dalle nostre possibilità finanziarie. Nessuna famiglia può dare ai figli tutto quello che chiedono, ma ci sono dei desideri profondi dei figli che devono essere soddisfatti e che purtroppo sono sottovalutati. Una maestra di quinta elementare ha dato alla sua scolaresca un tema dal titolo «Vorrei, puntini, esprimi i tuoi desideri». La donna si aspettava che i temi avrebbero spaziato dal desiderio di due scarpe nuove, fiammanti e forse proprio dell'ultimo grido, o un paio di occhiali da sole firmati, o un tatuaggio significativo sulla schiena, oppure un telefonino o un cucciolo con cui giocare durante le vacanze. Invece le risposte l'hanno lasciata addirittura allibita. 20 su 30 ragazzini esprimevano delle angosce profonde. Eccone alcune. Vorrei che i miei genitori non litigassero sempre e che papà tornasse a casa. Un'altra. Vorrei prendere dei bei voti, così papà mi vorrebbe bene. Vorrei che mia mamma stesse più a casa. Vorrei che mia mamma non avesse un amico quando papà è in viaggio. Vorrei avere solo un papà, così potremmo andare tutti insieme in vacanza. Vorrei che papà e mamma parlassero anche con me, invece parlano solo di soldi e di lavoro. Che la famiglia sia a pezzi è risaputo, ma non si valuta abbastanza quanto male fanno i figli le liti fra genitori o la loro assenza e la loro indifferenza. Adesso forse dite, ma è normale che nel mondo ci siano certi problemi. È più che probabile che quegli scolari venissero da famiglie laiche e non c'è dubbio che i problemi fra i non credenti, che non amano Dio, che non hanno timore di Dio, siano più acuti che fra quelli che desiderano fare quello che Dio vuole. Ricordo che una maestra, amica di mia mamma, aveva dato ai suoi scolaretti il tema «Descrivi la tua casa». Tanto per parlare di persone laiche. Un ragazzetto aveva scritto innocentemente: «Nella camera da letto mia mamma dorme con papà. Quando papà è alla pesca ci dorme il signor Domenico». Però personalmente non penso che anche i credenti che amano il Signore, che vogliono seguire quello che Lui dice, dovrebbero essere del tutto tranquilli. Mi domando quanto ci rendiamo conto del bisogno di affetto, di comunicazione vera, di comprensione che hanno i nostri figli. Quanti scriverebbero, per esempio: «Vorrei che mia mamma fosse meno possessiva e mi dicesse qualche volta una parola incoraggiante. Vorrei qualche volta uscire per una pizza da solo con mio papà. Vorrei che i miei genitori mi dicessero che mi vogliono bene e che sono contenti di me. Vorrei che mio papà mi insegnasse a aggiustare il motorino e non mi dicesse che non capisco niente. Vorrei che mia nonna, invece di comprarmi una nuova Barbie, mi leggesse un libro. Vorrei che mia mamma mi ascoltasse invece di dirmi solo quello che dovrei fare e quello che faceva lei alla mia età. Vorrei che i miei genitori mi mettessero dei paletti precisi e mi spiegassero perché. Sarebbe tanto più facile dargli retta. Se molti genitori fossero più attenti, probabilmente nelle nostre chiese ci sarebbero meno figli arroganti e ribelli e meno genitori da vecchi, ripensando al passato, dovrebbero dire: vorrei. Personalmente io vorrei aver giocato di più con i miei figli quando erano piccoli e avere preso la vita con più calma.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
1: Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono. Presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male.

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Allora, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Nell'ultima decade del primo secolo, l'Apostolo Giovanni si trasferì a Efeso per fare da pastore alla chiesa fondata da Paolo, dall'Apostolo Paolo. Ecco, verso la fine della sua vita, Giovanni scrisse tre parti importanti del Nuovo Testamento. Prima di tutto, l'omonimo Vangelo di Giovanni, circa nel 90 d.C., poi il libro dell'Apocalisse, mentre era in prigione nell'isola di Patmos, e infine, di ritorno a Efeso, scrisse tre lettere finali alla comunità cristiana. L'Apostolo Giovanni morì poco dopo, intorno al 100 d.C., e fu sepolto a Efeso. Efeso era un luogo affascinante all'epoca, un mondo complesso, romano, con forti e predominanti atteggiamenti e credenze provenienti dalla cultura romana. Questo pensiero dà forma al messaggio della prima lettera di Giovanni. Molti seguaci di Gesù a Efeso erano i figli dei primi cristiani. Avevano sentito le storie di come era stato per i loro genitori quando ciò che è scritto in Atti capitolo 19 ha avuto luogo nella loro città. Tuttavia, il brivido e la gloria erano svaniti. E gli Efesini avevano lasciato il loro primo amore, avevano anche perso i loro alti standard morali. I credenti, pur essendo chiamati santi, cioè separati per Dio, non volevano essere diversi, volevano adattarsi al mondo. A Efeso non era la persecuzione dall'esterno il nemico del cristianesimo, lo era la seduzione dall'interno. Il cristianesimo, la fede cristiana, non era in pericolo di essere distrutta, era in pericolo di essere compromessa. Un'eresia popolare, lo gnosticismo, insegnava che Gesù era pienamente Dio, ma non pienamente uomo. Alcuni insegnavano che Gesù non aveva un corpo. Quando camminava non lasciava impronte. Altri insegnavano che la divinità venne su Gesù al suo battesimo e lo lasciò quando lui era sulla croce. Siccome Giovanni fu una delle ultime persone ad avere effettivamente conosciuto Gesù Cristo personalmente, era l'unico qualificato per combattere questo falso insegnamento. Probabilmente Giovanni ricordava quando lui e suo fratello Giacomo incontrarono Gesù. Stavano rammendando le reti sul lago quando Gesù passò di lì e li chiamò a seguirlo. Perciò quando Giovanni dice «voglio parlarvi di lui» è perché era stato testimone della realtà di Gesù. Noi abbiamo visto, dice, con i nostri occhi, sentito con le nostre orecchie, toccato con le nostre mani, lo abbiamo contemplato. Per 3 anni siamo stati testimoni della vita eterna nella persona del Signore Gesù Cristo. Giovanni poteva ben dire agli gnostici: io stesso ho sperimentato la vita di Gesù. Così, questa prima lettera di Giovanni, un pastore consacrato a Dio, è la sua lettera alla famiglia di Dio. Credere nel Signore Gesù Cristo ci fa entrare nella famiglia di Dio e nella comunione della casa del Padre. La prima lettera di Giovanni ci aiuta ad avvicinarci a Dio e gli uni agli altri, dicendoci come camminare nella luce. E ci aiuta a ristabilire il nostro rapporto con Dio e con gli altri, quando si è rotto a causa del peccato. L'obiettivo quindi è continuare a credere nel nome di Gesù Cristo. Ora, come possiamo continuare a credere di fronte alla pressione della cultura attorno a noi? E quando pecchiamo, come si ritorna a Dio? Come possiamo avere comunione con un Dio santo? Come si può colmare l'abisso che ci divide da Lui? Per superare questo ostacolo apparentemente impossibile, Giovanni ci presenta 3 metodi. 2 di essi sono stati elaborati, diciamo, da un punto di vista umano, dall'uomo, e non funzionano. L'altro è il metodo di Dio ed è l'unico che funzioni davvero. La prossima volta dunque scopriremo qual è questo metodo di comunione che funziona davvero. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana. Una parola per oggi.
3: Con le sue riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo, oggi Rodney Jones ci porta a considerare il capitolo 4, versetto 7, dove è scritto: «Esercitati invece alla pietà». Forse la parola pietà ti fa venire in mente l'opera di Michelangelo che porta quel titolo. È indubbiamente una stupenda opera d'arte, che però non ci aiuta a capire il senso del termine usato qui. Non si tratta del sentimento di dolore e di solidarietà nei confronti di chi soffre. Sebbene si tratti di un nobile sentimento, non è questo il senso corretto che la parola ha in questo verso. Più che la compassione del forte verso il debole, qui viene incoraggiato un senso di devozione da parte del debole verso chi è grande e merita tutto l'onore, il rispetto e l'ubbidienza. La grandezza della giustizia, dell'amore e della grazia del Signore, dimostrati nei nostri confronti nella salvezza offerta in Cristo Gesù, richiedono una risposta. Non basta un passivo sentimentalismo, bisogna rispondere esercitandosi alla devozione filiale verso il Signore e la sua volontà. Charles Thomas Studd ci sfida all'azione con queste parole: «Se Gesù Cristo è Dio ed è morto per me, non c'è sacrificio troppo grande

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo questa mattina tre passi della scrittura. Il primo nel Salmo 88, versetto 13. Ma io grido a te, o Eterno, e la mattina la mia preghiera ti viene incontro. E ancora Giona, capitolo 2, versetto 3. Io ho gridato all'Eterno dal fondo della mia angoscia, ed Egli mi ha risposto. Ed infine, Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 42. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre. La preghiera del nipotino. Era già tardi, ed era ora che Luca andasse a letto. Egli abbracciò dolcemente la mamma e il papà, poi voltatosi verso la nonna e abbracciando anche lei le disse: «Buonanotte, nonna, io vado a dormire. Hai bisogno di qualche cosa?» «No, piccolo mio, ma perché mi fai questa domanda?» «Perché adesso faccio la preghiera.» Il piccolo Luca non ci dà forse una bella lezione? Anche noi finiamo e iniziamo così le nostre giornate? Beati quei nonni che beneficiano delle preghiere dei loro nipoti, e ancor di più viceversa. Quale privilegio, infatti, hanno quei bambini i cui nomi sono pronunciati in ginocchio tutte le mattine e tutte le sere dai loro genitori o dai loro nonni? Non è forse questa un'attività importante, nonni? Molti di loro si occupano di giardinaggio. Ebbene, le giovani anime di cui sono responsabili meritano di essere, per così dire, coltivate giorno per giorno, perché portino frutto per Dio. Chi ha scritto quello che vi cito e vi ho citato adesso non ha dimenticato, a 80 anni, la breve preghiera che la sua mamma gli aveva insegnato a pronunciare tutte le sere ai piedi del letto quando era piccolo, e diceva: «Signore Gesù, insegnami a conoscerti e ad amarti». Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno e ben ritrovati cari amici all'ascolto anche oggi 5 giugno. Dal Salmo 32 leggeremo il verso 3. L'essere umano ha la straordinaria prerogativa di non assumersi le responsabilità di quello che fa, per cui se dovesse rispondere a qualcuno dei suoi peccati troverebbe una quantità di giustificazioni e spiegazioni. Ma davanti a Dio siamo nudi nell'esteriore e per quanto riguarda l'interiore, lui ci vede come attraverso una radiografia, vede tutto e conosce tutto. Lo sapeva bene il re Davide che, pensando di sfuggire al giudizio di Dio, piuttosto che spiegare e giustificarsi per quello che aveva commesso, aveva scelto di tacere. Il risultato era una sofferenza interiore tremenda, perché conosceva perfettamente il peccato che aveva commesso, ovvero l'adulterio con Bezzabea e l'uccisione del marito di lei. Il peccato pesa, ma non solo se abbiamo tradito e ucciso. Ogni minima trasgressione tradisce Dio e uccide Gesù ogni volta. Il passo più importante è riconoscere il nostro stato di peccato, se non abbiamo ancora fatto una scelta di fede, o riconoscere il nostro peccato se sappiamo perfettamente cosa Dio non vuole da noi. Finché Davide ha taciuto, evitando di parlare con Dio delle sue trasgressioni, anche il suo corpo si tormentava, ma quando finalmente ha scelto di confessargli tutto, ha sentito su di sé il perdono. Non più una mano pesante che gli schiacciava il cuore, ma la pace gloriosa del perdono e della riconciliazione. Se qualcuno sente la stessa mano pesare sul suo cuore, questo è il momento di inginocchiarsi e con vero pentimento chiedere perdono. Ed è scritto così nel verso di oggi: finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno.
2: E oggi parliamo appunto di peccato occulto. Il re Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, unto da giovane al posto di Saul, visse un momento di ineguagliabile vergogna. Peccò di adulterio e per nasconderlo mandò a morte il marito della donna. La cosa peggiore fu che tacque fino all'arrivo del profeta Samuele. Il nemico più subdolo e pericoloso dell'uomo è il peccato non confessato. Quel peccato che teniamo in silenzio, che nascondiamo nel profondo del nostro cuore, che crediamo sia già sepolto o di cui nessun altro è a conoscenza, è un peso che si accumula. Non solo danneggia la nostra comunione con Dio, ma mina anche la nostra stabilità spirituale. Più lo nascondiamo, più ci sentiamo pesanti. Ci toglie la pace e ci impedisce di procedere liberamente. Davide lo espresse come qualcosa che invecchia le nostre ossa e ci conduce ad uno stato di dolore e di ansia. Il peccato non confessato è come l'umidità in una parete. All'inizio è invisibile, ma con il tempo provoca crepe, usura e deperimento. Ci priva della fiducia, spegne la nostra gioia e indebolisce il nostro rapporto con Dio. Pertanto, tacere sul peccato non è la soluzione. Il silenzio non fa che alimentare il peso che portiamo. La vera libertà giunge quando decidiamo di denunciare ciò che ci opprime, di portarlo alla luce e di consegnarlo al Signore. Caro amico e cara amica, oggi esaminiamo il nostro cuore e chiediamo a Dio di darci il coraggio di confessare ogni peccato occulto, che non ci sia nulla di celato tra Lui e noi, così possiamo essere perdonati e finalmente liberi da ogni condanna. Non esitare oltre, confessa e sii libero.
3: Il peccato è una condizione, è un territorio nel quale ci troviamo appena veniamo al mondo. Non ne abbiamo consapevolezza, perché non si manifesta subito, ma nel tempo cresce con noi e zitto zitto guadagna spazio e vive in noi, per poter influenzare la nostra vita. Così, senza accorgercene, quando diciamo una bugia per noi è normale, ma la menzogna è il seme germogliato del peccato. Quando ci appropriamo di qualcosa a danno di chi ne ha più diritto e bisogno è normale, ma è un comportamento generato dal peccato. Quando stimiamo noi stessi più degli altri e mancando di rispetto diamo voce al nostro orgoglio, è normale, ma è un chiaro atteggiamento del peccato. L'Apostolo Paolo, riguardo a quelli che si comportavano così, in Filippesi 3:24 dice: «Si vantano di cose vergognose e pensano soltanto alle soddisfazioni di questo mondo». Anch'io ero uno che si vantava e pensava solo a se stesso, fino a quando ho conosciuto la verità scritta nella parola di Dio. Il Signore mi ha fatto vedere tutto il lerciume e lo sporco che c'era in me. Ho chiesto perdono per tutti i miei peccati, anche per quelli che non ricordavo più. E il sangue versato sulla croce da Gesù mi ha completamente lavato e liberato. Se c'è qualcuno all'ascolto che crede di non averne bisogno, nella lettera ai Romani, al capitolo 3, il verso 23, l'Apostolo Paolo dice: tutti, ripeto tutti, hanno peccato e sono privi della presenza di Dio che salva. Mentre in Efesini 1:7 ci offre la terapia e dice: in Lui, Gesù, abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Chiediamo sinceramente perdono a colui che sulla croce ha compiuto l'opera della nostra salvezza, Cristo Gesù. A tutti voi una santa giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Papa Leone è debole in materia di criminalità e pessimo in politica estera. Mi piace molto di più suo fratello Luis rispetto a lui, perché Luis è tutto MAGA. Lui capisce, Leone no. Se non fosse alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano. Leone dovrebbe darsi una regolata come Papa, usare il buon senso, smettere di assecondare la sinistra radicale e concentrarsi sull'essere un grande Papa, non un politico. Non sono le parole in libertà del classico Umarell digitale, ma di quello che ormai è diventato il suo principale epigono, Donald Trump. In un post sulla sua piattaforma personale ha lanciato un temerata che molti definiscono priva di precedenti contro Leone XIV, reo a suo dire di pavidità, irriconoscenza e poca lungimiranza. Di solito da oltretevere si lascia correre ormai di fronte alle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti, lo fanno in molti, ma in questo caso Papa Prevost, che pure ha fatto del basso profilo e della mitezza la cifra del suo primo anno di pontificato, si è sentito in dovere di rispondere con la sobrietà dell'uomo colto e la maturità dell'adulto, ha replicato che non intende aprire un dibattito con Trump e ha confermato che continuerà a invocare e a predicare la pace. Per una volta Trump ha messo d'accordo tutti, dai cattolici agli evangelici MAGA, dalla Meloni alla Schlein, da Fratoianni a Vannacci. Peccato che li abbia compattati contro di sé. La settimana poco gloriosa del presidente USA si era aperta qualche giorno prima, quando il tycoon ha pubblicato un'immagine creata dall'intelligenza artificiale in cui compare nelle vesti di un taumaturgo che impone le mani a un infermo, trasmettendogli la luce divina, mentre attorno soldati, infermieri e persone pie lo guardano ammirati. La prima reazione in questo caso è arrivata dalla base, i sostenitori che fin qui hanno perdonato a Trump praticamente ogni cosa, stavolta si è alzato un boato di indignazione o nel migliore dei casi un bisbiglio di dispiaciuto imbarazzo. Colta l'antifona, Trump ha eliminato l'immagine, giustificando poi l'operazione ovviamente senza scusarsi, in maniera piuttosto singolare: non l'ho creata io e comunque ero nei panni di un medico, non di Gesù, magari un giorno ci spiegherà quali ospedali frequenta. Qualche giorno dopo, ecco la diatriba con il Papa, mentre sul fronte internazionale le minacce di Trump, sempre più pesanti e sempre meno efficaci, non accennano ad appianare le situazioni di crisi né a crearsi nuovi amici. Sponde e appoggi.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Sono brani preghiera densi di significato quelli del CD Tu sei con me, di Davide di Lecce, in cui si è guidati alla lode e all'adorazione al Signore. In un'intervista a Davide, che ho letto e che vi riporto, mi ha riempito di gioia la dichiarazione del cantante in cui dice di avere come obiettivo adorare Dio con tutto se stesso e con ciò che ha, a partire dalla vita privata, individuale e poi nella famiglia e nella comunità dei credenti. Un meraviglioso obiettivo nel quale il Signore si glorifica e noi ne vediamo i frutti. Stiamo per ascoltare Ha vinto per me, di Davide di Lecce.

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: tu sei con me, di Davide Di Lecce. A differenza della maggior parte delle emittenti libere che hanno scopi commerciali, vogliamo darti, o meglio, proporti un messaggio, l'unico che riteniamo ancora oggi pienamente valido, un messaggio di speranza, di certezza, ma soprattutto un messaggio di salvezza, un messaggio antico che risale a migliaia di anni fa, ma sempre attuale. Il messaggio del Vangelo, la buona notizia, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Gesù è morto pagando per i nostri peccati e noi possiamo ricevere la salvezza eterna. L'unica condizione che Dio pone è la fede, cioè il credere sinceramente a quanto Egli dice. Credi oggi che Dio vuole salvarti, accetta il Signore Gesù come tuo Signore. Io ho già fatto questo e per esperienza posso dirti: non te ne pentirai.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 5 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. Continua la guerra tra gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran e il conflitto si è allargato anche sul territorio libanese. Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco lo scorso 8 aprile, ma nonostante ciò proseguono i raid incrociati e la tensione resta alta. Hezbollah ha respinto l'ultimo accordo di cessate il fuoco tra Tel Aviv e il governo libanese e ha chiesto il ritiro totale di Israele. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione e una sconfitta, ha affermato il leader di Hezbollah, Naim Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Intanto Donald Trump ha detto che si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei. Il presidente americano ha affermato che lo farebbe qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra USA e Iran, che si protrae ormai da quasi 4 mesi. Sotto il fuoco ieri, il 4 giugno, ha perso la vita un casco blu dell'UNIFIL di nazionalità serba. Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Lo ha annunciato un portavoce del Dipartimento Internazionale del Comitato Centrale del Partito Comunista, citato da Xinhua. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato in una nota ufficiale nuove sanzioni contro Cuba. In particolare, il provvedimento colpisce i componenti della famiglia Castro e il presidente dell'isola Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Dallo studio Vale, il presidente statunitense Trump ha definito nazione fallita l'isola, è praticamente crollata, vogliamo solo che sia un paese ben gestito che possa sfamare il suo popolo, aggiungendo che non appena sarà finita, durante il viaggio di ritorno dall'Iran, faremo una breve sosta e ce ne occuperemo. Veniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Sarno, Salerno e di Torre Annunziata Napoli, con l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Lo si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri. Veniamo alla vicenda dei braccianti agricoli bruciati in auto, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il momento della strage dei braccianti di lunedì ad Amendolare, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. Secondo quanto scrive il GIP, la lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer. A raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza, dopo averlo saputo proprio da lui. Nel corso dell'alterco, Safer avrebbe riportato una tumefazione allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato le forze di polizia per sedare la rissa. Incidente mortale a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è semiribaltata finendo contro i guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo.
Adesso la conferma arriva anche dall'ONU. Il fenomeno climatico El Niño, che nell'ultimo ciclo ha spinto le temperature globali a livello record, sta per arrivare. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale afferma che condizioni riconducibili a El Niño potrebbero svilupparsi già nella finestra compressa tra maggio e luglio. Quello che emerge chiaramente dai diversi strumenti di previsione è che l'evento sarà forte, ha spiegato a Ginevra durante un briefing con la stampa il responsabile delle previsioni climatiche, che ha affermato: il nostro ultimo aggiornamento segnala il ritorno di un evento El Niño caratterizzato da uno spostamento verso temperature superficiali più calde nel Pacifico equatoriale. Questo avrà un impatto sulle temperature globali, ma modificherà anche i regimi delle precipitazioni in tutto il mondo. E terminiamo con le previsioni del tempo di oggi: pressione meno salda a nord, veloci rovesci temporaleschi sulle Alpi orientali, in estensione poi anche alle pianure, tempo instabile anche al centro, specie versante adriatico, con temporali e piogge in particolare sulle Marche. Sul resto dei settori centrali avremo un tempo più stabile e prevalentemente soleggiato. Al sud tutto sole e clima via via più caldo. E con le previsioni del tempo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

ad accogliervi anche in questa mattinata, forse intensa di lavoro o forse meno densa delle altre, Deborah con il programma Miscellanea, una mescolanza di musica, buona compagnia e buone notizie sulla vostra frequenza, dalla vostra radio amica. La più fedele, quella che occupa il tempo migliore della vostra giornata, il più prezioso. Una buona giornata a tutti voi, un buon ascolto per questa trasmissione che va subito ad iniziare. Non mi perdo in chiacchiere questa mattina, iniziamo subito con il motivo che è pronto per voi ed è interpretato da Giusto al Mario. Brano titolato Sharing, Giusto al Mario.

È il momento del pensiero del giorno. Dalla Bibbia, Dio è benigno in tutte le sue opere. Se vogliamo proprio essere onesti, dobbiamo ammettere che non è sempre facile credere alle parole del pensiero di oggi. L'enorme fiume di sofferenza che attraversa il mondo e forse anche la nostra stessa vita ci porta a volte a dubitare di questa verità. Due sono le cose che dobbiamo ricordare. In primo luogo che il soffrire è conseguenza diretta dell'entrata del peccato nel mondo ed il peccato, ricordiamolo, non è stato voluto da Dio ma dall'uomo. In secondo luogo dobbiamo tener presente che spesso anche la sofferenza ha dei risvolti positivi, ci matura, ci ammaestra, ci costringe ad una più stretta dipendenza dal Signore. Teniamo quindi sempre a mente le parole dell'Apostolo Paolo, che affermò con chiarezza che tutte le cose che Dio permette nella vita sono a fin di bene, dunque Dio è veramente benigno in tutte le sue opere. Accettiamo perciò con fede e serenità qualunque cosa ci venga dalla sua mano.

0: Abbiamo ascoltato dal complesso Melchisedec il brano Amore.
1: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.
0: Abbiamo ascoltato dal complesso Melchisedec il brano Amore.
1: Detto fatto.

Eppure proprio qui nel nostro nido molti pericoli invisibili insidiano la nostra salute. In Italia, infatti, ogni anno più di 4.000 persone muoiono per infortuni domestici. Molte di più si fanno male riportando lesioni anche gravi. Bambini, donne ed anziani sono più colpiti, sia perché sono le categorie che trascorrono più tempo in casa, sia perché sono le più vulnerabili. Anche tra le pareti di casa vale il discorso che prevenire è meglio che curare, e per prevenire è necessario conoscere almeno le più elementari norme di sicurezza, sapere da dove possono arrivare le brutte sorprese, prendere alcune semplici ma indispensabili precauzioni. Parliamo di ematomi, cosa fare? Uno spigolo insidioso, un ostacolo imprevisto, una caduta anche banale. Provocarsi un piccolo ematoma può succedere con facilità, ai bambini in particolare. Se la pelle è rimasta intatta e non ci sono ferite né abrasioni, il primo rimedio è l'antico e sempre valido ghiaccio. Avvolgete i cubetti in un telo pulito e teneteli sulla parte colpita il più a lungo possibile. Il freddo eviterà il gonfiore e ridurrà il livido. Oggi si trovano in commercio anche appositi spray di ghiaccio sintetico che ottengono lo stesso scopo. Bisogna evitare però che entrino in contatto con gli occhi. O compresse da applicare sulla parte lesa. Se la botta è stata forte, può essere utile, dopo la terapia del freddo, un'applicazione di crema contro le contusioni da ripetersi 2 o 3 volte al giorno. Le piccole ustioni. Se la scottatura è davvero piccola, non più di 4-5 cm quadrati e superficiale, non è necessario ricorrere a cure mediche. La prima cosa da fare è raffreddare la parte colpita per evitare che il calore penetri in profondità nei tessuti. Metterla per 10 minuti sotto il getto di acqua fredda andrà benissimo e diminuirà temporaneamente il dolore. Se si forma una vescica, lasciatela stare perché protegge il tessuto vivo dalle infezioni. Non usate mai pomate o creme grasse. Se l'ustione è grave, chiamate immediatamente un medico e nell'attesa proteggete la parte colpita con un fazzoletto o un telo bianco pulitissimo. Ed ora un pericolo invisibile si chiama elettricità e ancora oggi uno dei peggiori nemici della nostra casa. Nonostante quasi tutte le abitazioni dispongano come vuole la legge dell'impianto di terra, nonostante la maggior parte degli elettrodomestici in commercio siano fabbricati secondo regolamentari criteri di sicurezza, ancora capita di prendere la famosa scossa che in qualche caso può avere effetti addirittura letali. Come proteggersi? Per cominciare è opportuno evitare ogni intervento su apparecchiature elettriche e non si hanno sufficienti conoscenze tecniche quindi farle invece riparare al più presto dall'elettricità che si occuperà anche di controllare il buon stato di tutto l'impianto e degli elettrodomestici. Quanto a questi ultimi è necessario acquistare sempre prodotti omologati e dotati di marchi di sicurezza. Quando il filo non è lungo a sufficienza è necessario ricorrere alla prolunga, badate che sia omologata e non allungatela ulteriormente con giunzioni di fortuna. Evitate di attorcigliarla, di strattonarla, di farla passare attorno a spigoli o sotto mobili o tappeti. Controllate il buono stato di tutti i fili elettrici della vostra casa. Non usate mai apparecchiature elettriche in bagno. Se volete sentire la radio, usate quella a pile. Quando al forno, sceglietene uno munito di doppio isolamento e comunque non fatelo mai entrare in contatto con l'acqua. Non usatelo se avete mani o piedi bagnati o se siete scalzi. Se il riscaldamento dell'acqua avviene elettricamente tramite il boiler, abituatevi a staccarlo prima di fare il bagno o la doccia.

Abbiamo ascoltato un brano di Claudio Simonetti, il brano intitolato Opera. Ed ora passiamo ancora alla musica, naturalmente, in compagnia di Albino Mundici, ascoltiamo il brano Luce nell'oscurità.

Provate a chiedere agli uomini quando è stata l'ultima volta che avete ringraziato Dio. Molti vi guarderanno senza comprendere, non hanno bisogno di ringraziarlo. Se sono in buona salute è perché hanno una costituzione robusta e conducono una vita fondamentalmente sana. Quando si siedono a tavola ed iniziano a mangiare, trovano ridicolo che si chieda loro se hanno già ringraziato Dio con una preghiera per il pasto. Se le cose per loro vanno bene, devono ringraziare se stessi. Ma appena va loro male qualcosa, si chiedono stupiti come Dio possa essere tanto disumano nei loro confronti. No, non hanno proprio da ringraziare Dio per niente. Però non tutti reagiscono così alla domanda citata sopra, citata prima. Gli uomini salvati da Dio non possono fare a meno di ringraziare Dio. Sanno di dover al loro Padre Celeste la vita, la salute, il nutrimento, gli abiti e lo ringraziano per questo, come pure per il sole e per la pioggia. Ed innanzitutto il cristiano ringrazia Dio che ha dato il suo figliuolo, il Signore Gesù. E Dio l'ha mandato sulla terra come uomo e poi l'ha dato sulla croce per espiare i nostri peccati. Con lui ci ha dato tutto: vita eterna, pace, perdono, speranza, vita eterna, gioia, consolazione e forza. Ci ha donato tutto in lui. Quindi grazie, veramente, siano resi a Dio proprio per il suo dono ineffabile.

Buono a sapersi, le assurdità di ogni genere in continuo aumento, allora parliamone per contenerle. Una notizia tratta dal quotidiano La Repubblica: uno stipendio di 50 lire, netto da pagare, dire 50 nel senso di 50 lire veramente. Quanto si è trovato a percepire la signora MC, chiameremo, non diremo il nome e cognome, sessantenne, impiegata di una scuola genovese, nella busta paga. Una storia di ordinaria burocrazia determinata da un normale conguaglio fiscale. La signora, oltre allo stipendio, percepisce una pensione di reversibilità di 690.000 lire, assegnatele dallo Stato dopo la morte del marito, dipendente delle ferrovie. Tre figli da tirare su, consigliano la signora Cavani a tirar fuori dal cassetto il suo diploma per cercare di integrare la misera entrata della pensione. Sfratti e problemi di salute non scoraggiano la grintosa signora, che ora aspetta i 65 anni per recuperare almeno gli scatti di contingenza. Paga regolarmente le tasse e compila diligentemente il 740, ma dal mese di agosto dello scorso anno gli impiegati del Ministero della Pubblica Istruzione trovano il loro stipendio versato non più dagli istituti scolastici con amministrazione autonoma dai quali dipendevano, bensì dal Tesoro. I dipendenti del Ministero, forse più probabilmente i computer, non ragionano abbastanza, commenta da esperta amministrativa la signora. Avrebbero potuto rateizzare la trattenuta, ma non avviene così, ed ecco che si vede effettuata in un'unica soluzione la trattenuta fiscale, che ha tenuto conto dei suoi due redditi, col risultato di avere accreditate solamente 50 lire a fronte di uno stipendio mensile di circa 1.700.000 lire.

Ed ecco la sigla che mi prende per un braccio e mi conduce verso l'uscita di questo programma molto con molto garbo, con molta delicatezza. Allora, a tutti voi un carissimo buon ascolto dei prossimi programmi che vi invito veramente a seguire su questa emittente, su questa frequenza, perché vi parleranno del Signore, vi parleranno di una vita sempre migliore, di una vita sempre più ricca di senso. Mentre per quanto concerne questo programma vi ringrazio per aver prestato ascolto adesso e consigli alla musica, tutto ciò che ha riguardato il percorso di 30 minuti di questa trasmissione. Vi do l'appuntamento a domani mattina alla stessa ora con Deborah e con Miscellanea. Un carissimo ciao e ancora una buona giornata a tutti voi.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 5 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. Continua la guerra tra gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran e il conflitto si è allargato anche sul territorio libanese. Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco lo scorso 8 aprile, ma nonostante ciò proseguono i raid incrociati e la tensione resta alta. Hezbollah ha respinto l'ultimo accordo di cessate il fuoco tra Tel Aviv e il governo libanese e ha chiesto il ritiro totale di Israele. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta, ha affermato il leader di Hezbollah, Naim Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Intanto Donald Trump ha detto che si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Il presidente americano ha affermato che lo farebbe qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra USA e Iran, che si protrae ormai da quasi 4 mesi. Sotto il fuoco ieri, il 4 giugno, ha perso la vita un casco blu dell'UNIFIL di nazionalità serba. Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Lo ha annunciato un portavoce del Dipartimento Internazionale del Comitato Centrale del Partito Comunista, citato da Xinhua. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato in una nota ufficiale nuove sanzioni contro Cuba. In particolare, il provvedimento colpisce i componenti della famiglia Castro e il presidente dell'isola Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Dallo studio Vale, il presidente statunitense Trump ha definito nazione fallita l'isola, è praticamente crollata, vogliamo solo che sia un paese ben gestito che possa sfamare il suo popolo, aggiungendo che non appena sarà finita, durante il viaggio di ritorno dall'Iran faremo una breve sosta e ce ne occuperemo. Veniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Sarno, Salerno e di Torre Annunziata Napoli, con l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Lo si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri. Veniamo alla vicenda dei braccianti agricoli bruciati in auto, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì ad Amendolare, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. Secondo quanto scrive il GIP, la lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer. A raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza, dopo averlo saputo proprio da lui. Nel corso dell'alterco, Safer avrebbe riportato una tumefazione allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato le forze di polizia per sedare la rissa. Incidente mortale a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è semiribaltata finendo contro i guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo.
Adesso la conferma arriva anche dall'ONU. Il fenomeno climatico El Niño, che nell'ultimo ciclo ha spinto le temperature globali a livello record, sta per arrivare. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale afferma che condizioni riconducibili a El Niño potrebbero svilupparsi già nella finestra compressa tra maggio e luglio. Quello che emerge chiaramente dai diversi strumenti di previsione è che l'evento sarà forte, ha spiegato a Ginevra durante un briefing con la stampa il responsabile delle previsioni climatiche, che ha affermato: il nostro ultimo aggiornamento segnala il ritorno di un evento El Niño caratterizzato da uno spostamento verso temperature superficiali più calde nel Pacifico equatoriale. Questo avrà un impatto sulle temperature globali, ma modificherà anche i regimi delle precipitazioni in tutto il mondo. E terminiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione meno salda a nord, veloci rovesci temporaleschi sulle Alpi orientali, in estensione poi anche alle pianure, tempo instabile anche al centro, specie versante adriatico, con temporali e piogge in particolare sulle Marche. Sul resto dei settori centrali avremo un tempo più stabile e prevalentemente soleggiato, al sud tutto sole e clima via via più caldo. E con le previsioni del tempo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro, al telefono la dottoressa Carla Pettenati, neurogeriatra presso il Centro Regionale Alzheimer della Regione Lombardia in provincia di Milano. Grazie di essere con noi, dottoressa.
3: Grazie a voi.
1: Benvenuta.
2: Vogliamo parlare oggi della malattia di Alzheimer con lei, dottoressa, e quindi le chiediamo subito che cos'è questa malattia.
3: Questa malattia è una malattia neurodegenerativa ed è la forma più frequente di demenza. È una malattia di lunga durata, 8, 12, 15 anni di malattia, e colpisce prevalentemente la memoria e poi negli anni le varie capacità. Ed è veramente molto molto frequente. Consideri in Italia più di 500.000 di malati e diciamo un 100.000 nuovi casi all'anno.
2: Bene, quando si parla di demenza forse si abbraccia qualcosa di molto più vasto che la malattia di Alzheimer, o no?
3: Ma sì, questa è la sua una domanda molto puntuale. In questo senso, le cause di demenza sono tra le rare e le frequenti almeno un centinaio. Alcune di queste sono reversibili. Ci sono forme legate, per esempio, a deficit di vitamina B12, all'ipotiroidismo. Alcune forme di depressione vengono dette pseudodemenze depressive. Ci sono forme vascolari e altre malattie neurologiche. Per questo la diagnosi è molto importante. È importante non aver paura se si ha un familiare o se si manifesta un disturbo di memoria, perché arrivare ad una diagnosi tempestiva potrebbe voler dire, se la forma è reversibile, recuperare le proprie capacità.
1: Dottoressa Pettenati, per arrivare a una diagnosi quindi si parte anche da determinati sintomi, ecco, in questo caso quali sono i sintomi dell'Alzheimer?
3: Questi me lo chiedono spesso, nel senso che ognuno di noi si spaventa. A me capita di non ricordarmi dove ho parcheggiato la macchina, o mi capita di perdere gli occhiali e le chiavi di casa.
2: Infatti.
3: E questi spesso, quando si è in condizioni di stress, di stanchezza o soprattutto di disattenzione, l'attenzione al carburante della memoria, possono capitare delle dimenticanze.
1: È abbastanza normale questo,
3: sì,
1: diciamo.
3: Sì, in questo capita, capita a ognuno di noi. La cosa, diciamo, il marcatore importante è quando il disturbo di memoria non ci permette di avere le performance a cui eravamo abituati. Mi spiego. Io non sono demente perché domani mattina non riesco a guidare una Ferrari, insomma non l'ho mai fatto, mentre viceversa se Schumacher domani non ci riuscisse, quello è il suo standard.
1: Certo.
3: E quindi se non riusciamo più a reggere la nostra vita quotidiana a causa del disturbo di memoria, se cominciamo ad avere impicci importanti sul lavoro o nel nostro menage domestico. Quindi questi è un po' quello che fa la differenza di qualità del disturbo di memoria. E poi la cosa importante quando si manifesta un disturbo di memoria è fermarsi un momento a pensare. Adesso mi stanno capitando sempre più persone giovani, 40, 50, 60 anni, che hanno un livello di stress pazzesco.
1: Sì, sì, sì.
3: E quindi più cose dobbiamo fare contemporaneamente e più le nostre attività neuropsicologiche sono in condizioni di forzatura e quindi possiamo fare delle dimenticanze.
2: Bene, la malattia come si evolve?
3: La malattia si evolve, al momento attuale non abbiamo farmaci in grado di guarire completamente la malattia. Al momento attuale noi siamo in grado di rallentare o di bloccare la progressione di malattia per 2-3 anni. E l'evoluzione della malattia, che è comunque inevitabilmente peggiorativa negli anni 10-15, è fortemente dipendente però dal grado di ambiente che si riesce a costruire intorno al paziente.
1: Ecco.
3: Quindi non solo i farmaci, ma una famiglia, una relazione sociale, quindi un ambiente fisico e relazionale favorevole alla stessa efficacia dei farmaci.
2: Dottoressa, esistono fattori di rischio?
3: I fattori di rischio, più che fattori di rischio veri e propri, esistono dei fattori di predisposizione, cioè che aumentano un po' il rischio di ammalare di malattia d'Alzheimer. Consideri che una delle ipotesi è questa, che a ognuno di noi, esseri umani, verrà la neurodegenerazione e la malattia d'Alzheimer. Quello che cambia è l'età di insorgenza. Ci sono persone a cui viene a 60 anni, ci sono persone che se vivessero sufficientemente a lungo gli viene a 130 anni e quindi muoiono prima e non manifestano la malattia. Questa specie di orologio biologico, diciamo, può essere anticipato da numerosi eventi, per esempio tutti i fattori di rischio vascolari, lo stesso quello che si pensava essere importante una volta per l'ictus, e poi soprattutto un certo stile di vita. È dimostrato che per esempio fare esercizio fisico regolare, avere una dieta ricca di antiossidanti, vivere in relazione con gli altri, e soprattutto avere uno stile di vita attivo, ma non attivo nel senso studio scolasticamente qualcosa a memoria, ma con la stessa proprio curiosità nei confronti della vita, è in grado di ridurre enormemente il rischio di malattia.
1: Ecco, quindi in qualche modo questi potrebbero essere anche dei fattori di prevenzione, questi che lei
3: assolutamente elencava. Assolutamente sì, e consideri che quando parlo dell'attività fisica non dico delle cose tremende, dico le cose faticosissime che non abbiamo mai tempo di fare, insomma 2-3 volte alla settimana mezz'ora di camminata veloce, ecco. E poi soprattutto essere in relazione con gli altri, parlare, esercitare le proprie capacità cognitive.
1: Quindi non stiamo parlando di un allenamento per le Olimpiadi, ma così, di un semplice movimento comunissimo, insomma.
3: Sì, e poi quello che a me tengo molto a sottolineare è che l'obiettivo delle cure nella malattia di Alzheimer è un progetto di cure in cui si cerca di ottenere la miglior qualità di vita possibile per quel paziente e per quella famiglia.
1: Certo.
3: Deve essere una cosa un po' individuale. È per questo che curare la malattia di Alzheimer dopo la diagnosi è fatta di lunga consuetudine di controlli e di follow up, soprattutto con le famiglie, perché in Italia la quasi totalità dei pazienti è a carico delle famiglie ed è da loro gestita.
2: Quindi non solo terapie farmacologiche, ma un intervento, diciamo, a 360 gradi.
3: Assolutamente sì, bisogna, poi ci sono gruppi di formazione per i familiari, perché bisogna imparare il miglior metodo, diciamo, di comportamento e di relazione nei confronti dei deficit. Le faccio l'esempio più frequente: i miei familiari mi chiedono, ma quando mi ripete e mi chiede per la terza volta la stessa cosa, come devo rispondere? Se il familiare si abitua a fare la differenza tra quello che è il comportamento della malattia e quello che è la persona malata, impara una serie di comportamenti che sono riabilitativi, che sono di supporto, che sono protesici. Io ho numerose famiglie che sono comunque riuscite a trovare un equilibrio soddisfacente. Certo, è una tragedia della vita, ma non è l'unica, voglio dire.
2: Purtroppo ci sono anche tanti casi devastanti.
3: Sì, ma se lei però considera, il trade union di questi casi devastanti è spessissimo la solitudine, l'assenza di risposte sociosanitarie, l'assenza di risorse a cui rivolgersi, l'isolamento del familiare col paziente.
1: Certo.
2: Bene, quindi credo che con lei, dottoressa, abbiamo in qualche modo riassunto quelle che sono le principali informazioni per quanto riguarda la malattia di Alzheimer. Non so se vuole dire qualcosa a conclusione.
3: Io vorrei dire qualcosa a conclusione, che cosa potrei dirvi? Che la cosa che spaventa della memoria è il fatto che si ha l'impressione di perdere se stessi. In realtà si perde la capacità di provare emozioni, di provare affetto e di essere in relazione emotivo-affettiva viene mantenuta, ed è questa la strada per entrare in comunicazione con loro.
2: Bene, allora ringraziamo la dottoressa Carla Pettenati, neurogeriatra presso il Centro Regionale Alzheimer della Regione Lombardia in provincia di Biano. A risentirla.
3: Grazie, buon lavoro.
1: A risentirla.

0: Io ricordo, ma poco. Mi hanno chiesto di scrivere la mia storia.
1: La malattia di Alzheimer causa perdite di memoria, pensiero, linguaggio e di tutte le capacità intellettive necessarie alla vita di ogni giorno.
0: Ho tentato, ma non riesco. Mi chiedo se sono capace. Ma non so la risposta.
1: Non dimentichiamo i 18 milioni di malati di Alzheimer in tutto il mondo. Se avete bisogno d'aiuto, rivolgetevi all'Associazione Alzheimer sul sito www.alzheimer.it o telefonando a Pronto Alzheimer 02 80 97 67 02 80 97 67. Alzheimer's Disease International e le sue 64 consociate nel mondo danno informazioni, aiuto, speranza.
2: Abbiamo adesso al telefono la dottoressa Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione Alzheimer Italia. Grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi di parlare di questo argomento talmente difficile e talmente che ha tanta necessità di essere conosciuto. Grazie.
2: Bene, il 21 settembre 2006, tredicesima giornata mondiale dell'Alzheimer e poi 1906-2006, centenario Alzheimer. Gabriella Salvini Porro, lei è molto preparata su questo argomento, quindi ci parli delle iniziative, delle attività un po' della federazione e di quello che fate a favore di questi malati e delle loro famiglie.
3: Certo, certamente. Dunque, prima di tutto, questa è veramente la tredicesima. Nel 94, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Alzheimer's Disease International decisero di istituire questa giornata e ogni anno c'è stata sempre più attenzione su questa malattia. Quest'anno, la tredicesima, abbiamo voluto in tutto il mondo mantenere lo slogan che avevamo usato 2 anni fa, cioè non c'è tempo da perdere. Non c'è tempo da perdere perché gli ultimi dati epidemiologici pubblicati sulla rivista scientifica Lancet alla fine dell'anno scorso ci hanno allarmato, perché si parla di 24 milioni e mezzo di persone nel mondo, 4 milioni e mezzo di nuovi malati all'anno, quindi un caso ogni 7 secondi, 12.000 malati di Alzheimer al giorno. Il caso è destinato a raddoppiare nei prossimi anni, per cui fra 20 anni saranno 43 milioni e nel 2040 81 milioni. In Italia ce ne sono 500.000, quindi questi dati allarmanti ci devono fare sì che tutta la gente, per primo i governi, si rendano conto e riconoscano che l'Alzheimer è una vera e propria emergenza sanitaria e sociale e per cui programmino delle attività e dei servizi di aiuto alla famiglia.
4: Certo, forse sì. Anche per un sano egoismo, diciamo così, ogni governo dovrebbe preservare poi le menti spesso di persone di grandi capacità che poi all'improvviso, anche in età relativamente giovani, vengono ad avere questa forma di demenza, non possono più sviluppare tante cose che avrebbero potuto, insomma.
3: Certo, non solo, perché poi questi malati costano e costa anche tutto il nucleo familiare, perché si ammala anche il nucleo familiare, sì. Non è solo il malato, sì. Quindi il servizio sanitario dovrebbe impegnarsi di più, e ne parlo non solo per l'Italia ma di tutto il mondo, ma noi naturalmente ci occupiamo dell'Italia, considerare anche questi costi indiretti, che sono costi sanitari delle famiglie ammalate o che perdono lavoro o che non vanno a lavorare, e programmare questi servizi. Noi come associazione cerchiamo prima di tutto di essere il grillo parlante, cioè di fare in modo che le istituzioni si prendano in considerazione questo

0: problema e la reale dimensione del problema, perché è un problema enorme.
1: Ma attualmente quali tipi di servizi sono effettivamente offerti ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie in Italia?
0: Guardi, in Italia non sono molti e sono tutti a macchia di leopardo, per cui non si sa dove andare a trovarli. Le uniche cose, diciamo, certe sono una diagnosi che, diciamo, adesso è abbastanza accurata. Ci sono dei centri di le unità di valutazione Alzheimer, sono molte, sono nate con il progetto Cronos. C'è l'indennità di accompagnamento quando il malato è piuttosto avanzato nella malattia. E poi qualche servizio, qualche assistenza domiciliare integrata, qualche centro diurno in alcuni paesi, ma non dappertutto e non a sufficienza. Ma fondamentalmente quello che manca è una cura continua, cioè un prendersi carico di questo malato ed aiutarlo in tutta la sua vita, che è lunga.
2: Certo. Infatti.
0: Capisce? Quindi noi cerchiamo di fare questo con i governi, con le istituzioni locali, con tutti gli enti che possono e che devono occuparsi di questi malati, e naturalmente parallelamente cerchiamo di aiutare le famiglie e i malati. Certo. Con tutta una serie di informazioni, di consulenze, di materiale informativo, di formazione, il nostro sito che dà tante notizie.
2: Qual è il sito?
0: Il sito è www.alzheimer.it.
2: Benissimo, abbiamo già ascoltato dallo spot, ma è bene ripeterlo.
0: Certamente, certamente. E devo dire che è molto visitato, perché pensate, in un argomento così specifico, noi abbiamo una media di 1200 visite al giorno. E perché è utile, perché facilmente adesso si entra in internet.
1: Certo.
0: E facilmente si possono avere delle prime informazioni. Io le parlo da esperta nel senso che sono stata anch'io un familiare di malato. E ricordo anni fa, nell'86 è morta mia mamma, che non esisteva nessun tipo di informazione, e il primo bisogno che esprimono queste famiglie è di sapere.
2: Infatti le persone erano abbandonate a se stesse,
1: ci si trova disorientati senza sapere cosa fare,
0: impreparate, cioè. Non sapere cosa fare, dove andare, che cosa succederà il domani, se la tua vita, non solo quella del malato, è finita.
2: Gabriella Salvini Porro, invece, chi non avesse modo di collegarsi a internet, può telefonarvi a quale numero?
0: Al numero 02 80 97 67. Questo pronto Alzheimer, che è attivo dal 93, da quando siamo nati, riceve moltissime telefonate, è una media di mi pare 7-8 mila all'anno, quindi 30-40
2: giorni. Lo può ripetere per piacere?
0: 02 80 97 67.
2: Bene, così se ci fossero delle persone interessate possono contattarvi anche
0: per ultimo. Vi racconto un po' che cosa succede nella giornata mondiale Alzheimer. In Italia ci sono numerosissime iniziative, da concerti a convegni, a stand, a bancherelle, a regate, ci sono persino a gare ciclistiche, a maratone. La federazione ha organizzato per il 16 settembre, c'è stato un grande concerto straordinario alla Scala di Milano, diretto da Daniel Harding, un giovane talento. E mentre invece in tutto il mondo, l'Alzheimer's Disease International ha organizzato la scalata del Kilimangiaro. Ci sono 10 persone adesso, sono partite l'altro giorno per scalare il Kilimangiaro. Per dire, la malattia di Alzheimer è come la cima del Kilimangiaro, è difficile.
2: Quindi raggiungeranno la vetta il 21 settembre.
0: Raggiungeranno la vetta il 21 settembre.
2: La giornata mondiale dell'Alzheimer.
0: Esattamente.
2: Sì.
0: E poi c'è un premio giornalistico, un premio fotografico. Quindi c'è una serie di iniziative proprio per puntare
1: l'attenzione, insomma,
0: puntare l'attenzione su questo problema. Quindi è per questo che vi ringraziamo, perché noi abbiamo bisogno di voi.
2: Ringraziamo lei, Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione Alzheimer Italia. A risentirla.
0: Grazie, alla prossima.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente, ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano? Riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Notiziario del 5 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. Continua la guerra tra gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran e il conflitto si è allargato anche sul territorio libanese. Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco lo scorso 8 aprile, ma nonostante ciò proseguono i raid incrociati e la tensione resta alta. Hezbollah ha respinto l'ultimo accordo di cessate il fuoco tra Tel Aviv e il governo libanese e ha chiesto il ritiro totale di Israele. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta, ha affermato il leader di Hezbollah, Naim Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Intanto Donald Trump ha detto che si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Il presidente americano ha affermato che lo farebbe qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra USA e Iran, che si protrae ormai da quasi 4 mesi. Sotto il fuoco ieri, il 4 giugno, ha perso la vita un casco blu dell'UNIFIL di nazionalità serba. Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Lo ha annunciato un portavoce del Dipartimento Internazionale del Comitato Centrale del Partito Comunista, citato da Xinhua. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato in una nota ufficiale nuove sanzioni contro Cuba. In particolare, il provvedimento colpisce i componenti della famiglia Castro e il presidente dell'isola Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Dallo studio Vale, il presidente statunitense Trump ha definito nazione fallita l'isola e praticamente crollata. Vogliamo solo che sia un paese ben gestito che possa sfamare il suo popolo, aggiungendo che non appena sarà finita, durante il viaggio di ritorno dall'Iran, faremo una breve sosta e ce ne occuperemo. Veniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Sarno, Salerno e di Torre Annunziata Napoli, con l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Lo si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri. Veniamo alla vicenda dei braccianti agricoli bruciati in auto, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il momento della strage dei braccianti di lunedì ad Amendolare, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. Secondo quanto scrive il GIP, la lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer. A raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza, dopo averlo saputo proprio da lui. Nel corso dell'alterco, Safer avrebbe riportato una tumefazione allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato le forze di polizia per sedare la rissa. Incidente mortale a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è semiribaltata finendo contro i guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo.
Adesso la conferma arriva anche dall'ONU. Il fenomeno climatico El Niño, che nell'ultimo ciclo ha spinto le temperature globali a livello record, sta per arrivare. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale afferma che condizioni riconducibili a El Niño potrebbero svilupparsi già nella finestra compressa tra maggio e luglio. Quello che emerge chiaramente dai diversi strumenti di previsione è che l'evento sarà forte, ha spiegato a Ginevra durante un briefing con la stampa il responsabile delle previsioni climatiche, che ha affermato: il nostro ultimo aggiornamento segnala il ritorno di un evento El Niño caratterizzato da uno spostamento verso temperature superficiali più calde nel Pacifico equatoriale. Questo avrà un impatto sulle temperature globali, ma modificherà anche i regimi delle precipitazioni in tutto il mondo. E terminiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione meno salda a nord, veloci rovesci temporaleschi sulle Alpi orientali, in estensione poi anche alle pianure, tempo instabile anche al centro, specie versante adriatico, con temporali e piogge in particolare sulle Marche. Sul resto dei settori centrali avremo un tempo più stabile e prevalentemente soleggiato. A sud tutto sole e clima via via più caldo. E con le previsioni del tempo chiudiamo anche oggi il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È la puntata del 5 di giugno della nostra trasmissione e a tutti voi che ci seguite con simpatia e solerzia, il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Era il 5 giugno del 1224, quando Federico II di Svevia fondava l'Università degli Studi di Napoli. 1752, Benjamin Franklin prova che il fulmine è elettricità. 1783, i fratelli Montgolfier mostrano in pubblico le loro mongolfiere. 1920, l'arma dei carabinieri è insignita della prima medaglia d'oro al valore militare. L'evento è annualmente commemorato con la festa dell'arma. 1944, seconda guerra mondiale, Roma è liberata dagli alleati, è la prima capitale di una nazione dell'asse a cadere. 1975, nello scontro a fuoco fra carabinieri e brigatisti rossi per la liberazione di Vittorio Vallarino Gancia, muoiono l'appuntato Giovanni D'Alfonso e la brigatista Margherita Cagol.

0: pensieri cristiani.
1: Alessio bussò alla porta del signor Gentile. Il signor Gentile aprì la porta e gli sorrise. «Cosa posso fare per te oggi, Alessio?» gli chiese. «Mi chiedevo se c'è qualche lavoro da fare per guadagnare un po' di soldi», rispose Alessio. «C'è un nuovo ragazzo a scuola che si chiama Tommaso. Ha solo un paio di scarpe e sono piene di buchi. Vorrei guadagnare un po' di denaro per comprargliene un paio nuovo». «È bello da parte tua», rispose il signor Gentile. «Penso che posso trovarti qualcosa da fare». Alessio aveva visto che Tommaso aveva bisogno e lui voleva aiutarlo. Alessio ha il dono di donare. Non è necessario avere molti soldi per avere questo dono. Puoi usare il tuo tempo e i tuoi talenti per aiutare gli altri. Alessio desiderava dare il suo tempo e i suoi talenti per guadagnare un po' di soldi per le nuove scarpe di Tommaso. La Bibbia dice che abbiamo doni diversi e se contribuiamo ai bisogni degli altri, noi diamo gioia agli altri. Se hai il dono del dare nei confronti altrui, allora fallo con gioia.

0: origine dei nomi.
1: Oggi qua parliamo del nome Damiano, che deriva dall'antico nome latino Damianus o dal greco Damianos, probabilmente diminutivo di un nome composto con il verbo damazein, domare, con il significato di docile mansueto. L'origine di questo nome però potrebbe anche essere legata al dorico Damos, che significa popolo, oppure anche a Damia, uno dei modi in cui veniva chiamata Cibele, divinità della terra e della fertilità, con il significato quindi di votato al culto di Cibele.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Che oggi si sofferma sul termine ravvedimento, che è una sofferenza interiore per la convinzione di peccato e da profondo desiderio di cambiamento. Il ravvedimento si dimostra autentico quando infatti c'è cambiamento di vita. La parola greca tradotta con ravvedimento è metanoia, che vuol dire dietro front. Tutto ciò indica chiaramente che il ravvedimento è un cambiamento di direzione, non una leggera deviazione, ma un vero e proprio dietro front, passare dalla direzione del peccato alla via che mena a Dio.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Mentre anche questa puntata volge al termine, io vi ringrazio tutti per avermi seguito, vi do nuovamente appuntamento a domani e vi invio immancabile il mio abbraccio radiofonico di sempre. Ciao!

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Ipersalute, oggi parleremo di ipersalute, una salute veramente che prende tutto il nostro essere, quindi la parte fisica, mentale, spirituale ed emozionale. E con noi la dottoressa Mina Lopez, benvenuta Mina.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Allora, Mina, tu sei una dottoressa di medicina naturale, sei anche una naturopata igienista, ti occupi anche dei fiori, quindi hai studiato non solo i fiori, ma il cibo e le connessioni tra la mente e la psiche, e appunto come tutto questo può contribuire, quindi tutto il tuo sapere come può contribuire per il benessere, quindi per avere questa ipersalute. Ma prima di parlare del libro, vorrei che un po' ti raccontassi, perché credo che la tua storia possa essere anche stimolante e possa dare forse quell'input a quelle persone che stanno vivendo forse in questo momento una storia difficile, un evento difficile. Come superare? Raccontaci un po', perché anche tu, molto giovanissima, hai dovuto affrontare un evento un po' difficile.
2: Sì, in effetti sì. La mia vita professionale ebbe inizio, diciamo, insospettabilmente, quando diedi alla luce Vito, mio figlio. Un bimbo bellissimo, che all'inizio della sua vita, spesso bersaglio di problemi respiratori polmonali, che lo costrinsero a diverse, diciamo, degenze ospedaliere. E quasi contemporaneamente, ahimè, scoprì che era affetto da disabilità. Ero piccolina, avevo solo 19 anni, non sapevo cosa fare. Ero veramente disperata. Mi chiedevo perché questa cosa fosse successa proprio a me. Nessuna donna al mondo, io credo, sai, sia preparata ad affrontare una simile eventualità. E pertanto nella mia testa si affollarono mille e mille domande su me stessa, sul senso della vita e su come dovevo gestirla. Domande che esigevano risposte e, devo dire, anche immediate. Quando in un attimo fui catapultata da bambina che...
1: C'è stato un problema, forse o sta ricevendo una telefonata perché si è il collegamento si è bloccato. Forse ha ricevuto una telefonata, non so, perché si era bloccato leggermente.
2: No.
1: Ok, no. Va bene, c'è stato un piccolo blocco. Quindi stavi dicendo che eri piccolina, avevi 19 anni, ti sei ritrovata con un problema più grande di te, ma credo che nessuna mamma, anche a 25, no. 36 anni.
2: A 19 è ancora peggio, credimi. Inizi a studiare, a sperimentare ciò che imparavo in temi di psicologia, crescita personale e spiritualità tantissimo, ed educazione alimentare. Fu così che nel tempo mi sono procurati i mezzi per scoprire me stessa, comprendere al meglio il mondo in cui viviamo, riuscendo a crescere un figlio sano, forte, luminoso e prerompente anche troppo. Il che è stato possibile in quanto ho imparato a guardare la vita dalla giusta prospettiva, quella insomma che ce la rende degna di essere vissuta. Diciamo che il mio approccio professionale è quello che ho imparato proprio sulla mia esperienza ed è quindi a 360 gradi. Mi occupo del corpo, delle emozioni e dello spirito, con il fine di tenere sempre unite queste tre componenti. E questa sono io in breve, insomma.
1: Bene, quindi grazie per averci un po' fatto entrare nella tua vita più intima, quella di mamma. Penso che il ruolo di mamma sia quel ruolo che è molto intimo e che dà poi la cifra di ciò che siamo nel nostro essere madri. Quindi tuo figlio Vito oggi quanti anni ha?
2: Oggi mio figlio ha 40 anni ed è un ragazzo, proprio... lui sa fare una dieta a tutti gli effetti, ti sa dire cosa devi mangiare e cosa non devi mangiare, perché poi con noi, io faccio parte, sono socia fondatrice di una bellissima associazione che si chiama La Salute Me Lo Mangio e ci occupiamo di cibo. Io in particolare mi occupo di cibo e psiche. E praticamente lui è inserito benissimo, è venuto con noi a tutti i convegni perché noi abbiamo avuto veramente dei bei medici con noi, in primis il presidente Pino Africano, che è veramente un pozzo di scienze di cuore, prima viene il cuore, guarda. E poi noi abbiamo avuto con noi, e ho avuto anche l'onore di avere la prefazione di professor Franco Berrino del mio libro, quindi abbiamo fatto diversi eventi col professor Berrino, il professor Moschetta di Bari, Antonio Moschetta, il metodo Kuzmin con Sergio Chiesa e altri, persino abbiamo avuto Neil Mardard di Washington, un medico veramente molto bravo anche lui, igienista, è veramente che ci ha dato tanto in quell'evento, che poi ce la siamo fatti tradurre perché noi insomma non siamo molto avvezzi con le lingue, però alla fine è stato, sono stati, e Vito è sempre inserito benissimo, partecipa a tutto e ci aiuta, riesce veramente, è proprio inserito bene, perché poi è andato a scuola, è andato all'alberghiero, e io come mamma dicevo: Vito, non mi interessa che sappia la storia, che non ce la potrà mai, però mi interessa che inizi a vivere. Gli hanno insegnato a fare la spesa, gli hanno insegnato a camminare, gli hanno insegnato a essere, anzi devo dire che sei troppo narcisista quando sei rimasto bene e ti piaccio. Io sono l'accompagnatore delle donne, dove vai va, e per fortuna, veramente grazie al cielo, grazie a Dio, lui è un ragazzo ben voluto, inserito, anzi quando non viene con noi da qualche parte perché magari non vuol venire, ci dicono: e vabbè, non è portato Vito, allora non può entrare. Praticamente io questo voglio dire, veramente, non vergogniamoci Daniela, cioè all'inizio c'è veramente cadi, però poi devi vedere cosa può dare questo ragazzo, che cosa ti può dare, e quello lo devi pretendere. Però che noi, io ho visto quando andavo a scuola mio figlio, delle mamme assurde che dicevano: no, mio figlio non deve fare, non deve avere gli insegnanti di sostegno. Io andavo a dire: ci può avere più ore di sostegno? E quindi nel senso che ora mio figlio è un ragazzo che si muove bene, sa mangiare, sa stare ai tavoli. È quello che dico, non ci vergogniamo, all'inizio c'è, però poi ragazze andiamo avanti.
1: Sì, perché spesso si ha quella, diciamo, quella vergogna, no, di una disabilità o anche di una difficoltà, e quindi non si vuole avere un aiuto, non si chiede un aiuto, non si vuole che si dica, quando invece gli aiuti servono e possono veramente intanto essere d'aiuto al ragazzo, alla ragazza, al bambino, alla bambina, ma anche ai genitori, e facendoli aiutare possono veramente acquisire delle abilità che altrimenti non avrebbero. Quindi non dobbiamo restare soli e nemmeno nasconderci, cose che succedono a tutti. Può succedere a chiunque di avere un bambino, una bambina che abbia delle difficoltà o anche delle diagnosi di un certo tipo. Quali erano le difficoltà, diciamo, principali, Mina, di Vito quando era piccolino, e allora, come le poco a poco le ha superate?
2: Allora, io devo veramente essere grata a tutti gli amici meravigliosi di associazione, alla mia famiglia soprattutto, i miei genitori che ora sono in un'altra dimensione, perché all'inizio mio figlio praticamente rallentava un po' tutte quelle che erano proprio le sue, a mangiare, si buttava tutto in bagno, il pannetto gliel'abbiamo tolto a 3 anni definitivamente, eppure qualche volta pure dall'asilo ci chiamavano: ci porti una cambiata, che è... E quindi all'inizio c'è stato, però io poi subito, quando era già piccolino, ho chiesto, siamo andati tante volte a Sorrento, c'era un'equipe americana della CATO ed erano esercizi abbastanza pesanti, però noi, io aiutata, supportata, ecco per quello che dico, senza vergogna, supportata, c'erano delle persone che mi aiutavano a fare questi esercizi, perché poi li facevano, per esempio strisciare a terra, gattonare, perché ecco, Vito non sapeva gattonare, e quindi ha incominciato ad avere dei movimenti nelle mani, lui era molto molto, non sapeva neanche, diciamo, con il DAS, e questi li facevano lavorare con le manine, cioè poi ha avuto anche alle scuole, all'asilo, alle scuole elementari c'erano delle belle, lui faceva, diciamo, una qualcosa a parte, dove gli insegnavano proprio a fare dei piccoli movimenti, un'oretta al giorno. E quindi è stato supportato, ma credetemi, la cosa più bella è stato portarlo ovunque, inserirlo nel mondo, perché se io, come ho visto purtroppo, ahimè, con grande dolore, ragazzi delle stesse età di mio figlio che ora mangiano omogenizzati e sono chiusi, e li vedi, quello mio figlio come entra, sorride, buongiorno, oggi è bella, anzi lui la mattina c'ha il suo gruppo che dà i consigli alimentari, ma veramente davvero li dà. E quindi lui è orgoglioso di sua madre, orgoglioso dell'associazione, mamma mi devi aprire un negozio, perché io ora, chissà, noi stiamo facendo un progetto ali alle ali, perché essendo, diciamo, avendo vissuto con persona, sia su mio figlio, e poi ho conosciuto tanti altri ragazzi, no? Mio figlio stesso, ora fa parte di una bellissima associazione dove veramente questi ragazzi hanno un gruppo d'acquisto solidale, vendono biologici, quindi questi ragazzi iniziano a impacchettare i legumi biologici, i tarallini, e li vedi felici perché la gente va, compra.
1: Perché si sentono produttivi, sentono di poter fare qualcosa, qualcosa anche per gli altri. È molto interessante. Ti interrompo solo un attimo per ascoltarci un brano musicale e poi torniamo a parlarne, perché prima di arrivare al tuo libro forse dobbiamo dedicare questo tempo, perché ci sono dei genitori che a volte hanno vergogna perché gli altri non, magari non capiscono, non si sentono capiti, vogliono proteggere i propri figli da qualche sguardo, da qualche frase, però in questa maniera noi li aiutiamo a vivere poi nel mondo e nella società. Quindi quello che avete fatto è stato qualcosa di grandioso, perché ha reso Vito indipendente, abbastanza autonomo. La forza della vita, quella forza che la dottoressa Mina Lopez ha trovato dopo aver vissuto l'esperienza di madre di un bambino che ha avuto delle difficoltà. Mi dicevi fuori onda che avete rischiato la vita.
2: Sì, sì, io e Vito, purtroppo lo devo dire, io ero piccola, il mio ginecologo, quello che mi seguiva, aveva avuto un infarto e mi ha fatto stare senza liquido amniotico in ospedale a Bari, e quindi per caso poi il giorno dopo è venuta una signora che conoscevo che faceva la portantina lì, e insomma poi alla fine, non vi racconto proprio nei dettagli, diciamo che ho partorito questo bellissimo figlio che... purtroppo è stato in incubatrice perché è nato, diciamo, 8 mesi e 1 settimana e ha avuto poco ossigeno al cervello. In realtà è stato proprio quello. Io sono stata molto male, pensate che l'ho visto dopo 10 giorni, e poi quando è tornata a casa questo fagottino piccolino, io non sapevo da dove dovevo iniziare, però sempre sostenuta dai miei e quindi da suo papà, e sì, insomma, pian piano siamo cresciuti, e diciamo che fino a un annetto, perché è stato sempre un bel bambino, fino a un annetto noi notavamo solamente che aveva un atteggiamento della testa un po' da un lato, come se non la teneva bella dritta, e quando purtroppo ebbe una mononucleosi forse a 1 anno e mezzo e siamo andati all'ospedaletto per curare questa cosa, un medico veramente bravo e gentile, un neurologo, mi disse: signora, io farei degli accertamenti perché questo bambino lo vedo un po' in ritardo, poi soprattutto questo atteggiamento della testa, e lì scoprimo la diagnosi: ritardo mentale in soggetto con sofferenza perinatale. Mm-hmm. Questa è la diagnosi di Vito.
1: Quindi era un bambino che era un bambino sano, ma il parto ha causato il danno.
2: Sì, era sano, cresceva bene, anche perché io poi avevo un bravissimo pediatra che mi indicava veramente, me lo faceva crescere veramente bene, quindi questo bambino cresceva bello forte, ebbe solo questo problema che poi, iniziando poi a dargli il latte, dopo si iniziò un pochino di più, che prendeva mucche eccetera eccetera, poi ebbi la fortuna, quando Vito aveva 3-4 anni, di incontrare il pino africano e mi disse: devi togliere il latte, fai questo, e da allora, credetemi, mio figlio veramente sano, perché poi mangiava dei cibi sani, giusti.
1: Quindi l'alimentazione, hai scoperto come l'alimentazione influenza la nostra salute e anche a livello neurologico, quindi
2: Vito, una volta che io gli ho tolto il latte vaccino, aveva 4 anni, non si è più ammalato di bronchiti, gola, ogni tanto prendeva un raffreddore, però credetemi, niente di che, e quindi cresceva veramente mangiando bene, mangiando sano, ero ghiotto, mangione, tuttora è un mangione che gli devi togliere le cose da sotto i piatti, e mamma, io sono grande, io ho fame, non è che, e io dico: basta tutto questo cibo, no mamma, io mangio bene, e quindi si mangia chi. Vabbè, lasciamo perdere.
1: E quindi poi quando è nata l'associazione La Salute Me La Mangio?
2: È nata veramente tanti anni fa, bellissima, perché ecco, è stata l'associazione che mi ha fatta crescere dal punto di vista della sana alimentazione, perché ho visto, oltre su me stessa, ho visto veramente su tanta gente riprendersi la vita, che io chiamo la forza vitale che c'è in noi, no? E quindi, incominciando a mangiare i cibi giusti, io dico sempre che se diamo benzina giusta al nostro corpo, il corpo è in automatico, perché il sistema, voglio dire, il sistema immunitario, come lo dobbiamo tenere bene? Parliamo tutti di questo sistema immunitario. Cioè, 3 regole fondamentali il sistema immunitario. 1, devi mangiare cibi adatti a te. che oramai tutti parlano di sana alimentazione, però credimi, da me arrivano, io lavoro in uno studio medico dove mi arrivano casi di gente che io purtroppo vedo con problemi renali, fegati intossicati, problemi eccetera eccetera. Però la prima cosa da fare, che cos'è? Serenità interiore, cioè lasciamoci scivolare tutte le cose che si sa ci possono dar fastidio.
1: E che non possiamo cambiare, cioè ciò che non possiamo cambiare dobbiamo lasciarcelo scivolare alla fine.
2: E poi l'attività fisica, anche camminare, quella mezz'oretta, non tutti i giorni, ma facciamolo, chi può andare in palestra, chi può fare yoga, chi vuole andare in piscina, ognuno quello che piace. Però io dico, iniziamo anche dalla semplice camminata, la possiamo fare tutti.
1: Io faccio la corsetta sotto gli alberi di un parco, la mattina presto.
2: Cosa c'è di me? Tutti gli studi epidemiologici, non lo dice Mina Lopez, perché io veramente ho studiato e porto avanti quelli che sono studi epidemiologici e anche studi osservazionali, no? Che sono veramente importanti. Allora, camminiamo, veramente, incominciamo a respirare, fermiamoci a guardare la natura, che non è una cosa idilliaca, dici, vabbè, in questi ritmi sfrenati, prendiamoci un po' di tempo per noi, di godere veramente di quello che stiamo facendo. Poi quando dobbiamo delegare, deleghiamo. E dobbiamo delegare veramente.
1: Quindi dobbiamo saper dire anche qualche no, quando ci sono troppe cose da fare.
2: Detto qualche no, quando uno veramente non può. E non è un senso di colpa. Il senso di colpa è una cosa veramente che ci fa del male. Perché poi, essendo una studiosa di psiche, quindi il senso di colpa, io dico che in un momento della vita noi facciamo quello che sappiamo fare, che abbiamo lo strumento, quello strumento. È chiaro, col senno di poi dice, però io ho fatto così, potevo fare così, però non colpevolizziamoci. Invece di lamentarci e colpevolizzarci, dobbiamo imparare dagli errori a non farli più. Questo dico.
1: Questa è la cosa importante. Allora, siamo quasi alla fine, quindi Mina, la prossima volta ci risentiamo per parlare del tuo libro, perché ecco, la tua storia, quello che hai studiato poi e anche la tua esperienza sul campo ti ha portata, ispirata a scrivere un libro, Iper Salute, per trasmettere agli altri ciò che tu avevi acquisito nella tua vita.
2: È una guida, veramente.
1: Allora, alla prossima parleremo proprio, iniziamo a parlare del libro e ci darai alcuni consigli utili e anche semplici da poter attuare nella quotidianità. Quindi grazie, alla prossima.
2: Grazie, ringrazio tutti, salve.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con le sue riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo, oggi Rodney Jones ci porta a considerare il capitolo 4, versetto 7, dove è scritto: «Esercitati invece alla pietà». Forse la parola pietà ti fa venire in mente l'opera di Michelangelo che porta quel titolo. È indubbiamente una stupenda opera d'arte, che però non ci aiuta a capire il senso del termine usato qui. Non si tratta del sentimento di dolore e di solidarietà nei confronti di chi soffre. Sebbene si tratti di un nobile sentimento, non è questo il senso corretto che la parola ha in questo verso. Più che la compassione del forte verso il debole, qui viene incoraggiato un senso di devozione da parte del debole verso chi è grande e merita tutto l'onore, il rispetto e l'ubbidienza. La grandezza della giustizia, dell'amore e della grazia del Signore, dimostrati nei nostri confronti nella salvezza offerta in Cristo Gesù, richiedono una risposta. Non basta un passivo sentimentalismo, bisogna rispondere esercitandosi alla devozione filiale verso il Signore e la sua volontà. Charles Thomas Studd ci sfida all'azione con queste parole: «Se Gesù Cristo è Dio ed è morto per me, non c'è sacrificio troppo grande

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo questa mattina tre passi della scrittura. Il primo nel Salmo 88, versetto 13. Ma io grido a te, o Eterno, e la mattina la mia preghiera ti viene incontro. E ancora Giona, capitolo 2, versetto 3. Io ho gridato all'Eterno dal fondo della mia angoscia, ed Egli mi ha risposto. Ed infine Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 42. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre. La preghiera del nipotino. Era già tardi, ed era ora che Luca andasse a letto. Egli abbracciò dolcemente la mamma e il papà, poi voltatosi verso la nonna e abbracciando anche lei le disse: «Buonanotte, nonna, io vado a dormire. Hai bisogno di qualche cosa?» «No, piccolo mio, ma perché mi fai questa domanda?» «Perché adesso faccio la preghiera.» Il piccolo Luca non ci dà forse una bella lezione? Anche noi finiamo e iniziamo così le nostre giornate? Beati quei nonni che beneficiano delle preghiere dei loro nipoti e ancor di più viceversa. Quale privilegio infatti hanno quei bambini i cui nomi sono pronunciati in ginocchio tutte le mattine e tutte le sere dai loro genitori o dai loro nonni? Non è forse questa un'attività importante, nonni? Molti di loro si occupano di giardinaggio. Ebbene, le giovani anime di cui sono responsabili meritano di essere, per così dire, coltivate giorno per giorno, perché portino frutto per Dio. Chi ha scritto quello che vi cito e vi ho citato adesso non ha dimenticato a 80 anni la breve preghiera che la sua mamma gli aveva insegnato a pronunciare tutte le sere ai piedi del letto quando era piccolo, e diceva: Signore Gesù, insegnami a conoscerti e ad amarti. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno e ben ritrovati cari amici all'ascolto anche oggi 5 giugno. Dal Salmo 32 leggeremo il verso 3. L'essere umano ha la straordinaria prerogativa di non assumersi le responsabilità di quello che fa, per cui se dovesse rispondere a qualcuno dei suoi peccati troverebbe una quantità di giustificazioni e spiegazioni. Ma davanti a Dio siamo nudi nell'esteriore e per quanto riguarda l'interiore, beh, Lui ci vede come attraverso una radiografia, vede tutto e conosce tutto. Lo sapeva bene il re Davide che, pensando di sfuggire al giudizio di Dio, piuttosto che spiegare e giustificarsi per quello che aveva commesso, aveva scelto di tacere. Il risultato era una sofferenza interiore tremenda, perché conosceva perfettamente il peccato che aveva commesso, ovvero l'adulterio con Betsabea e l'uccisione del marito di lei. Il peccato pesa, ma non solo se abbiamo tradito e ucciso. Ogni minima trasgressione tradisce Dio e uccide Gesù ogni volta. Il passo più importante è riconoscere il nostro stato di peccato, se non abbiamo ancora fatto una scelta di fede, o riconoscere il nostro peccato se sappiamo perfettamente cosa Dio non vuole da noi. Finché Davide ha taciuto, evitando di parlare con Dio delle sue trasgressioni, anche il suo corpo si tormentava, ma quando finalmente ha scelto di confessargli tutto, ha sentito su di sé il perdono. Non più una mano pesante che gli schiacciava il cuore, ma la pace gloriosa del perdono e della riconciliazione. Se qualcuno sente la stessa mano pesare sul suo cuore, questo è il momento di inginocchiarsi e con vero pentimento chiedere perdono. Ed è scritto così nel verso di oggi: finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno.
2: E oggi parliamo appunto di peccato occulto. Il re Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, unto da giovane al posto di Saul, visse un momento di ineguagliabile vergogna. Peccò di adulterio e per nasconderlo mandò a morte il marito della donna. La cosa peggiore fu che tacque fino all'arrivo del profeta Samuele. Il nemico più subdolo e pericoloso dell'uomo è il peccato non confessato. Quel peccato che teniamo in silenzio, che nascondiamo nel profondo del nostro cuore, che crediamo sia già sepolto o di cui nessun altro è a conoscenza, è un peso che si accumula. Non solo danneggia la nostra comunione con Dio, ma mina anche la nostra stabilità spirituale. Più lo nascondiamo, più ci sentiamo pesanti. Ci toglie la pace e ci impedisce di procedere liberamente. Davide lo espresse come qualcosa che invecchia le nostre ossa e ci conduce ad uno stato di dolore e di ansia. Il peccato non confessato è come l'umidità in una parete. All'inizio è invisibile, ma con il tempo provoca crepe, usura e deperimento. Ci priva della fiducia, spegne la nostra gioia e indebolisce il nostro rapporto con Dio. Pertanto, tacere sul peccato non è la soluzione. Il silenzio non fa che alimentare il peso che portiamo. La vera libertà giunge quando decidiamo di denunciare ciò che ci opprime, di portarlo alla luce e di consegnarlo al Signore. Caro amico e cara amica, oggi esaminiamo il nostro cuore e chiediamo a Dio di darci il coraggio di confessare ogni peccato occulto, che non ci sia nulla di celato tra Lui e noi, così possiamo essere perdonati e finalmente liberi da ogni condanna. Non esitare oltre, confessa e sii libero.
3: Il peccato è una condizione, è un territorio nel quale ci troviamo appena veniamo al mondo. Non ne abbiamo consapevolezza, perché non si manifesta subito, ma nel tempo cresce con noi e zitto zitto guadagna spazio e vive in noi, per poter influenzare la nostra vita. Così, senza accorgercene, quando diciamo una bugia per noi è normale, ma la menzogna è il seme germogliato del peccato. Quando ci appropriamo di qualcosa a danno di chi ne ha più diritto e bisogno è normale, ma è un comportamento generato dal peccato. Quando stimiamo noi stessi più degli altri, e mancando di rispetto diamo voce al nostro orgoglio, è normale, ma è un chiaro atteggiamento del peccato. L'Apostolo Paolo, riguardo a quelli che si comportavano così, in Filippesi 3:24 dice: «Si vantano di cose vergognose e pensano soltanto alle soddisfazioni di questo mondo». Anch'io ero uno che si vantava e pensava solo a se stesso, fino a quando ho conosciuto la verità scritta nella parola di Dio. Il Signore mi ha fatto vedere tutto il lerciume e lo sporco che c'era in me. Ho chiesto perdono per tutti i miei peccati, anche per quelli che non ricordavo più. E il sangue versato sulla croce da Gesù mi ha completamente lavato e liberato. Se c'è qualcuno all'ascolto che crede di non averne bisogno, nella lettera ai Romani, al capitolo 3, il verso 23, l'Apostolo Paolo dice: tutti, ripeto tutti, hanno peccato e sono privi della presenza di Dio che salva. Mentre in Efesini 1:7 ci offre la terapia e dice: in Lui, Gesù, abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Chiediamo sinceramente perdono a colui che sulla croce ha compiuto l'opera della nostra salvezza, Cristo Gesù. A tutti voi una santa giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Papa Leone è debole in materia di criminalità e pessimo in politica estera. Mi piace molto di più suo fratello Luis rispetto a lui, perché Luis è tutto MAGA. Lui capisce, Leone no. Se non fosse alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano. Leone dovrebbe darsi una regolata come Papa, usare il buon senso, smettere di assecondare la sinistra radicale e concentrarsi sull'essere un grande Papa, non un politico. Non sono le parole in libertà del classico Umarell digitale, ma di quello che ormai è diventato il suo principale epigono, Donald Trump. In un post sulla sua piattaforma personale ha lanciato un temerata che molti definiscono priva di precedenti contro Leone XIV, reo a suo dire di pavidità, irriconoscenza e poca lungimiranza. Di solito da oltre Tevere si lascia correre, ormai di fronte alle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti, lo fanno in molti, ma in questo caso Papa Prevost, che pure ha fatto del basso profilo e della mitezza la cifra del suo primo anno di pontificato, si è sentito in dovere di rispondere con la sobrietà dell'uomo colto e la maturità dell'adulto, ha replicato che non intende aprire un dibattito con Trump e ha confermato che continuerà a invocare e a predicare la pace. Per una volta Trump ha messo d'accordo tutti, dai cattolici agli evangelici MAGA, dalla Meloni alla Schlein, da Fratoianni a Vannacci. Peccato che li abbia compattati contro di sé. La settimana poco gloriosa del presidente USA si era aperta qualche giorno prima, quando il tycoon ha pubblicato un'immagine creata dall'intelligenza artificiale in cui compare nelle vesti di un taumaturgo che impone le mani a un infermo trasmettendogli la luce divina, mentre attorno soldati, infermieri e persone pie lo guardano ammirati. La prima reazione in questo caso è arrivata dalla base, i sostenitori che fin qui hanno perdonato a Trump praticamente ogni cosa, stavolta si è alzato un boato di indignazione o nel migliore dei casi un bisbiglio di dispiaciuto imbarazzo. Colta l'antifona, Trump ha eliminato l'immagine, giustificando poi l'operazione ovviamente senza scusarsi, in maniera piuttosto singolare: non l'ho creata io e comunque ero nei panni di un medico, non di Gesù, magari un giorno ci spiegherà quali ospedali frequenta. Qualche giorno dopo, ecco la diatriba con il Papa, mentre sul fronte internazionale le minacce di Trump, sempre più pesanti e sempre meno efficaci, non accennano ad appianare le situazioni di crisi né a crearsi nuovi amici. Sponde e appoggi.

Accendi la speranza, Mario Calvagno, e siamo giunti all'appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho voluto dare oggi è Osservare e rifare. E adesso vedremo nel dettaglio. La volta scorsa abbiamo iniziato un commento al capitolo 13 del Vangelo di Giovanni e quest'oggi continueremo con lo stesso capitolo, con la seconda parte. Ci soffermeremo infatti sui versetti che vanno dal 12 al 20. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un episodio fondamentale nell'ambito della predicazione di Gesù, l'episodio della cosiddetta ultima cena. Gesù aveva fatto preparare, aveva mandato per preparare i suoi discepoli, avevano affittato una stanza, la cosiddetta camera alta, quindi una stanza sopraelevata al primo piano probabilmente di questa costruzione, però non era certo un ristorante, non c'erano i camerieri, non c'era la persona o le persone che servissero all'interno di questa stanza la cena che avevano preparato e soprattutto non c'era chi si occupasse del benessere, diciamo così, di queste 13 persone, Gesù con i suoi 12 apostoli. E alla fine tutti si guardano in faccia e Gesù risolve il problema. Diventa lui il servitore di tutti, colui che lava i piedi agli ospiti, diciamo così, tra virgolette, così come si usava all'epoca, perché tutti camminavano, chi era più fortunato camminava con i sandali, con delle calzature aperte, ma gli altri erano pure a piedi scalzi, eventualmente su queste strade sterrate, impolverate. E dopo quindi un certo viaggio si arrivava con i piedi sporchi in casa e Gesù è appunto il servitore che si occupa di lavare i piedi a tutti, visto che gli altri non vogliono farlo, non vogliono abbassarsi. E abbiamo visto qui alcune considerazioni, particolarmente poi con Pietro che invece di stare zitto come avevano fatto i suoi compagni si schermisce, si rifiuta quasi di aver lavato i piedi da Gesù. Ecco, prima non lo fa lui, però poi quando è Gesù a farlo dice no signore, assolutamente tu non mi devi lavare i piedi. E Gesù lì mette giù una frase molto importante, credo anche per noi: se tu non vuoi avere nulla a che fare con me, allora non sei dei miei, allora non fai parte della mia vita, non fai parte della mia cerchia, non puoi stare accanto a me se non vuoi avere nulla a che fare. Ebbene, riprendiamo allora questa situazione in mano, proseguiamo ancora con questa scena. Gesù ha lavato i piedi a vita, non fai parte della mia cerchia, non puoi stare accanto a me se non vuoi avere nulla a che fare. Ebbene, riprendiamo allora questa situazione in mano,

suoi stessi apostoli, e ha voluto dare con questo comportamento un insegnamento pratico che adesso vedremo sicuramente più in dettaglio. Quindi Gesù si rialza, si rimette il mantello, le sue vesti, insomma, e si siede a tavola. Tutti si siedono insieme attorno a questo tavolo su cui già la cena è imbandita. E allora qual è l'impatto simbolico, questo grande impatto simbolico che i gesti compiuti pochi momenti prima da Gesù hanno nel cuore, nella mente, nella vita di queste persone? E io mi chiedo, chiedo a tutti noi, qual è l'impatto che questo insegnamento di umiltà di Gesù può avere nella tua vita, nella vita di tutti i giorni, nei confronti degli altri? È un insegnamento molto più grande di un insegnamento dato a parole, di una predica, di un discorso, di una conferenza. Gesù dà un insegnamento reale, non soltanto fa vedere, ma vive lui stesso questo insegnamento. Osservare e rifare, è questo il titolo che ho voluto dare a questo momento di riflessione, di commento sul Vangelo. Osservare e rifare. Siamo noi a osservare nella nostra mente, nel nostro cuore, questa scena che ci viene dal Vangelo di Giovanni, e siamo noi chiamati a rifare. Certo, oggi non si usa più, non è neanche più necessario che un ospite che arrivi in casa riceva questo tipo di accoglienza, diciamo così. Non è più necessario lavare i piedi agli ospiti, ma molto spesso è necessario invece accogliere in altra maniera coloro che abbiamo accanto, coloro che incontriamo sul lavoro, per esempio, anche chi incontriamo per strada, coloro con cui condividiamo una parte della nostra giornata, o coloro che incontriamo in maniera casuale, in un determinato momento, in un determinato giorno, in una determinata occasione. E allora, cosa ci vuole dire Gesù? Cosa vuol dire Gesù al tuo cuore? Di cosa vuole parlarti? Lo vedremo fra poco.

0: e riprendiamo il nostro appuntamento con Dio di oggi. Osservare e rifare, questo il titolo che ho voluto dare al momento di riflessione che stiamo dedicando al Vangelo di Giovanni, al capitolo 13, in maniera particolare riprendendo l'episodio della cosiddetta ultima cena, ma in particolare quello della lavanda dei piedi. Gesù che dà un insegnamento vivo, un insegnamento pratico, un insegnamento reale, vissuto da lui stesso. Osservare e rifare. In realtà è questo che vuole insegnarci Gesù: l'umiltà nei confronti degli altri, l'aiuto nei confronti degli altri, perché il suo è un insegnamento simbolico, ma se vogliamo possiamo assumere a simbolo, possiamo prendere a simbolo anche qualcos'altro che abbiamo visto, che abbiamo immaginato in qualche modo nella scena che ci si è posta davanti, questa lavanda dei piedi, questo fatto che Gesù si faccia servitore di tutti, si inginocchi davanti a tutti con questo panno per asciugare, con questa bacinella per bagnare prima ancora i piedi e lavarli dalla sporcizia, dalla polvere accumulata durante il cammino per arrivare in questa sala in cui poi verrà consumata appunto la cena insieme ai dodici. E possiamo prendere a simbolo, ad esempio, i piedi stessi. Cosa sono i piedi? I nostri piedi, i tuoi piedi, i piedi di chiunque, se non il simbolo dei passi che noi percorriamo nella nostra vita, il cammino che noi facciamo nell'ambito dei nostri giorni, dei nostri mesi, dei nostri anni. Giorno dopo giorno, passo dopo passo, un piede dopo l'altro, una situazione dopo l'altra. E allora lasciarsi lavare i piedi, Pietro non voleva all'inizio, vi ricordate, lasciarsi lavare i piedi e lavarli agli altri, significa in realtà guardare al viaggio di vita, al cammino di vita di ciascuno, alle rocce simboliche che feriscono i nostri piedi scalzi, alla sporcizia del fango, del pantano, delle pozzanghere che incontriamo e dentro le quali siamo costretti a scendere con i nostri stessi piedi, alle svolte, alle curve a cui siamo costretti a volte. E c'è Gesù, ma ci siamo noi che dobbiamo intervenire nella vita di qualcun altro, che dobbiamo lavare la sporcizia che ha ricoperto i piedi di qualcun altro, e stiamo sicuri ci sarà qualcun altro, qualche altra persona che toglierà la sporcizia dai nostri piedi, che ci aiuterà come noi aiutiamo altre persone nel loro cammino di vita. E allora ci sarà l'asciugamano, ci sarà questo panno che asciuga dopo che l'acqua ha purificato, l'acqua del perdono, l'acqua della pulizia, l'acqua fresca che lenisce i problemi, che cerca di indirizzarli in un altro modo, che cerca di risolverli. Ma quanto è bello che qualcuno si prenda cura di noi, che qualcuno ci aiuti, e quanto è bello dare il nostro aiuto a qualcun altro che ne ha bisogno. E allora ci ritroviamo così, nella stessa condizione di Gesù. Gesù che, come dice l'apostolo Paolo, facendosi uomo, ha cambiato totalmente il suo modo di essere, il suo modo di fare. Decide insieme al Padre di incarnarsi come creatura. E allora già anche con questo diventa il nostro grande esempio. Infatti Paolo Apostolo scrive nella lettera ai Filippesi, ai credenti della città di Filippi, delle cose molto importanti proprio a questo proposito, cioè non siate egoisti, non fate niente per fare buona impressione agli altri, anche possibilmente una buona impressione finta, diciamo così. Siate umili invece, considerando gli altri migliori di voi se fosse possibile. Non pensate soltanto al vostro interesse, ma preoccupatevi piuttosto anche dell'interesse degli altri. E poi arriva al dunque e dice: il vostro comportamento deve essere quello che ci ha insegnato Gesù Cristo, che benché fosse Dio, non si fece forte dei suoi diritti divini, ma mise da parte la sua straordinaria potenza, la sua gloria, assumendo l'aspetto di un servo. E qui ritorniamo al nostro impatto simbolico della lavanda dei piedi dell'ultima cena. Assumendo l'aspetto di un servo, ma qui è un servo per tutta l'umanità, non soltanto per una semplice lavanda dei piedi fatta a 12 discepoli particolari, ai 12 apostoli, ma Gesù diventa servo dell'umanità. E qui Paolo dice appunto: assumendo l'aspetto di un servo, di un servitore, diventando simile agli uomini tanto da sembrare tale e quale a loro. E Gesù si abbassò talmente da ubbidire fino al punto di morire sulla croce come un criminale, come un assassino. Per questo Dio lo ha innalzato, continua Paolo, fino al cielo e gli ha dato un nome che è al di sopra di tutti gli altri, perché nel nome di Gesù ognuno, sia in cielo, sia sulla terra che sotto la terra, pieghi le ginocchia in atto di adorazione ed ogni lingua dichiari che Gesù Cristo è il Signore, per la gloria di Dio Padre. Ecco dove giunge alla fine il cammino di tutti noi, il cammino di vita fatto con i nostri piedi, passo dopo passo, una collaborazione fra tutte e tutti, un aiuto reciproco, perché il grande aiuto, la grande soluzione ai nostri problemi ci viene dal più grande di tutti, dal nostro Signore Gesù Cristo. Riflettiamoci, pensiamo a questa immagine lasciata da Gesù, che è un quadro veramente meraviglioso. Sta a noi la scelta se vogliamo entrarci all'interno o se vogliamo restarne fuori, osservare e rifare. È questo che ci chiede Gesù.
1: Di giorno in giorno

0: E fin qui abbiamo avuto la storia del buongiorno di oggi e quindi appuntamento con Dio.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Il pezzo di oggi è un bellissimo testo di lode al Signore ed è un omaggio di un artista americano, Michael Bann, grande amico di Davide di Lecce. Di Davide stiamo ascoltando in questi giorni al Disco Highlight i brani del suo primo CD, Tu sei con me, uscito nel 2015. Michael Bann è un worship leader americano, un punto di riferimento nella vita di Davide, il quale ha potuto trascorrere diversi mesi negli USA per perfezionarsi come artista e come credente. Oggi lo ascoltiamo nel suo contributo artistico al CD di Davide con Vivere per te.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos. Sono le ore 15 e un minuto.
1: La casa del sonno è il tema che affrontiamo oggi. Un bellissimo articolo di Viola Francini apparso su Vanity Fair qualche settimana fa, ma l'ho ripreso perché mi sembra adatto, anche perché ieri sera non ho dormito particolarmente bene. Alle 2:30 è scoppiato lo pneumatico della mia bici che tengo sul sottoscala. Bang! Pensavo fossero dei ladri, invece è esploso lo pneumatico, non so come mai. Comunque, allora 800 098 650 e 348 222 72 94 con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo o lo speaker impressionato dallo scoppio del pneumatico. Beh, allora, cari amici, buongiorno ancora. Non credo ci siano persone ancora appisolate, però possono esserci sicuramente alcuni che sono stesi sul divano o sul letto o chi è al volante. Avete presente quel momento in cui si appoggia la testa sul cuscino, non sul poggiatesta dell'automobile, questo non è concesso, sul cuscino, e improvvisamente il cervello decide di ricordarvi quella figura barbina che avete fatto in terza media, magari. Ecco, oggi mi piacerebbe partire da un articolo bellissimo di Viola Francini apparso su Vanity Fair, intitolato appunto La casa del sonno. L'autrice racconta la sua odissea di 27enne insonne che per disperazione finisce in una clinica specializzata. È una storia che mi ha fatto riflettere, perché spesso consideriamo l'insonnia, che ne so, un difetto di fabbrica. Non lo è, addirittura una colpa. La Francini invece ci svela una verità nuda e cruda. Siamo in 12 milioni in Italia a non dormire, 12 milioni. E non per lo scoppio improvviso durante la notte, erano le 2:30 per dire. 12 milioni, praticamente un'intera nazione che vaga nel buio. Ma perché abbiamo così paura della notte? Pensate che nell'antica Grecia Hypnos, il dio del sonno, dal quale viene ipnosi appunto, era il fratello gemello di Thanatos, il dio della morte. Forse è per questo che resistiamo. Abbiamo paura di abbandonare il controllo, di spegnere la coscienza in un mondo che ci vuole sempre vigili e performanti. Ma il sonno non è un vuoto da tenere o da temere, è lo spazio in cui l'anima si rigenera. Quindi ritorniamo al nostro tema legato alla casa del sonno, all'insonnia, alla paura di prendere sonno, perché i greci il sonno, che si chiamava ipnos, era fratello gemello di Thanatos, che è la morte. Quindi magari quando uno ha paura di prendere sonno, 12 milioni di italiani soffrono di insonnia, ha paura di perdere il controllo. Quindi partiamo con un messaggio che mi è arrivato poco fa. Si firma insonne disperato. Beh, caro conduttore, io non dormo perché il mio corpo mi manda email alle 11 di sera. Se non rispondo non dormo per l'ansia. Il mio capo, non il mio corpo, mi manda email alle 11 di sera. Se non rispondo non dormo per l'ansia. Se rispondo non dormo per l'adrenalina. Che faccio? Beh, caro amico, sei in ottima compagnia, pare, perché nell'articolo La casa del sonno su Vanity Fair, Viola Francini tocca proprio un punto nevralgico della nostra epoca, che viene definita l'iperattivazione. Quindi non riusciamo più a tracciare un confine tra la vita e il lavoro. Lo smartphone è diventato una sorta di appendice della nostra mano. Una finestra sempre aperta sull'ufficio che ci portiamo fin dentro le lenzuola. Il letto, che dovrebbe essere il nostro tempio sacro, la nostra tana, si trasforma nella succursale della scrivania. E questa è una forma certamente di schiavitù, moderna se vogliamo, senza catene evidenti e senza frustate, raffinata e invisibile, ma sempre schiavitù. Abbiamo dunque sdoganato l'idea che essere sempre reperibili sia un valore aggiunto. Ma la nostra biologia non segue le leggi del mercato del lavoro. Noi abbiamo bisogno del buio per produrre melatonina, Abbiamo bisogno di staccare la spina che fa rima con melatonina. Come diceva il filosofo francese Jean-Luc Nancy, cadere nel sonno richiede fiducia. Ma come facciamo a fidarci se siamo costantemente connessi a un flusso di ansia digitale? Quindi, forse la vera spiritualità di oggi sta nel coraggio di premere quel tasto, quale? Off. Se porti l'ufficio a letto, non stupirti se poi il cuscino ti chiede il resoconto trimestrale. Ho ascoltato il tuo discorso sull'ansia digitale, ci scrive un tipo, non si firma, e mi sono reso conto che ho smesso di leggere libri veri per leggere solo scroll infinito su TikTok. È normale sentirsi svuotati? No, ecco, si è firmata, si chiama Giulia, Milano. Giulia, cara, non sei sola, perché il vuoto che senti è proprio la prova che la tua mente è ancora viva e sta cercando disperatamente aria, ossigeno. C'è un passaggio nell'articolo di Viola Francini su Vanity Fair, La casa del sonno è il titolo, che mi ha colpito, perché una neurologa spiega che il meccanismo sonno-veglia funziona come l'altalena. Avete presente? Quando un centro cerebrale si spegne, l'altro deve accendersi, su e giù. È un gioco di equilibri perfetto, appunto, come la canzone che abbiamo appena ascoltata. Cosa succede quando quell'altalena si blocca a metà? Perché può succedere, Può succedere che l'altalena si blocca. Beh, succede che restiamo in una sorta di limbo. Siamo stanchi, morti, ma incapaci di addormentarci. E quindi è la maledizione dell'uomo moderno, l'iperausal, ovvero l'essere perennemente in allerta, sempre in allerta, con le orecchie tese. Siamo come soldati in trincea che aspettano un attacco che non arriverà mai, come quel libro meraviglioso, quella storia sul deserto dei Tartari. Buzzatti, come si chiamava? Sì, beh. Allora cerchiamo rimedio ovunque. Si cercano tisane, melatonina, respirazioni guidate. Il problema però non è chimico, pare essere proprio filosofico. Non sappiamo più stare fermi. La letteratura è piena di personaggi che non dormono, Macbeth di Shakespeare, che ha ucciso il sonno, addirittura letteralmente lo ha ucciso. L'insonnia spesso non è altro che lo specchio di una coscienza inquieta che ci costringe a guardare ciò che di giorno proviamo ad evitare. Forse, ecco, dovremmo imparare di nuovo l'arte del non fare nulla, accettando che non tutto deve essere risolto prima di chiudere gli occhi. Non si può forzare il sonno. È come l'amore, il sonno. Arriva solo quando smetti di dargli la caccia grossa al sonno. Stiamo ancora parlando di sonno, il sonno che manca a 12 milioni di italiani. Mi ho parlato di iperconnessione, di paura anche di perdere controllo. Non è solo chimica, ma è anche filosofia di vita, dunque. Quindi, mi stai dicendo che piegare i vestiti alle 3 di notte è un atto spirituale e non pura follia? Lo scrive Marco su Instagram. Marco, la linea tra genio e follia è sottile come un lenzuolo di lino. La notte la rende invisibile la follia. Beh, proviamo a fare un gioco. Chiudiamo gli occhi. Chiudete gli occhi. Io non posso, altrimenti vado a sbattere in questo momento. Chiudete gli occhi. Anche chi è in macchina, per piacere, non prendetemi alla lettera. Chiudete gli occhi. E pensate a cosa fate quando non dormite. C'è chi conta le pecore, chi si alza a pulire casa e chi, come la protagonista dell'articolo La casa del sonno di Viola Francini, si alza a piegare i vestiti sulla poltrona per una sorta di scaramanzia. Ridicolo? Forse. Umano? Certo. L'insonnia ci rende tutti un po' sciamani metropolitani, amici cari. Creiamo piccoli rituali assurdi per esorcizzare il mostro della notte. L'autrice, infatti, racconta che da giovane pensava che la notte fosse una creatura viva, ed è vero, di notte tutto si amplifica. Un piccolo problema, però. Un piccolo problema di lavoro diventa una catastrofe imminente. Un ricordo imbarazzante di notte diventa un dramma shakespeariano. La notte dunque evoca i nostri draghi interiori, ma c'è una via d'uscita che non richiede spade o armature per combattere. Questa via d'uscita è l'accettazione. Gli esperti della clinica citata nell'articolo danno un consiglio controintuitivo. Se non dormi, non restare a letto a fissare la sveglia. Alzati, spezza l'ansia, fai pace con il fatto che oggi va così, questa notte va così. È una forma di grazia laica, se vogliamo, smettere di lottare contro se stessi, perché la notte ingigantisce le ombre. Ricordarsi che le ombre esistono solo perché da qualche parte c'è una luce potrebbe giovare. Ho provato a fare l'igiene del sonno, ho provato più volte a fare l'igiene del sonno, cioè nel momento in cui non ho più sonno, beh, mi alzo e accetto che sia andata così. Niente luce, niente telefono. Ma mi sento ancora in colpa se dormo più di 8 ore. Mi sembra quasi di sprecare tempo, ci scrive Anna. Anna, qui tocchi un nervo scoperto della nostra cultura, non c'è colpa. Poi questa storia della colpa, mamma mia, i sensi di colpa, mamma mia. Voglio fare una provocazione. Se l'insonnia non fosse una malattia del singolo, ma il sintomo di una società malata? Riprendo ancora in mano l'articolo di Viola Francini su Vanity Fair, La casa del sonno. L'autrice ci racconta delle regole ferree dell'igiene del sonno che le sono state prescritte nella clinica. Niente caffè il pomeriggio, via gli schermi, la camera da letto usata solo per dormire. A leggerle sembrano privazioni monastiche. E questo la dice lunga su quanto abbiano e abbiamo anche distorto il nostro modo di vivere. Abbiamo trasformato la veglia in una performance continua e il sonno invece in una perdita di profitto, ma ve ne rendete conto? Chi dorme non piglia pesci. Siamo diventati dei pessimi guardiani del nostro stesso corpo. Il riposo non è un lusso, è un diritto biologico, esistenziale, spirituale. C'è una bellissima idea. Il sonno è il momento in cui torniamo alle origini, in cui diventiamo tutti uguali, come una specie di livella, un po' meno macabra. Non ci sono ricchi o poveri nel mondo dei sogni. C'è bisogno di una nuova ecologia, dunque, del riposo. Dobbiamo ricostruire attorno a noi uno spazio di silenzio e di rispetto per i nostri ritmi naturali, sottraendoci alla dittatura della produttività. Difendere il proprio sonno oggi è il più grande atto di resistenza contro un mondo che ci vuole sempre accesi. Qualche anno fa, 1966, 60 anni tondi, il mondo ci vuole sempre accesi? Beh, siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio notturno con gli anabaglianti accesi. Abbiamo attraversato le pagine di Vanity Fair con l'articolo di Viola Francini, La casa del sonno, e abbiamo scoperto che quel piccolo dramma personale del non riuscire a dormire, ad addormentarsi, è in realtà una grande questione collettiva. 12 milioni di italiani ne soffrono e abbiamo provato a vedere, a soffermarci sulle cliniche all'avanguardia, sulle altalene cerebrali e sui piccoli rituali scaramantici da fare nel momento in cui abbiamo questa difficoltà. Cosa ci portiamo a casa o a letto? Una consapevolezza profonda per ciò che mi riguarda. L'insonnia, con tutta la sua frustrazione, ci ricorda una cosa fondamentale: siamo esseri umani, non siamo macchine. Non abbiamo un interruttore on-off che si può cliccare a comando. Siamo fatti di carne e ossa, di emozioni, di paure, di cartilagini, di speranze che non si lasciano addomesticare facilmente da una decisione, tantomeno da un algoritmo. La Francini conclude il suo pezzo dicendo che dopo la clinica è tornata a letto senza alzarsi a piegare i vestiti, aspettando semplicemente che quell'altalena della quale accennavamo facesse il suo lavoro. Ecco, l'insegnamento più grande che mi porto a casa o a letto è questo: la fiducia nell'abbandono. smettere di voler controllare tutto, di avere tutto sotto controllo. La vita non si risolve, si vive. E a volte per viverla al meglio bisogna semplicemente saper chiudere gli occhi e accettare che sia buio. Quindi grazie per aver condiviso questo spazio con me, cari amici. Ora, se potete, spegnete tutto. Buonanotte. No, sto scherzando. Il segreto per dormire bene non è contare le pecore, ma fare la pace con il pastore che è in noi.
2: Ah, per un po' di tempo non l'avete sentito. Tranquillizziamo alcuni ascoltatori che ci avevano scritto. Alessandro Martini, che fine ha fatto? No, sta bene, non vi preoccupate, è tornato a RWS.
3: In viaggio in Patagonia. No, non è così.
2: No,
3: e ovviamente invece per i se stessi sapevano bene dove stava, perché sì. Intanto buongiorno Alessandro, grazie per essere con
4: buongiorno
3: noi.
4: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati. Sono
3: tu hai
4: molto
3: fatto
4: felice stamani.
3: Un'esperienza proprio a Sesto, che è la tua città, candidandoti sì. alle elezioni sì. amministrative.
2: Una lista riformista, no?
3: Allora, a noi ci interessa sì. soprattutto sapere com'è stata questa esperienza sul piano umano. Non è la prima volta che tu sei impegnato nella politica locale, sei stato anche assessore al Comune di Firenze, certo. lo ricordiamo spesso. Però a volte le elezioni, la politica partiti amministrative.
2: Una lista riformista, no?
3: Allora, a noi ci interessa sì. soprattutto sapere com'è stata questa esperienza sul piano umano. Non è la prima volta che tu sei impegnato nella politica locale, sei stato anche assessore al Comune.

0: molto legate alle persone, eh.
1: Sì, ma ci si manda a quel paese anche lì, che croce,
2: ma...
1: no, vediamo un po'.
2: Sì, ma forse, anzi, grazie per questa vostra attenzione nei confronti della mia più recente esperienza, e grazie alla vostra radio che insomma ci tiene a questi aspetti che non sempre sono messi in evidenza. E da un punto di vista umano e anche cristiano, devo dire, perché poi ognuno di noi non è mai scisso, no? Vive la sua interiorità e la sua fede anche attraverso, anzi soprattutto nella testimonianza umana. E la politica, sapete, io ho fatto per tanti anni anche il direttore della Caritas, per me è un richiamo a quella famosa frase di un papa degli anni 30, quasi un secolo fa, che ebbe a dire la politica è la più alta forma di carità, no? Cioè attraverso la polis, la città, il bene per la città, la comunità, lo sviluppo anche della comunità in cui si vive, e questa è la politica, noi in qualche modo si attenziona a ogni persona, soprattutto le più fragili, per vivere almeno in maniera dignitosa, no? Sappiamo che questo purtroppo spesso non è, e niente, io un po' alla mia età, con tutte le esperienze alle spalle e con anche tanti impegni che mi sono preso anche volutamente, di volontariato, quindi con giornate anche molto piene, però ho sentito il bisogno di dire di sì a chi mi ha sollecitato a dare un contributo, ecco, a questa scadenza elettorale.
1: Senti, ma quando si parla di lotta politica, ecco, sì, dice lotta, il che significa appunto che...
2: Forse è un termine un po' sbrigativo per dire un qualcosa che non è proprio esattamente veritiero, nel senso che lotta, cioè, ecco, se riusciamo a capirlo nella sua accezione più positiva, potremmo dire lotta politica può essere interpretata come quando uno dice la vita è una lotta, nel senso è un impegno continuo, è un cercare sempre di non sentirsi mai appagati, ecco, io la vedo così, positivamente.
1: Certo,
2: spesso si dà un'accezione negativa, dove lotta significa contrapposizione, significa combattimento, significa, e di questi tempi in cui la guerra fa da padrona in tutto il mondo e anche nei rapporti spesso interpersonali, si rischia di travisare in maniera negativa questa parola. Ecco.
1: Senti,
2: per me
1: la
2: politica non è una lotta.
1: Ecco, nel rapporto con i tuoi avversari politici, com'è stata la situazione? Si riusciva a dialogare oppure?
2: Mi portate su un terreno, io diciamo ero il meno giovane dei candidati.
1: Sì.
2: Mi sono anche abbastanza divertito. Per me la politica è una cosa molto seria. Però ho cercato proprio per questo di avere anche quell'atteggiamento molto diciamo leggero, anche positivo, sereno, di chi vuole affrontare i problemi cercando di trovare anche possibili soluzioni con quella empatia e quella voglia di aiutare le persone a sentirsi più a loro agio in un contesto comunitario. In fondo, se ci pensate bene, questo è anche uno dei motivi per cui tanta gente in modo disilluso, anche proprio così un po' distaccato, ormai anche ha scelto di non andare più a votare. Questo è il grande problema, no?
1: Certo.
2: Cioè di non partecipare, soprattutto. Il non voto significa non sentirsi più parte di una comunità, e questo per me è stato uno dei temi della campagna. Non ci sono riuscito, evidentemente, perché non siamo arrivati neanche al 60% dei votanti,
1: e
2: questo per me è una delusione, così come non sono riuscito all'obiettivo che mi ero prefissato, cioè quello di contribuire anch'io a rimescolare un po', come si dice, le carte, perché si potesse anche rilanciare. Per me a Sesto Fiorentino si vive meglio che tante altre parti, io ho abbastanza esperienza, lo posso dire, una città dove tutto sommato si sta abbastanza bene, dove però non mancano i problemi, e quando uno in maniera del tutto consapevole è talmente sicuro di governare bene, di far sempre bene, di vincere sempre lui e di essere sempre comunque senza rivali, perché tanto è il migliore del mondo, questo secondo me è la negazione della politica vera. Cioè, per me la politica è rimettersi sempre in discussione.
1: Quindi quando manca il ricambio politico strutturalmente, allora diventa...
2: Io ho tentato di dare una mano e lo continuerò a dare.
1: Comunque entri nel Consiglio Comunale, no? Se non sbaglio.
2: Sì, siamo entrati nel Consiglio Comunale, daremo una mano.
1: Non è finita la tua esperienza.
2: Ma diciamo è stato un ritornare nella mia Sesto Fiorentino, dove ci ho fatto l'assessore, il vice sindaco, anche il consigliere prima, cioè tornare dal consigliere comunale per dare una mano, e tra l'altro con una particolarità che penso vi faccia piacere sapere. I diversi schieramenti sono riusciti a eleggere la maggior parte persone giovani che, senza farsi facili illusioni, avranno difficoltà probabilmente a inserirsi, perché proprio perché giovani

0: giovani forse oggi neanche troppo preparati a questa attività della politica, perché non c'è grande formazione e preparazione oggi come una volta, però sono persone fresche, giovani, persone che hanno sicuramente una voglia di fare.
1: Dai una mano?
0: Quelli della mia età, io dico sempre, io mi presterò a questo, sapranno dare loro delle, anche degli stimoli, io sono lì per questo, perché non ho altri obiettivi.
1: Allora, no? C'è una domanda di Claudio o ce la riserviamo dopo la canzone? Claudio?
2: Ma intanto la pongo.
1: Dai.
2: No, Sesto però c'ha una particolarità. Intanto sì, sono d'accordo che si vive bene, insomma, le cose sono cambiate, Sesto è sempre stato un fiore all'occhiello, poi chiaramente i tempi sono cambiati, ci sono dei problemi anche a Sesto, ma un problema è quello dell'aeroporto, che mi colpisce perché Sforzi, a un certo punto ho visto il Gianni,
1: il presidente della regione,
2: che sì, chiaramente sta combattendo, è proprio uno dei promotori dell'aeroporto, il sindaco che è stato eletto in maggioranza PD, che è contro l'aeroporto, presumo perché Falchi, che era il sindaco di prima, che è in consiglio regionale, cioè a un certo punto c'è questa stranezza, no? Per cui sono insieme d'accordo, ma su un punto fondamentale sono divisi, e questa è una cosa.
1: Allora, su questo cortocircuito
0: sono obbediente a Roberto, quindi vado a chi ascoltare.
1: Vai, sì, questo è un argomentone.
0: Rispondere subito. Sì,
1: vabbè. Ci ascoltiamo di Kathy Nicole, Please, poi torniamo a parlare con Alessandro Martini. Come avete capito, è entrato nel consiglio comunale di Sesto Fiorentino, si era candidato per essere sindaco di Sesto, era complicato questo obiettivo, diciamo, però insomma è stata un'esperienza sicuramente arricchente, questo è almeno quello che ho capito.
2: Comunque,
1: io
2: 2126 persone gli hanno dato il voto, non è allora, così banale,
1: no per niente. Ci ascoltiamo Kat Nicole, Please, e poi torniamo a parlare con Alessandro Martini, state con noi. Siamo in collegamento telefonico con Alessandro Martini, lo abbiamo detto, un'esperienza come candidato a sindaco di Sesto Fiorentino, poi le cose non sono andate forse come, non so qual era il tuo obiettivo realisticamente, però diciamo hai avuto un'affermazione comunque non trascurabile, ecco, in queste elezioni. Entri come consigliere comunale a Sesto Fiorentino e Claudio
2: non da solo, in due.
1: Ok, e Claudio sottolineava un problema che insomma nelle nostre città a volte ci sono situazioni su cui ci si divide anche all'interno delle stesse coalizioni, addirittura degli stessi partiti, e nel caso di Sesto e di Firenze poi è l'aeroporto, insomma, che viene modificato. In queste situazioni qui come ci si muove?
0: Ma intanto anche per chi non è dell'area fiorentina ma è da altre parti, la questione importante è questa: noi oggi abbiamo una comunità, una società in cui viviamo, che deve combattere tutti i giorni tra quello che sono le esigenze dello sviluppo e le esigenze della qualità della vita delle persone, intendo qualità dell'aria, dell'acqua, del territorio, della qualità del vivere. Io sono per una politica dove si cerchi in tutti i modi di trovare il giusto equilibrio e il giusto anche diciamo riscontro tra queste due esigenze, perché se noi perdiamo specialmente le grandi aree urbanizzate, nelle grandi aree di sviluppo economico, perdiamo lo sviluppo delle infrastrutture, noi perdiamo lavoro, perdiamo opportunità e quindi voglio dire perdiamo la possibilità di dare le possibilità alle persone di camminare con le proprie gambe attraverso un lavoro, attraverso un percorso di vita appunto positivo e autonomo. E questo è un dato generale. Il problema di Sesto è stato questo, ma voglio dire, no, è un problema più che altro di coerenza politica. Io ho basato tutto, sempre nella vita, ma anche in questo caso soprattutto, il mio fare in politica su tre coordinate fondamentali: l'ascolto, la coerenza e la responsabilità. Per me la politica è questo: ascoltare le persone e di conseguenza decidere, essere coerenti con quello che si va a dire rispetto a quello che poi si va a fare, e essere responsabili, perché la politica è agire, fare, non ragionare e basta. Perché intanto il problema di questo aeroporto fiorentino, del suo ampliamento, del suo miglioramento, cosa che credo valga anche per tante opere in giro per l'Italia, è quello dei tempi. Noi è 30 anni che parliamo di questo ampliamento e ancora non è stato fatto, ammesso che si voglia o non si voglia, questo è un altro tema. Ma quindi dire di fare una cosa e non farla per 30 anni, questo è diciamo, una sconfitta della politica, intanto. L'altra questione importante è che questo ampliamento è fortemente voluto in Toscana dall'attuale presidente della regione, che è di area, è di sinistra, ma è di area riformista, eccetera. Quindi a Sesto invece i precedenti amministratori e gli attuali, quelli che sono stati confermati, hanno fatto tutta la loro fortuna politica sul no ideologico e legittimo, per carità, ma no ideologico a prescindere dell'aeroporto, come opera che proprio non sa neanche da discutere se farla o non farla, ma non si deve fare. La cosa buffa, per non dire grave, ed è su questo che io ho basato la mia coerenza politica, è stata quella che il presidente della regione, che è il primo, diciamo, sostenitore dell'aeroporto, il più importante sostenitore dell'ampliamento dell'aeroporto, è venuto a sostenere a Sesto il candidato che a sua volta ha fatto della contrarietà all'aeroporto la sua ragione principale di azione politica. E questa è stata la contraddizione che pochi cittadini hanno capito, perché evidentemente c'erano altre ragioni che non sono state dette, e anche questo è brutto in una politica seria, e che hanno consentito invece in maniera del tutto particolare, hanno consentito di avere ancora la fiducia della gente. Vabbè, evidentemente la democrazia...
1: Vedremo come va a finire questo progetto, l'aeroporto.
0: Sì, ma sicuramente ora è in mano, purtroppo come tante altre opere in Italia, è in mano alla giustizia amministrativa, perché sarà il TAR a pronunciarsi, e quindi la politica che si inginocchia davanti alla giustizia amministrativa.
2: Vabbè, anche è stato bellino perché ve l'ho posto, perché stavo vedendo un'intervista a Falchi, che è stato per 10 anni sindaco, per 2 mandati, poi Sforzi, e a un certo punto è arrivato Gianni, quindi giornalista, buon giornalista. Ha tirato in ballo il presidente. Il presidente è stato grandioso, perché ha detto a un certo punto: questo è un problema su cui non andiamo d'accordo, ma su tutto il resto.
0: Vabbè, io tra l'altro mi sono divertito, se volete una battuta l'ho fatta, perché ti dicevo prima, l'ho messa anche un po'. Io ho usato un'espressione, non so quanto sia corretta in matematica, ma ho usato l'espressione della proprietà transitiva, e ho detto: Gianni, presidente della regione, favorevole all'aeroporto, si è messo insieme con Sforzi contrario all'aeroporto, che ora fa il sindaco. Io sono coerentemente favorevole, perché la penso come Gianni, e ho detto: se io la penso come Gianni la pensa come Sforzi, anche io la penso come Sforzi, la pensiamo tutti alla stessa maniera.
1: E questa è anche la politica, anche questa è la politica. Vabbè, grazie allora Alessandro Martini per essere stata in nostra compagnia, ci ha riferito un po' anche un po' qual è stata la sua esperienza in questa...
0: Bella.
1: Ci fa piacere. Allora, grazie, a risentirci presto qui su RWS.
0: Grazie mille. A voi, grazie. Buona vita RWS.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Oggi vorrei condividere con te una storia che Nick Vujicic ha raccontato quando ha portato un messaggio in Francia ad Havre e che io ho avuto il meraviglioso privilegio di tradurre per lui. Ha detto di essersi immaginato nel giorno del giudizio, dopo la sua morte. Si è visto lì, davanti a Dio, il giudice, e c'erano anche i suoi accusatori, che elencavano tutti i suoi peccati. Oh Dio, Nick è un peccatore e ha commesso tutti questi peccati. Ha peccato per tutta la vita, non merita il paradiso, non merita la vita eterna, è un peccatore, il suo posto è all'inferno. E poi Nick dice di aver visto Gesù al suo fianco. Gesù, rivolgendosi a Dio, gli diceva: «Sì, padre, Nick era un peccatore, ma all'età di 15 anni ha affidato la sua vita a te. Credeva che tu, padre, avessi mandato me a morire per i suoi peccati e mi chiese perdono. Nick ha vissuto, padre, per la tua volontà e ha raccontato al mondo di me. Egli è perdonato. Sono morto per tutti i suoi peccati e poiché Nick ha creduto, Nick è nostro». Allora Dio si rivolse a Nick e disse: «Bentornato a casa». Gesù è al fianco di Nick. Sì, Gesù è proprio accanto a noi. Egli è proprio accanto a te. E anche in cielo, Egli sarà di nuovo al tuo fianco per difenderti quando i tuoi accusatori cominceranno a parlare. Poiché credi in Gesù e hai riposto la tua fede in Lui e nella sua opera sulla croce per te, un giorno sentirai Dio Padre dirti: «Bentornato a casa». Che grande gioia sarà! Grazie di esistere, Eric Sellerier.

0: Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 16 e un minuto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo continuare la nostra meditazione nel capitolo 2 del Levitico, che dice così. Levitico capitolo 2, dal versetto 1 al 16. Dice: quando qualcuno presenterà all'Eterno come offerta un'oblazione, la sua offerta sarà di fior di farina, vi verserà sopra dell'olio e vi aggiungerà dell'incenso. E la porterà il sacerdote figliolo d'Aronne, e il sacerdote prenderà una manata piena di fior di farina spruzzata d'olio con tutto l'incenso e farà fumare ogni cosa sull'altare come ricordanza. Questo è un sacrificio di soavo odore fatto mediante al fuoco all'Eterno. Ciò che rimarrà dell'oblazione sarà per Aronne e per i suoi figlioli e cosa santissima tra i sacrifici fatti mediante il fuoco all'Eterno. E quando offrirai un'oblazione di cosa cotta in forno, ti servirai di focacce non lievitate, di fior di farina impastata con olio e di gallette senza lievito unte d'olio. E se la tua offerta è un'oblazione cotta sulla gratella, sarà di fior di farina impastata

per essere aiutato. C'era un perfetto equilibrio in lui. Egli era perfettamente equilibrato, tanto generoso e ricco da sfamare migliaia di persone, quanto economo da non fare spreco, da buttare via gli avanzi e dei pani che erano rimasti. Nel Getsemani fu tanto umile da pregare con la faccia per terra, quanto maestoso nel dimostrare la sua autorità divina. Io sono colui che cercate, quella turba che era venuta per arrestarlo cadde per terra. Le sue azioni e parole nei confronti di Dio, suo padre, erano tanti armoniosi, così come quanto agiva e parlava all'uomo, egli non operava a discapito o a vantaggio dell'uno o dell'altro. Cioè, era perfettamente equilibrato. Nei confronti di sua madre e di suo padre, putativo diciamo, quando era dodicenne, egli era rimasto 3 giorni nel tempio. Con i dottori della legge, sua madre, trovatolo, gli disse: figliolo, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io ti cercavamo stando in gran pena. Ed egli disse loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio? Quando Gesù era sulla croce, disse queste parole. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso a lei il discepolo che gli amava, disse a sua madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Qui vediamo come il Signore agì in un modo perfetto. Esaminiamo alcuni punti da quello che abbiamo letto. Il fior di farina. Che cosa rappresenta il fior di farina? Il fior di farina, che è fine, puro e bianco, cioè possiamo dire il fior fiore della farina, farina scelta di prima qualità o di primissima qualità. E quindi non ci sono elementi ruvidi, grezzi e impuri. Questo ci parla di Gesù, che non fece mai un passo indietro perché lui abbia sbagliato in qualche cosa che abbia detto o abbia fatto. Gesù è stato perfetto. Se prendiamo alcuni esempi di uomini, di grandi uomini di Dio, uno dei più grandi uomini che è stato nell'Antico Testamento, Mosè, che in uno stato incontrollato, in un momento diciamo di rabbia, Mosè, pur essendo l'uomo più umile della terra, lui colpì la roccia per 2 volte. Per questo suo gesto Dio disse: tu non entrerai nella terra promessa. Pietro, questo uomo, questo discepolo che amava il Signore, cosa disse? Signore, io sono pronto a morire per te. Ma davanti al pericolo lo rinnegò 3 volte. Paolo, un uomo pieno di zelo, di fuoco per il Signore, quando si è trovato davanti al sommo sacerdote, non sapendo che era il sommo sacerdote, gli ha detto: tu sei una parete scialbata. Quindi vediamo che ha agito in un modo non corretto. 300 uomini di fede hanno sbagliato. Bene, in questa offerta di focaccio, di panatica, doveva essere usato l'olio. Anche l'olio era un componente per fare questa offerta. Che cosa rappresenta l'olio? L'olio rappresenta lo Spirito Santo, è il simbolo dello Spirito Santo. L'olio era adoperato sia per mescolarlo con il fior di farina e sia anche per spruzzarlo sulla focaccia prima di infornarla. Che cosa ci vuole dire della persona di Gesù? L'olio mescolato e l'olio spruzzato ci presenta 2 aspetti della persona di Gesù. C'è dell'opera dello Spirito Santo nella vita di Gesù. Voglio leggere i primi versetti. E Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? E l'angelo rispondendo le disse: lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliolo di Dio. Cioè Gesù è stato generato nel grembo materno, nel grembo di Maria, mediante lo Spirito Santo. E quanto

che lo Spirito Santo è sceso su Gesù quando? Quando Gesù fu battezzato. Come l'olio che veniva spruzzato sulla focaccia, così nel giorno quando Gesù fu battezzato, infatti dice in Matteo 3,16, e Gesù tosto che fu battezzato salì fuori dall'acqua, ed è che i cieli si aperse ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra di lui. Qui vediamo l'opera dello Spirito Santo che ebbe nella vita, nella persona di Gesù. La persona di Cristo Gesù è il divino, il vivente punto centrale dell'opera dello Spirito Santo. Gesù è Dio manifestato in carne. Egli è l'Emanuele, Dio con noi. È la seconda persona della Trinità. E quindi lo Spirito Santo operò perfettamente in Lui dalla nascita sino alla risurrezione. Perché Gesù fu risuscitato grazie all'opera dello Spirito Santo. Un altro componente è l'incenso. E cosa rappresenta l'incenso? Vediamo che l'olio ci parla dello Spirito Santo e della forza del suo servizio. L'incenso ci parla dello scopo del suo servizio nella vita del Signore Gesù. L'olio ci insegna che il Signore Gesù fece tutto per mezzo dello Spirito Santo. L'incenso ci insegna che gli fece tutto per la gloria di Dio. L'incenso ci parla del servizio sacerdotale che il Signore Gesù compì. Che cosa hanno portato i re magi quando Gesù è nato? Oro, incenso e mirra. Oro significa Gesù è Dio. Incenso, Gesù è sacerdote. La mirra, Gesù è il Salvatore. L'incenso vuole significare il sacerdozio. Quindi l'incenso è usato a scopo sacerdotale. Diciamo che Gesù era il Nazireo per eccellenza. Il Nazireo era quella persona che era consacrata al Signore. E Gesù è stato il Nazireo per eccellenza. Bene, la vita del Signore Gesù è stato un continuo far salire a Dio il profumo d'odor soave. La sua vita fu perfettamente santa, pure immacolata. In ogni sua parola, in ogni suo atto, vi era l'unzione dello Spirito Santo. Nella legge dell'Olocausto vediamo Gesù morire per la gloria di Dio. Nella legge dell'oblazione vediamo Cristo che vive come uomo perfetto per compiere la volontà di Dio. Un altro componente nell'offerta dell'oblazione era il sale. Il sale era molto, ma molto importante nelle oblazioni o nelle offerte. Quali sono almeno due proprietà che ha il sale? Quali sono questi due? Primo, quello di conservazione. Il sale serve per conservare, no? E un'altra proprietà del sale è quello di condire. Il sale viene usato per dare sapore ai cibi. Quindi il sale è sinonimo di sapienza, di saggezza. Il vostro parlare sia sempre condito con sale, dice l'Apostolo Paolo. Ebbene, i detti del Signore sono pieni di saggezza e privi di ogni influsso malefico. Voglio leggere un passo. In Luca capitolo 4, versetto 16 a 30, ci viene narrato quando Gesù è andato a Nazareth, come il Signore reagiva con franchezza, con autorità nei confronti delle persone, anche se prima lo apprezzavano, prima lo elogiavano e dopo lo odiavano. In Luca capitolo 4, versetto 16 a 30 dice: e venne a Nazareth dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga, e alzatosi per leggere gli fu dato il libro del profeta Isaia, e aperto il libro trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandire liberazione ai prigionieri e dai ciechi recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuse il libro e resolo all'inserviente si posa a sedere, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi in lui. Ed egli prese a dire loro: oggi si è adempiuta questa scrittura e voi l'udite.
e tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è questo il figliolo di Giuseppe? Ed egli disse loro: certo, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso, fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum. Ed egli disse: in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, vi dico in verità che ai dì di Elia, quanto il cielo fu serrato per 3 anni e 6 mesi, vi fu grande carestia in tutto il paese. C'erano molte vedove in Israele, eppure a nessuno di esse fu mandato Elia, ma fu mandata una vedova in Sarepta di Sidon. E al tempo del profeta Elisea c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu mandato, ma lo fu Naaman il Siro. E tutti nella sinagoga furono ripieni di ira all'udire queste cose. E levatosi lo cacciano fuori dalla città e lo menano fin sul ciglio del monte sul quale era fabbricata la loro città, per precipitarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Vedete come le persone sono volubili? Un attimo l'hanno complimentato, dopo, quanto ha offeso il loro orgoglio, prendendo l'esempio di Elia, prendendo l'esempio di Eliseo, che ai loro tempi sono andati degli stranieri ad essere guariti. Naaman era un Siro e non sono andati gli ebrei israeliti a farsi guarire da quei profeti. Gesù voleva dire: io sono qui in mezzo a voi e quelli che vengono a me sono gli estranei, invece voi vi allontanate. Quindi sono stati feriti, ma il Signore quello che aveva da dire l'ha detto. Due cose non potevano essere usate nell'offerta della focaccia: che cosa? Il lievito e il miele. Perché? Il lievito in tutta la scrittura simboleggia il male. Attenzione, il Signore insegnò ai suoi discepoli di guardarsi dal lievito dei farisei. Qual era il lievito dei farisei? L'ipocrisia. Dal lievito dei sadducei, cos'era? L'eresia, perché loro non credevano in tutte le scritture. Dal lievito di Erode, qual era il lievito di Erode? La sete di potere. Il lievito che cosa porta? A gonfiarsi, a impollarsi. Voglio leggere un versetto: che il lievito non deve essere nel cuore sotto l'aspetto di malizia, di malvagità, per coloro che si accostano al pane e al vino. Conoscete questo passo, no? In 1 Corinzi 5, versetto 6 a 8 dice: il vostro vantarvi non è buono. Non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi dal vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Quindi nella persona di Gesù non vi era stato nulla di malvagio, di ampolloso, di gonfio, nulla di nulla di queste cose, sia nella mente che nell'animo. E un altro componente che non doveva essere assolutamente usato era il miele. Sapete che cosa simboleggia il miele? Il miele simboleggia gli affetti naturali, ciò che è attraente, avvincente, a volte allo scopo di sedurre e di ammaliare. Voglio portare due esempi nella vita del Signore Gesù, perché da Lui noi dobbiamo imparare come dobbiamo formare il nostro carattere. Che cosa è avvenuto alle nozze di Cana? Alle nozze di Cana è venuto a mancare il vino. Alcuni sono andati da Maria e gli hanno detto: guarda che manca il vino. E Maria è andata da Gesù. E infatti voglio leggere Giovanni capitolo 2, versetto 3 e 4. È venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù le disse: che v'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Qui mettiamoci i punti fermi. Vediamo che Gesù disse: donna, l'ora mia non è ancora venuta. Questo è un grande insegnamento per noi. Un altro passo è quando Gesù stava predicando.
Matteo 12, versetto 46-50, dice così: mentre Gesù parlava ancora alle turbe, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatosi di fuori, cercavano di parlargli. E uno gli disse: ecco tua madre e i tuoi fratelli, sono là fuori che cercano di parlarti. Ma egli rispondendo disse a colui che gli parlava: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E stendendo la mano sui suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Poiché chiunque avrà fatta la bontà del Padre mio che è nei cieli, esso mio fratello e sorella e madre. Che cosa ci insegnano questi passi? Che le cose umane, gli affetti umani, non si devono sovrapporre a quelli che sono i principi divini della parola di Dio. A volte noi ci lasciamo trascinare. Il Signore non vuole che siamo sentimentalisti, anche se siamo fatti di sentimenti, ma dobbiamo far sì che i nostri sentimenti siano sottomessi alla parola di Dio. Quindi i nostri sentimenti vanno repressi se sono nella direzione sbagliata. Qui vediamo il Signor Gesù che aveva amore per sua madre e anche per i suoi fratelli, però mette dei punti fermi. Dice: donna, che c'è fra me e te? Quello dice: guarda, c'è tua madre e i tuoi fratelli. Chi è mia madre? Vale a dire che i figlioli di Dio, coloro che credono in Dio e fanno la volontà di Dio, sono prima di mia madre, dei miei fratelli e delle mie sorelle. Siamo noi così? Se avete notato, c'erano tre tipi di cottura in cui questa focaccia o questa panatica doveva essere cotta. Tre cose: sul forno, sulla gratella e sulla padella. Questi tre tipi di cotture ci presentano le varie forme, le varie prove in cui il Signor Gesù si è trovato nella sua vita. Primo, il Signore come servo dell'Eterno visse in un contesto sociale molto diverso da quello che erano i suoi principi. Cioè, Gesù visse, e viviamo anche noi, in un contesto di ingiustizia. Gesù soffrì per l'ingiustizia degli uomini, come anche noi oggi soffriamo. Oggi c'è troppo, ma troppo ingiustizia, e il Signore soffrì per questo. Secondo, la gratella. Il Signore ebbe anche questa prova, e questo ci dimostra quanto il Signore era addolorato e aveva compassione per quelli che soffrivano. Nel Vangelo di Matteo capitolo 14, versetto 14-19, dice che il Signore vide una gran moltitudine che andavano a Lui, dice così, e ebbe compassione, ne guarì infermi, e facendosi seri i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: il luogo è deserto e l'ora è già passata, licenzia dunque le folle affinché vadano per i villanci a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare. Ed essi gli risposero: non abbiamo qui altro che cinque pani e due pesci. Ed egli disse: portatemeli qua. E avendo ordinato alle turbe di accomodarsi sull'erba, presi cinque pani e due pesci e levati gli occhi al cielo, rese grazie e poi spezzati i pani li diede ai discepoli e i discepoli alle turbe. Gesù aveva compassione di queste persone. Gesù era anche lui fatto di sentimenti. Davanti alla tomba del suo amico Lazzaro, lui ha pianto. Quando ha visto quella donna che 18 anni era schiava di Satana, che camminava gobba, il Signore dice: io ho compassione di questa donna. Un'altra prova che il Signore ebbe fu la padella. Gesù è stato nella padella della sofferenza. Quando questo? Perché lui percepiva le cose. Vi ricordate quando era nel Getsemani? Nel Getsemani lui era afflitto da un'angoscia mortale. E lui disse, lì, mentre era in ginocchio: Padre, se è possibile allontanare da me questo calice, ma non come voglio io, ma come tu vuoi. Su Golgota Gesù ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Signore, vediamo che l'ha provate tutte, sia in vita che nella morte. Ma lui è uscito fuori sempre vittorioso. E la sua vita è stata del continuo fino all'ultimo respiro un profumo che saliva a Dio. Un profumo che saliva a Dio. Questa offerta di focaccia
doveva essere mangiata da Aronne e dai suoi figlioli in un luogo santo. Che cosa ci insegna questo? L'Aronne è il sommo sacerdote, i suoi figlioli erano sacerdoti. Chi è il nostro sommo sacerdote? Gesù. Chi sono i sacerdoti? Siamo noi, e dobbiamo mangiarlo in luogo santo. Luogo santo non è come a Gerusalemme o a Roma. Il luogo santo è dove c'è la presenza di Gesù. E dice qui una cosa santissima. Cioè noi che ci accostiamo al pane e al vino è una cosa santissima. In un luogo santo, in un luogo dove Gesù è qui con noi. E noi ci accostiamo a Lui. E quindi ognuno di noi deve veramente esaminare se stesso. Amen.

0: Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.
1: A Radio Logos sono le ore 16 e 31 minuti.

Eccoci ancora, amici, per trascorrere questi 10 minuti insieme. Il programma è Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Unica terapia polivalente per tutti. Leggiamo dalla lettera agli Efesini al capitolo 4, il verso 32. Dice: siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Non tutti lo sanno, ma esiste un farmaco che è efficace contro l'ipertensione, che sconfigge la depressione, riduce la mortalità dovuta a problemi vascolari. Questo farmaco infatti diminuisce il rischio di aritmie, attacchi cardiaci e combatte il diabete. Inoltre ha effetti benefici anche sul nostro sistema immunitario e riduce notevolmente la possibilità di contrarre malattie virali e alcuni tipi di tumori dovuti alla depressione. In altre parole, la sofferenza provocata dalle malattie mentali e depressive sono circa il doppio rispetto a quelle dovute a tutte le forme di malattie. Inoltre è stato dimostrato che queste patologie provocano una disabilità più lunga e più grave di quella indotta da malattie croniche, molte diffuse come l'ipertensione, l'artrite, il diabete e così via. E non per niente questo farmaco è stato definito la colonna vertebrale di ogni autentica guarigione. Stiamo parlando del perdono. Sì, amici, il perdono è veramente un farmaco. E come ogni farmaco che si rispetti, ha la sua descrizione, il suo principio attivo, la sua posologia. Ma andiamo in ordine, vediamo prima la descrizione. Il nome deriva da una parola greca che nella Bibbia, in particolare nel Nuovo Testamento, è usata 142 volte, di cui 47 solo nel Vangelo secondo Matteo, 34 nel Vangelo secondo Marco e Luca anche, e 14 nel Vangelo di Giovanni. In tutte le altre scritture del Nuovo Testamento il termine è usato solo 13 volte, e per un totale di 250 volte. Il Nuovo Testamento, amici, usa questo termine nel suo significato originario, cioè lasciare andare oppure lasciare perdere, mandare via, eccetera, eccetera. Questo dà esattamente l'idea di ciò che avviene nell'animo di chi non riesce a perdonare. Infatti, il risentimento della persona offesa continua a creare un profondo stato di disagio, che è il risultato del conflitto tra la coscienza, che vorrebbe essere liberata da questo peso, e il senso dell'amor proprio, che impedisce di compiere il primo passo verso la riconciliazione. Qual è il principio attivo di questo farmaco? Qual è l'ingrediente che attiva tutto il processo? Ebbene, amici, vi sorprenderà, ma è il perdono
di Dio. Questo perdono bisogna prima di tutto riceverlo, e in Cristo si riceve il perdono di Dio. Nessuno può dire di non averne bisogno, altrimenti inganna se stesso. Vediamo ora la somministrazione. Bene, a chi va data? A chi va dato questo farmaco del perdono? Allora, prima di tutto a noi stessi. Sì, a noi stessi quando gli altri non ci perdonano. A noi stessi quando è difficile perdonarsi. E poi agli altri, vivendo in pace con tutti per quanto dipende da noi. Nella nostra famiglia va concesso il perdono, nella vita di coppia, parlarsi, aiutarsi, perdonare i figli, perdonare i genitori, perdonare i fratelli e anche i fratelli della Chiesa. E infine perdonare Dio. Sì, amici, non vi scandalizzate, perdonare Dio. Quante volte ci teniamo dentro del rancore anche verso il Signore? Allora, quali sono le indicazioni terapeutiche di questo farmaco? Bene, la sua azione è volta a guarire ognuno che lo prende, questo farmaco. La stanchezza toglie, i conflitti, la ruminazione mentale, e a volte si perde anche l'appetito, e se non risolte le tensioni si trasformano in odio verso gli altri e verso se stessi, quindi si scende nella depressione, nell'ira, nell'inefficienza, nell'isolamento e così via. E infine, qual è la posologia? Bene, sempre, amici, sempre, così come dice il Signore Gesù in risposta all'Apostolo Pietro: quante volte perdonerò io? Sempre, dice Gesù. E gli effetti collaterali? Bene, ce ne sono, sapete, di due tipi: i desiderati, che sono la serenità, la pace ritrovata, la gioia, eccetera. E poi ci sono gli effetti collaterali indesiderati. Se manchiamo di prendere questo farmaco, ci sono i rancori, i risentimenti, i sensi di colpa, le frustrazioni e chi più ne ha più ne metta. Sapete, fin da piccoli siamo stati abituati, ci siamo sentiti dire che bisogna perdonare, non è vero? Ma dobbiamo ammetterlo, pur avendolo ricevuto, tante volte è difficile darlo. Ma, cari amici, ve lo dico per esperienza personale. Sforziamoci, sforzatevi, ne vale la pena. Allora, il tempo si è concluso. Grazie per l'ascolto, a risentirci a domani, che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ta-da! Siamo arrivati di nuovo a venerdì, Friday. Ok ragazzi, oggi leggiamo la conclusione del 12° capitolo del Vangelo secondo Marco, dal versetto 35 al versetto 44. Più tardi, mentre stava insegnando nel Tempio, Gesù fece questa domanda: i vostri maestri di religione dicono che il Messia sarà un discendente del re Davide. Come può essere? Davide stesso, guidato dallo Spirito Santo, ha detto: Dio disse al mio Signore, siedi alla mia destra, finché non abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello per i tuoi piedi. Se Davide lo chiamava Signore, come può essere anche suo discendente? Questo modo di ragionare piaceva molto alla folla che lo ascoltava con grande interesse. Ecco altri insegnamenti di Gesù. Diffidate dei maestri di religione, perché amano indossare tuniche da persone ricche e istruite e si compiacciono che tutti si inchinino davanti a loro quando passeggiano per i mercati. Amano sedersi nei posti migliori delle sinagoghe e al posto d'onore dei banchetti, ma non si vergognano di cacciare le vedove dalle loro case e poi, per nascondere di che pasta in realtà sono fatti, fingono di essere pii, recitando lunghe preghiere in pubblico. Ma per quello che fanno riceveranno un castigo tremendo. Poi Gesù si mise a sedere vicino alle cassette delle offerte nel Tempio e guardava la gente che vi lasciava cadere il denaro. Alcuni ricchi offrivano grosse somme. Venne anche una povera vedova che lasciò cadere nella cassetta soltanto 2 soldini. Allora Gesù chiamò i discepoli e osservò: quella povera vedova ha dato di più di questi ricchi messi insieme, perché essi hanno dato una parte del loro superfluo, mentre lei ha offerto fino all'ultimo soldo che le serviva per vivere. Nel giudaismo l'antenato era rappresentante di tutti i suoi discendenti. Pertanto il Messia, come discendente del re Davide, sarebbe subordinato a Davide. Quindi la tradizione implica che mentre il Messia sarebbe stato una figura significativa che avrebbe salvato Israele dagli oppressori gentili, non sarebbe stato un uomo più speciale di Davide. E Gesù, con la sua affermazione, vuole dimostrare che il Messia è più di un semplice discendente di Davide. Egli è il Signore di Davide. Quindi, dopo aver corretto la dottrina degli insegnanti della legge, procede coraggiosamente a denunciare l'ipocrisia e persino la malvagità dei leader spirituali dell'epoca. E questo è in netto contrasto con la codardia dei predicatori di oggi, che pur di accattivarsi la simpatia della congregazione sono disposti ad annacquare la verità. Gesù sembra quasi voler provocare uno scontro con i leaders, elencando i loro modi distorti e facendo loro sapere del severo giudizio a cui andranno incontro. Ciò che è ancora più sconvolgente è che questi sacerdoti predavano i deboli, come le vedove, che Gesù vede come categoria di persone da proteggere ed assistere. In quel tempo un maestro ebreo non poteva essere pagato per l'insegnamento, ma poteva ricevere doni. Apparentemente molti scribi usavano adulazione e manipolazione per ottenere grandi doni da coloro che potevano permettersi di meno, come le vedove. Gesù menziona fondamentalmente i tratti di coloro che sono innamorati di se stessi. Anche la natura delle loro preghiere sembra patetica, perché non glorificava Dio, ma era fatta per mettersi in mostra davanti agli altri. E quest'ultima parte del passaggio potrebbe dissuadere alcuni di noi che stanno ancora lottando con il donare. Troviamo varie scuse per non dare, come dimostrano le statistiche. E questa è una classifica americana che vi sto dando, e so che in Italia è ancora molto peggio. Qui l'80% dei frequentatori di chiese crede nella decima, ovvero nel donare almeno il 10% degli introiti. Eppure solo il 17% di queste persone
lo fa effettivamente. Una triste realtà che mostra dove sono i nostri cuori, specialmente se confrontata con il tipo di generosità di questa povera vedova. Lei ha veramente donato in modo sacrificale, non dalla sua abbondanza. Riflessione. Possiamo dare del nostro talento, del nostro tempo, eccetera, ma quando si tratta di beni tangibili, sembra che ci aggrappiamo ad essi perché li valorizziamo troppo. Controlla il tuo cuore. Signore Gesù, è facile vedere come le folle ti amassero perché non avevi peli sulla lingua e ti ribellavi proprio contro i maestri, contro i leaders religiosi, dichiarando addirittura che il loro castigo sarà tremendo. E poi non ti facevi prendere dalle apparenze, da quelli che davano apparentemente tanto, quando invece quella povera vedova proporzionalmente ha dato quasi tutto. Aiuta anche noi a non essere come Caino e offrire il superfluo, ma darti il migliore dei frutti. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana. Il tempo vola. Buon weekend, ci sentiamo lunedì. Ciao.

0: Una parola per oggi.
1: Con le sue riflessioni sulla prima lettera di Paolo a Timoteo, oggi Rodney Jones ci porta a considerare il capitolo 4, versetto 7, dove è scritto: «Esercitati invece alla pietà». Forse la parola pietà ti fa venire in mente l'opera di Michelangelo che porta quel titolo. È indubbiamente una stupenda opera d'arte, che però non ci aiuta a capire il senso del termine usato qui. Non si tratta del sentimento di dolore e di solidarietà nei confronti di chi soffre. Sebbene si tratti di un nobile sentimento, non è questo il senso corretto che la parola ha in questo verso. Più che la compassione del forte verso il debole, qui viene incoraggiato un senso di devozione da parte del debole verso chi è grande e merita tutto l'onore, il rispetto e l'ubbidienza. La grandezza della giustizia, dell'amore e della grazia del Signore, dimostrati nei nostri confronti nella salvezza offerta in Cristo Gesù, richiedono una risposta. Non basta un passivo sentimentalismo, bisogna rispondere esercitandosi alla devozione filiale verso il Signore e la sua volontà. Charles Thomas Studd ci sfida all'azione con queste parole: «Se Gesù Cristo è Dio ed è morto per me, non c'è sacrificio troppo grande che

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno a tutti voi carissimi. Leggiamo questa mattina tre passi della scrittura. Il primo nel Salmo 88, versetto 13. Ma io grido a te, o Eterno, e la mattina la mia preghiera ti viene incontro. E ancora Giona, capitolo 2, versetto 3. Io ho gridato all'Eterno dal fondo della mia angoscia, ed Egli mi ha risposto. Ed infine Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 42. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre. La preghiera del nipotino. Era già tardi, ed era ora che Luca andasse a letto. Egli abbracciò dolcemente la mamma e il papà, poi voltatosi verso la nonna e abbracciando anche lei le disse: «Buonanotte, nonna, io vado a dormire. Hai bisogno di qualche cosa?» «No, piccolo mio, ma perché mi fai questa domanda?» «Perché adesso faccio la preghiera.» Il piccolo Luca non ci dà forse una bella lezione? Anche noi finiamo e iniziamo così le nostre giornate? Beati quei nonni che beneficiano delle preghiere dei loro nipoti, e ancor di più viceversa. Quale privilegio infatti hanno quei bambini i cui nomi sono pronunciati in ginocchio tutte le mattine e tutte le sere dai loro genitori o dai loro nonni? Non è forse questa un'attività importante, nonni? Molti di loro si occupano di giardinaggio. Ebbene, le giovani anime di cui sono responsabili meritano di essere, per così dire, coltivate giorno per giorno, perché portino frutto per Dio. Chi ha scritto quello che vi cito e vi ho citato adesso non ha dimenticato a 80 anni la breve preghiera che la sua mamma gli aveva insegnato a pronunciare tutte le sere ai piedi del letto quando era piccolo, e diceva: Signore Gesù, insegnami a conoscerti e ad amarti. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Buongiorno e ben ritrovati cari amici all'ascolto anche oggi 5 giugno. Dal Salmo 32 leggeremo il verso 3. L'essere umano ha la straordinaria prerogativa di non assumersi le responsabilità di quello che fa, per cui se dovesse rispondere a qualcuno dei suoi peccati troverebbe una quantità di giustificazioni e spiegazioni. Ma davanti a Dio siamo nudi nell'esteriore e per quanto riguarda l'interiore, lui ci vede come attraverso una radiografia, vede tutto e conosce tutto. Lo sapeva bene il re Davide che, pensando di sfuggire al giudizio di Dio, piuttosto che spiegare e giustificarsi per quello che aveva commesso, aveva scelto di tacere. Il risultato era una sofferenza interiore tremenda, perché conosceva perfettamente il peccato che aveva commesso, ovvero l'adulterio con Betsabea e l'uccisione del marito di lei. Il peccato pesa, ma non solo se abbiamo tradito e ucciso. Ogni minima trasgressione tradisce Dio e uccide Gesù ogni volta. Il passo più importante è riconoscere il nostro stato di peccato, se non abbiamo ancora fatto una scelta di fede, o riconoscere il nostro peccato se sappiamo perfettamente cosa Dio non vuole da noi. Finché Davide ha taciuto, evitando di parlare con Dio delle sue trasgressioni, anche il suo corpo si tormentava, ma quando finalmente ha scelto di confessargli tutto, ha sentito su di sé il perdono. Non più una mano pesante che gli schiacciava il cuore, ma la pace gloriosa del perdono e della riconciliazione. Se qualcuno sente la stessa mano pesare sul suo cuore, questo è il momento di inginocchiarsi e con vero pentimento chiedere perdono. Ed è scritto così nel verso di oggi: finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno.
2: E oggi parliamo appunto di peccato occulto. Il re Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, unto da giovane al posto di Saul, visse un momento di ineguagliabile vergogna. Peccò di adulterio e per nasconderlo mandò a morte il marito della donna. La cosa peggiore fu che tacque fino all'arrivo del profeta Samuele. Il nemico più subdolo e pericoloso dell'uomo è il peccato non confessato. Quel peccato che teniamo in silenzio, che nascondiamo nel profondo del nostro cuore, che crediamo sia già sepolto o di cui nessun altro è a conoscenza, è un peso che si accumula. Non solo danneggia la nostra comunione con Dio, ma mina anche la nostra stabilità spirituale. Più lo nascondiamo, più ci sentiamo pesanti. Ci toglie la pace e ci impedisce di procedere liberamente. Davide lo espresse come qualcosa che invecchia le nostre ossa e ci conduce ad uno stato di dolore e di ansia. Il peccato non confessato è come l'umidità in una parete. All'inizio è invisibile, ma con il tempo provoca crepe, usura e deperimento. Ci priva della fiducia, spegne la nostra gioia e indebolisce il nostro rapporto con Dio. Pertanto, tacere sul peccato non è la soluzione. Il silenzio non fa che alimentare il peso che portiamo. La vera libertà giunge quando decidiamo di denunciare ciò che ci opprime, di portarlo alla luce e di consegnarlo al Signore. Caro amico e cara amica, oggi esaminiamo il nostro cuore e chiediamo a Dio di darci il coraggio di confessare ogni peccato occulto, che non ci sia nulla di celato tra Lui e noi, così possiamo essere perdonati e finalmente liberi da ogni condanna. Non esitare oltre, confessa e sii libero.
3: Il peccato è una condizione, è un territorio nel quale ci troviamo appena veniamo al mondo. Non ne abbiamo consapevolezza, perché non si manifesta subito, ma nel tempo cresce con noi e zitto zitto guadagna spazio e vive in noi, per poter influenzare la nostra vita. Così, senza accorgercene, quando diciamo una bugia per noi è normale, ma la menzogna è il seme germogliato del peccato. Quando ci appropriamo di qualcosa a danno di chi ne ha più diritto e bisogno è normale, ma è un comportamento generato dal peccato. Quando stimiamo noi stessi più degli altri e mancando di rispetto diamo voce al nostro orgoglio, è normale, ma è un chiaro atteggiamento del peccato. L'Apostolo Paolo, riguardo a quelli che si comportavano così, in Filippesi 3:24 dice: «Si vantano di cose vergognose e pensano soltanto alle soddisfazioni di questo mondo». Anch'io ero uno che si vantava e pensava solo a se stesso, fino a quando ho conosciuto la verità scritta nella parola di Dio. Il Signore mi ha fatto vedere tutto il lerciume e lo sporco che c'era in me. Ho chiesto perdono per tutti i miei peccati, anche per quelli che non ricordavo più. E il sangue versato sulla croce da Gesù mi ha completamente lavato e liberato. Se c'è qualcuno all'ascolto che crede di non averne bisogno, nella lettera ai Romani, al capitolo 3, il verso 23, l'Apostolo Paolo dice: tutti, ripeto tutti, hanno peccato e sono privi della presenza di Dio che salva. Mentre in Efesini 1:7 ci offre la terapia e dice: in Lui, Gesù, abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Chiediamo sinceramente perdono a colui che sulla croce ha compiuto l'opera della nostra salvezza, Cristo Gesù. A tutti voi una santa giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Abbiamo parlato ieri della diatriba che si è venuta a creare tra Trump e Papa Leone XIV. Scontato che il Papa abbia aggiunto che non intende aprire una discussione con Trump, discutere con Trump della sostanza del cristianesimo sarebbe come discutere di etica con Fabrizio Corona, ironizza Michele Serra su Repubblica, aggiungendo onestamente che per far rinsavire Trump sarebbe stato impossibile fare affidamento sui pastori evangelici invasati che vedono in Trump una specie di nuovo...

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Buon pomeriggio e bentrovati a tutti voi, amici, anche fratelli e sorelle, che anche oggi avete la possibilità di essere collegati con questa trasmissione attraverso le frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. È un piacere per me salutare anche qualche amico, amica che forse oggi è sintonizzato sulle nostre frequenze per la prima volta, e salutare anche gli amici, soprattutto giovani, che hanno accettato il nostro biglietto della radio con le indicazioni delle frequenze e che hanno preso anche un Nuovo Testamento. Personalmente vi ricordo con affetto cristiano, e insieme ai miei fratelli e sorelle preghiamo anche per voi. Diciamo che il Signore benedica in modo particolare questo tempo che vorrà concederci anche oggi, e con l'aiuto del Signore sarò qui fino alle ore 19:30. Ogni tanto mi interromperò per darvi la possibilità di telefonare, e quindi vi invito a segnare, quindi scrivere il nostro numero di telefono, che è il seguente: 011 28 03 04. Lo ripeto: 011 28 03 04. Per qualcuno che vuole fare qualche domanda anche dopo la trasmissione, lascio questo contatto WhatsApp: 338 49 29 785. Quindi se volete fare delle comunicazioni tramite questo contatto, ripeto: 338 49 29 785. Faccio subito una comunicazione: domani è il primo sabato del mese e quindi verrà installato, Dio volendo, il gazebo a Porta Palazzo. L'ubicazione più o meno è vicino all'ingresso del parcheggio comunale. Sarà operativo penso dalle ore 8:30 fino alle ore 16. E poi domenica 7, quindi domenica prossima, voglio invitarvi, e questo anche su invito dei fratelli organizzatori, voglio invitarvi ad un incontro spirituale in lingua araba. È logico che c'è la traduzione in italiano. Quindi i fratelli hanno scritto: ci fa piacere invitarti ed ascoltare i fratelli della Chiesa di Milano, loro ci guideranno nella lode e condivideranno con noi la parola di Dio. Domenica 7 giugno alle ore 15, nei locali della Chiesa Azione Biblica di via Brusa 50 a Torino. Potete arrivare col tram numero 3, col bus 72, e quindi è un incontro libero. Portate dei vostri amici, anche se parlano l'arabo c'è una buona traduzione in italiano. Spero di vedervi anche come ascoltatori. È un invito che estendo soprattutto agli ascoltatori di Radio Evangelo Piemonte e anche i fratelli e sorelle che vorranno partecipare. È un bel incontro, ve lo assicuro. Un'altra cosa, anche di questo argomento di oggi che sto per comunicare, posso inviare il file scritto tramite email. Quindi se avete un computer dal quale potete poter poi leggere il file è meglio, perché sul telefonino verrà un po' ingombrante perché sono parecchie pagine.
Comunque potete telefonare qui durante la trasmissione oppure al mio contatto WhatsApp, ripeto 338 49 29 785. Quelli che mi hanno fatto richiesta hanno ricevuto il file della settimana scorsa, io lo mando volentieri, anche perché una volta che l'ho scritto anche voi potete fare altrettanto. Ho dei messaggi e sono contento che sono degli amici che ho conosciuto proprio attraverso la radio, quindi qui la sorella Anna da Rivoli scrive sempre: sono felice di riuscire ad ascoltare dall'inizio, l'argomento è molto interessante. E l'argomento è questo: l'amore di Dio e la giustizia di Dio. Il Signore benedica il tempo della trasmissione, così anche fratello Carlo Barbuzzi. Un saluto da me, mia mamma e mio papà, oggi siamo all'ascolto. Grazie, Signore vi benedica. Così anche il fratello Dante da Torino. Siamo pronti per navigare nella bellezza e potente parola di nostro Signore. Dio benedica ogni ascoltatore e a lei. Grazie. Poi la sorella Giuditta e Matteo dall'Abruzzo, così saluta anche questa sorella Willy e Eliseo, i tecnici delle nostre radio. E poi c'è anche la sorella Marina che abita qua vicino. Poi il fratello Gerardo, che voi conoscete, lui interviene spesso in diretta, ha chiesto preghiera perché si trova in ospedale. Preghiamo per questo carissimo fratello che è affetto da una malattia un po' diciamo pesante e anche un po' acuta. Preghiamo per il fratello Gerardo. Così c'è anche la nostra sorella di Maria di Torino: Dio benedica il tuo servizio per la salvezza delle sue creature. Norma dall'Argentina, e poi alcuni miei colleghi che mi hanno scritto grazie, perché spero di avervi all'ascolto, e tanti altri, anche Arnold dalla provincia di Cuneo, Borgo San Dalmazio. Grazie Michele, ci proviamo. Vediamo un'altra cosa. Va bene, grazie a tutti voi. È bello vedere che siate in ascolto, ma anche che pregate per questa trasmissione. Allora, l'argomento l'ho detto, c'è di Cuneo, Borgo San Dalmazio. Grazie Michele, ci proviamo. Vediamo un'altra cosa. Va bene, grazie a tutti voi. È bello vedere che siate in ascolto, ma anche che pregate.

fondamento dell'Evangelo. Così abbiamo parlato di Dio, abbiamo parlato dell'uomo, abbiamo parlato di Gesù Cristo, abbiamo parlato della legge e della grazia. Oggi mettiamo insieme queste due caratteristiche, l'amore di Dio e la giustizia di Dio. Voglio ringraziare anche la sorella Tina perché fa un buon servizio, lei mette sul suo stato appunto la locandina che io mando e poi anche una indicazione di come collegarsi attraverso il telefonino e anche attraverso il computer, quindi attraverso i social che abbiamo a disposizione. Grazie sorella, prego anche gli altri fratelli e sorelle che possano fare questo servizio, visto che a Torino abbiamo una frequenza che trasmette con una potenza bassissima, e quindi grazie a chi collabora anche in questo modo per far ascoltare le nostre trasmissioni. Detto questo, come al solito ascoltiamo un canto. Vi ricordo che sarò qui con l'aiuto del Signore fino alle ore 19:30. Ascoltiamo un canto e poi partiamo con l'argomento di oggi, ripeto, l'amore di Dio e la giustizia di Dio. A risentirci, a tra poco.

fa parte di una serie di studi che ha come base il fondamento dell'Evangelo. E voglio invitarvi a leggere nel capitolo 26 del libro del profeta Isaia. Isaia, capitolo 26, e iniziamo dal versetto 8 e leggeremo fino al versetto 10. Il contesto di questo capitolo è questo, che viene unito il giudizio universale di Dio sui malvagi alla promessa sicura di una salvezza per i fedeli, quelli che vogliono ascoltare il Signore. E poi il profeta ha come intento di insegnare che la vera pace è data da Dio solo a chi ha la mente illuminata dalla parola di Dio e fissa il suo sguardo su Dio santo e giusto. C'è anche l'attesa, è logico, qui c'è riferimento al popolo di Israele, di una liberazione come una grande risurrezione. Allora ascoltiamo, anzi leggiamo e ascoltiamo le parole, ripeto, Isaia capitolo 26, il versetto 8 dice: sulla via dei tuoi giudizi, Signore, noi ti abbiamo aspettato. Al nome tuo, al tuo ricordo, anela l'anima. Con l'anima mia ti desidero durante la notte, con lo spirito che è dentro di me ti cerco, poiché quando i tuoi giudizi si compiono sulla terra, gli abitanti del mondo imparano la giustizia. E il versetto 10, che vi chiedo di seguire con attenzione, il versetto 10 dice: se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia, agisce da perverso nel paese della rettitudine e non considera la maestà del Signore. Quando avete un po' di tempo vi invito a rileggere questi versetti, ripeto, capitolo 26 del libro del profeta Isaia. Ho letto dal versetto 8 al versetto 10. Anche oggi ripeterò più volte i versetti, perché dobbiamo avere davanti a noi le verità, le realtà della parola di Dio. Ora c'è da dire una cosa, che se abbiamo un quadro completo della rivelazione di Dio, che praticamente è la Bibbia, la sua parola, troviamo che nella Bibbia è chiaramente rivelato che chi si ribella contro Dio viene a trovarsi in uno stato di alienazione da Lui, cioè diventa un essere estraneo a Dio stesso. E questo a causa del peccato di questo individuo. Nella Bibbia inoltre c'è questo principio della legge divina, e attenzione a quello che sto per dire, perché è fondamentale. Ripeto, nella Bibbia inoltre c'è questo principio della legge divina. Il peccato non può essere cancellato senza che la pena corrispondente sia stata scontata dal peccatore, in questo caso, scusate, dal colpevole, in questo caso dal peccatore. Lo rileggo questo concetto, questo principio: il peccato non può essere cancellato
senza che la pena corrispondente sia stata scontata dal colpevole. Ripeto, in questo caso dal peccatore. Allora rileggo il versetto 26 di il versetto 10 di Isaia 26. Se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia, agisce da perverso nel paese della rettitudine. Capisco che per comprendere questo versetto ci vuole, come dicevo qualche minuto fa, la conoscenza del quadro completo della rivelazione di Dio, ma è una cosa anche logica. Immaginiamo una persona che commetta continuamente omicidi, oppure va a rubare, oppure fa atti di immoralità uno dopo l'altro, e lascia anche tanta sofferenza in giro intorno a lui nella società, e questa persona fa tutto quello che vuole. Immaginiamo che un giorno venga condannata questa persona, viene portata in tribunale, e probabilmente è un'ipotesi, il giudice che si occupa del caso dice: ma probabilmente questo giudice avrà un figlio o un parente che vive nello stesso modo di questa persona che è sotto giudizio. E il giudice dice: ma va bene, dice, per questa volta ti lascio andare, perché posso comprendere, forse hai altri problemi di natura diversa nella tua vita, ti lascio andare, ti assolvo. Se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia, agisce da perverso nel paese della rettitudine. Nella Bibbia questo aggettivo empio, e già ho detto altre volte, nella nostra grammatica italiana è anche un sostantivo, ma parlo prima di questa parola empio come aggettivo. Quindi si incontra spesso questo aggettivo empio. Empio significa non pio, una persona senza pietà, una persona malvagia, una persona che non ha il timore di Dio, una persona che letteralmente è riempita, come significato e anche come comportamento, è riempito di odio verso Dio. E nella Bibbia ancora, e sempre nel libro del profeta Isaia, al capitolo 57, questa volta Isaia 57 al versetto 20, troviamo queste parole. Chi segue la lettura, chiedo di poter segnare i versetti, poi leggerli per conto proprio. Quindi ascoltate quello che io leggo dalla parola di Dio. Isaia capitolo 57 dal versetto 20, è scritto così: gli empi sono come mare agitato quando non si può calmare, e le sue acque cacciano fuori fango e pantano. E il versetto 21 dice: non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio. Allora, abbiamo appena letto: non c'è grazia per l'empio, all'empio non può essere fatta grazia, ma occorre anche spiegare bene questo concetto. Ma anche quello che abbiamo letto dal capitolo 57, dal versetto 20: gli empi sono come un mare agitato quando non si può calmare, e le sue acque cacciano fuori fango e pantano. Non c'è pace per gli empi. All'empio non può essere fatta grazia, nel senso che la pena e la colpa del peccato devono essere subite da chi le ha commesse. Questa, amici in ascolto, è la giustizia di Dio. Ma nella parola di Dio
a fianco della giustizia di Dio c'è anche la rivelazione del suo amore. E la scrittura, che è sempre la Bibbia, la parola di Dio, insegna che Dio fa essere peccato il suo unigenito figlio, Gesù Cristo, per cui la pena e la colpa del peccato vengono a cadere su lui e libera l'uomo che si confida interamente nel figlio di Dio. C'è un versetto che cito spesso, anche durante le prediche nei locali di culto, ed è un versetto molto significativo. Si trova nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Ed è scritto così: colui che ha conosciuto peccato, scusate, colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Quindi, colui che non ha conosciuto peccato, chi è questo? È Gesù Cristo. Egli, chi è questo egli? Dio lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. E qui vediamo come sono collegate queste due caratteristiche di Dio stesso: il suo amore e la sua giustizia. Il suo amore e la sua giustizia. La giustizia, possiamo dire, che è la santità di Dio in azione. E la giustizia è proprio la risposta al bisogno dell'uomo che Dio dà a tutte le sue creature, che a causa del peccato si trovano estraniate, separate da lui. Quindi, ripeto, la giustizia è la santità in azione. La giustizia è la santità di Dio manifestata nei giusti rapporti con le sue creature. Nel libro della Genesi, capitolo 18, versetto 25, si trova scritto questo versetto, ripeto, libro della Genesi, che è il primo del Pentateuco, il primo libro che si trova appunto nell'Antico Testamento, capitolo 18, dal versetto 25. Qui l'argomento è l'intercessione di Abramo in favore di Sodoma. E vi leggo alcuni versetti perché possiamo trovarci nel contesto. Scritto così: poi quegli uomini si alzarono e volsero gli sguardi verso Sodoma, e Abramo andò con loro per congedarli. Il Signore disse: dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare? Dato che Abramo deve diventare una nazione grande e potente, e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra, infatti io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguano la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto, affinché il Signore compia in favore di Abramo quello che gli ha promesso. Il Signore disse: siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra
è grande, e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me, e se così non è, lo saprò. Quegli uomini partirono di là e si avviarono verso Sodoma, ma Abramo rimase ancora davanti al Signore, e Abramo gli si avvicinò e disse: farai dunque perire il giusto insieme con l'empio? Qui c'era una città da distruggere perché avevano un comportamento non gradito agli occhi di Dio. Rileggo il versetto 23. Abramo gli si avvicinò e disse: farai dunque perire il giusto insieme con l'empio? Forse ci sono 50 giusti nella città. Davvero farai perire anche quelli? Non perdonerai a quel luogo per amore dei 50 giusti che vi sono? Non sia mai che tu faccia una cosa simile. E Abramo, che parlava a Dio, osava parlare a Dio, far morire il giusto con l'empio, in modo che il giusto sia trattato come l'empio. Non sia mai. Il giudice di tutta la terra non farà forse giustizia? Qui entriamo un po' nell'argomento di oggi. Il giusto di tutta la terra non farà egli giustizia? Mi fermo qui nella lettura e sappiamo come è andata a finire, perché poi Abramo ha chiesto: se non ce ne stanno 40, cosa fai? Vuoi manifestare la tua azione? Vuoi distruggere la città? E se non ce ne sono 40, ce ne sono 30, sono arrivate a 10. E alla fine, leggo nel versetto 32, dove è scritto: Abramo disse: non si adiri il Signore, e io parlerò ancora questa volta soltanto, forse se ne troveranno 10. E il Signore: non la distruggerò per amore dei 10. Quando il Signore ebbe finito di parlare ad Abramo, se ne andò, e Abramo ritornò alla sua abitazione. Se leggiamo il seguito di questo racconto, troviamo che a Sodoma non c'erano neanche 10 giusti. Allora la domanda è questa: il giudice di tutta la terra non farà giustizia? La giustizia è la conformità ad una giusta legge, e la legge di ciò che Dio stesso è. La giustizia è una condotta diritta in relazione agli altri. E c'è una grande domanda riguardo alla giustizia di Dio. Quando Dio manifesta questo attributo, quando si manifesta la sua giustizia? Dio manifesta la sua giustizia quando giustifica l'innocente e condanna l'empio. E quello che diremo oggi ci farà capire che Dio vuole che tutti siano giustificati, perché ha procurato un mezzo a tutte le persone per essere dichiarate giuste. Quindi Dio manifesta la sua giustizia quando giustifica l'innocente e condanna l'empio. Quindi questa giustizia la dobbiamo vedere sotto due aspetti. Ma se colleghiamo subito la giustizia con l'amore di Dio, noi non possiamo dire, come fanno tante persone, che Dio è ingiusto, che fa perire tante persone. Certo, avvengono delle calamità, avvengono tanti incidenti dove persone che non c'entrano niente perdono la vita, e non possiamo imprecare contro Dio, perché le persone, abbiamo detto prima, si comportano da empie, da malvagie. Quindi
Ripeto, Dio manifesta la sua giustizia quando giustifica l'innocente e condanna l'empio, facendo sì che la giustizia sia fatta. Dio non giudica come i giudici moderni, sulla base di prove prodotte da altri. Egli scopre da sé la prova. Così, per esempio, Gesù Cristo, il Messia, pieno dello Spirito divino, non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenza stando al sentito dire, perché, come leggiamo spesso, come ho letto spesso, Dio giudicherà questo mondo. E mi dispiace per le persone che non sono d'accordo contro questo giudizio di Dio. Ripeto, la parola di Dio, andate a leggere in Atti capitolo 17, la parola di Dio dice che Dio giudicherà questo mondo mediante il suo figlio Gesù Cristo che ha risorto dai morti. Allora, la giustizia di Dio si manifesta anche quando Dio perdona il penitente. Salmo 51, versetto 14, leggiamo insieme come scusate cosa è scritto. Salmo 51, versetto 14, è scritto così: liberami dal sangue versato, o Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Qui troviamo il salmista Davide, il re di Israele Davide, che esprime il suo pentimento davanti a Dio, quando inizia a dire: abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti, lavami da tutte le mie iniquità e purificami da tutte e purificami dal mio peccato, poiché io riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me, non solo davanti a Dio, perché Davide ha riconosciuto il suo peccato. Allora Dio manifesta la sua giustizia quando l'innocente, quando giustifica l'innocente e condanna l'empio. Dio manifesta la sua giustizia quando perdona il penitente, e ancora Dio, attenzione, manifesta la sua giustizia quando castiga e giudica anche il suo popolo. C'è un riferimento nel libro del profeta Isaia, capitolo 8, versetto 17, che leggiamo insieme. Isaia 8, versetto 17, scritto così: io, Isaia, capitolo 8, versetto 17, io aspetto il Signore, che nasconde la sua faccia alla casa di Giacobbe, cioè di Israele, in lui ripongo la mia speranza. E poi anche nel libro del profeta Amos, capitolo 3, il versetto 2 dice così, anzi leggiamo dal versetto 1, Amos capitolo 3 versetto 1: ascoltate questa parola che il Signore pronuncia contro di voi, o figli di Israele, contro tutta la famiglia che io ho condotto fuori dal paese di Egitto. Voi soli ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra, perciò vi castigherò per tutte le vostre
trasgressioni. Quindi Dio manifesta la sua giustizia anche quando castiga e giudica il suo popolo. Ma Dio non solo agisce giustamente, ma richiede anche la giustizia. Ma come si fa da parte di Dio a richiedere la giustizia se l'uomo è peccatore? Allora, nella sua misericordia, Dio impartisce la sua giustizia. Quindi giustifica il penitente, e questa è la base della dottrina della giustificazione. Ed è da notare che la natura divina di Dio è la base dei rapporti di Dio con gli uomini. Dio agisce come egli è. Egli è giusto, allora giustifica. Egli è santo, e allora santifica. E come ci giustifica e come ci santifica? Per mezzo dell'opera perfetta del Signore Gesù Cristo. Lasciatemi leggere nuovamente, anche se ho letto almeno una decina di volte negli ultimi 10 venerdì, ancora nel capitolo 3 della lettera ai Romani, poi mi fermo un attimo. Capitolo 3 della lettera ai Romani, dal versetto 21 fino al versetto 26. Vi invito a seguire con attenzione questa lettura. Romani capitolo 3, lettera ai Romani capitolo 3, dal versetto 21 al versetto 26. Abbiamo detto più volte che la legge di Dio non ci toglie il nostro peccato, ma mette in evidenza il peccato che c'è nell'uomo. Allora Dio è intervenuto perché ama le sue creature, vuole che le sue creature create per amore non si perdano. E qui al versetto 21 di Romani 3 leggiamo: ora però, e mi piace sottolineare queste due parole, questo avverbio ora e questa congiunzione però, ora però, indipendentemente dalla legge, io aggiungo che ci condanna, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli, cioè Dio, sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Allora, Dio, nel suo grande amore, e anche grazie all'ubbidienza perfetta del suo figlio Gesù Cristo, che ha vissuto una vita perfetta e che ha preso i nostri peccati, Dio giustifica il peccatore che si ravvede, che si pente, che ha fede, quindi lo dichiara giusto, e anche mediante la sua fede va avanti di fede in fede
vivendo questa grazia che viene data dal Signore. Quindi al tempo della divina pazienza ha dimostrato la sua giustizia e ha avuto tolleranza verso i peccati commessi, e nel tempo presente egli dimostra la sua giustizia perché egli resti, rimanga giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Credo che questi versetti siano molto molto chiari e dobbiamo ringraziare il Signore perché non ci ha lasciati sotto la maledizione della legge che condanna tutte le persone, ma avendo mandato Gesù Cristo, lui ha preso i nostri peccati e li ha portati nel suo corpo sulla croce, in modo che se oggi ci pentiamo dei nostri peccati possiamo essere giustificati ed entrare nella grazia e già da adesso nel regno di Dio. 011 28 03 04 è il numero per chiamare qui nello studio di Radio Vangelo Piemonte. Chi ha ascoltato vuol fare delle domande, qualche riflessione, può chiamare questo numero e possiamo dialogare insieme. Ascoltiamo ancora un canto e poi riprenderò questo argomento che vedo che è molto molto seguito, e ho detto che chi vuole posso inviare gratuitamente il file di questi pensieri che sviluppo in diretta.

ore 17:14 ho detto che l'argomento è il seguente: l'amore di Dio e la giustizia di Dio.

Ore 17:51 di questo venerdì 5 giugno 2026. State ascoltando una trasmissione in diretta, dialogando sulla parola, e stiamo parlando oggi dell'amore di Dio e della giustizia di Dio. Prima di andare avanti faccio due comunicazioni. La prima, come sempre, riguarda gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia. Fratello Eliseo da Foggia mi ha mandato la comunicazione. Questa sera, dopo le ore 19:30, potranno seguire la lettura dei primi 10 capitoli del libro di Esdra. Quindi la trasmissione questa sera di Cristiano Online, che potete ascoltare da Radio Logos di Foggia, ripeto, prevede la lettura dei primi 10 capitoli del libro di Esdra. Voglio ricordare il gazebo che verrà installato domani, Dio volendo, sulla piazza di Porta Palazzo. Sarà operativo dalle ore 8:30, penso fino alle ore 16, e verrà installato più o meno vicino all'ingresso del parcheggio comunale. Potete passare per ritirare letteratura evangelica e biblica in più lingue. E poi voglio invitarvi personalmente, anche su indicazione dei fratelli che organizzano l'incontro in lingua araba con traduzione in italiano, nei locali di Via Brusa 50 a Torino, domenica prossima 7 giugno alle ore 15 l'ingresso è libero. Spero di vedere qualche ascoltatore di Radio Evangelo Piemonte e anche dei fratelli e sorelle. Allora, detto questo, vado avanti. La Bibbia, la parola di Dio, ci presenta Gesù Cristo, colui che soffre con la morte sostitutoria al Calvario. E possiamo dire che questo è l'amore. E quindi, come dicevo all'inizio, se da un lato noi abbiamo la dichiarazione della giustizia di Dio, da un altro lato abbiamo ugualmente la dichiarazione dell'amore di Dio. Dio fa cadere sul suo figlio la colpa e la pena del peccato del peccatore. E questa è una verità, è una realtà che tutte le persone devono conoscere. E se non la conoscono o non la comprendono o non la vogliono comprendere, sapete cosa succede? Si legano a dei riti, si legano a delle funzioni, a delle opere per meritare il perdono di Dio, per meritare il paradiso, per meritare una liberazione. E così il Dio della Bibbia si deve mettere a servizio di queste persone, mentre noi dobbiamo comprendere l'amore di Dio e la giustizia di Dio. E questa è la rivelazione del Signore, della parola del Signore. Non è interpretazione questa, amici. La Bibbia è molto chiara se veramente vogliamo ascoltare il Signore. Ripeto, questa è la rivelazione della parola del Signore. E questa tutta, io non parlo mai di religione, ma se vogliamo parlare di religione, è questa tutta la religione pura, santa e immacolata, rivelata nella Bibbia. E questo il grande piano della grazia del Signore, di Dio. E questo il grande piano della salvezza di cui parla la Bibbia. Nel giardino di Eden, all'origine della creazione, Dio ha messo alla prova la volontà di coscienza, di conoscenza e di ubbidienza dell'uomo e della donna. Dio ha dato delle indicazioni, ha dato un comandamento. Dio aveva messo alla prova la volontà di coscienza, di conoscenza
e di ubbidienza dell'uomo e della donna. Dio ha dato delle indicazioni, ha dato un comandamento, Dio aveva dato ogni cosa necessaria perché Adamo ed Eva, primi progenitori, potessero vivere così come creati da Dio in comunione con Lui, esercitando autorità sul creato, avendo anche la libertà. E in questo giardino Dio, ripeto, ha messo alla prova la volontà di conoscenza e di ubbidienza dell'uomo e della donna, e Dio ha provato, cioè, quello che l'uomo avrebbe fatto di questo grande principio di libertà. E noi nella parola di Dio troviamo questa rivelazione, e vi chiedo attenzione su quello che sto per dire. Quando l'uomo si oppone a Dio e non vuole ascoltare Dio e non lo vuole riconoscere per quello che egli è, così come è rivelato nella Bibbia, il tutto di questo comportamento è da restringersi in una frase: io voglio essere come Dio, io l'uomo, io donna, io voglio essere Dio, voglio essere simile all'Altissimo. E sapete chi è che aveva detto questo? Satana, che si era ribellato con il suo orgoglio. E l'orgoglio di Satana, colui che è chiamato Lucifero, che dal latino significa portatore di luce, l'orgoglio di Satana è stato portato avanti anche nella tentazione ad Eva e Adamo. Nel libro di Isaia, capitolo 14, versetto 14, troviamo proprio Satana che si è ribellato e ha detto: io sarò simile all'Altissimo. E quando è andato nel giardino di Eden a tentare e anche a imbrogliare, diciamo così, Adamo ed Eva, ha adoperato nuovamente questo principio, ha portato questa luce a modo suo. Satana, colui che aveva detto sarò simile all'Altissimo, è colui che dirà poi, prima ad Eva, Genesi capitolo 3 versetto 4, dice: no, se voi mangiate anche da questo albero, dice, voi non morirete affatto. Dio aveva detto: nel giorno che ne mangerete voi morirete. E Satana va e dice ad Eva: no, non morirete affatto. E poi continua, dice: ma Dio sa che nel giorno che mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. E qui ho detto che Dio, nella sua libertà, aveva messo alla prova Adamo ed Eva proprio per questa conoscenza. E Satana va e dice: i vostri occhi si apriranno se mangiate da quest'albero proibito e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. E qui dobbiamo capire, quelli che non sono credenti, che sono fuori del regno di

Dio devono anche accettare questo. Colui che ha detto sarò simile all'Altissimo, cioè Satana, Lucifero, tenta Eva e Adamo nello stesso principio dicendo: voi sarete come Dio se mangiate da questo albero proibito. Allora noi possiamo vedere che la parola del Signore ci rivela come la situazione dell'uomo, dal momento in cui l'uomo si distacca da Dio, è una situazione mescolata di orgoglio e di indipendenza. Così si ha quella che in teologia si chiama la caduta. E questa caduta, oltre a generare il peccato, la ribellione a Dio, comporta qualcosa che oggi trova tutte le persone in questa condizione. Voglio dire questo: l'uomo sceglie una via di indipendenza da Dio, l'uomo sceglie una via di distacco che in un primo momento non è subito una via di ribellione, ma è una via nella quale vuole decidere da sé e per sé di tutto quello che potrà essere la sua vita. Ma amici, non è quello che fanno gli uomini oggi. Se voi parlate alle persone, forse i vostri parenti non credenti, se voi parlate ai vostri vicini dove abitate, se voi parlate con i vostri colleghi di lavoro, o se andate anche per le strade, nelle piazze, sulle panchine, parlate con le persone. Le persone non sono così a manifestare subito la propria ribellione, ma vogliono vivere la loro vita decidendo da sé e per sé, e questo in tutti gli aspetti della loro vita. E gli uomini oggi, tra i tanti bisogni che hanno, hanno proprio bisogno di comprendere bene questo concetto, perché si rendano conto della effettiva situazione di divisione, di distacco nella quale si trovano quando la loro vita non fa capo a Dio. Quando l'uomo, quando dico l'uomo anche la donna, quando l'uomo non è in relazione col suo creatore, vive la sua vita nello spirito della indipendenza da Dio. L'uomo dice: faccio quello che voglio, è Dio che si deve adeguare a me, alle mie esigenze, mentre devo lavorare, mentre devo provvedere a tanti bisogni per me personalmente, per la famiglia e tante altre cose. Ripeto, quando l'uomo non è in relazione con il suo creatore, vive la sua vita nello spirito della indipendenza da Dio. E non appena l'uomo diventa indipendente da Dio, devo adoperare un termine che non si adopera tanto, però chiarisce bene quello che sto per esprimere. Quando l'uomo diventa indipendente da Dio, egli rotola proprio su un piano inclinato, rotola su una china di progressiva rovina, perché è solo l'essere in Dio che permette all'uomo di mantenersi in uno stato spirituale e moralmente giusto. Perciò si potrebbe dire che l'uomo non ha scelto il male in senso assoluto, ma piuttosto, ecco questo voglio far capire, ma piuttosto ha scelto di agire indipendentemente da Dio, e quindi ha scelto di vivere la sua vita in modo che Dio non è al primo posto. E questo distacco da Dio produce tutta la decadenza morale e spirituale. È qualche cosa che sembra non apparire a prima vista, eppure è là,
in tutta la sua potenza, mettendo le creature umane in uno stato di assoluta degradazione spirituale, in uno stato per cui non è possibile che le loro opere possano piacere al Signore e che loro possano trovare energia e forza per ritornare nella condizione primitiva. E tutto quello che erroneamente insegnano le filosofie e le religioni in genere, una qualche cosa che parte dall'uomo per risalire verso Dio, un'assoluta impossibilità per l'uomo. Ripeto, oggi le religioni, le sette che ci sono e che si propagano, insegnano questo, che bisogna partire dall'uomo per risalire verso Dio, e questa è una grande impossibilità per l'uomo. Vedete, cari amici, prima salutavo dei giovani, sono cari i giovani quando ti mostrano tutta la loro attenzione, vogliono comprendere il significato della vita, vogliono comprendere il perché della malvagità, il perché della mancanza di senso, e perché non viene vissuto anche dai più adulti, non viene insegnato che cosa? Il vero significato della vita. Molte persone, molti genitori si impegnano anche col lavoro duro a lasciare tante altre cose ai loro figli, ma non sanno dare il significato della vita. Non voglio uscire fuori dall'argomento di oggi, ma permettetemi ancora di ripetere in due parole quale può essere, anzi qual è, e dico questo sempre alla luce della rivelazione di Dio, in due parole, quello che ripeto soprattutto agli studenti che incontrano sulle piazze. Sapete che cos'è il significato della vita? E sapete, se andate a leggere, oggi ci sono tanti mezzi di informazione, non li voglio nemmeno citare, tutti hanno accesso a questi mezzi, e se andate a cercare il significato della vita, ci sono tanti che hanno scritto libri, anche sui social, anche in tanti talk show, in televisione. La maggior parte dicono che la vita non ha un senso. Comunque, voglio dire questo: il significato della vita lo possiamo dedurre dal mettere insieme, dal ricorrere in modo simultaneo a tre elementi fondamentali. Il primo elemento è questo: tutte le persone, e quindi i giovani, anche di più i giovani, tutte le persone, i giovani hanno più tempo da vivere, tutte le persone, primo elemento, hanno bisogno di conoscere la verità su Dio e sull'uomo e sulla donna. Cioè hanno bisogno di sapere chi è Dio e chi è l'uomo e la donna. Ma conoscere questa verità sulle cose che durano, sulle cose che danno veramente senso e valore, tipo per esempio, ma chi siamo noi come esseri umani? Che significato hanno i nostri anni qui su questa terra? Cosa vivremo dopo la nostra morte fisica? Quindi la verità sulle cose che contano. Non tanto le verità matematiche, fisiche, chimiche, che sono anche importanti, ma la verità, conoscere la verità sulle cose che contano. E le cose che contano è la conoscenza di Dio, il nostro creatore, e sapere chi siamo noi. E mi dispiace che tante persone si dicono religiose, anche cristiane, e non sanno chi è il Dio della Bibbia, perché si sono formati un Dio alla propria immagine, un Dio che va bene per la loro logica,
per la loro razionalità e non sanno chi è l'uomo, credono agli effetti dell'evoluzione. Molti dicono: ma l'uomo è una bestia come tante come tanti animali. L'uomo è una creatura creata immagine e somiglianza di Dio ed è un essere che ha un grande valore per Dio e per se stesso. Leggete la Bibbia, chiedete l'illuminazione al Signore. E un secondo elemento che fa parte del significato della vita è vivere la vita con

Abbiamo anche una speranza. Quale speranza hai tu questa sera? E sai, se sei sincero, devi ammettere che se non hai la speranza di Dio in Gesù Cristo, non hai neanche la pace nel tuo cuore. Nel tuo orgoglio dice: ma no, io ho la pace. Ma tu sai che non hai la pace. Ma non perché l'abbiamo letto prima nel libro di Isaia. Non c'è pace per gli empi. Non c'è pace per quelli che vivono indipendentemente da Dio. Non c'è pace. Anche se nel loro orgoglio dicono: ma io ho pace. Non hai la pace. Forse è una pace per qualche ora, quando le cose ti vanno bene, secondo i tuoi progetti. Ma non sarai mai soddisfatto se non conosci la verità su Dio e su Gesù Cristo, e se non hai uno scopo che sia valido. Attenzione, amico, amica, attenzione, giovane, ragazzo, ragazza, se non hai uno scopo che è valido fino alla fine dei tuoi giorni qui su questa terra. Perché puoi avere anche degli scopi, ma che durano solo forse un anno, due anni, tre anni, e non ti portano alla conoscenza della verità. Allora ho detto conoscenza della verità, conoscenza di Dio e di se stessi, avere uno scopo e poi avere la realtà e il senso dell'appartenenza, appartenenza. Con rispetto e con amicizia ti faccio questa domanda: a chi appartieni tu questa sera? A chi appartieni? Forse è più facile dire: beh, appartengo a un gruppo di religiosi con questo nome, con questo, quest'altro nome, appartengo a questa chiesa, a quest'altra, appartengo a un club. Ho letto da qualche parte che in America c'è un club che ha questa denominazione, il club dei non amati. Quelli che non si sentono amati hanno formato un club e quindi sono soci di questo club. Forse appartiene al club dei non amati. Non voglio metterti in ridicolo con questo. Hai una tua appartenenza. Se non appartieni al regno di Dio, questa sera ti devo dire che la tua vita non ha significato qui su questa terra, e hai bisogno di sapere chi è il Dio giusto e santo. Hai bisogno di sapere chi è il Dio della Bibbia. Hai bisogno di sapere chi è il Dio di amore. Quando mi fermo, altrimenti dico tante cose. Ogni tanto mi ricordo di quando insegnavo a scuola, che gli allievi dicevano: fermati un po', e quando non volevano essere interrogati, oppure non volevano nemmeno ascoltare, dice: almeno fatemi spiegare, ma fermati un po', così mi fermo un po' e vi do la possibilità di riflettere. Spero che qualcuno abbia anche il desiderio e la possibilità di telefonare. Telefono a questo numero 011 28 0304. Spero che qualcuno sia in ascolto e che faccia squillare questo telefono. Intanto guardo anche se è arrivato qualche altro messaggio. Sì, grazie. La sorella Eugenia da Biella dice: grazie che ripeti i versetti oggi, così li posso seguire. Va bene, grazie. Allora 011 28 0304 è il nostro numero di telefono.

18 e 22 minuti, abbiamo poco più di un'ora ancora da stare insieme. Annotate il numero di telefono per chi vuole chiamare: 011 28 0304. Ricordo l'installazione del gazebo domani, Dio volendo, sulla piazza di Porta Palazzo, è operativo dalle ore 8:30, penso fino alle ore 16. Potete passare per prendere gratuitamente letteratura evangelica in più lingue. E poi un invito per domenica prossima, Dio volendo, 7 giugno alle ore 15. Domenica 7 giugno alle ore 15 nei locali di Via Brusa 50 a Torino. C'è un incontro speciale particolare in lingua araba con traduzione in italiano. Siete liberamente invitati a partecipare, l'ingresso è libero. Ci sono dei momenti diversi, canti, testimonianze, meditazione della parola, dei momenti anche per prendere un po' di tè insieme e anche per conversare. Voglio invitarvi liberamente, se potete, amici, partecipate. Invitate anche i vostri amici che parlano arabo e invito anche fratelli e sorelle. È un incontro semplice ma molto edificante. Ecco, possiamo anche pregare insieme, ascoltare delle testimonianze che ci edificano. Cercate di partecipare. Domenica 7 giugno, ore 15, via Brusa 50 a Torino. Ricordo anche per gli ascoltatori di Radio Logos che alle ore 19:30 potranno seguire la lettura dal libro di Esdra questa sera, dal primo al decimo capitolo. Detto questo, andiamo avanti. Quando leggiamo nel libro della Genesi, capitolo 6, e quando leggiamo nell'Evangelo di Matteo degli uomini e delle donne prima del diluvio, Gesù stesso dice che a un certo punto arrivò il diluvio annunciato e li portò via e perirono tutti. Sapete, questo discorso alle persone non piace, a parte il fatto che alcuni considerano questo racconto un mito, quindi da non tenere in considerazione, oppure se viene preso in considerazione dice: ma chi è questo Dio? Ma cosa facevano queste persone? È detto che mangiavano e bevevano, e quindi questa è un bisogno, una necessità primaria. Tutte le persone mangiano e bevono. È detto che si sposavano, anche questa è una cosa normale. È detto che attendevano alle cose della vita, quindi possiamo dire che compravano, vendevano, costruivano, e possiamo dire: ma questa è la vita normale degli uomini e delle donne, questo è lo sviluppo della vita qui su questa terra, questo è il mantenersi nei principi fondamentali dell'esistenza umana, dobbiamo fare questo. L'uomo, la donna fa questo: compra, vende, studia, conquista, viaggia, realizza degli affari, realizza dei progetti, attende alle cose della vita. Grazie a Dio, l'uomo è una creatura piena di genio e di impegno, perché è una creatura di Dio, fatta a sua immagine, pur se decaduta a causa del peccato. Ma c'è ancora, anche se è sbiadita questa immagine, c'è ancora un qualche segno di questa immagine. E possiamo domandarci questa sera, parlando dell'amore di Dio e parlando della giustizia di Dio, possiamo domandarci: dov'era il male di queste persone? Che cosa c'era di male in questa gente? E come dicono le persone in genere, chi è questo Dio che condanna
chi è questo Dio che porta via questa generazione come un'ondata tremenda di morte e di diluvio? Se noi ci mettiamo dalla parte di Dio e vediamo il suo giudizio su questa generazione e lo vediamo come lo vede Dio, capiamo perché lui giudica così. Quando si parla e si legge della generazione antidiluviana, cioè prima del diluvio, è scritto in Genesi capitolo 6 al versetto 5, ripeto, capitolo 6 del libro della Genesi al versetto 5, è scritto che il Signore, quindi il creatore di ogni cosa, vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Al versetto 6 si legge che il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò. Sapete che questo versetto è da anni che mi impegna e mi è impegnato non solo nella predicazione, ma a comprendere. Dio non è come un uomo che si pente, non è un essere che ha sbagliato a creare le sue creature, a portarci all'esistenza. Perché questo verso di Genesi 6:6 ci dice che il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Sembra che Dio abbia sbagliato a creare questi uomini e queste donne. Nel capitolo 6 della Genesi, se lo leggiamo tutto con attenzione, vediamo che Dio fa il processo all'umanità e fa capire che quando l'uomo non ha comunione, quindi rapporto, come ha detto prima, vive indipendentemente da Dio, quando l'uomo non ha comunione col suo creatore è condotto dal peccato con tutte le conseguenze, con tutta la costruzione che avviene intorno a sé. E Dio non può sopportare più una certa situazione. Infatti abbiamo letto: Dio vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri dei loro cuori non erano altro che male in ogni tempo. Faccio una domanda, la guardiamo noi la nostra società. Tutti, se ci fermiamo un attimo a parlare con le persone, ma questo non si fa, c'è la cattiveria, c'è la malvagità. E poi leggiamo, versetto 6, Dio si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il versetto 7 di Genesi 6 dice: e Dio disse, cioè in se stesso, io sterminerò sulla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili. Ora devo dire una cosa: se Dio si pente della sua creazione è un giudizio, certamente. Ripeto, se Dio, che è santo e giusto, si pente della sua creazione è un giudizio, certamente, ma nello stesso tempo è un atto di grazia, perché poi a questo atto di grazia segue un atto di amore. Ripeto, è un giudizio se Dio si pente, ma nello stesso tempo è un atto di grazia, perché abbiamo letto che Dio soffre per questa situazione. Ma noi dobbiamo scoprire la grazia nell'atto mediante il quale Dio salva Noè e la sua famiglia.
Non vi parla questo comportamento, non ci dice niente, c'è stata una distruzione. E ripeto, noi dobbiamo scoprire la grazia nell'atto mediante il quale Dio salva Noè e la sua famiglia. Noi dobbiamo imparare, amici, anche credenti, fratelli e sorelle, imparare a leggere i giudizi di Dio. E questo testo ci ricorda che una coppia, che una famiglia è salvata perché Dio vuole fare grazia. E perché ha un piano per l'uomo e per la sua salvezza. E attenzione, attenzione, lo dico ancora, attenzione, senza Noè non sarebbe stata possibile l'incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo. Così possiamo dire che nel suo amore, nella sua giustizia, Dio distrugge una generazione, ma fonda una umanità nuova nella quale manifesterà la sua grazia e la costruzione di un nuovo mondo dopo il diluvio. Dio non può sopportare, abbiamo detto, questa situazione di malvagità e manda il diluvio. Questo è il primo giudizio che Dio fa cadere sull'umanità. E poi Dio fa sapere a noi oggi e a tutti gli uomini, tutti gli uomini, per mezzo della sua parola, che mai più sulla terra ci sarà un altro diluvio. E l'apostolo Pietro dice che la terra presente è riservata al fuoco per il giorno del giudizio e della distruzione degli uomini empi. Per chi prende appunti, questo versetto si trova nella seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 7. Seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 7. Ripeto, l'apostolo Pietro dice che la terra presente è riservata al fuoco per il giorno del giudizio e della distruzione degli empi. Ciò che è accaduto a Sodoma e Gomorra accadrà sulla terra nel giorno del giudizio. E oggi, amici in ascolto, la situazione dell'umanità è drammatica, non perché lo dico io, e per di più i cosiddetti popoli cristianizzati non camminano più nelle vie del Signore. Incontriamo tante persone che si dicono cristiane, ma lasciano molte perplessità attraverso del loro modo di vivere, attraverso del loro modo di costruire la loro vita qui su questa terra. E Gesù, alla fine di quello che è chiamato il sermone sulla montagna, dice che se costruiamo la nostra casa, la nostra vita, la nostra esistenza, il nostro futuro sulla sabbia, quando arriveranno le difficoltà, le prove, questa casa cadrà e ci sarà una grande rovina. Ma se costruiremo sulla roccia, noi avremo una casa salda. E arriveranno le prove, le difficoltà, ma questa casa non cadrà. Allora ho voluto dire questo, ma sapete, le persone di fronte a tutto quello che avviene nella nostra società imprecano contro Dio. Se Dio è buono, o ancora se veramente esiste da qualche parte, perché non manifesta questa bontà? Non manifesta questa presenza? Perché non livella questa società malvagia? Amici in ascolto, siete veramente convinti di questo vostro dire? Ma sapete cosa state dicendo, cosa state pensando, cosa state cercando? Volete che Dio livelli questa società?
quando ci mettiamo davanti alla realtà della parola di Dio, l'ho letto anche oggi, tutti hanno peccato e sono fuori dall'amore di Dio, sono fuori dalla giustizia di Dio per quanto riguarda l'accredito della giustizia di Dio per essere salvati e entrare nel suo regno, perché ci sarà poi una giustizia il giorno del giudizio. Veramente desiderate il livellamento di questa società? Pensateci bene, e nel pensare cercate di comprendere che avete bisogno del Salvatore Gesù Cristo, che Dio, che ha tanto amato il mondo, lo ha mandato in questo mondo, ha dato Gesù Cristo affinché chiunque crede in Lui non perisca come il diluvio, come quello che sta per accadere, non perisca ma abbia vita eterna. Questo è il giudizio da parte di Dio, questo è il giudizio che noi dobbiamo riguardare. La malvagità degli uomini era grande sulla terra e la malvagità degli uomini è grande ancora oggi sulla terra, e oggi c'è il tempo di grazia, oggi c'è la pazienza di Dio ancora, e oggi che devi ascoltare l'Evangelo, e oggi che devi comprendere, se non sei nel regno di Dio, di essere un peccatore, che hai bisogno del perdono dei tuoi peccati. E noi dobbiamo riguardare le cose dal punto di vista spirituale, non secondo quella che è la nostra logica. Noi dobbiamo vedere le cose dal punto di vista spirituale, e se ad un certo momento noi vogliamo ascoltare questo Dio, dobbiamo metterci veramente nella sessione del suo ragionamento, non dei nostri ragionamenti. E se poi noi vogliamo accettare quello che il Signore dice o non lo vogliamo accettare, questa è una questione che riguarda la nostra coscienza, che riguarda la nostra volontà di accettare o rigettare quello che il Signore ci presenta. Ma è il ragionamento di Dio che vale. E allora noi vediamo che questo che sembra apparire vivere una vita normale, una vita onorabile, come noi diciamo, è un uomo giudicato da Dio, è un essere depravato, un essere con un cuore inesorabilmente maligno, se non vuole affrontare la giustizia di Dio. Indipendenza da Dio, abbiamo detto prima. Noi dobbiamo capire che l'indipendenza da Dio crea tutto questo, e noi uomini la possiamo chiamare indipendenza, la possiamo chiamare senso di libertà, io voglio essere libero, la possiamo chiamare liberazione da tutto quella che possa essere una costrizione, ma Dio non costringe nessuno, chiamiamolo come vogliamo, ma è questa indipendenza da Dio che produce il male, quella malvagità che c'era prima del diluvio, quella malvagità che c'è ancora oggi. Leggete il libro dei Proverbi e vedete quante volte questa parola, questo aggettivo e sostantivo malvagità ricorre, e tutto quello che è descritto e che riguarda la fine di questi malvagi. E quando leggiamo questo libro siamo chiamati anche ad acquistare saggezza. Per esempio, dei malvagi è scritto questo, Proverbi capitolo 4 versetto 14, ripeto, Proverbi capitolo 4 versetto 14, dice: non, Proverbi 4:14, non entrare nel sentiero degli empi e non ti inoltrare per la via dei malvagi, schivala, non passare per essa, allontanatene.
e va oltre. Versetto 16: essi, cioè questi empi, questi malvagi, non possono dormire se non hanno fatto del male. Il sonno è loro tolto se non hanno fatto cadere qualcuno. Essi mangiano il pane dell'impietà e bevono il sentiero della violenza. Sentite l'avversità, il contrario di questo, il versetto 18: ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre risplendendo finché sia giorno pieno. La via degli empi è come il buio, essi non scorgono ciò che li farà cadere. Per cui iniziamo a capire perché abbiamo letto all'inizio: se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia, agisce da perverso nel paese della rettitudine e non considera la maestà del Signore. Com'è importante sapere che c'è l'amore di Dio, c'è la giustizia di Dio che può coprire il nostro peccato, che ci porta in questo sentiero dei malvagi e degli empi. Ed è importante sapere che possiamo avvicinarci al Signore. E se vogliamo metterci nel ragionamento di Dio, bisogna ascoltare quello che Lui dice nella sua parola. Dobbiamo ascoltare tutto l'arco della sua rivelazione. E allora è avvenuto che, almeno per quanto riguarda le persone, un miscuglio di poco bene naturale, perché noi uomini siamo anche capaci di avere un certo bene naturale che ci viene dalla creazione, un miscuglio di un poco bene e grande male. E questo miscuglio, che è stato portato avanti e ha costituito l'impianto della vita umana, allora Dio ha fatto sentire la sua voce, Dio ha parlato, Dio parla alla sua creatura, Dio cerca di convincere con la sua parola le sue creature, e cerca di convincere che l'uomo è peccatore, che l'uomo è sbagliato, che l'uomo è storto davanti a Dio per natura, per vita pratica e per azione. È questo peccato dell'uomo che lo tiene separato da Dio. Questa indipendenza che egli ha scelta lo pone in una situazione di sbaglio, in una situazione di errore, in una situazione in cui egli non ha la capacità di fare il vero bene in assoluto e non può avere comunione, cioè rapporto con Dio. La giusta relazione con Dio può essere ristabilita da due condizioni. Primo, che l'uomo si riconosca peccatore davanti a Dio. Secondo, che l'uomo accetti il mezzo di grazia e di salvezza che Dio ha provveduto nel suo amore, e nel suo amore che vuole accreditare la sua giustizia e quello di Gesù Cristo, perché noi possiamo presentarci davanti a Lui e possiamo fare la pace con Lui ed entrare nel suo regno e vivere con Lui. L'uomo o è condannato ad essere separato da Dio e rimane in questa scelta che ha fatto se non si ravvede, e questa è la giustizia di Dio, oppure l'uomo può essere liberato se accetta il concetto della rivelazione, cioè la sostituzione che Dio nella sua grazia ha provveduto per lui. E questo è l'amore di Dio. E Dio ha parlato attraverso le generazioni umane, per mezzo dei suoi profeti, e poi definitivamente ha parlato a noi uomini attraverso il suo figlio Gesù Cristo. E di questo messaggio noi abbiamo nel suo libro santo tutto l'intero valore. Il messaggio di Cristo ritorna ancora a rivelare il messaggio di Dio. Il Signore Gesù ha messo in evidenza che il male è nell'uomo, il peccato è nell'uomo, nella donna,
è l'Evangelo, è questo messaggio, è questa buona notizia di salvezza, che è notizia di purificazione e liberazione mediante il dono di Gesù Cristo che ci ha fatto nel suo grande amore. Oh cari amici, come questo Signore parla chiaramente, come è meraviglioso tutto quello che il Signore vuole che noi comprendiamo. Gli uomini, le donne non hanno bisogno di quello che viene prodotto dall'uomo stesso, non abbiamo bisogno della scienza e della tecnica sviluppata nel nostro mondo, anche se attraverso la scienza e la tecnica noi possiamo vivere tante realtà, possiamo scoprire tante cose che sono necessarie per la vita qui su questa terra, ma la scienza e la tecnica non ci portano il perdono di Dio, non ci portano fuori dalla nostra indipendenza da Dio. E amici, ancora permettetemi di dire questo: non abbiamo bisogno di produrre buone opere per ottenere benefici spirituali, non abbiamo bisogno neanche dello sforzo profuso per apparire delle buone persone, brave persone. La scienza, sì, io non sono contrario alla scienza, non dobbiamo essere contrari alla scienza, ma a causa del cuore dell'uomo insanabilmente maligno, l'uomo si è posto su una linea, man mano che avanza nel cammino di progresso e di conoscenza e di conquiste. Dio è colui che è la vera scienza, la vera conoscenza. In proporzione inversa sarà l'uomo abbandonato a se stesso, e quindi l'uomo raggiunge l'ultimo orizzonte del nostro progresso scientifico. E l'ultimo orizzonte, sapete dove porta l'uomo con la sua scienza? Al completo allontanamento, indipendenza da Dio. Ho voluto spiegare, ho parlato di scienza, non dobbiamo essere contrari alla scienza. La scienza ha dato tanti benefici nel campo della tecnica, della medicina, ma attenzione, quando la stessa scienza porta gli uomini a disfarsi di Dio. Ma cosa dice il Signore stesso? Cosa dice Dio stesso? Dice che il principio della scienza è il timore del Signore. E poi dice Proverbi 1:7: gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Ripeto, Proverbi 1:7: il principio della scienza è il timore del Signore, e gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Il timore del Signore è il principio o il nocciolo della scienza. Se un uomo vuole essere saggio, deve cominciare con il rendere onore a Dio, confidare in Lui e ubbidirlo. Cosa c'è di più ragionevole del fatto che una creatura confidi nel suo creatore? E d'altra parte, cosa c'è di più illogico del fatto che un uomo rifiuti la parola di Dio e viva secondo le proprie idee? La cosa saggia da fare è pentirsi dei propri peccati, confidare in Dio, nell'opera di Gesù Cristo come proprio Signore e Salvatore, e vivere per Lui con tutto il proprio cuore, con tutto il proprio impegno. Abbiamo letto che gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Il saggio in questo libro è colui che è desideroso e ansioso di imparare. All'opposto, lo stolto è colui al quale non si può dire nulla, è scontroso, presuntuoso e impara solo sulla propria pelle, semmai impara.
E noi credenti sappiamo bene come l'uomo non accetti questo principio. È difficile accettare questo da parte dell'uomo. È difficile andare a dire a uno scienziato che se non ha come base questa scienza sublime, la conoscenza di Dio, ciò che egli edifica sopra le sue conoscenze è terribile, perché si può fare un gran bene, ma anche un mare di male con la conoscenza della scienza e della tecnica e senza il timore di Dio. Se non c'è il timore del Signore, non c'è alcuna vera guida, non c'è base. E l'uomo che non ha remore, l'uomo che è senza scrupolo, l'uomo che non ha transenne, come si dice, non si sa cosa possa fare di male. Il timore del Signore, abbiamo letto, è il principio della scienza. E se qualcuno vuole essere saggio, deve cominciare con il rendere onore a Dio, confidare in Lui e ubbidirlo. Ho accennato anche le buone opere prima. Poi ci sono le buone opere, che possiamo dire è tutto quello che viene dalla natura umana e che viene presentato davanti a questa divinità per cercare di propiziarsela, per cercare di stare tranquilli, perché non si sa mai, abbiamo bisogno di appoggiarci da qualche parte. Dobbiamo essere seri, amici, e sobri. Quello che voglio dire è questo, che nella Bibbia, la Sacra Scrittura, non ci sono scritte le buone opere che provengono dalla natura umana, la natura non rigenerata. Noi possiamo fare tante opere quante ne vogliamo, ma ripeto, nella Bibbia non ci sono scritte le buone opere che provengono dalla natura umana. Non ci sono buone opere che provengono dall'uomo non rigenerato, dall'uomo accecato da tutto quello che c'è nel mondo. E il Signore disse ad Israele che le loro opere erano come un panno lordato. Ascoltate cosa ha scritto proprio il profeta Isaia nel capitolo 64 del libro di Isaia, versetto 6. Isaia, capitolo 64, versetto 6, è scritto così: tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia è come un abito sporco, tutti quanti appassiamo come foglie. E poi dice: e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Versetto 7: non c'è più nessuno che invochi il tuo nome, che si risvegli per attenersi a te, poiché tu ci hai nascosto la tua faccia e ci lasci consumare dalle nostre iniquità. E l'apostolo Paolo ha scritto nella sua lettera ai Filippesi, capitolo 3, al versetto 8, lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetto 8, dice: anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Sappiamo chi è stato l'apostolo Paolo, perseguitato la Chiesa del Signore, ha fatto tanto del male ai credenti, primitivi credenti, ma poi è stato fermato e tutte le sue conoscenze, e ne aveva veramente tante, aveva tanti doni, ha detto: al dire il vero, tutte queste cose ritengo che sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo
e di essere trovato in lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Allora ci domandiamo: perché le buone opere un panno lordato? Ecco che gli uomini si offendono quando diciamo questo, ma dobbiamo sapere che se non siamo rigenerati da Dio attraverso l'azione della parola e lo Spirito Santo e l'opera di Gesù Cristo, non possiamo fare opere che piacciano a Dio. Lo voglio ripetere: dobbiamo sapere che se non siamo rigenerati non possiamo fare opere che piacciono a Dio. Lettera agli Efesini, lettera dell'Apostolo Paolo, capitolo 2, versetto 8. Efesini, capitolo 2, versetto 8. Infatti, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Qui Paolo sta dicendo che quelli che sono stati salvati, sono stati redenti, quelli che sono stati vivificati dall'amore di Dio, dalla giustizia di Dio, mediante l'opera di Gesù Cristo per la fede, questi credenti devono, se veramente hanno creduto, compiere delle opere che Dio stesso in precedenza ha preparato perché vengano praticate. Praticamente le opere che possiamo fare dai credenti sono segni che noi siamo nel regno di Dio, e quindi quello che possiamo fare di bene è quello che viene prodotto dalla presenza di Dio, dello Spirito Santo e Gesù Cristo dentro di noi. Noi siamo salvati mediante la fede, l'abbiamo appena letto, non per opere. Questo è il dono di Dio. E poi abbiamo appena letto, è il Signore stesso che prepara delle opere buone perché noi possiamo farle, possiamo praticarle, e solo allora queste opere diventano valevoli davanti al Signore. Ma attenzione, non come opere meritorie, ma come qualcosa di cui Dio stesso tiene conto, perché Lui non è ingiusto da dimenticare tutto quello che viene fatto nel suo nome. Credo che sia stato chiaro. E anche quando Giacomo dice che noi siamo giustificati mediante le opere, significa che prima siamo passati con l'accettazione dell'amore di Dio che lo Spirito Santo sparge nei cuori dei credenti, e questo amore di Dio ci porta alla giustificazione davanti a Dio. Noi siamo dichiarati giusti davanti a Lui, e così possiamo fare delle opere che Dio riconosce. Sapete, se non comprendiamo questo, noi ci presentiamo a Dio a dire: io sono creditore verso di te Dio, perché io ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo. E se nella Bibbia ci fosse un versetto dove è scritto che se noi compiamo, non so, 1500 opere di un certo tipo, di un certo genere, di una certa natura, e se poi doniamo una certa somma così indicata, si è salvati e siamo a posto davanti a Dio. Sa quante persone fanno queste opere? Ma perché le persone non vogliono ricevere Gesù Cristo per ottenere il perdono dei peccati? Sapete perché? Perché vogliono vivere la loro vita senza Dio, senza Cristo. E la parola dice che, essendo così, sono senza speranza
e non hanno un vero scopo nella propria vita. Poi ci sono le persone che vivono secondo il principio: io non ho mai fatto male a nessuno. Molte persone affermano: non ho fatto male, sono una brava persona, sono un bravo marito, una brava moglie, madre, padre, un bravo figlio, figlia, sono stato un bravo datore di lavoro o bravo prestatore d'opera. Se lo sei stato, è logico. Queste persone dice: socialmente parlando non ho mai fatto male. Chiediamoci, di fronte a queste affermazioni, che tipo di bene hai fatto? Chiediamoci, o chiedetevi, amici, che cosa ha motivato tutto quello che hai fatto e tutto quello che sei stato, perché l'uomo fa quello che è in se stesso. Chiedetevi, amici, questa sera, chi ha motivato la tua esistenza. Nella Bibbia, in modo particolare nel Nuovo Testamento, ci sono due parole dal greco che parlano della trasgressione dell'uomo rispetto a Dio e parlano della sua posizione di peccatore. Questa parola, la prima, è tarabasis, che indica, attenzione a quello che sto per dire, indica la volontà della trasgressione alla legge del Signore. Quindi c'è questa posizione di peccatore, la volontà della trasgressione alla legge del Signore. Questa parola viene citata dall'apostolo Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 2. Dice ai giudei, versetto 17, ripeto, lettera ai Romani, capitolo 2, dice ai giudei, versetto 17: ora, se tu ti chiami giudeo, ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio, conosci la sua volontà e sai distinguere ciò che è meglio, essendo istruito dalla legge, e ti persuadi di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli insensati, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la forma della conoscenza e della verità, come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi non rubare, rubi. Tu che dici non commettere adulterio, commetta adulterio. Tu che detesti gli idoli, ne spogli i templi. Tu che ti vanti della legge, disonori Dio trasgredendo la legge. Infatti, come è scritto, il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra fra gli stranieri. Qui è riferito ai giudei. E l'uomo non rigenerato, questo riguarda tutti, qualunque sia la sua religione, la sua morale, la sua cultura, la sua razza, se non è stato rigenerato, se non è nato di nuovo dal punto di vista spirituale, quest'uomo, anche se non è giudeo, e tutto quello che abbiamo letto prima, ripeto, è riferito ai giudei, quest'uomo impreca, bestemmia, fa tutto quello che è contrario a Dio. Abbiamo detto prima che l'empio è una persona non pia, che si è macchiata di irreparabili ingiustizie e crudeltà, una persona che è malvagia, una persona che è contro Dio, non ha timore di Dio, ed è l'uomo depravato, cioè privo di ogni senso morale, è l'uomo peccatore, cioè uomo, donna che ha peccato e commette peccato abitualmente. È l'uomo che socialmente la società stessa espelle da sé, o almeno lo vede catalogato in una certa situazione. È quest'uomo che ha la volontà di non mettere in pratica la legge di Dio. C'è poi nel Nuovo Testamento un'altra parola
dal greco anomos, dal quale deriva un'altra parola greca, anomia, che parla di una persona che della legge di Dio non se ne fa nessuna ragione, non interessa proprio niente. È come se non esistesse. Cioè non è che si ponga in cuore di trasgredirla, come abbiamo detto prima, questa legge, e dire non ne voglio sapere. Dio è un essere molto lontano dalle sue creature, è un Dio impositore. No, non è questo. Un anomos, una persona che non, a cui non interessa proprio niente di quello che Dio abbia detto e dice nella Bibbia. E questa anomia nella Bibbia è tradotta con la parola iniquità. E la Bibbia dice che ogni peccato è iniquità. Perché se una persona non ascolta quello che Dio stesso dice e ha rivelato nella parola, questa persona è un uomo, una donna iniquo, iniqua. Se non agisce secondo la santa volontà di Dio, quest'uomo è un iniquo. E questa persona, ed è questa persona che ha bisogno del Signore nella propria vita, anche se dice: io non mi sono mai messo contro la legge di Dio. Ecco l'iniquo, essere iniquo. E questa parola, attenzione amici ancora in ascolto, so che sto parlando tanto oggi, attenzione, e questa parola anomos, iniquo, è adoperata per indicare tutti quelli che hanno crocifisso il Signore Gesù. Atti capitolo 2 al versetto 22. Atti capitolo 2 versetto 22. E l'apostolo Pietro parla qui e dice: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, quindi anomos, di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Anomos, iniquo, una persona che non ha neppure nessuna idea di quella che sia la legge del Signore. E allora, cari amici in ascolto, questa è la situazione. Le persone senza Cristo sono così. Le persone senza Cristo sono così. E gli uomini non hanno diritto di giudicare Dio, perché il Dio della Bibbia è il Dio di amore, è il Dio giusto, è il Dio che applica la sua giustizia, accredita la sua giustizia a tutti quelli che si riconoscono peccatori, a tutti quelli che sanno di non avere pace con loro stessi e con Dio, a tutti quelli che non sono mai soddisfatti, qualunque siano le mete raggiunte, la posizione sociale raggiunta, la posizione professionale raggiunta, non sono mai soddisfatte, perché non conoscono la realtà di Dio, non sanno chi è Dio e non sanno chi sono loro. E se tra gli ascoltatori ci sono in questo momento persone giovani, meno giovani, ragazzi, ragazze, la posizione professionale raggiunta, non sono mai soddisfatte, perché non conoscono la realtà di Dio, non sanno chi è Dio e non sanno chi sono loro. E se tra gli ascoltatori ci sono in questo momento

vostra addirittura, se non siete del Signore, se non siete nel Signore, se Gesù Cristo oggi non è il vostro Salvatore, se non avete trovato il vostro sostituto davanti a Dio, voi siete in una situazione di creature che non potete fare il bene e perciò avete bisogno invece di trovarvi nella schiera di coloro che sono i salvati, perché giustificati dall'amore di Dio che è stato sparso per mezzo dello Spirito Santo ai nostri cuori, giustificati perché hanno creduto alla morte e alla risurrezione di Gesù Cristo. Vi trovate nella chiesa di quelli che sono lavati dal sangue del Signore Gesù, perché santificati dall'opera di Gesù Cristo stesso, per l'azione dello Spirito Santo e sulla base della parola divina, vivente e permanente. E tornando al passo che abbiamo letto all'inizio, nel libro di Isaia, il Signore ha disposto per il suo popolo di Israele, ha disposto anche per me che vi parlo, il Signore ha disposto per voi: se l'empio non si ravvede, Dio non gli farà grazia. Tuttavia lo stesso Dio fa grazia all'empio, a condizione che questo uomo, questa donna, empio o empia, si arrenda a Cristo, si ravveda e creda, e creda, e creda. E creda che cosa? Creda che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Unigenito, anche figlio di un solo genere, cioè unico nel suo genere. E dopo dobbiamo sapere che la missione di Gesù Cristo è legata al supremo amore di Dio per il mondo peccatore e per il mondo ribelle. Dio ha tanto amato l'umanità da dare il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non vada in perdizione, ma sia salvato. E questo è il piano della grazia del Signore. Non è un piano semplicistico, eppure è un piano semplice e tanto bello, tanto profondo, che se ne parlerà, attenzione amici, per tutta l'eternità. Ed è tanto fondamentalmente chiaro che se ne può parlare ad un bambino, ad una scuola di bambini. L'eternità sarà lì per parlare di questo grande piano e grande mistero per noi oggi. Perdonatemi se ho parlato tanto a lungo, perdonatemi, ma vi parlo dell'Evangelo di Gesù Cristo e vi chiedo ancora 5-6 minuti, e dico questo con preghiera, con un cuore riconoscente al Signore per quello che ha fatto nella mia vita, ma voglio che ascoltiate queste parole, poi termino davvero. C'è da dire tanto su questo, purtroppo io dico che il tempo è il mio nemico. Ascoltate le parole. Quando Gesù fu portato al luogo del teschio, che si chiama Golgota, si legge questo nel capitolo 19 dell'Evangelo di Giovanni, versetto 17, detto: presero dunque Gesù ed egli, portando la sua croce, giunse al luogo detto del teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero assieme ai due, ad altri due, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. E Pilato fece un'iscrizione e la pose sulla croce, e c'era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei giudei. E Gesù era il Nazareno, il re dei giudei. E molti giudei lessero questa

posizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi dei sacerdoti e dei giudei dicevano a Pilato: non lasciare scritto il re dei giudei, ma scriviamo che egli ha detto: io sono il re dei giudei. Così abbiamo un elemento per poterlo giudicare. Non lasciamo scritto Gesù il Nazareno, il re dei giudei, ma che lui ha detto: io sono il re dei giudei. E Pilato rispose: quello che ho scritto, ho scritto. Sapete, amici, cosa era questa iscrizione? Viene chiamata Titulus Crucis dal latino, titolo della croce, e veniva appeso anche al collo, questo con una, sicuramente una catenina, non so, una piccola fune, al collo del condannato che deve essere crocifisso durante tutta la strada che andava al luogo della crocifissione, in modo che quando attraversava le città le persone potessero leggere il motivo per cui era condannato della crocifissione. Titulus era la descrizione del motivo per cui la persona appesa sul legno della croce veniva condannata. E termino con qualcosa che un predicatore dell'Evangelo un giorno ha scritto: Gesù aveva detto: io sono il re dei giudei, e volevano che fosse scritto così. C'è stato un uomo, appunto, che ha scritto, ha detto e ha scritto: avvicinatevi a quel cartello, leggetelo bene da vicino e vedrete che su quel cartello c'è scritto qualcos'altro. Vedete che c'è scritto l'elenco dei vostri peccati. Vedete che c'è scritto l'elenco dei tuoi peccati. Io dico: c'era scritto l'elenco dei miei peccati, l'elenco di tutte le trasgressioni delle persone di tutte le generazioni, l'elenco di tutte le iniquità. Perché egli, Gesù, non è andato alla croce perché avesse frodato, dicendo: io sono il re dei giudei. È andato alla croce per portare nel suo corpo, sul legno, i tuoi e i miei peccati. Egli ha inchiodato là sulla croce questo titulus: tutti i tuoi peccati, tutti i miei peccati sono stati portati là. E quando qualcosa è posto sulla croce, diventa morto, diventa inefficace, diventa incapace di agire e reagire. Ed è allora che lo Spirito Santo può identificarci alla morte e alla risurrezione di Gesù Cristo. Il profeta Isaia, che ho citato più volte nel famoso capitolo 53 del libro di Isaia, ha scritto questo: chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Qui c'è una profezia che riguarda Gesù Cristo. Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci, disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato,
Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. E il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Versetto 6, l'ultimo che leggo. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via. Ma che valore ha questo avversativo? Ma il Signore ha fatto ricadere su di lui, su Gesù Cristo, l'iniquità di noi tutti. E allora, e quando una persona individualmente, personalmente crede a questo Gesù Cristo, che è il sostituto alla croce del Calvario per lei, ecco che il Signore fa grazia al peccatore, ecco che fa giustizia, ecco che l'amore viene sparso nel proprio cuore, l'amore di Dio nel proprio cuore per lo Spirito Santo sia veramente pentito, sia veramente ravveduto. Questo peccatore si volga verso il Signore nella convinzione, nella conversione, e creda, ricevendo il miracolo della rigenerazione. Questo è l'invito di questa sera. Sono le ore 19:23, mi dispiace aver parlato così a lungo, ma se c'è qualcuno, anche se chiudo la trasmissione, potete ancora telefonare dopo le ore 19:30, mi fermo ancora qualche minuto. Devo lasciare libere però la trasmissione a Radio Logos di Foggia. Ne approfitto per salutare fratello Eliseo per il suo impegno costante ogni venerdì. E amici di Radio Logos, se avete ascoltato questo messaggio, riflettete. Avete questa radio che da anni lì, come Radio Evangelo Piemonte, trasmette l'Evangelo, ascoltate l'Evangelo, leggete la Bibbia. E così anche amici ascoltatori di Radio Evangelo Piemonte, leggete l'Evangelo, ritenetevi dei peccatori per la convinzione dello Spirito Santo. Allora, ho detto che termino la trasmissione alle 19:30, se c'è qualcuno che vuole telefonare dopo io mi fermo qualche minuto. Spero che quanto sia stato detto oggi abbia un effetto positivo nei cuori e porti convinzione del peccato di una persona, della giustizia di Dio e convinzione del giudizio di Dio per tutti quelli che non vogliono credere. E dove c'è fede, accettazione, c'è il dono della vita, l'amore di Dio in Cristo Gesù e l'applicazione della sua giustizia. Non ho esaurito l'argomento, probabilmente lo riprenderemo un'altra volta, ma se c'è qualcuno che vuole telefonare può farlo 011 28 0304. Io sono qui e tra poco chiudo la trasmissione, ma se c'è qualcuno, ripeto, che vuole parlare con me, mi fermo ancora. A risentirci.

Allora ci diamo appuntamento, Dio volendo, a venerdì prossimo dopo le ore 17. Dico ai fratelli e alle sorelle che ascoltano questa trasmissione dal proprio cellulare o dal computer, insegnate agli altri fratelli e sorelle, ai vostri amici, come ascoltare, così possono ricevere il messaggio dell'Evangelo anche loro. Cerchiamo di fare ognuno il nostro. Purtroppo abbiamo difficoltà con le frequenze a modulazione di frequenza, dobbiamo attivarci con altri mezzi, e quelli che comprano una radio con canale digitale DAB possono ascoltare in tutto il Piemonte sul canale 9C e 8C o 9C o 8C cercando Evangelo Piemonte. Quindi però ci vuole una radio che dovete acquistare con il canale digitale DAB, cercando il canale 9C, 8C. Per Radio Logos invece cercate Radio Logos sul canale digitale, però andate a cercare il canale 5A e 5B. Devo pregare perché il tempo è giunto. Signore, ti ringraziamo per questo tempo. E voglio pregarti perché il nemico non porti via il messaggio di salvezza che è stato annunciato oggi. Ti preghiamo perché i nostri amici possano anche recepirlo, e che soprattutto ci sia la convinzione che viene dall'opera dello Spirito Santo e possano riprendere i versetti che sono stati letti. Signore, benedici queste care persone nei loro bisogni. Io ricordo sempre, se sono sole, ammalate, se hanno bisogno di un lavoro, benedice anche le relazioni forse difficili, interrotte, che siano risanate. E ti preghiamo ancora per tanti che sono soli. Una preghiera per il fratello Gerardo, Signore, che è in ospedale, e chiedo anche ai fratelli e sorelle di pregare per lui. Ti chiediamo, benedice anche l'opera e il servizio del fratello Eliseo da Foggia, fratello Willy, benedice le loro famiglie, Signore, e ancora attendiamo le tue grazie, le tue forze e anche delle belle testimonianze per il fatto che delle persone si sono rivolte verso di te. Allora io chiudo adesso la trasmissione con la sigla, mi fermo ancora un 10 minuti, nel frattempo se c'è qualcuno dopo la sigla che vuole telefonare può farlo, deve telefonare a questo numero 011 28 0304. Non abbiate timore, ho detto che mi fermo ancora oltre le ore 19:30 perché questa sera non ho altri impegni, quindi posso fermarmi. Però se avete compreso la parola, telefonate, fate delle domande. 011 28 0304. Dio vi benedica nelle vostre necessità e che la pace e la grazia del Signore sia sopra di voi e nelle vostre case. Amen.

dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori.

Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera e benvenuti, benvenuti anche questa sera su Cristiano Online, in questo programma di lettura biblica. Leggiamo la Bibbia insieme, una rubrica che stiamo portando avanti ormai da un po' di tempo e stiamo leggendo tutta la parola di Dio insieme, come una grande squadra. Siamo radunati per poter ascoltare la parola del Signore. Abbiamo diversi giorni dove abbiamo tanti messaggi, studi della parola del Signore, abbiamo serata anche di preghiera, però questa rubrica Leggiamo la Bibbia insieme ha voluto far sì che potessimo in questo modo insieme aver detto abbiamo letto tutta la Bibbia insieme, quindi so che ognuno di noi, ognuno di voi la legge personalmente durante il giorno. C'è sempre da imparare a leggere, però leggerla insieme, anche se solo lettura con la giusta punteggiatura, fa sempre è sempre una grande benedizione. Io ne vedo personalmente quando soprattutto viaggio, mi piace molto ascoltare e ripassare così gli insegnamenti che sono nella parola del Signore. Questa sera andremo a leggere un nuovo libro e lo leggeremo tutto perché non è molto lungo, in realtà, tranne il capitolo 2, perché sono parecchi versetti, tutti gli altri capitoli sono anche un po' cortini. Siamo nel libro di Esdra, quindi leggeremo, di solito leggiamo 7 capitoli, forse barra 8, dipende anche il libro di quanti capitoli è formato per darci una cadenza a puntate. Questa volta, visto che è di 10 capitoli, e tranne, ripeto, il secondo capitolo che è abbastanza lungo. Gli altri sono abbastanza corti, quindi abbiamo preferito di leggerlo tutto insieme e così poter questa sera, ecco, aver letto insieme il libro di Esdra. Intanto passo i saluti, poi voglio condividere con voi una panoramica su questo libro per poi andare a pregare e ascoltare un canto. Però voglio salutare voi che state scrivendo e quindi l'impegno di poter condividere anche i saluti è per noi una grande gioia stare con voi. E sicuramente ognuno di noi ha fatto cose diverse. Noi questa mattina con tutto il team stiamo preparando un po' tutte le attrezzature che ci serviranno per poter evangelizzare. Tra poco inizieranno i campi di evangelizzazione con le tende. Vi chiediamo di pregare per questo. E poi abbiamo tanti impegni, ecco, per poter essere coinvolti nell'evangelizzazione, gloria a Dio. E saluto Maria Grazia Marcello che ha appena scritto su Facebook, ma prima poter scrivere questa sera nella nostra chat da Facebook è stata Patrizia Caruana che salutiamo. Calorosamente poi a seguito abbiamo Manuela Dinoffi, anche lei da Facebook. Salutiamo Orlando Sacchetti, buonasera anche da Facebook e poi invece da quello che vedo, Michela Altino è stata la prima a commentare su YouTube e salutiamo anche Michela, Carmelina da Castignano da Facebook ci saluta, la nostra Franca Entrellandi anche lei da Facebook, Sofì di Giacomo che salutiamo, Sofì di Giacomo da Facebook, Caterina Monti da Facebook, buonasera Caterina, Antonio Soccio invece da YouTube insieme anche a Luciano Moiso e salutiamo calorosamente, calorosamente tutte e due. Poi ho visto che ultimamente inizia a scriverlo un po' prima, mi manda il mio messaggio così rientra nei saluti. Una buona serata e grazie a questa diretta che Dio ci dà la possibilità di ascoltare la parola del nostro Signore Gesù Cristo tramite i nostri cari nell'amore del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Rosario Arcidiacono, nonché la mia cara mamma. Siamo su Radio Logos e quindi salutiamo tutti i radioascoltatori e anche le radioascoltatrici. Dio vi benedica. So che alcuni di voi ci seguite anche se sono in condizioni difficili, come alcuni che ci stanno seguendo dai carceri. So che qualcuno di voi si collega con noi attraverso la radio. Ma la nostra preghiera è che la parola di Dio possa portare libertà nei vostri cuori. Ovviamente per gli sbagli commessi ci sono delle cose, delle conseguenze da superare, di vi dia forza anche di attraversare tutto questo e di avere una vita cambiata, soprattutto per come concerne e ci guida la parola del Signore. Dopo aver salutato Radio Logos, andiamo a ricordare i nostri contatti, numero di telefono, regia, il numero di telefono è 350 152 20 21, lo ripetiamo.
350 152 2021. La nostra email è cristianonline@gmail.com. Non so se avevo salutato Maria Grazia Marcello, mi sembra di sì, però voglio assicurarmi che la saluto e sicuramente anche la nostra Tonia Pisano fra poco ci sarà. Libro di Ezra, allora una panoramica su questo libro. Ovviamente sapete che il libro di Ezra si trova nell'Antico Testamento. Io amo chiamarlo così perché molti dicono Vecchio Testamento, ma in realtà le cose vecchie non hanno valore, le cose antiche sì, infatti è Antico Testamento, non Vecchio Testamento. Il libro di Ezra, scusate, si trova nell'Antico Testamento, è formato da 10 capitoli, questo l'avevamo detto anche prima, e potremmo suddividerlo almeno in due parti, in due grandi parti, uno dal capitolo 1 al capitolo 6, poi dal capitolo 7 al versetto 10. Dal capitolo 1 al capitolo 6 vedremo, perché lo leggeremo tutto questa sera, il ritorno, la ricostruzione del Tempio, il re Persero Ciro permette agli ebrei di tornare a Gerusalemme sotto la guida di Zorobabele, il popolo ricostruisce l'altare e poi il Tempio, e ci sono poi alcune opposizioni, ritardi, scoraggiamento. I profeti Ageo e Zaccaria incoraggiano il popolo, il Tempio viene completato e poi viene dedicato, ovviamente. Poi dal capitolo 7 al capitolo 10, così come abbiamo detto, quindi la seconda metà, la seconda parte di questo capitolo, vedremo l'arrivo di Ezra, la riforma spirituale, un po' Ezra entra in scena, sacerdote, scriba, esperto nella legge di Dio, porta con sé un nuovo gruppo di esuli, si concentra sulla purificazione morale e sul ritorno alla fedeltà alla legge, affronta i problemi di matrimoni misti che minacciavano l'identità spirituale del popolo, guida una profonda riforma, possiamo dire, religiosa di quel tempo. Poi alcuni temi principali li sottolineiamo: primo, la fedeltà di Dio; secondo, la restaurazione; terzo, obbedienza alla parola. Ezra diventa un modello, un uomo che aveva disposto il cuore, come dirà il capitolo 7, versetto 10, il suo cuore a studiare la legge del Signore e a metterla in pratica, non solo, ma anche a poterla insegnare. Poi vedremo un altro punto, la santità. Il popolo è chiamato a separarsi dalle pratiche che lo allontanano da Dio. Poi la perseveranza nella difficoltà, quindi la ricostruzione del Tempio e tante altre cose. Perché è un libro importante, il libro di Ezra parla a chiunque stia vivendo, è una ricostruzione personale, un ritorno alla fede, un periodo di rinnovamento spirituale, una chiamata a rialzarsi dopo una crisi. È un libro che mostra che Dio ricostruisce ciò che sembra perduto. Quindi ognuno di noi potremmo un po' specchiarci in tutto quello che il libro potrà insegnare. Altre cose su questo libro lo vedremo leggendolo, lo ascolteremo, quindi possiamo innanzitutto pregare, perché bisogna sempre iniziare, prima di leggere la parola di Dio, pregando, chiedendo al Signore di guidarci in questa lettura. Ascolteremo un solo canto, poi un altro lo ascolteremo dopo avremo finito di leggere il quinto capitolo, quindi preghiamo, ascoltiamo un canto e ci tuffiamo nella lettura. Signore, voglio tu guidare questo programma nella lettura della tua parola. Siamo nel libro di Ezra, che tu hai permesso che arrivasse fino a noi per poter leggere, comprendere, capire, istruirci, Signore, sensibilizzarci a come anche addestrarci nella nostra vita a quello che dobbiamo abbandonare, su ciò che ci dobbiamo aggrappare per poter seguire bene la via, Signore, della santificazione. Sappiamo che dopo aver ricevuto la salvezza per la grazia, non per opere, comunque siamo chiamati a onorarti, oh Signore, seguendo un atteggiamento che non sia come il mondo, ma fuori dal mondo, pur essendo nel mondo. Guida questa serata, questo programma, a te la gloria, Signore, parla ai cuori di tutti noi, nel nome di Cristo Gesù. Amen. E amen. Cari, un solo canto, torniamo insieme, non vi allontanate, arriviamo, vai regia.

Meraviglioso canto, e vogliamo salutare il caro Nico, al quale abbiamo una bella amicizia, un profondo affetto. Anche preghiamo per questi strumenti che Dio ha dato alla sua Chiesa. Allora, Esdra, capitolo 1, dal versetto 1, leggeremo i primi 5 capitoli, poi ascolteremo un altro canto. E ripeto, questa sera di questo libro, il capitolo più lungo è il secondo. Un po' di pazienza su quello, poi arriveremo al 10 capitolo di lettura. Ok? Quindi Esdra capitolo 1, versetto 1, così è scritto. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia, il Signore, Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme che si trova in Giuda. Chiunque tra voi e del suo popolo, il suo Dio sia con lui, salga a Gerusalemme che si trova in Giuda e costruisca la casa del Signore, Dio di Israele, del Dio che è a Gerusalemme. Tutti quelli che rimangono ancora del popolo del Signore, dovunque risiedono, siano assistiti dalla gente del posto con argento, oro, doni in natura, bestiame e inoltre con offerte volontarie per la casa del Dio che ha Gerusalemme. Allora i capi, famiglie di Giuda e di Beniamino, i sacerdoti, i leviti, tutti quelli ai quali Dio aveva destato lo spirito, si misero in cammino verso Gerusalemme per ricostruire la casa del Signore. Tutti i loro vicini li fornirono di oggetti d'argento e d'oro, di doni in natura, di bestiame, di cose preziose, oltre a tutte le offerte volontarie. Il re Ciro tirò fuori gli utensili della casa del Signore, che Nebucadonosor aveva portati via da Gerusalemme e messi nella casa del suo Dio. Ciro, re di Persia, li fece tirare fuori a Mitredat, il tesoriere, che li consegnò a Sesbassar, capo di Giuda, e con il numero 30 bacinelle d'oro, 1000 bacinelle d'argento, 29 coltelli, 30 coppe d'oro, 410 coppe d'argento di seconda qualità, 1000 altri utensili. In tutto c'erano 5.400 oggetti d'oro ed argento. Sesbassar li riportò tutti quando gli esuli furono ricondotti da Babilonia a Gerusalemme. Passiamo al capitolo 2 del libro di Esdra. Questi sono gli uomini della provincia che tornarono dalla deportazione, quelli che Nebucadonosor, re di Babilonia, aveva condotti schiavi a Babilonia e che tornarono a Gerusalemme e in Giuda, ognuno nella sua città. Essi giunsero con Zerubbabele, Yesua, Neemia, Seraia, Relaia, Mardocheo, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum, Bana, lista degli uomini del popolo di Israele. Figli di Paros, 2172. Figli di Sefatia, 372. Figli di Ara, 775. Figli di Paccat, Moab, discendenti di Yeshua e di Joab, 2812, figli di Elam, 1254, figli di Zattu, 945, figli di Zaccai, 70, scusate, 770. Figli di Bani, 642, figli di Bebai, 623, figli di Azgad, 1222, figli di Adonicam, 666, figli di Bigvai, 2056, figli di Adin, 450.
454. 54, 454, ecco. Siamo al versetto 16, capitolo 2, figli di Ater della famiglia di Ezechia 98, figli di Besai 323, figli di Iora 112, figli di Casum 223, figli di Gibbar 95. Figli di Betlemme 123, uomini di Netofa 56, uomini di Anatot 128, uomini di Azmavet 42, uomini di Kiriatarim, di Kefire, di Berot 743, uomini di Rama e di Geba 621. Uomini di Micmas 122, uomini di Betele di Ai 223, figli di Nebo 52, figli di Magbis 156, figli di un altro Elam 1254, figli di Karim 320, figli di Lod, di Kadid e di Ono, 725, figli di Gerico, 355, figli di Senna, 3630, sacerdoti, figli di Ledai, della casa di Jesua, 973, figli di Mer, 1052, figli di Pasur, 1247, figli di Karim, 1017, Leviti, figli di Yeshua e di Kadmiel, discendenti di Odavia, 74, cantori, figli di Asaf, 128, figli dei portinai, figli di Salum, figli di Ater, figli di Talmon, figli di Akkub, figli di Cattita, figli di Sobai, in tutto 139. Netinei, i figli di Sia, i figli di Casufa, i figli di Taboati, i figli di Cheros, i figli di Sia, i figli di Paddon, i figli di Lebane, i figli di Agabba, i figli di Akkub, i figli di Agab, i figli di Samlai, i figli di Anan, i figli di Giddel, i figli di Gar, i figli di Reaia, i figli di Resin, i figli di Nekoda, i figli di Gazzam, i figli di Uzza, i figli di Passea, i figli di Besai, i figli di Asna, i figli di Meunim, i figli di Nefusim, i figli di Bakbuk, i figli di Akufa, i figli di Karkur, i figli di Baslut, i figli di Meida, i figli di Karsa, i figli di Barcos, i figli di Sisera, i figli di Tamà, i figli di Nesia, i figli di Cattifa, figli di servitori di Salomone, i figli di Sotai, i figli di Soferetti, i figli di Peruda, i figli di Jahala, i figli di Darkon, i figli di Giddel, i figli di Sefatia, i figli di Cattili, i figli di Pocherette, Sebaim, i figli di Ami, tutti. Netinei e i figli dei servitori di Salomone ammontavano a 392. Ed ecco quelli che tornarono a Tel Mela, a Tel Arsa, da Cherub, Adan, da Immer, che non poterono indicare la loro casa patriarcale, la loro discendenza per provare che erano di Israele. I figli di Delaia, i figli di Tobia, i figli di Nekoda, in tutto 652. Tra i figli dei sacerdoti, i figli di Cabai, i figli di Accossi, i figli di Barzilai, che aveva preso in moglie una delle figlie di Barzilai, il Galadita, e fu chiamato con il loro nome. Questi cercarono il loro
i loro titoli genealogici, ma non li trovarono. Furono quindi esclusi come impuri dal sacerdozio. Il governatore disse loro di non mangiare cose santissime finché non si presentasse un sacerdote con l'Urim e il Tumim. La comunità nel suo insieme contava 42.360 persone, senza contare loro serve, le loro serve che ammontavano a 700.337. Avevano anche 200 cantanti, maschi e femmine. Avevano 736 cavalli, 245 muli, 435 cammelli e 6.720 asini. Alcuni dei capi famiglia, quando giunsero alla casa del Signore che si trovava a Gerusalemme, fecero offerte volontarie per la casa di Dio, per ricostruirla dove stava prima. Diedero al tesoro dell'opera, secondo i loro mezzi, 62.000 dracme d'oro, 5.000 mine d'argento e 100 vesti sacerdotali. I sacerdoti, i leviti, la gente del popolo, i cantori, i portinai, i netinei si stabilirono nella loro città e tutti gli israeliti nelle rispettive città. E con questo passiamo al capitolo 3 del libro di Ezra, al verso 1. Leggiamo: giunto il settimo mese, dopo che i figli di Israele si furono stabiliti nella loro città, il popolo si adunò come un solo uomo a Gerusalemme. Allora Yeshua, figlio di Josadac, con i suoi fratelli sacerdoti, e Zorobabele, figlio di Sealtiel, con i suoi fratelli, si misero a costruire l'altare del Dio di Israele per offrirvi sopra olocausti, come è scritto nella legge di Mosè, uomo di Dio. Ristabilirono l'altare sulle sue basi, sebbene temessero i popoli delle terre vicine. Offrirono sopra di esso olocausti al Signore, gli olocausti del mattino e della sera. Celebrarono la festa delle capanne, secondo quanto è scritto, e offrirono olocausti giorno per giorno, nel numero prescritto per ciascun giorno. Poi offrirono l'olocausto continuo, gli olocausti dei novilunii, di tutte le solennità sacre del Signore, e quelli di chi faceva qualche offerta volontaria al Signore. Dal primo giorno del settimo mese cominciarono a offrire olocausti al Signore, ma le fondamenta del Tempio del Signore non erano ancora state poste. Diedero del denaro agli scalpellini, ai falegnami, dei viveri, delle bevande, dell'olio, ai sidoni e ai tiri, perché portassero per mare sino a Iafo del legno di cedro del Libano, secondo la concessione che Ciro, re di Persia, aveva loro fatta. Il secondo anno, dopo il loro arrivo alla casa di Dio, cioè a Gerusalemme, il secondo mese, Zorobabele, figlio di Sealtiel, Yeshua, figlio di Josadac, con altri loro fratelli, sacerdoti e leviti, e tutti quelli che erano tornati dall'esilio a Gerusalemme, si misero all'opera. Incaricarono i Leviti dai 20 anni in su di dirigere i lavori della casa del Signore. Yeshua con i suoi figli e i suoi fratelli, Cadmiel con i suoi figli di Giuda, si presentarono come un solo uomo per dirigere quelli che lavorarono alla casa di Dio. Lo stesso lo fece i figli di Canedad con i loro figli e con i loro fratelli, i Leviti. Quando i costruttori posero le fondamenta del Tempio del Signore, vi si fecero assistere i sacerdoti vestiti dei loro paramenti con delle trombe, e i Leviti, figli di Asaf, con dei cembali per lodare il Signore, secondo le direttive date da Davide, re di Israele. Essi cantavano, rispondendosi a vicenda, celebrando e lodando il Signore, perché egli è buono, perché la sua bontà verso Israele dura in eterno. E tutto il popolo, gridando di gioia, lodava il Signore, perché si era posto le fondamenta della casa del Signore. Molti sacerdoti, leviti, capi famiglie, anziani che avevano visto la prima casa, piangevano ad alta voce mentre si ponevano le fondamenta della nuova casa. Molti altri invece alzavano le loro voci gridando per la gioia, al punto che non si poteva distinguere il rumore delle grida di gioia
da quello del pianto del popolo, perché il popolo gridava forte e il rumore si udiva da lontano. E così passiamo subito al capitolo 4, verso 1 del libro di Esdra. Leggiamo insieme. Quando i nemici di Giuda e di Beniamino vennero a sapere che i reduci dell'esilio costruivano un tempio al Signore, Dio di Israele, si avvicinarono a Zorobabele e ai capi famiglia e dissero loro: Noi vogliamo costruire con voi perché, come voi, noi cerchiamo il vostro Dio e gli offriamo sacrifici dal tempo di Esaradon, re d'Assiria, che ci ha fatti venire in questo paese. Ma Zorobabele, Yeshua e gli altri capi famiglie di Israele risposero loro: Non è compito vostro costruire insieme a noi una casa al nostro Dio. Noi la costruiremo da soli al Signore Dio di Israele, come Ciro, re di Persia, ci ha ordinato. Allora la gente del paese si mise a scongiurare il popolo di Giuda, a molestarlo per impedirgli di fabbricare e a corrompere dei consiglieri perché facessero fallire il suo piano. Questo durò per tutta la vita di Ciro, re di Persia, e fino al regno di Dario, re di Persia. Sotto il regno di Assuero, al principio del suo regno, scrissero un'accusa contro gli abitanti di Giuda e di Gerusalemme. Poi, al tempo di Artaserse, Bislam, Mitredad, Tabeel e gli altri loro colleghi scrissero ad Artaserse, re di Persia. La lettera era scritta in caratteri aramaici e redatta in aramaico. Reum, il governatore, Simsai, il segretario, scrisse al re Artasesse una lettera contro Gerusalemme in questi termini. Reum, il governatore, Simsai, il segretario e gli altri loro colleghi di Afsatak, di Tarpelle, di Afaras, di Erech, di Babilonia, di Susanne, di Idea, di Elam e gli altri popoli che il grande e illustre Osnappar ha trasportato e stabilito nella città di Samaria e gli altri che stanno di là dal fiume, eccetera. Questo è il testo della lettera che inviarono al re Artasesse, i tuoi servi che risiedono oltre il fiume, eccetera. Sappi, re, che i giudici che sono partiti da te, giunti in mezzo a noi a Gerusalemme, ricostruiscono la città ribelle e malvagia, re, né rialzano le mura e né restaurano le fondamenta. Sappi dunque, re, che se questa città si ricostruisce, se le sue mura si rialzano, essi non pagheranno più né tributo, né imposta, né pedaggio, e il tesoro dei re ne soffrirà. Poiché noi mangiamo il sale del palazzo, non ci sembra conveniente stare a vedere il danno del re. Mandiamo al re questa informazione. Si facciano delle ricerche nel libro delle memorie dei tuoi padri e nel libro delle memorie troverai e apprenderai che questa è una città ribelle, portatrice di sventura al re e a province e che in fin dei tempi antichi ci sono state rivolte e per questa ragione la città è stata distrutta. Noi facciamo sapere al re che se questa città viene ricostruita e le sue mura vengono rialzate, tu non avrai più il dominio su questo lato del fiume. Il re mandò questa risposta a Reummi, il governatore, e Simsai, il governatore, e gli altri loro colleghi che stavano a Samaria e altrove di là del fiume, salute, eccetera. La lettera che ci avete mandato è stata fedelmente letta in mia presenza e io ho dato ordine di fare delle ricerche. Si è trovato che fin dai tempi antichi codesta città è insorta contro i re, ci sono stati tumulti e rivolte. Vi sono stati a Gerusalemme dei re potenti che dominano su tutto il paese che è di là del fiume, ai quali si pagavano tributi, imposte e pedaggi. Date dunque ordine che quella gente sospende i lavori e che quella città non sia ricostruita finché io non ne dia l'ordine.
finché non ne dia l'ordine io stesso. Badate di non essere negligenti in questo, affinché la situazione non peggiori a danno del re. Non appena la copia della lettera del re Artasesse fu letta in presenza di Rehum, di Simsai, il segretario, e dei loro colleghi, essi andarono in fretta a Gerusalemme dei Giudei, lì obbligarono a mano armata a sospendere i lavori. Allora fu sospesa l'opera della casa di Dio a Gerusalemme e rimase sospesa fino al secondo anno del re di Dario, re di Persia. Wow, che situazione! Andiamo al capitolo 5. Andiamo al capitolo 5. Sì, spesa fino al secondo anno del re di Dario, re di Persia. Wow, che situazione! Andiamo al capitolo 5. Andiamo al capitolo 5.

Dodo, profetizzarono nel nome di Dio di Israele ai giudei che erano in Giuda e a Gerusalemme. Allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Yesua, figlio di Isodac, andarono a riprendere la costruzione della casa di Dio a Gerusalemme, e con loro erano i profeti di Dio che li assistevano. In quel medesimo tempo giunsero da loro Tattenai, governatore d'oltre il fiume, Setar Boznai e i loro colleghi, e parlarono così: chi vi ha dato l'ordine di costruire questa casa e di rialzare queste mura? Poi aggiunsero: quali sono i nomi degli uomini che costruiscono questo edificio? Ma l'occhio del loro Dio vegliava sugli anziani di Giuda, e quelli non li obbligarono a sospendere i lavori finché la cosa non fosse stata sottoposta a Dario e da lui fosse giunta una risposta in proposito. Copia della lettera mandata al re Dario da Taddenai, governatore d'oltre il fiume, da Setar Boznai e dai colleghi di Afarsachiti che risiedevano oltre il fiume. Gli mandarono un rapporto così formulato al re Dario: perfetta salute, sappi re che noi siamo andati nella provincia di Giuda, nella casa del gran Dio. Essa viene costruita con blocchi di pietra, nelle pareti si inserisce del legname, l'opera viene fatta con cura e progredisce nelle loro mani. Noi abbiamo interrogato quegli anziani e abbiamo detto loro: chi vi ha dato l'ordine di costruire questa casa e di rialzare queste mura? Abbiamo anche domandato i loro nomi perché tu ne prenda nota, e abbiamo scritto i nomi dei loro capi. Questa è la risposta che ci hanno data: noi siamo i servi del Dio del cielo e della terra, e ricostruiamo la casa che era stata già costruita molti anni fa. Un gran re di Israele l'aveva costruita e portata a termine. Ma poiché i nostri padri provocarono l'ira del Dio del cielo, Dio li abbandonò nelle mani di Nebucadnezzar, il caldeo, re di Babilonia, il quale distrusse questa casa e deportò la popolazione a Babilonia. Ma Ciro, re di Babilonia, nel suo primo anno di regno, diede ordine che questa casa di Dio fosse ricostruita. Inoltre, re Ciro prelevò del tempio di Babilonia gli utensili d'oro d'argento della casa di Dio, che Nebucadnezzar aveva portati via dal tempio di Gerusalemme e trasportati nel tempio di Babilonia. Li fece consegnare a uno chiamato Sesbassar, che egli aveva fatto governatore, e gli disse: prendi questi utensili, riportali nel tempio di Gerusalemme, e la casa di Dio sia ricostruita dove era prima. Allora lo stesso Sesbassar venne e pose le fondamenta della casa di Dio a Gerusalemme. La costruzione è andata avanti da quel tempo fino ad oggi, ma non è ancora conclusa. Dunque, se così piace al re, si facciano delle ricerche nella casa dei tesori del re a Babilonia per verificare se vi sia stato un ordine dato dal re Ciro per la costruzione di questo tempio di Dio a Gerusalemme, e il re ci comunichi la sua volontà a questo riguardo. E abbiamo già letto 5 capitoli di Esdra, che storie fantastiche. Ascoltiamo un canto, poi riprenderemo la lettura. Vai, regia.

0: Bellissimo canto, grazie Simona, salutiamo Simona Prota per questo canto. Allora, adesso ci rimangono altri cinque capitoli del libro di Ezra, ma sono dei capitoli abbastanza corti, quindi li leggeremo tranquillamente e con facilità. Siamo al capitolo 6 del libro di Ezra, abbiamo detto che il libro di Ezra porta 10 capitoli, quindi il versetto 1 del capitolo 6 del libro di Ezra, leggiamo. Allora il re Dario ordinò che si facessero delle ricerche negli archivi dove erano conservati i tesori di Babilonia, nel castello di Ameta, situato nella provincia di Media, si trovò un rotolo nel quale stava scritto così: Memorie, il primo anno del re Ciro, il re Ciro ha pubblicato questo editto concernente la casa di Dio a Gerusalemme. La casa si è ricostruita per essere un luogo dove si offrono sacrifici. Le fondamenta che verranno poste siano solide, abbiano 60 cubiti d'altezza e 60 cubiti di larghezza, tre ordini di blocchi di pietra e un ordine di travatura nuova. La spesa sia pagata dalla casa reale. Inoltre, gli utensili d'oro e d'argento della casa di Dio che Nebucodonosor aveva tolti dal tempio di Gerusalemme e trasportati a Babilonia siano restituiti e riportati al tempio di Gerusalemme, nel luogo dove erano prima e riposti nella casa di Dio. Tu dunque, Tattenai, governatore d'oltre il fiume, tu, Setar Boznai e voi, loro colleghi di Afarska, a Farsak, che state di là del fiume, statevene lontani da quel luogo. Lasciate continuare i lavori di quella casa di Dio, il governatore dei giudei e gli anziani dei giudei ricostruiscono quella casa di Dio dove era prima. Io ho dato ordine su come dovete comportarvi verso quegli anziani dei giudei della ricostruzione di quella casa di Dio. Le spese siano puntualmente pagate a quegli uomini attingendo dalle entrate del re proveniente dai tributi d'oltre il fiume, in modo da non interrompere i lavori. Le cose necessarie per gli olocausti di Dio, al Dio dei cieli, vitelli, montoni, agnelli, frumento, sale, vino e olio siano fornite ai sacerdoti di Gerusalemme su loro richiesta, giorno per giorno, senza negligenza, affinché offrano sacrifici di ordine di odore soave al Dio del cielo e preghino per la vita del re e dei suoi figli. E io ho dato anche quest'ordine: se qualcuno contravverrà a questo decreto, si prenda della sua casa una trave, la si rizzi, vi sia inchiodato sopra e la sua casa per questo motivo sia ridotta e a letamaio. Oh. Il Dio che ha fatto in quel luogo la dimora del suo nome distrugga ogni re, ogni popolo che alzi la mano per trasgredire la mia parola, per distruggere la casa di Dio che si trova a Gerusalemme. Io, Dario, ho esaminato questo decreto ed esso si è eseguito con diligenza, poiché il re Dario aveva così decretato. Tattenai, governatore d'oltre il fiume, Setar Boznai e i loro colleghi eseguirono puntualmente i suoi ordini. E gli anziani dei giudei poterono continuare i lavori a far avanzare la costruzione, aiutati dalle parole ispirate dal profeta Aggeo e di Zaccaria, figlio di Iddo. Così finirono i loro lavori di costruzione secondo il comandamento del Dio di Israele, secondo gli ordini di Ciro, di Dario, di Artaserse, re di Persia. La casa fu finita il terzo giorno del mese di Adar, il sesto anno del regno di Dario. I figli di Israele, i sacerdoti, i leviti e gli altri reduci dell'Assirio celebrarono con gioia l'inaugurazione di questa casa di Dio. Per l'inaugurazione di questo tempio di Dio offrirono 100 tori, 200 montoni, 400 agnelli e come sacrificio espiatorio per tutto Israele 12 capri secondo il numero della tribù di Israele. stabilirono i sacerdoti secondo la loro classe e i leviti secondo le loro divisioni per il servizio di Dio a Gerusalemme, come sta scritto nel libro di Mosè. Poi i reduci dell'Assirio celebrarono la Pasqua il 14° giorno del primo mese. Poiché i sacerdoti e i leviti si erano purificati di pari consentimento, tutti erano puri, sacrificarono la Pasqua per tutti i reduci dell'esilio e per i sacerdoti, i loro fratelli, e per se stessi. Così i figli di Israele, reduci dall'esilio, mangiarono la Pasqua con tutti coloro che si erano separati dall'impurità della gente del paese, che si unirono a loro per cercare il Signore Dio di Israele. Celebrarono con gioia la festa degli azimi per 7 giorni, perché il Signore li aveva rallegrati, avevano piegato in loro favore il cuore del re d'Assiria, in modo da fortificare le loro mani nell'opera della casa di Dio, Dio di Israele. E siamo già al capitolo 7, verso 1, leggiamo nel libro di Esdra. Dopo queste cose, sotto il regno di Artasesse, re di Persia, giunse Esdra, figlio di Seraia, figlio di Azaria, figlio di Chilchia, figlio di Salum, figlio di Sadoc, figlio di Aitub, figlio di Amaria, figlio di Azaria, figlio di Meroyot, figlio di Zeraia, figlio di Uzzi, figlio di Bucchi, figlio di Abisua, figlio di Finias, figlio di Eleazar, figlio di Aronne, il sommo sacerdote. Questo Esdra veniva da Babilonia, era uno scriba esperto nella legge di Mosè data dal Signore Dio di Israele. Siccome la mano del Signore suo Dio era su di lui, il re gli concesse tutto quello che domandò. Alcuni dei figli di Israele, alcuni dei sacerdoti, dei leviti, dei cantori, dei portinai e dei netinei salirono anche loro con lui a Gerusalemme il 7° anno del re Artaserse. Esdra giunse a Gerusalemme il 5° mese nel 7° anno del re. Infatti aveva fissato la partenza da Babilonia per il 1° giorno del 1° mese e arrivò a Gerusalemme il 1° giorno del 5° mese, assistito dalla benefica mano del suo Dio, poiché Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio, alla pratica della legge del Signore e a insegnare a Israele la legge e le prescrizioni divine. Ecco il testo della lettera data al re Artasesse a Esdra, sacerdote e scriba, esperto nei comandamenti e nelle leggi date al Signore a Israele. Artasesse, re dei re, a Esdra, sacerdote, scriba, esperto nella legge del Dio del cielo, eccetera. Io decreto che nel mio regno chiunque del popolo di Israele, dei suoi sacerdoti, dei leviti, sarà disposto a partire con te per Gerusalemme, vada pure. Tu infatti sei mandato dal re e dei suoi 7 consiglieri in Giuda, a Gerusalemme, per informarti come laggiù sia osservata la legge del tuo Dio, la quale è nelle tue mani, e per portare l'argento e l'oro che il re e i suoi consiglieri hanno volontariamente offerto al Dio di Israele, la cui dimora è a Gerusalemme. E tutto l'argento è l'oro che troverai in tutta la provincia di Babilonia, e i doni volontari fatti al popolo e dai sacerdoti per la casa del loro Dio a Gerusalemme. Tu avrai quindi cura di comprare con questo denaro tori, montoni, agnelli, ciò che occorre per la relativa ablazione e libazione, e le offrirai sull'altare della casa del vostro Dio che è a Gerusalemme. Dell'argento e dell'oro che avanzeranno farete tu e i tuoi fratelli quel che vi sembra meglio, conformandovi alla volontà del vostro Dio. Quanto agli utensili che ti sono dati per il servizio della casa del tuo Dio, rimettili davanti al Dio di Gerusalemme. Inoltre prenderai del tesoro della casa reale quello che ti servirà per qualunque altra spesa che dovrai fare per la casa del tuo Dio. Io, il re Artasesse, do ordine a tutti i tesorieri d'oltre il fiume di consegnare senza indugio a Esdra, sacerdote scriba, esperto nella legge del Dio del cielo, tutto quello che vi chiederà, fino a 100 talenti d'argento, a 100 cori di grano, a 100 bati di vino, a 100 bati d'olio, a una quantità illimitata di sale. Tutto quello che è comandato dal Dio del cielo sia puntualmente fatto per la casa del Dio del cielo. Perché infatti l'ira di Dio dovrebbe riversarsi sopra il regno, sul re e sui figli e sui suoi figli. Vi facciamo inoltre sapere che non si possono esigere tributi o imposte o pedaggi da nessuno dei sacerdoti, dei leviti, dei cantori, dei portinai, dei netinei e dei servi di questa casa di Dio. E tu, Esdra, secondo la saggezza di cui il tuo Dio ti ha dotato, stabilisci dei magistrati e dei giudici che amministrino la giustizia a tutto il popolo d'oltre il fiume, a tutti quelli che conoscono le leggi del tuo Dio, e voi fatele conoscere a chi non le conosce. Senza esitare, farete giustizia di chi non osserverà la legge del tuo Dio e la legge del re, e lo punirete con la morte, o con l'esilio, con una multa, o con il carcere. Benedetto sia il Signore Dio dei nostri padri, che ha così disposto il cuore del re a onorare la casa del Signore a Gerusalemme, e che mi ha procurato la benevolenza del re, dei suoi consiglieri e di tutti i suoi potenti capi. Io, fortificato dalla mano del Signore del mio Dio che era su di me, radunai i capi di Israele perché partissero con me. Passiamo al capitolo 8 del libro di Esdra, verso 1, leggiamo. Questi sono i capi della casa patriarcale e le genealogie di quanti tornarono con me da Babilonia durante il regno del re Artaserse, dei figli di Phinehas, Gersom, dei figli di Tamar, Daniel, dei figli di Davide, Cattus, figlio di Secania, dei figli di Paros, Zaccaria, e con lui furono registrati 150 uomini, dei figli di Pat, Moab, Elionai, figlio di Zeraia, e con lui 200 uomini, dei figli di Secania, figlio di Yaziel, e con lui 300 uomini, dei figli di Adin, Ebed, figlio di Jonathan, e con lui 50 uomini, dei figli di Elam, Isaia, figlio di Atalia, e con lui 70 uomini, dei figli di Sefatia, Zebadia, figlio di Michea, e con lui 80 uomini, dei figli di Joab, Obadia, figlio di Jeiel, e con lui 218 uomini, dei figli di Selomitti, il figlio di Josifia, e con lui 160, scusate, uomini. Dei figli di Beaia, Zaccaria, figlio di Beaia, e con lui 28 uomini. Dei figli di Azgad, Yocanan, figlio di Hakatan, e con lui 110 uomini. Dei figli di Adonicam, gli ultimi dei quali questi sono i nomi: Elifelet, Yeel, Semaia, e con loro 60 uomini, e dei figli di Bigvai, Utai e Zabud, e con lui 70 uomini. Io li radunai presso il fiume che scorre verso Ahava, e là rimanerono accampati 3 giorni, e passato in rivista il popolo e i sacerdoti, non trovai in mezzo a loro nessun discendente di Levi. Allora feci chiamare i capi Eliezer, Ariel, Semaia, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zaccaria, Mesullam e gli istruttori, Yoyarib e Alnatan. E ordinai loro di andare da Iddo, il capo che era a Casifia, e suggerì loro le parole che dovevano dire a Iddo e ai suoi fratelli, netinei, che erano a Casifia, perché ci conducessero dei servitori per la casa del nostro Dio. Siccome la benefica mano del nostro Dio era su di noi, ci condussero Serebbia, uomo intelligente dei figli di Mali, figlio di Levi, figlio di Israele, e con lui i suoi figli e i suoi fratelli, in numero di 18. Casabia, con lui Isaia, dei figli di Merari, i suoi fratelli e i suoi figli, il numero di 20. Ed è i Netinei, che Davide e i capi avevano messo al servizio dei Leviti, 220 Netinei in tutto, quanti designati per nome. Laggiù presso il fiume Ahava proclamai un digiuno per umiliarci davanti al nostro Dio, per chiedergli un buon viaggio per noi, per i nostri bambini e per tutto quello che ci apparteneva. Infatti mi vergognavo di chiedere al re una scorta armata e dei cavalieri per difenderci lungo il cammino dal nemico, perché avevamo detto al re: la mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano, ma la sua potenza e la sua ira sono contro tutti quelli che lo abbandonano. Così indugiammo e invocammo il nostro Dio a questo scopo ed egli ci esaudì. Meraviglioso. Allora, separerai 12 dei capi dei sacerdoti, Serebbia, Casabia e 10 dei loro fratelli, e pesai il loro argento, loro, gli utensili che erano offerta fatta per la casa del nostro Dio dal re, dei suoi consiglieri, dei suoi capi, da tutti gli israeliti, ivi residenti. Misi nelle loro mani 650 talenti d'argento, degli utensili d'argento per il valore di 100 talenti, 100 talenti d'oro, 20 coppe d'oro del valore di 1000 darici, e due vasi di bronzo lucente finissimo, prezioso come l'oro, e disse loro: voi siete consacrati al Signore, questi utensili sono sacri e quest'argento e quest'oro sono un'offerta volontaria fatta al Signore, Dio dei vostri padri. Versetto 29 del capitolo 8. Vigilate e custoditele fino a quando li peserete a Gerusalemme, nelle camere della casa del Signore, in presenza dei capi dei sacerdoti, dei leviti e dei capi delle famiglie di Israele. I sacerdoti, i leviti, dunque, ricevettero loro l'argento, gli utensili, dopo che erano stati pesati, per portarli a Gerusalemme nella casa del nostro Dio. Poi partimmo dal fiume Ahava il dodicesimo giorno del primo mese per andare a Gerusalemme. La mano di Dio fu su di noi e ci liberò dal nemico, da ogni insidia durante il viaggio. Arrivammo a Gerusalemme e là, dopo esserci riposati 3 giorni, il quarto giorno pesammo nella casa del nostro Dio l'argento, l'oro e gli utensili che consegnammo al sacerdote Meremot, figlio di Uria. Con lui era Eleazar, figlio di Fineas, e con loro erano i leviti Jozabad, figlio di Gesù, tutto fu contato e pesato, nello stesso tempo si prese nota del peso totale. Gli utensili tornati dall'esilio offrirono in olocausto al Dio di Israele 12 tori per tutto Israele, 96 montoni, 77 agnelli, e come sacrificio per il peccato 12 capre. Tutto questo, ecco, devo finire di leggere. Tutto questo in olocausto al Signore. Versetto 36. Poi presentarono i decreti del re ai satrapi, al re e ai governatori d'oltre il fiume, e questi furono ben disposti verso il popolo e la casa di Dio. Mi sembra però che la regia mi dice che il versetto 31 e 32 forse non si è sentito. Quindi voglio rileggere dal versetto 31 del capitolo 8, anzi leggo proprio dal 29 e di nuovo fino al 36, ok? Perché vogliamo leggerla tutti, tutta. Allora riprendiamo dal capitolo 8, versetto 29. Vigilate e custoditele fino a quando li peserete a Gerusalemme, nelle camere della casa del Signore, in presenza dei capi dei sacerdoti, dei leviti e dei capi delle famiglie di Israele. I sacerdoti e i leviti, dunque, ricevettero loro l'argento e gli utensili dopo che erano stati pesati per portarli a Gerusalemme nella casa del nostro Dio. Versetto 31. Poi partimmo dal fiume Ava il dodicesimo giorno del primo mese per andare a Gerusalemme. La mano di Dio fu su di noi e ci liberò dal nemico, da ogni insidia durante il viaggio. Arrivammo a Gerusalemme e là, dopo esserci riposati 3 giorni, il quarto giorno pesammo nella casa del nostro Dio l'argento, l'oro e gli utensili che consegnammo al sacerdote Meromot, figlio di Uria. E con lui era Eleazar, figlio di Finehas, e con loro erano i Leviti, Jozabad, figlio di Jesuenna, Noadia, figlio di Binnu. Tutto fu contato e pesato, e nello stesso tempo si prese nota del peso totale. Gli esuli tornati dall'esilio offrirono in olocausto al Dio di Israele 12 tori per tutto Israele, 96 montoni, 77 agnelli, come sacrificio per il peccato, 12 capre, tutto questo in olocausto al Signore. Poi presentarono i decreti del re ai satrapi del re, ai governatori d'oltre il fiume, e questi furono ben disposti verso il popolo e la casa di Dio. Capitolo 9. Sono capitoli abbastanza corti. Verso 1 di Esdra: beato chi legge, beato chi ascolta la parola del Signore. È scritto così. Quando queste cose furono finite, i capi si avvicinarono a me dicendo: il popolo di Israele, i sacerdoti e i leviti non si sono separati dai popoli di questi paesi, ma imitano le abominazioni dei cananei, degli ittei, dei farisei, dei gebusei, degli ammoniti, dei moabiti, degli egiziani e degli amorei. Infatti hanno preso le loro figlie come mogli per sé e per i propri figli e hanno mescolato la stirpe santa con il popolo di questi paesi. I capi magistrati sono stati i primi a commettere questa infamia. Quando seppe questo, mi stracciai le vesti, il mantello, mi strappai i capelli dalla testa e i peli della barba e mi sedetti costernato. Allora tutti quelli che tremavano alla parola di Dio di Israele si radunarono presso di me a causa dell'infedeltà di quanti erano tornati dall'esilio. Io rimasi così seduto e costernato fino al momento dell'offerta della sera. Al momento dell'offerta della sera mi alzai dalla mia umiliazione con le vesti e con il mantello stracciati, caddi in ginocchio e stendendo le mani verso il Signore mio Dio, dissi: mio Dio, io sono confuso e mi vergogno, mio Dio, di alzare a te la mia faccia, perché le nostre iniquità si sono moltiplicate fino a sopra la nostra testa e la nostra colpa è così grande che giunge al cielo. Dal tempo dei nostri padri fino ad oggi siamo stati grandemente colpevoli. A causa delle nostre iniquità, noi, i nostri re, i nostri sacerdoti, siamo stati messi in mano ai re dei paesi stranieri, in balia della spada, dell'esilio, della rapina e del disonore, come si vede anche oggi. Ora, per un breve momento, il Signore nostro Dio ci ha fatto grazia, lasciandoci alcuni superstiti e concedendoci un asilo nel nostro santo luogo per illuminare i nostri occhi e darci un po' di sollievo nella nostra schiavitù. Noi infatti siamo schiavi, ma il nostro Dio non ci ha abbandonati nella nostra schiavitù. Anzi, ci ha fatto trovare benevolenza verso i re di Persia, i quali ci hanno dato sollievo da poter rialzare la casa del nostro Dio e restaurare le sue rovine, e ci hanno concesso un luogo di riposo in Giuda e a Gerusalemme. Ora, nostro Dio, che possiamo dire dopo di questo? Noi infatti abbiamo abbandonato i tuoi comandamenti, quelli che ci hai dati mediante i profeti, i tuoi servitori, dicendo il paese nel quale entrerete nel prenderne possesso è un paese reso impuro dalla corruzione dei popoli di questi paesi, dalle pratiche abominevoli con le quali lo hanno riempito da un'estremità all'altra con la loro contaminazione. Ora dunque non date le vostre figlie ai loro figli e non prendete le loro figlie per i vostri figli e non ricercate la loro prosperità né il loro benessere e così diventerete voi forti, mangerete i migliori prodotti del paese e potrete lasciarlo in eredità perenne ai vostri figli. Ora, dopo tutto quello che ci è accaduto a causa delle nostre azioni malvagie, delle nostre grandi colpe, poiché tu, nostro Dio, ci hai puniti meno severamente di quanto le nostre colpe avrebbero meritato e ci hai conservato di un residuo come questo, dovremmo di nuovo violare i tuoi comandamenti in parentarci con questi popoli abominevoli? La tua ira non si fiammerebbe forse contro di noi fino a consumarci e a non lasciar più né residuo né superstite? Signore, Dio di Israele, tu sei giusto e perciò oggi noi siamo ridotti a un residuo di scampati. Eccoci davanti a te, a riconoscere la nostra colpa, poiché per essa noi non potremmo resistere in tua presenza. L'ultimo capitolo di questo libro, capitolo 10, verso 1, leggiamo. Mentre Esdra pregava e faceva questa confessione piangendo e prostrando davanti alla casa di Dio, si radunò intorno a lui una grandissima folla di israeliti, uomini, donne e bambini, e il popolo piangeva dirotto. Allora Sedechia, figlio di Jeiel, uno dei figli di Elam, disse a Esdra: «Noi siamo stati infedeli al nostro Dio, sposando donne straniere, prese dai popoli di questo paese. Tuttavia, rimane ancora a questo riguardo una speranza a Israele. Facciamo un patto con il nostro Dio e impegniamoci a rimandare tutte queste donne e i figli nati da loro, come consigliano il mio Signore e quelli che tremano davanti ai comandamenti del nostro Dio. Si faccia quello che vuole la legge. Alzati, perché questo è compito tuo e noi saremo con te. Fatti coraggio e agisci». Allora Esdra si alzò, fece giurare ai capi dei sacerdoti, dei leviti e di tutto Israele che avrebbero fatto come era stato detto, e quelli giurarono. Così Esdra si alzò davanti alla casa di Dio e andò nella camera di Yochanan, figlio di Eliasabi, e dopo esserci entrato non mangiò pane né beve acqua, perché faceva cordoglio per l'infedeltà di quelli che erano stati in esilio. Si proclamò in Giuda e a Gerusalemme che tutti i reduci dell'esilio si radunassero a Gerusalemme e che chiunque non fosse venuto entro 3 giorni seguendo il consiglio dei capi e degli anziani, tutti i suoi beni gli sarebbero stati confiscati ed egli stesso sarebbe stato escluso dalla comunità dei reduci dell'esilio. Così tutti gli abitanti di Giuda e di Beniamino si radunarono a Gerusalemme entro i 3 giorni, era il 20° giorno del 9° mese, tutto il popolo stava sulla piazza della casa di Dio, tremante a causa di questo fatto e della gran pioggia. I sacerdoti, Esdra, si alzò e disse loro: «Voi avete commesso un'infedeltà, sposando donne straniere, avete reso Israele ancora più colpevole. Ma ora confessate la vostra colpa al Signore Dio dei vostri padri e fate la sua volontà. Separatevi dai popoli di questo paese e dalle donne straniere». Allora tutta l'assemblea rispose e disse ad alta voce: «Sì, dobbiamo fare come tu hai detto, ma il popolo è molto numeroso. Piove molto e non possiamo stare allo scoperto. E questa non è faccenda di un giorno o di due, poiché siamo stati molti a commettere questo peccato. Rimangono dunque qui i capi di tutta l'assemblea, di tutti quelli che nelle nostre città hanno sposato donne straniere, e vengano nei tempi stabiliti con gli anziani, con i giudici di ogni città, finché non si è allontanata da noi l'ardente ira del nostro Dio per questa infedeltà. Jonathan, figlio di Asael, e Yazia, figlio di Tikva, appoggiati da Mesulam e dalla vita Sabtai, furono i soli a opporsi a questo. Ma i reduci dell'esilio fecero quel che a quel modo furono scelti il sacerdote Esdra e alcuni capi famiglia, secondo le loro case patriarcali, tutti designati per nome, i quali cominciarono a riunirsi il primo giorno del decimo mese per esaminare i fatti. Il primo giorno del primo mese avevano finito di occuparsi di quanti avevano sposato donne straniere. Tra i figli dei sacerdoti che avevano sposato donne straniere si trovarono dei figli di Yesua, figlio di Yosadak, e tra i suoi fratelli Masseia, Eliezer, Yarib e Gedalia. Essi promisero, dando la mano, di mandare via le loro mogli, gli offrirono un montone come sacrificio per la loro colpa. Dei figli di Immer, Canani e Zebadia, dei figli di Karim, Maseia, Elia, Semaia, Yehiel e Uzzia, dei figli di Passur, Elioniab, Elioenai, Maaseia, Ismael, Natanael, Yozabad e Lassa, dei Leviti, Yozabad, Simei, Kelaia, detto anche Kelita, Petaia, Giuda ed Eleazar, dei cantori Eliasib, dei portinai Salum, Telem e Uri, e degli israeliti, dei figli di Paros, Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazar, Malchia e Benaia, dei figli di Elam, Matania, Zaccaria, Yehiel, Abdi, Yeremot ed Elia, dei figli di Zattu, Elioenai, Eliasib, Matania, Yeremot, Zabad e Azizza, dei figli di Bedaia, Yochanan, Anania, Azabaia, Itlai, dei figli di Bani, Mesulam, Maluk, Adaia, Yasub, Seal e Ramot. Dei figli di Pat, Moab, Adna, Kelal, Benaia, Masaia, Matania, Besale, Binui e Manasse. Dei figli di Karim, Eliezer, Isia, Malchia, Semaia, Simeone, Beniamino, Balluk, Semaria. Dei figli di Kasum, Mettenai, Mattatta, Zabad, Elifalet, Yeremai, Manasse, Simei, dei figli di Beni, Modaia, Amram, Uel, Benaia, Bedia, Kelu, Bania, Moremot, Eliasib, Mattenia, Yahasai, Beni, Binui, Simei, Selenia, Natan, Adaia, Maknadabai, Sasai, Sarai, Azareel, Salemia, Semaria, Salum, Amaria, Giuseppe, dei figli di Nebo, Yehiel, Matitia, Zabadat, Zebina, Yadai, Yoel, Benaia. Tutti questi avevano preso delle mogli straniere e ce n'erano di quelli che da queste mogli avevano avuto dei figli. Abbiamo finito la lettura del libro di Esdra, un libro veramente molto, molto profondo. E io credo che dobbiamo imparare da questo libro a camminare bene nelle vie del Signore, a non indugiare quando il Signore ci dà dei comandamenti. Spesso facciamo sì che le regole ce le imponiamo noi, ce le mettiamo noi, trascurando quelli del Signore, pensando che per Dio vada bene comunque quello che noi decidiamo. Fratelli e sorelle, il Signore ci ha dato degli ordini, ci ha dato dei comandamenti ai quali non dobbiamo transigere, dobbiamo camminare nella via della santificazione. Il Signore non vuole che ci mischiamo col mondo. Il Signore ci dice che siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Impariamo a camminare sempre di più, servendo il Signore. Quando la conversione è vera, questo prezzo, questo peso, non è una fatica pagarlo, portarlo, ma con gioia noi faremo sì che il nostro dire e fare glorifichi il nome del Signore. Vogliamo pregare, ognuno preghi nel proprio cuore. Signore, vogliamo ringraziarti per questo tempo di lettura. Sì, forse un po' lunga per noi, ma Signore, abbiamo visto che in questo libro ci sono tanti insegnamenti nei quali dobbiamo stare molto attenti, nei quali dobbiamo vivere secondo la sottomissione alle tue regole. Perdonaci, Signore, come Esdra si stracciò le vesti. Anche il nostro cuore spesso deve umiliarsi in questo modo, chiedendo perdono di quando manchiamo, Signore, perdono di quando a volte non consideriamo quello che tu ci chiami a fare. Signore, che la nostra vita sia attaccata a te e non solo a udire, ma soprattutto a fare. Tu nella tua parola hai scritto: non siate solo uditori, ma facitori, facitori. Cioè applicare, fare quello che abbiamo creduto. Amare, perdonare, bene, dobbiamo andare a perdonare. Ci dici di amare, bene, dobbiamo amare il nostro prossimo. Ci dici di dare, bene, dobbiamo dare. Ci dici di andare a predicare il Vangelo, bene, dobbiamo andare. Se non possiamo andare, dobbiamo aiutare agli altri che vadano. Signore, la tua venuta è vicina. E che noi possiamo essere pronti a tutto ciò, non lasciando legato nessuna cosa su questa terra. Benedicici, ti preghiamo per quelli che non ti conoscono, che non ti hanno ancora come padre, che non ti conoscono come re, come signore, come salvatore, che possono aprire i loro cuori questa sera e non fare passare quest'oggi senza averti confessato e chiesto di entrare nel proprio cuore. A te diamo la gloria, Signore, la riconoscenza per tutto questo, per come ci hai guidato. Ti presentiamo questo tempo di notte che sarà davanti a noi finché possiamo riposare. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. E amen. Siamo arrivati al termine di questo programma di lettura biblica. So che a volte può essere difficile, stancante, ma per carità, nessuno è obbligato a rimanere. Questo è quello che il Signore ci ha messo in cuore e questo vogliamo fare. Sappiamo che il Signore ci chiama a perseguire le cose del Vangelo. Spesso, sapete, è più facile stare ore e ore davanti a una telenovela che ascoltare, perché purtroppo no, a volte non si è nemmeno abituati. Ma ringraziamo il Signore perché ci ha dato modo di arrivare fino a qui. Vi abbraccio tutti, tutti voi che state scrivendo, anche quelli che non scrivete. Dio vi benedica, vi vogliamo bene, siamo una grande squadra. Preghiamo che quest'opera, l'opera del Signore, va avanti. Preghiamo, sosteniamo quest'opera. Il nostro appuntamento è domani sera alle 19:30, se piace al Signore, su Cristiano Online e anche su Radio Logos. Saluto tutto lo staff di Radio Logos. Dio vi benedica, una buona serata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao ciao a tutti, ben ritrovati, siamo a venerdì. Tutto finisce, anche le settimane. Enzo parlerà di Dio che promette, ma non promette solo nel libro più letto a un popolo qualsiasi. Dio promette a te e a me. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto.
3: produce in studio Enzo Di Salvo.
4: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, ancora un abbraccio, ancora un saluto forte da parte mia. Ieri abbiamo visto insieme in Geremia 32 che il profeta Geremia riceve ordine da Dio di comprare un terreno in un tempo molto critico, dove piuttosto ognuno avrebbe venduto le sue proprietà, ma Geremia ha fiducia in Dio. Oltre a questo, Geremia aveva una domanda di difficile risoluzione. Nei versetti che seguono, egli la pone in preghiera al Signore. Leggiamo. Inizia al versetto 16 e 17. Dopo che io ebbi consegnato l'atto di acquisto a Baruch, figlio di Neria, pregai il Signore dicendo: «Ah, Signore, Signore, ecco, tu hai fatto il cielo e la terra con la tua gran potenza e con il tuo braccio steso. Non c'è nulla di troppo difficile per te». La domanda appare difficile a Geremia, ma ciò che per lui è difficile non lo sarà mai per Dio. E nei versetti dal 18 al 25 narra il modo col quale il Signore ha protetto, ha provveduto a Israele attraverso tutta la sua storia. Leggiamo quindi i versetti dal 18 al 25. «Tu usi benevolenza verso mille generazioni e dai la retribuzione per l'iniquità dei padri e ai figli dopo di loro. Tu sei Dio grande, potente, il cui nome è Signore degli eserciti». Tu sei grande in pensieri e potente in opere, hai gli occhi aperti su tutte le vie dei figli degli uomini, per rendere a ciascuno secondo le sue opere e secondo il frutto delle sue azioni. Tu hai fatto nel paese d'Egitto, in Israele, e fra gli altri uomini fino a questo giorno, miracoli e prodigi. Ti sei acquistato un nome quale esso è oggi. Tu conducesti il tuo popolo fuori dal paese d'Egitto, con miracoli e prodigi, con mano potente, braccio steso, con gran terrore. Desti loro questo paese che avevi giurato ai loro padri di dar loro, un paese dove scorrono latte e miele. Essi vi entrarono e ne presero possesso, ma non hanno ubbidito alla tua voce e non hanno camminato secondo la tua legge, tutto quello che avevi loro comandato di fare. Essi non l'hanno fatto. Perciò tu hai riversato su di essi tutti questi mali. Ecco, le opere d'assedio giungono fino alla città per prenderla. La città vinta dalla spada, dalla fame e dalla peste è data in mano dei caldei che combattono contro di lei. Quello che tu hai detto è avvenuto ed ecco, tu lo vedi. Eppure, Signore, Dio, tu mi hai detto: comprati con denaro il campo e chiama dei testimoni. Ma la città è data in mano dei caldei. Geremia non è un ipocrita. Egli ha fede in Dio creatore, che ha fatto il cielo e la terra e che si è sempre preso cura in modo meraviglioso di Israele. Ma ora che i caldei sono appena fuori delle città e stanno per prendere Gerusalemme, avviene una cosa molto strana. Dio ordina a Geremia di comprare un campo. Egli ubbidisce, ma non gli sembra una cosa ben fatta. Così pone il problema davanti al Signore. Sai, amica, amico, non c'è niente di male a chiedere a Dio il perché di certe cose. Se hai un dubbio, delle domande, parlane con il Signore. Questo è quello che egli desidera. Non assumere, come fanno molti, quell'atteggiamento falsamente pio, per cui non osano chiedere nulla. Al contrario, il profeta esprime la sua fiducia in Dio, piange, si lamenta, chiede perché. Amici, è meglio essere onesti, come lo fu Geremia, e ammettere che non stiamo capendo nulla, e fare come Geremia. Egli ha obbedito, ma in preghiera ammette i suoi dubbi.

0: Nei versetti dal 26 al 44 troviamo la risposta di Dio. Non li leggeremo tutti, iniziamo con il 26-27, poi passeremo al 36. Allora la parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini: «Ecco, io sono il Signore, Dio di ogni carne. C'è forse qualcosa di troppo difficile per me? Ma ora in seguito a questo, così parla il Signore, Dio di Israele, riguardo a questa città dalla quale voi dite: essa è data in mano del re di Babilonia per la spada, per la fame e per la peste. Ricordiamoci sempre che, come il Signore è pronto a eseguire i suoi castighi, egli è anche pronto e misericordioso nel compiere le sue promesse, come leggiamo dei versetti che vanno dal 37 al 40. Ecco, li raccoglierò da tutti i paesi dove li ho cacciati, nella mia ira, nel mio furore, nella mia grande indignazione. Li farò tornare in questo luogo e ve li farò abitare al sicuro. Essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio. Darò loro uno stesso cuore, una stessa via, perché mi temano per sempre, per il loro bene e per quello dei loro figli dopo di loro. Farò con loro un patto eterno, che non mi allontanerò più da loro per cessare di far loro del bene. Metterò il mio timore nel loro cuore, perché non si allontanino da me». Il Signore inizia esponendo e affermando la verità che non c'è niente di troppo difficile per Lui. Egli sta consegnando la città nelle mani dei Caldei, ma al momento giusto egli sarà anche in grado di toglierla al loro dominio. Dio ha perfettamente in mano la situazione, e questo è ciò che ricorda ad Israele nei versetti successivi, dal 41 al 44. Vi ricordo dal capitolo 32 di Geremia. Ora vado a leggere questi versetti. «Metterò la mia gioia nel far loro del bene, e li pianterò in questo paese con fedeltà, con tutto il mio cuore, con tutta l'anima mia. Poiché così parla il Signore, come ho fatto venire su questo popolo un gran male, così farò venire su di lui tutto il bene che gli prometto. Si compreranno dei campi in questo paese del quale voi dite è desolato, non c'è più né uomo né bestia, è dato in mano dei Caldei. Si compreranno dei campi con denaro, se ne scriveranno gli atti, si sigilleranno, si chiameranno testimoni, nel paese di Beniamino e nei luoghi circostanti a Gerusalemme, nelle città di Giuda, nelle città della regione montuosa, nelle città della pianura, nelle città della regione meridionale, poiché io farò tornare quelli che sono deportati, dice il Signore». Il Signore pone Giuda sotto il suo giudizio, ma ricorda loro che in un tempo futuro tornerà ancora ad avere misericordia di questo suo popolo. Questa è la sua promessa. Quando andiamo al Signore e gli facciamo sapere come ci sentiamo, egli ci incoraggerà sempre, come ha fatto con Geremia. Amica, amico, egli vuole che tu vada a Lui. Gesù un giorno disse: «Colui che viene a me non lo caccerò fuori», come è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6, versetto 37. Tu puoi andare a Lui in questo momento con tutto il cuore e rivolgergli queste parole: «Signore Gesù, Figlio di Dio, Salvatore del mondo, io voglio in questo momento venire a Te per chiederti perdono della mia vita sbagliata. Ti prego, eccomi, salvami per il Tuo amore. Grazie». E sappi che se lo farai, sarai salvato per l'eternità. Ora, tornando al nostro testo, il momento è molto triste per Giuda, ma Dio permette a Geremia di guardare attraverso il tunnel fino alla fine, dove si può vedere la luce. Infatti nel capitolo che segue, il 33, Dio conferma, riafferma il patto che aveva fatto con il re Davide, dicendo che verrà un giorno in cui il popolo ritornerà nel suo paese e ritornerà in comunione con il Signore. E questa è la promessa con la quale inizia questo capitolo. Leggiamo i primi tre versetti. La parola del Signore fu rivolta per la seconda volta a Geremia, in questi termini, mentre egli era ancora rinchiuso nel cortile della prigione. Così parla il Signore, che sta per fare questo, il Signore che lo concepisce per mandarlo ad effetto, colui che ha nome il Signore. Invocami, e io ti risponderò, ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Geremia è in prigione, e tutto sembra essergli avverso, ma ecco come il Signore lo incoraggia. Il versetto 3 del nostro testo è meraviglioso e personalmente l'ho chiamato il numero telefonico di Dio, sempre libero, sempre collegato. Ricordatelo, amici, Geremia 333, 33, ossia capitolo 33, versetto 3. Esso dice: «Invocami e io ti risponderò, ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci». Non dubitare mai, amica, amico. Nei momenti difficili invoca il Signore con tutto il cuore, con la tua fede, ed egli ti risponderà prontamente.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Torniamo al nostro testo. Nonostante il fatto che Geremia si trovi in prigione, egli ha avuto l'ordine di comprare un pezzo di terra. Geremia indubbiamente ha agito per fede ed ha fatto l'acquisto pur avendo tante domande nella sua mente. Ma chiediamoci, perché Dio ordinò di acquistare quel terreno? Francamente penso che Dio abbia provato la fede di Geremia riguardante una promessa fatta a Israele che, nonostante tutto gli fosse avverso in quel momento, un giorno sarebbe rientrato in possesso del suo territorio. Anche oggi, se camminiamo con Dio in ubbidienza e abbiamo comunione con Lui, Egli farà tante cose meravigliose che a volte non capiremo, ma che saranno sempre per il nostro bene, come ci è detto nei versetti seguenti, dal 7 al 13, dove il Signore rinnova le promesse di un ritorno futuro. Leggiamoli questi versetti. «Farò tornare dalla deportazione Giuda e Israele, li ristabilirò come erano prima, li purificherò di tutta l'iniquità con cui hanno peccato contro di me, perdonerò tutte le loro iniquità con cui hanno peccato contro di me e si sono ribellati a me. Questa città sarà per me un motivo di gioia, di lode, di gloria fra tutte le nazioni della terra che odranno tutto il bene che io sto per fare loro. Esse temeranno e tremeranno a causa di tutto il bene e di tutta la pace che io procurerò a Gerusalemme. Così parla il Signore. In questo luogo, del quale voi dite un deserto, non c'è più uomo né bestia, nella città di Giuda e per le strade di Gerusalemme, che sono desolate, e dove non è più né uomo né abitante né bestia. Si udrà ancora il grido di gioia, il grido di esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa, la voce di quelli che dicono: celebrate il Signore degli eserciti, poiché il Signore è buono, poiché la sua bontà dura per sempre, e che portano offerte di ringraziamento nella casa del Signore. Poiché io farò tornare i deportati nel paese e lo ristabilirò come era prima, dice il Signore. Così parla il Signore degli eserciti, in questo luogo desolato dove non c'è più né uomo né bestia in tutte le sue città, ci saranno ancora delle abitazioni di pastori che faranno riposare le loro greggi. Nelle città della regione montuosa, nelle città della pianura, nelle città del mezzogiorno, nel paese di Beniamino, nei dintorni di Gerusalemme e nelle città di Giuda, le pecore passeranno ancora sotto la mano di chi le conta, dice il Signore. Amici, la domanda che spesso facciamo, perché fai questo? Dovrebbe essere così formulata. Signore, cosa mi vuoi insegnare attraverso questo? E sono contento che Geremia fosse un uomo di fede. Altre persone nella Bibbia hanno fatto domande al Signore. Nel libro di Abacuc troviamo una infinità di perché. Anche Giona aveva tante domande da porre al Signore. Amico, amica, le domande non rivelano mancanza di fede, anzi, è ipocrita fingere di aver accettato le vie di Dio in completa sottomissione e in realtà avere dentro di sé tanta ribellione, tante domande che per falsa umiltà non si pongono. Credo che più di ogni altra cosa Dio voglia che noi siamo assolutamente onesti, amica. Le domande non rivelano mancanza di fede, anzi, è ipocrita fingere di aver accettato le vie di Dio in completa sottomissione e in realtà avere dentro di sé tanta ribellione, tante domande che per falsa umiltà non si pongono.

Da Samuele al capitolo 7. Dio gli aveva promesso che sul suo trono ci sarebbe stato un re per sempre. Questo patto era diventato il tema ricorrente di ogni profeta, ripetuto come un disco rotto. Tutti si rifanno a questo patto e vi pongono la loro fiducia. Ascoltiamo Geremia cosa dice, versetti 14 e 15, da Geremia, capitolo 33. «Ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io manderò ad effetto la buona parola che ho pronunziata riguardo alla casa di Israele e riguardo alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo io farò germogliare per Davide un germoglio di giustizia ed esso eserciterà il diritto e la giustizia nel paese». I giorni che devono arrivare si riferiscono al giorno del Signore, in futuro, e il germoglio di giustizia, che discenderà da Davide, non potrà essere altri che colui che è nato a Betlemme, il Signore Gesù Cristo. Egli solo sarà anche colui che governerà con giustizia come nessun altro ha mai fatto, come ci è detto nel versetto 16 di Geremia 33. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme abiterà al sicuro. Questo è il nome con cui sarà chiamata, Signore, nostra giustizia. L'unica e vera giustizia che tu ed io possiamo avere è in Cristo. Egli è la nostra giustizia. Il nostro brano continua dicendo ai versetti 17 e 18 queste parole. Poiché così parla il Signore, non verrà mai meno a Davide chi sieda sul trono della casa di Israele. Ai sacerdoti levitici non verrà mai meno in mia presenza chi offra olocausti, chi faccia fumare le offerte e chi faccia tutti i giorni i sacrifici.

Chi è oggi quest'uomo che ha diritto di sedersi sul trono di Davide? Non esiste nessun israelita sulla terra che possa accampare tali diritti al trono di Davide. L'unico che ne ha, che ha diritto, è seduto alla destra di Dio, come scrive il salmista nel Salmo 110, versetto 1. Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Oggi il Signore Dio è occupato a chiamare da ogni luogo il suo popolo e a ricondurlo nel loro territorio d'origine per preparare ogni cosa necessaria a mettere suo figlio sul trono dell'universo per l'eternità. La parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini. Così parla il Signore: se voi potete annullare il mio patto con il giorno e il mio patto con la notte, in maniera che il giorno e la notte non vengano al tempo loro, allora si potrà anche annullare il mio patto con Davide, mio servitore, in modo che egli non abbia più figlio che regni sul suo trono e con i sacerdoti levitici, i miei ministri. Come non si può contare l'esercito del cielo, né misurare la sabbia del mare, così io moltiplicherò la discendenza di Davide, mio servitore, e i leviti che fanno il servizio in mio onore. Erano i versetti dal 19 al 22. Ebbene, amici, al momento in cui venne data questa profezia, Sedechia sedeva sul trono di Giuda. Era il più corrotto degli uomini, e Nabucodonosor, dopo aver conquistato Gerusalemme, gli caverà gli occhi, portandolo con sé come prigioniero. Potremmo pensare che questo fatto abbia posto fine alla discendenza di Davide, come sarebbe successo con qualsiasi altra nazione, ma non fu così. Non c'è nessuno intorno a noi che pretenda il trono del re di Babilonia, nessuno che prenda il posto di Alessandro il Grande, non c'è nessun faraone in Egitto oggi, ma c'è uno della discendenza di Davide che ha diritto al trono. Dio dice che egli ha intenzione di metterlo sul trono dell'universo. Questa è una grande profezia, una di quelle difficili da ignorare o da spiritualizzare, perché credo che Dio intenda fare esattamente quello che dice. Il nostro libro riguardante il profeta Geremia continua con il capitolo 34. Leggiamo a conclusione i primi sei versetti che dicono quanto segue. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore, quando Nabucodonosor, re di Babilonia, tutto il suo esercito, tutti i regni della terra sottoposti al suo dominio e tutti i popoli combattevano contro Gerusalemme.

0: Gerusalemme contro tutte le sue città. Così parla il Signore, Dio di Israele. Va, parla a Sedechia, re di Giuda, e digli: così parla il Signore. Ecco, io do questa città in mano del re di Babilonia, il quale la darà alle fiamme. Tu non scamperai dalla sua mano, ma sarai certamente catturato, e sarai dato in sua mano. I tuoi occhi vedranno gli occhi del re di Babilonia, egli ti parlerà da bocca a bocca, e tu andrai a Babilonia. Tuttavia, Sedechia, re di Giuda, ascolta la parola del Signore. Così parla il Signore riguardo a te: tu non morirai di spada, tu morirai in pace, come si arsero aromi per i tuoi padri, gli antichi re, tuoi predecessori, così se ne arderanno per te. Si farà il lutto per te, dicendo: ahimè, Signore, poiché sono io che pronunzio questa parola, dice il Signore. Il profeta Geremia disse tutte queste parole a Sedechia, re di Giuda, a Gerusalemme. E con questa inesorabile predizione di Geremia, secondo la parola di Dio, che la città di Gerusalemme sarà bruciata dal re di Babilonia e che lo stesso Sedechia verrà fatto prigioniero e deportato. Concludiamo quindi con queste cose le considerazioni di oggi attorno alle profezie del profeta Geremia. Bene, è tutto per oggi, vi dicevo, per questa settimana, anzi, visto che oggi è venerdì. Io vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 19 minuti.
4: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
5: Cari amici che siete in ascolto, vi ringraziamo di essere nuovamente sintonizzati sulla nostra frequenza e di darci la possibilità di avere questo incontro insieme per leggere e meditare la parola di Dio. Il brano che Patrizia gentilmente ci leggerà è nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, i versetti da 14 a 16.

Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore.

0: scrivendo la sua seconda lettera a Timoteo, capitolo 2, verso 19, l'apostolo Paolo dichiarò che il Signore conosce perfettamente coloro che gli appartengono e questi hanno la responsabilità di allontanarsi dal peccato per vivere in modo conforme alla volontà di Dio. Parlando di un altro gregge, di un altro ovile, il Signore annunciò l'universalità della sua grazia, una grazia che fin dall'eternità conosce, preconosce e predestina, che chiama e giustifica in vista della gloria coloro che Dio ha voluto. Alla luce delle parole del Cristo, il nostro orizzonte si allarga e comprendiamo che il gregge salvato da Dio non sarà poco numeroso, non sarà limitato da una sola etnia, a pochi popoli, circoscritto a determinate aree geografiche, diviso dalle differenze razziali. No, sarà anzi un solo popolo, anche se formato da persone provenienti da tutti i tempi e da tutti i luoghi della terra, e avrà un solo meraviglioso pastore, un solo Signore, Gesù Cristo. E sarà un popolo immenso. La folla inneggiante Cristo che l'apostolo Giovanni vide in visione e di cui ci parla è tanto numerosa che nessuno era in grado di contare, e proveniva da tutte le nazioni, da tutti i popoli e da tutte le lingue che sono sulla terra. Il Signore Gesù non è morto per pochi, ma ha dato la sua vita per un popolo numeroso, un popolo disperso sulla terra fra tutte le nazioni, un popolo frazionato ma non diviso, perseguitato ma mai vinto, sofferente ma non distrutto, un popolo militante, la Chiesa che il Signore conosce in tutti i suoi singoli membri e che raccoglierà vicino a Lui nella sua gloria. E allora vi sarà un solo gregge e un solo pastore. A volte noi cristiani perdiamo di vista questa dimensione universale. Ci sentiamo pochi, deboli, impotenti di fronte ai mali e ai tanti bisogni di questo mondo. Realizziamo di essere indifesi e insufficienti ad affrontare i grandi problemi della vita. Spesso ci risuonano alla mente le parole di Gesù, contenute nel capitolo 12 del Vangelo di Luca: non temere, piccolo gregge. La nostra visione è limitata, come quella del profeta Elia, che si credeva solo mentre 7000 uomini erano con lui. Ci sentiamo angosciati, oppressi, avendo dei timori circa il futuro. Anche se nel frazionamento appariamo come piccole greggi, dobbiamo pensare che non siamo soli. Il popolo di Dio è grande. La sua famiglia è numerosa, più di quanto possiamo immaginare. E il nostro unico e buon pastore è il Signore Onnipotente, che veglia su noi e provvede per noi. Noi che siamo insieme facciamo tutti parte di questo piccolo gregge o di questo grande popolo che il Signore ci rivela nella sua parola?
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Abbiamo parlato negli ultimi due nostri appuntamenti di legge e moralità e che se ne voglia dire, qualunque cosa vogliamo pensare al riguardo, noi siamo degli esseri morali. Allora è stato affermato che la più grande domanda dei nostri tempi è: perché mai io dovrei comportarmi in modo morale? Il dilemma etico contemporaneo è bene illustrato da un recente episodio avvenuto in un'università. Uno studente maschio si era presentato un giorno in classe non portando addosso altro che le scarpe. Di fronte a una cosa del genere, le autorità scolastiche universitarie, insomma, erano imbarazzate e indecise su come avessero dovuto reagire. Dopotutto, dicevano, siamo in una società pluralistica, chi siamo noi per imporre su di lui i nostri valori? Lo studente ripeté il suo comportamento per due settimane consecutive prima che si arrivasse alla conclusione che si era reso colpevole di molestie sessuali. Insomma, l'etica è lo studio che riguarda la questione di come ci si deve comportare, cioè su quale base dovrei comportarmi in un certo modo anziché in un altro. Che cos'è che rende un'azione giusta o sbagliata? Oppure che cos'è bene? Ovviamente la risposta a tutte queste domande è sempre orientata verso la ricerca del sommo bene, del bene più alto. Tu che cosa ne pensi intanto?
4: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos. Sono le ore 22. Buon ascolto.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E dentro l'ornitorinco ancora Mario Calvagno,
3: Carmen Zammataro, al telefono la dottoressa Carla Pettenati, neurogeriatra presso il Centro Regionale Alzheimer della Regione Lombardia in provincia di Milano. Grazie di essere con noi, dottoressa.
4: Grazie a voi.
2: Benvenuta.
3: Vogliamo parlare oggi della malattia di Alzheimer con lei, dottoressa, e quindi le chiediamo subito che cos'è questa malattia.
4: Questa malattia è una malattia neurodegenerativa ed è la forma più frequente di demenza. È una malattia di lunga durata, 8, 12, 15 anni di malattia, e colpisce prevalentemente la memoria e poi negli anni le varie capacità. Ed è veramente molto molto frequente. Consideri in Italia più di 500.000 di malati e diciamo un 100.000 nuovi casi all'anno.
3: Bene, quando si parla di demenza forse si abbraccia qualcosa di molto più vasto che la malattia di Alzheimer, o no?
4: Ma sì, questa è la sua, una domanda molto puntuale in questo senso. Le cause di demenza sono tra le rare e le frequenti almeno un centinaio. Alcune di queste sono reversibili, ci sono forme legate per esempio a deficit di vitamina B12, all'ipotiroidismo. Alcune forme di depressione vengono dette pseudodemenze depressive, ci sono forme vascolari e altre malattie neurologiche. Per questo la diagnosi è molto importante. È importante non aver paura se si ha un familiare o se si manifesta un disturbo di memoria, perché arrivare ad una diagnosi tempestiva potrebbe voler dire, se la forma è reversibile, recuperare le proprie capacità.
2: Dottoressa Pettenati, per arrivare a una diagnosi quindi si parte anche da determinati sintomi, ecco, in questo caso quali sono i sintomi dell'Alzheimer?
4: Questo me lo chiedono spesso, nel senso che ognuno di noi si spaventa. A me capita di non ricordarmi dove ho parcheggiato la macchina, o mi capita di perdere gli occhiali e le chiavi di casa.
3: Infatti.
4: E questi spesso, quando si è in condizioni di stress, di stanchezza o soprattutto di disattenzione, l'attenzione è il carburante della memoria, possono capitare delle dimenticanze.
2: È abbastanza normale questo,
4: sì,
2: diciamo.
4: Sì, in questo capita, capita a ognuno di noi. La cosa, diciamo, il marcatore importante è quando il disturbo di memoria non ci permette di avere diciamo le performance a cui eravamo abituati. Mi spiego, io non sono demente perché domani mattina non riesco a guidare una Ferrari, insomma non l'ho mai fatto, mentre viceversa se Schumacher domani non ci riuscisse, quello è il suo standard.
2: Certo.
4: E quindi se non riusciamo più a reggere la nostra vita quotidiana a causa del disturbo di memoria, se cominciamo ad avere impicci importanti sul lavoro o nel nostro menage domestico. Quindi questi è un po' quello che fa la differenza di qualità del disturbo di memoria. E poi la cosa importante quando si manifesta un disturbo di memoria è fermarsi un momento a pensare. Adesso mi stanno capitando sempre più persone giovani, 40, 50, 60 anni, che hanno un livello di stress pazzesco.
2: Sì, sì, sì.
4: E quindi più cose dobbiamo fare contemporaneamente e più le nostre attività neuropsicologiche sono in condizioni di forzatura e quindi possiamo fare delle dimenticanze.
3: Bene, la malattia come si evolve?
4: La malattia si evolve, al momento attuale non abbiamo farmaci in grado di guarire completamente la malattia. Al momento attuale noi siamo in grado di rallentare e di bloccare la progressione di malattia per 2-3 anni. E l'evoluzione della malattia, che è comunque inevitabilmente peggiorativa negli anni 10-15, è fortemente dipendente però dal grado di ambiente che si riesce a costruire intorno al paziente.
2: Ecco.
4: Quindi non solo i farmaci, ma una famiglia, una relazione sociale, quindi un ambiente fisico e relazionale favorevole alla stessa efficacia dei farmaci.
3: Dottoressa, esistono fattori di rischio?
4: I fattori di rischio, più che fattori di rischio veri e propri, esistono dei fattori di predisposizione, cioè che aumentano un po' il rischio di ammalare di malattia d'Alzheimer. Consideri che una delle ipotesi è questa, che a ognuno di noi, esseri umani, verrà la neurodegenerazione e la malattia d'Alzheimer. Quello che cambia è l'età di insorgenza. ci sono persone a cui viene a 60 anni, ci sono persone che se vivessero sufficientemente a lungo gli viene a 130 anni e quindi muoiono prima e non manifestano la malattia. Questa specie di orologio biologico, diciamo, può essere anticipato da numerosi eventi, per esempio tutti i fattori di rischio vascolari, lo stesso quello che si pensava essere importante una volta per l'ictus, e poi soprattutto un certo stile di vita. È dimostrato che, per esempio, fare esercizio fisico regolare, avere una dieta ricca di antiossidanti, vivere in relazione con gli altri, e soprattutto avere uno stile di vita attivo, ma non attivo nel senso studio scolasticamente qualcosa a memoria, ma con la stessa proprio curiosità nei confronti della vita, è in grado di ridurre enormemente il rischio di malattia.
2: Ecco, quindi in qualche modo questi potrebbero essere anche dei fattori di prevenzione, questi che lei
4: assolutamente elencava. Assolutamente sì, e consideri che quando parlo dell'attività fisica non dico delle cose tremende, dico le cose faticosissime che non abbiamo mai tempo di fare, insomma 2 o 3 volte alla settimana mezz'ora di camminata veloce,
2: ecco.
4: E poi soprattutto essere in relazione con gli altri, parlare, esercitare le proprie capacità cognitive.
2: Quindi non stiamo parlando di un allenamento per le Olimpiadi, ma così, di un semplice movimento comunissimo, insomma.
4: Sì, e poi quello che a me tengo molto a sottolineare è che l'obiettivo delle cure nella malattia di Alzheimer è un progetto di cure in cui si cerca di ottenere la miglior qualità di vita possibile per quel paziente e per quella famiglia.
2: Certo.
4: Deve essere una cosa un po' individuale. È per questo che curare la malattia di Alzheimer dopo la diagnosi è fatta di lunga consuetudine di controlli e di follow up, soprattutto con le famiglie, perché in Italia la quasi totalità dei pazienti è a carico delle famiglie ed è da loro gestita.
3: Quindi non solo terapie farmacologiche, ma un intervento, diciamo, a 360 gradi.
4: Assolutamente sì, poi ci sono gruppi di formazione per i familiari, perché bisogna imparare il miglior metodo, diciamo, di comportamento e di relazione nei confronti dei deficit. Le faccio l'esempio più frequente: i miei familiari mi chiedono, ma quando mi ripete e mi chiede per la terza volta la stessa cosa, come devo rispondere? Se il familiare si abitua a fare la differenza tra quello che è il comportamento della malattia e quello che è la persona malata, impara una serie di comportamenti che sono riabilitativi, che sono di supporto, che sono protesici. Io ho numerose famiglie che sono comunque riuscite a trovare un equilibrio soddisfacente.
2: Ecco.
4: Certo, è una tragedia della vita, ma non è l'unica, intendo, voglio dire.
3: Purtroppo ci sono anche tanti casi devastanti.
4: Sì, ma se lei però considera, il trade union di questi casi devastanti è spessissimo la solitudine, l'assenza di risposte sociosanitarie, l'assenza di risorse a cui rivolgersi, l'isolamento del familiare col paziente.
2: Certo.
3: Bene, quindi credo che con lei, dottoressa, abbiamo in qualche modo riassunto quelle che sono le principali informazioni per quanto riguarda la malattia di Alzheimer. Non so se vuole dire qualcosa a conclusione.
4: Io vorrei dire qualcosa a conclusione, che cosa potrei dirvi? Che la cosa che spaventa della memoria è il fatto che si ha l'impressione di perdere se stessi. In realtà si perde la capacità di provare emozioni, di provare affetto e di essere in relazione emotivo-affettiva viene mantenuta, ed è questa la strada per entrare in comunicazione con loro.
3: Bene, allora ringraziamo la dottoressa Carla Pettenati, neurogeriatra presso il Centro Regionale Alzheimer della Regione Lombardia in provincia di Biano. A risentirla.
4: Grazie, buon lavoro.
2: A risentirla.

avremo tra pochissimo con noi Gabriella Salvini Porro, che è presidente della Federazione Alzheimer Italia, con cui continueremo la nostra chiacchierata in questa prima fase dell'ornitorinco, proprio sull'argomento che abbiamo già discusso anche con Carla Pettenati.

0: Io ricordo, ma poco. Mi hanno chiesto di scrivere la mia storia.
1: La malattia di Alzheimer causa perdite di memoria, pensiero, linguaggio e di tutte le capacità intellettive necessarie alla vita di ogni giorno.
0: Ho tentato, ma non riesco. Mi chiedo se sono capace. Ma non so la risposta.
1: Non dimentichiamo i 18 milioni di malati di Alzheimer in tutto il mondo. Se avete bisogno d'aiuto, rivolgetevi all'Associazione Alzheimer sul sito www.alzheimer.it o telefonando a Pronto Alzheimer 02 80 97 67 02 80 97 67. Alzheimer's Disease International e le sue 64 consociate nel mondo danno informazioni, aiuto, speranza.
2: Abbiamo adesso al telefono la dottoressa Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione Alzheimer Italia. Grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi di parlare di questo argomento talmente difficile e talmente che ha tanta necessità di essere conosciuto.
2: Grazie. Bene, il 21 settembre 2006, tredicesima giornata mondiale dell'Alzheimer e poi 1906-2006, centenario Alzheimer. Gabriella Salvini Porro, lei è molto preparata su questo argomento, quindi ci parli delle iniziative, delle attività un po' della federazione e di quello che fate a favore di questi malati e delle loro famiglie.
3: Certo, certamente. Dunque, prima di tutto, questa è veramente la tredicesima, nel 94, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Alzheimer's Disease International decisero di istituire questa giornata e ogni anno c'è stata sempre più attenzione su questa malattia. Quest'anno, la tredicesima, abbiamo voluto in tutto il mondo mantenere lo slogan che avevamo usato due anni fa, cioè non c'è tempo da perdere. Decisero di istituire questa giornata e ogni anno c'è stata sempre più attenzione su questa malattia. Quest'anno, la tredicesima, abbiamo voluto in tutto il mondo mantenere lo slogan che avevamo

0: 24 milioni e mezzo di persone nel mondo, 4 milioni e mezzo di nuovi malati all'anno, quindi un caso ogni 7 secondi, 12.000 malati di Alzheimer al giorno. Il caso è destinato a raddoppiare nei prossimi anni, per cui fra 20 anni saranno 43 milioni e nel 2040 81 milioni. In Italia ce ne sono 500.000, quindi questi dati allarmanti ci devono fare sì che tutta la gente, per primo i governi, si rendano conto e riconoscano che l'Alzheimer è una vera e propria emergenza sanitaria e sociale, e per cui programmino delle attività e dei servizi di aiuto alla famiglia.
1: Certo, forse sì. Anche per un sano egoismo, diciamo così, ogni governo dovrebbe preservare poi le menti spesso di persone di grandi capacità che poi all'improvviso, anche in età relativamente giovani, vengono ad avere questa forma di demenza, non possono più sviluppare tante cose che avrebbero potuto, insomma.
0: Certo, non solo, perché poi questi malati costano, e costa anche tutto il nucleo familiare, perché si ammala anche il nucleo familiare, sì. Non è solo il malato, sì. Quindi il servizio sanitario dovrebbe impegnarsi di più, e ne parlo non solo per l'Italia ma di tutto il mondo, ma noi naturalmente ci occupiamo dell'Italia, considerare anche questi costi indiretti, che sono costi sanitari delle famiglie ammalate o che perdono lavoro o che non vanno a lavorare, e programmare questi servizi. Noi come associazione cerchiamo prima di tutto di essere il grillo parlante, cioè di fare in modo che le istituzioni si prendano in considerazione questo problema e la reale dimensione del problema, perché è un problema enorme.
1: Ma attualmente quali tipi di servizi sono effettivamente offerti ai malati di Alzheimer, alle loro famiglie?
0: Guardi, in Italia non sono molti e sono tutti a macchia di leopardo, per cui non si sa dove andare a trovarli. Le uniche cose, diciamo, certe sono una diagnosi che, diciamo, adesso è abbastanza accurata. Ci sono dei centri di le unità di valutazione Alzheimer, sono molte, sono nate con il progetto Cronos. C'è l'indennità di accompagnamento quando il malato è piuttosto avanzato nella malattia. E poi qualche servizio, qualche assistenza domiciliare integrata, qualche centro diurno in alcuni paesi, ma non dappertutto e non a sufficienza. Ma fondamentalmente quello che manca è una cura continua, cioè un prendersi carico di questo malato ed aiutarlo in tutta la sua vita, che è lunga.
2: Certo. Infatti.
0: Capisce? Quindi noi cerchiamo di fare questo con i governi, con le istituzioni locali, con tutti gli enti che possono e che devono occuparsi di questi malati, e naturalmente parallelamente cerchiamo di aiutare le famiglie e i malati. Certo. Con tutta una serie di informazioni, di consulenze, di materiale informativo, di formazione, il nostro sito che dà tante notizie.
2: Qual è il sito?
0: Il sito è www.alzheimer.it.
2: Benissimo, abbiamo già ascoltato dallo spot, ma è bene ripeterlo.
0: Esattamente. E devo dire che è molto visitato, perché pensate, in un argomento così specifico, noi abbiamo una media di 1200 visite al giorno. Uh-huh. Perché è utile, perché facilmente adesso si entra in internet. Certo. E facilmente si possono avere delle prime informazioni. Io le parlo da esperta nel senso che sono stata anch'io un familiare di malato. Uh-huh. E ricordo anni fa, nell'86 è morta mia mamma, che non esisteva nessun tipo di informazione, e il primo bisogno che esprimono queste famiglie è di sapere.
2: Infatti le persone erano abbandonate a se stesse.
1: Cioè ci si trova disorientati, senza sapere cosa fare.
0: Completamente impreparate, cioè. Non sapere cosa fare, dove andare, che cosa succederà il domani, se la tua vita, non solo quella del malato, è finita.
2: Gabriella Salvini Porro, invece chi non avesse modo di collegarsi a internet può telefonarvi a quale numero?
0: Al numero...

0: 02 80 97 67. Questo pronto Alzheimer che è attivo dal 93, da quando siamo nati, riceve moltissime telefonate, è una media di mi pare 7-8 mila all'anno, quindi 30-40
1: lo può ripetere per piacere?
0: 02 80 97 67.
1: Bene, così se ci fossero delle persone interessate possono contattarvi anche
0: per ultimo vi racconto un po' che cosa succede nella giornata mondiale Alzheimer. In Italia ci sono numerosissime iniziative, da concerti a convegni, a stand, a bancherelle, a regate, ci sono persino a gare ciclistiche, a maratone. La federazione ha organizzato per il 16 settembre, c'è stato un grande concerto straordinario alla Scala di Milano, diretto da Daniel Harding, un giovane talento. E mentre invece in tutto il mondo, l'Alzheimer's Disease International ha organizzato la scalata del Kilimangiaro. Ci sono 10 persone adesso, sono partite l'altro giorno per scalare il Kilimangiaro. Per dire, la malattia di Alzheimer è come la cima del Kilimangiaro, è difficile.
1: Quindi raggiungeranno la vetta il 21 settembre.
0: Raggiungeranno la vetta il 21 settembre.
1: La giornata mondiale dell'Alzheimer.
0: Esattamente.
1: Sì.
0: E poi c'è un premio giornalistico, un premio fotografico. Quindi c'è una serie di iniziative proprio per puntare
2: l'attenzione, insomma, certo.
0: Puntare l'attenzione su questo problema. Quindi è per questo che vi ringraziamo, perché noi abbiamo bisogno di voi.
1: Ringraziamo lei, Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione Alzheimer Italia. A risentirla.
0: Grazie.
2: Alla prossima.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Dapprima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario americano operante nell'Emilia Romagna, e il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte, oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: Perciò, quando ubbidisco alle autorità, ubbidisco anche a Dio, non solo ai miei genitori. Notate questo. Non solo ai miei genitori, ma tutte le autorità che sono sopra di me. Per esempio, Dio ha il diritto di comandare perché? Prima di tutto, Egli è il creatore di ogni cosa. Dato che Egli è il creatore e ha creato ogni cosa, Lui ha il diritto supremo di dirigere la sua creazione. Colossesi 1:16. Poi, il Signore ha il diritto di pretendere certe cose da me, non solo perché mi ha creato, ma perché mi ha comprato a prezzo, come abbiamo detto ieri. Perciò sono due volte suo. Perciò lui ha il diritto supremo di dire a me ciò che devo o non devo fare. E cosa mi dice di fare come figlio? Come figlio, cosa devo fare? Ubbidire ai miei genitori, e non solo ai genitori, ma ad ogni autorità che è sopra di me. Perché nell'ubbidire a loro, ubbidisco a Lui. Quando non ubbidisco a loro, non ubbidisco a Lui. Questo concetto è chiaro? Ok. Perché Dio pretende questa ubbidienza, questa sottomissione all'autorità? Vediamo. Prima di tutto perché Egli è il Signore. In Esodo capitolo 20 e versetto 2, e come voi ricordate, è proprio in questo capitolo che il Signore dà i 10 comandamenti. E prima di dare questi comandamenti, prima di chiedere al popolo di sottostare a queste leggi, lui dice questo: Io sono il Signore, l'Iddio tuo, che ti ho portato fuori dall'Egitto. Allora, chi sono io? Dice il Signore. Sono il tuo capo supremo e perciò devi a me la tua ubbidienza. Ed ecco le leggi. Secondo, e qui trovate il versetto scritto, Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa di schiavitù. Poi, Egli vuole il bene dei suoi figli. Forse Dio è un tiranno e vuole sottomettere tutti a lui perché è insicuro di sé e deve sentirsi qualcuno e deve padroneggiare, non mi suonava bene, padroneggiare
3: su di noi e su tutti quanti. Perciò dice: siate sottomessi, tutti giù.
2: E proprio per questo? No. È uno spirito di amore e di interessamento, è proprio per questo che il Signore chiede questo. In Deuteronomio capitolo 5 versetto 16, chiedo a qualcuno di leggermi questo versetto. Deuteronomio, com'è? Oh, ok, alzati per piacere, così ti sentiamo meglio. Grazie. Deuteronomio 5:16.

Il Signore dice di fare questo affinché cosa? Affinché? Ah, i tuoi giorni sulla terra siano prolungati. Cioè, il Signore ha in vista un bene che vuole fare ai suoi figli. E perciò dice, se tu fai questo, tu sarai benedetto. Io ti voglio bene. Voglio benedire la tua vita. Perciò ti chiedo questa ubbidienza. Perché io penso a te. Io che sono il Signore, vedo il futuro. So cosa potrebbe accadere. E perciò penso a voi. Oltre a questo, il Signore chiede la mia sottomissione alle autorità perché Egli vuole perfezionarmi. Egli vuole perfezionare il credente. Anche in Efesini capitolo 4, versetti 11 a 13, dove parla della Chiesa e dell'autorità che hanno gli anziani dell'Assemblea. Il Signore dice che esistono queste autorità per il perfezionamento dei credenti. Il Signore chiede certe regole perché queste autorità sono come degli arnesi che lavorano delle pietre ruvide per fare di loro dei brillanti. Noi siamo tutti al momento della salvezza delle pietre grezze. Se io dovessi trovare un diamante grezzo, non ha tanto valore. Il valore del diamante è nella lavorazione di questo diamante e di come l'artigiano riesce a fare delle facciature di questa pietra per farla brillare. Ed ogni autorità, ogni problema, ogni difficoltà della vita è come un arnese di cui Dio si serve per lucidarmi e prepararmi. Anche il matrimonio. Il matrimonio è anche un mezzo di perfezionamento. Io e mia moglie non siamo sempre concordi. Non vediamo sempre tutto nello stesso modo. È come il ferro forbisce il ferro, anche il marito e moglie si trovano in una situazione simile per formarsi l'uno l'altro. Lo stesso con i genitori e i figli. I genitori sono come arnesi che lavorano la pietra e il Signore vuole rendere la nostra vita veramente bella. Ancora, vediamo alcune autorità. La Chiesa. La Chiesa è un'autorità, cioè nel senso che gli anziani che governano la Chiesa hanno il diritto di governare la Chiesa. Tante volte quando un anziano richiama qualcuno e dice qualcosa che non va, quello che viene ripreso dice: beh, tu chi sei? Dio ha dato l'autorità agli anziani dell'assemblea di governare
e di sorvegliare. E loro devono fare il loro compito, perché anche loro devono dare un giorno un resoconto a Dio. Ma anche i credenti devono dare un resoconto a Dio per la loro sottomissione agli anziani. Ancora, i genitori. Allora, vogliamo leggere anche il terzo versetto. Abbiamo letto già: figli, siate ubbidite nel Signore ai vostri genitori. E il versetto 3 cosa dice? Ah, affinché tu sia felice. Volete sapere perché tante volte siete scontenti in famiglia? Perché non avete osservato questo comandamento. Tutto potrebbe filare molto migliore, molto bene, se doveste ubbidire senza controporvi, senza discussioni. Questo non vuol dire che non potete chiedere una spiegazione. Io ero contento quando i miei figli dicevano perché, ed io non dicevo mai perché l'ho detto io. Dovevo avere un motivo per cui chiedevo loro certe cose. E quando veniva spiegato e il concetto era chiaro, non c'era problema. Ma tante volte ci mettiamo a contraddire i nostri genitori, facciamo delle scenette e delle scenate, ma no, ma che? Ma sei pazzo? Sei scemo? E poi ci domandiamo come mai siamo infelici. Ecco perché. Il Signore dice: se tu dovessi riconoscere la mia autorità in questa situazione, ricordati, non sono i tuoi genitori che hanno l'ultima parola, sono io che ho l'ultima parola. E io ti chiedo di fare questo. Non sono soltanto i genitori che ti chiedono questo, sono io che te lo chiedo. E quando non vuoi metterti in riga, non puoi pretendere una vita felice. Tu puoi essere molto più tranquillo, contento, ubbidendo ai vostri genitori. Mi ricordo una volta che ho fatto un convegno per adolescenti a San Severo. E a questo convegno è venuto un ragazzo che conoscevo molto bene, sui 14 anni. Era il ragazzo più disubbidiente che io abbia mai conosciuto. Conoscevo molto bene i suoi familiari e so come si comportava in famiglia. E il mio messaggio per adolescenti era da 1 Samuele 15: l'ubbidienza val meglio del sacrificio. E circa un mese dopo sono stato di nuovo in zona e la mamma di questo ragazzo mi fa: Jim, su che cosa hai predicato al convegno degli adolescenti un mese fa? Pensavo che fosse strano che chiedesse a me,
perché non chiedeva al figlio. E ho detto, ho predicato sull'ubbidienza, 1 Samuele 15, e lei fa: ah, ho capito. Perché aveva chiesto al figlio. Su che cosa ha predicato, signor G? Non te lo posso dire. Jim ha detto che era un segreto e non dovevamo dirlo a nessuno. E lei pensava che fosse strano, che doveva rimanere un segreto e non dovevano dirlo a nessuno. Cioè, questo ragazzo non voleva darsi una zappata sul proprio piede e dire: ha parlato sull'ubbidienza, perciò io sono tenuto ad ubbidire. Non voleva farlo. Voi ricordate la situazione di Giuseppe? Quando ha dovuto subire tante cose ingiuste, per esempio la moglie di Potifar ha detto che aveva cercato di andare a letto con lei, e non era vero niente, era una bugia, e Giuseppe viene messo in prigione. Giuseppe viene venduto dai suoi fratelli, viene trattato in modo ingiusto. Però c'era qualcosa che era all'opera nel cuore di Giuseppe che l'ha mantenuto fedele al Signore, ed era il pensiero che quello che aveva il controllo della situazione non era Faraone, non erano i suoi fratelli, ma era Dio. E Dio permetteva certe cose nella sua vita perché Dio aveva un piano. E Dio stava preparando Giuseppe per questo piano. Ed è meraviglioso vedere come Giuseppe si sottomette alla volontà del Signore senza lamentele, eccetera, aspettando la rivelazione di questo piano. In Ebrei, capitolo 12, versetti 7 ad 11, ascoltiamo queste parole. Li vuoi leggere? I nostri genitori si occupano di noi per aiutarci, per il nostro bene, e se sappiamo sottometterci a loro, saremo in grado di sottometterci al Signore, che ha un disegno ancora più grande e migliore di quello dei nostri genitori. E perciò saremo contenti se dovessimo mettere in atto quello che ci domanda. Poi siamo responsabili nello stesso modo ad insegnanti o responsabili. Gli insegnanti a scuola occupano un posto di autorità
è stato loro dato da Dio. Non solo questo, ma il governo. Quando Paolo ha detto questo, di sottometterci a quelli che hanno l'autorità, ricordiamoci che il governatore non era uno che teneva conto della felicità del popolo. Metterci a quelli che hanno l'autorità, ricordiamoci che il governatore non era uno che teneva

allora dovete farle. O se siete d'accordo, allora ubbidite. No. Io sono tenuto ad ubbidire perché è stato Dio a stabilire quelle persone, anche i governatori truffatori, egoisti, eccetera, perché Dio è l'ultima autorità. Perciò io sono tenuto ad osservare le leggi che vengono stabilite, cintura, casco, eccetera, come se fosse Dio a stabilire queste cose. E non ubbidire a queste leggi equivale a non ubbidire a Dio. Primo Giovanni 3,4 dice: chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge. Quelle leggi che vengono stabilite non esistono solo perché gli uomini hanno deciso, ma Dio ha permesso che stabilissero certe leggi. E quando tu vai contro la legge, tu sei un fuori legge. Tu disubbidisci a loro, ma disubbidisci anche a Dio. Allora, come devo comportarmi davanti alle autorità? Prima di tutto, devo distinguere fra la posizione che occupa quella persona in autorità e la persona stessa. Per esempio, certe volte vedo dei poliziotti, dei carabinieri che corrono, infrangono le leggi solo perché sono poliziotti. E dico, beh, se si comportano così, io non sono tenuto ad ubbidire a loro, perché io non rispetto loro. Ricordatevi, è la posizione che deve essere rispettata, non la persona stessa. Anche se tu non rispetti quella persona, tu sei tenuto a sottometterti per la posizione che occupa. Sono chiamato a portare il rispetto ed ubbidienza per la posizione che la persona occupa. Poi devo discernere le intenzioni di chi esercita l'autorità. Quali sono le intenzioni dei vostri genitori? Nuocervi? Farvi del male? Rovinare la vostra vita? Essere da guastafeste? No. Perciò quando io so che mio padre esercita un'autorità perché mi ama e cerca di proteggermi, questo mi aiuta molto nella mia sottomissione a lui. Grazie. Perché devo sottomettermi alle autorità? Perché è stato Dio a stabilire ogni autorità sopra di me. Ubbidire alle autorità equivale ubbidire a Dio. Disubbidire alle autorità equivale disubbidire a Dio. Io che mi chiamo credente, amo Dio e non voglio ubbidire ai miei genitori, cosa sono?

0: cosa sono se dico amo Dio ma non ubbidisco ai miei genitori? Io sono bugiardo. Cioè non vivo secondo la posizione che Dio mi ha dato. Io posso dire amo Dio quando ubbidisco. Pensateci su. Forse alcuni devono dire ai genitori, mamma, papà, mi rendo conto di essermi comportato in modo molto sconveniente nei vostri confronti, ma ora capisco che ubbidire a voi vuol dire ubbidire a Dio. Ed io che sono credente voglio ubbidire a Dio. E perciò mi sottometto a voi. A volte i nostri genitori fanno delle decisioni sbagliate. Dopotutto è la prima volta che fanno da genitori. E non pretendono di essere perfetti. Io non pretendo di essere un genitore perfetto. Ma se io sbaglio come genitore, i miei figli hanno una corte suprema alla quale possono fare appello. Chi è questa corte suprema? Anche se sbaglio io, il Signore è in grado di cambiare le cose secondo il suo piano. Mi ricordo di un ragazzo che voleva fare la scuola biblica e i genitori gli hanno detto di no, non poteva andare a fare la scuola biblica. E lui sentiva che doveva prepararsi per il servizio del Signore, ma i genitori gli hanno detto di no. Anziché opporsi, fare una scenata, eccetera, questo giovane ha detto va bene e ha presentato questo davanti al Signore in preghiera, dicendo: Signore, tu dici nella tua parola che il cuore del re è nelle tue mani e tu lo puoi girare come lo vuoi. E perciò io mi affido a te, e se questa cosa che voglio fare è nella tua volontà per me, tu sei in grado di cambiare il cuore dei miei genitori in modo che mi diano il permesso. Dopo circa un mese, i genitori hanno chiamato il ragazzo e gli hanno detto: abbiamo cambiato idea. Questo ragazzo ha fatto appello all'ultima autorità, riconoscendo che è il Signore che signoreggia su tutto, non solo i suoi genitori. Dio era sopra di loro. E Dio ha operato. Questo non vuol dire che ogni volta che volete fare qualcosa, senz'altro, se pregate, Dio dirà di sì. Può darsi che Dio dica di no, però è il nostro atteggiamento che è molto importante. Sono disposto a sottomettermi ai miei genitori come al Signore e considerare il Signore l'ultima autorità in tutto questo? È proprio questo che Dio vuole da ciascuno di noi. Grazie, oh Padre, perché possiamo metterci nelle tue mani. Vogliamo pregare per i nostri rapporti con i nostri genitori, affinché possiamo portare loro rispetto ed ubbidienza e dimostrare di essere dei veri figli di Dio, perché non possiamo disubbidire a loro e nel medesimo tempo dire di amarti. Aiutaci a fare ciò che è giusto, perché tu hai in vista il nostro bene e noi vogliamo avere la tua benedizione sopra di noi. Aiutaci, Signore, ad agire nel modo giusto, nel nome di Gesù.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lyons, missionario americano operante nell'Emilia-Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

Amici ed amiche, un ben trovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi auguro un buon ascolto. Allora iniziamo subito questa meditazione con annunciare il titolo della meditazione stessa, ed è La conquista della morte. Leggiamo nella seconda lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto al suo collaboratore Timoteo, al capitolo 1, il verso 10. E dice così: Egli, cioè Gesù, ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Una delle più fantastiche affermazioni cristiane è: Gesù Cristo risuscitò dai morti. Sapete, essa richiede il massimo sforzo della fiducia umana. Gli esseri umani hanno cercato con tutta la loro intelligenza e inventiva di sconfiggere la morte, ma soltanto Cristo ne ha rivendicato la conquista, sia sconfiggendola con la sua personale esperienza e sia privandola del suo potere sugli altri. Il famoso regista attore Woody Allen guarda alla morte e al disfacimento del corpo con terrore. Per lui è addirittura un'ossessione. Scherzandoci su, una volta disse: Non è che ho paura di morire, solo che quando accadrà non voglio esserci. Sapete, Gesù Cristo però salva i suoi da quell'errore, anzi da quell'orrore. Consideriamo una delle sue più grandi definizioni di sé, quando disse: Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai. Questo è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, al verso 25. Sapete, amici, questi versi contengono una doppia promessa di Gesù ai suoi seguaci. E la prima è che il credente che vive non morrà mai, perché Cristo è la sua vita e la morte gli sembrerà soltanto un episodio secondario. La seconda affermazione è che il credente che muore invece vivrà di nuovo, perché Cristo è la risurrezione. Così Cristo è per il credente la vita, appunto, di quelli che vivono e la risurrezione di quelli che muoiono. Cristo trasforma sia la morte e sia la vita. Ho avuto
il privilegio di assistere al passaggio all'altra vita di alcuni credenti e devo dire è stata un'esperienza fantastica, in quanto avevano il loro viso alla gioia. Un simile atteggiamento, privo di paura, addirittura gioioso nei confronti della propria morte imminente, è possibile soltanto grazie alla resurrezione di Gesù e del suo trionfo sulla morte. I simboli del pane e del vino dell'ultima cena, che sono la testimonianza ad oltranza che tutti i figli di Dio continueranno a prendere per ricordare sì la sua morte, ma la sua distruzione. E alleluia per questo. La resurrezione di Gesù ci garantisce anche sulla potenza di Dio, poiché ne abbiamo bisogno sia nel presente come del suo perdono per il passato. Dio è davvero capace di cambiare la natura umana, di rendere caritatevoli le persone crudeli e dolci le persone acide. È capace di prendere delle persone che sono spiritualmente morte e renderle vive in Cristo. Cercare di diventare un cristiano secondo il Nuovo Testamento è un evento tanto radicale che nessuna espressione verbale può fargli giustizia, se non la morte e la resurrezione. La morte alla vecchia vita fatta di egocentrismo e la resurrezione a una nuova vita piena d'amore e di eternità. Allora amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. E vi saluto e vi ringrazio con tutto il cuore per la vostra attenzione e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli.

Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 27 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Abbiamo iniziato il nostro studio dal libro del Levitico e abbiamo detto che il libro del Levitico parla come soggetto principale la santificazione. Per cui vogliamo approfondirci in questo libro, vogliamo insieme leggere il capitolo 3 del libro del Levitico. Diamo a questo capitolo il titolo di Il sacrificio di azione di grazie o di pace. Il soggetto importante di questo capitolo è proprio la pace. La pace. Bene, vogliamo prima leggere i versetti da 1 a 17, capitolo 3 di Levitico. Da 1 a 17 dice: quando uno offrirà un sacrificio di azione di grazie, se offre i capi d'armenti, un maschio o una femmina, lo offrirà senza difetto. Davanti all'Eterno poserà la mano sulla testa della sua offerta e la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno. I sacerdoti figlioli d'Aronne spargeranno il sangue sull'altare tutto intorno. E di questo sacrificio di azione di grazie offrirà come sacrificio mediante il fuoco all'Eterno il grasso che copre l'interiora e tutto il grasso che aderisce all'interiora, i due arnioni e il grasso che v'è sopra che copre i fianchi e la rete del fegato, che staccherà vicino agli arnioni, e i figlioli d'Aronne faranno fumare tutto questo sull'altare sopra l'olocausto che è sulla legna messa sul fuoco. Questo è un sacrificio di soavo odore fatto mediante il fuoco all'Eterno. Se l'offerta che egli fa come sacrificio di azione di grazia all'Eterno e di capi di gregge un maschio o una femmina, lo offrirà senza difetto. Se presenta come offerta un agnello, lo offrirà davanti all'Eterno. Poserà la mano sulla testa della sua offerta e la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno e i figlioli d'Aronne ne spargeranno il sangue sull'altare tutto intorno. E di questo sacrificio di azione di grazie offrirà come sacrificio mediante il fuoco all'Eterno il grasso a tutta la coda che gli staccherà presso l'estremità della spina, il grasso che copre l'interiore e tutto il grasso che aderisce all'interiora, i due arnioni e il grasso che v'è sopra e che copre i fianchi e la rete del fegato che staccherà vicino agli arnioni. E il sacerdote farà fumare tutto questo sull'altare e un cibo offerto mediante il fuoco all'Eterno. Poserà la mano sulla testa della vittima e la sgozzerà all'ingresso della tenda di convegno e i figlioli d'Aronne ne spargeranno il sangue sull'altare tutto intorno. E della vittima offrirà come sacrificio mediante il fuoco all'Eterno il grasso che copre l'interiore e tutto il grasso che aderisce all'interiore, i due arnoni e il grasso che v'è sopra e che copre i fianchi e la rete del fegato che staccherà vicino agli arnoni. E il sacerdote farà fumare tutto questo sull'altare e un cibo di soavo odore offerto mediante il fuoco, tutto il grasso appartiene all'Eterno. Questa è una legge perpetua per tutte le vostre generazioni e in tutti i luoghi dove abiterete non mangerete né grasso né sangue. E poi ancora, per completare, leggiamo in Levitico capitolo 7, versetti da 22 a 35. Dice: l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla ai figlioli di Israele e di loro: non mangerete alcun grasso né di bue né di pecora né di capra. Il grasso di una bestia morta da sé o il grasso di una bestia sbranata potrà servire per qualunque altro uso, ma non le mangerete affatto, perché chiunque mangerà del grasso degli animali che si offrono in sacrificio mediante il fuoco all'Eterno, quel tale sarà sterminato di fra il suo popolo. E non mangerete affatto alcun sangue né di uccelli né di quadrupedi in tutti i luoghi dove abiterete. Chiunque mangerà sangue di qualunque specie sarà sterminato di fra il suo popolo. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla ai figlioli di Israele e di loro: colui che offrirà all'Eterno il suo sacrificio di azione di grazie porterà la sua offerta all'Eterno, prelevandola dal suo sacrificio di azione di grazie. Porterà con le proprie mani ciò che deve essere offerto all'Eterno mediante il fuoco, porterà il grasso insieme col petto, il petto per agitarlo come offerta agitata davanti all'Eterno. Il sacerdote farà fumare il grasso sull'altare e il petto sarà d'Aronne e dei suoi figlioli. Darete pure al sacerdote come offerta elevata la coscia destra dei vostri sacrifici d'azione di grazie. Colui dei figlioli d'Aronne che offrirà il sangue e il grasso dei sacrifici di azione di grazie avrà come sua parte la coscia destra. poiché dai sacrifici di azione di grazie offerte dai figli di Israele io prendo il petto dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata e li do al sacerdote Aronne e ai suoi figlioli per la legge perpetua, da osservarsi dai figlioli di Israele. Questa è la parte consacrata ad Aronne e consacrata ai suoi figlioli, dei sacrifici fatti mediante il fuoco all'Eterno, dal giorno in cui saranno presentati per esercitare il sacerdozio dell'Eterno. Diciamo che ogni sacrificio che viene menzionato nel libro del Levitico è un aspetto del sacrificio di Cristo che ha fatto Lui sulla croce. Quindi il sacrificio di Cristo, essendo perfetto ed unico e irrepetibile, abbraccia tutti quelli che erano i sacrifici nel libro del Levitico. Per cui questo brano che abbiamo letto vuole enfatizzare in un modo chiaro quella che è la comunione tra noi e Dio. La legge dell'Olocausto: Cristo glorifica il Dio nella sua morte. Nel capitolo 2, per quanto riguarda la legge delle oblazioni, parla di Cristo come uomo che si è offerto a Dio durante la sua vita terrena, che ha adempiuto perfettamente la volontà di Dio. Invece qui vediamo che è enfatizzato la comunione, su quale base noi ci incontriamo con Dio. Vediamo alcuni particolari. Nella legge dell'Olocausto bisognava che la vittima, l'animale offerta, doveva essere maschio e doveva essere senza difetto. Qui vediamo invece che la vittima poteva essere sia un maschio che una femmina. Quindi qui un po' cambia. Poteva essere un vitello, un agnello, una pecora oppure una capra. Qui vediamo che il sangue, come nella legge dell'Olocausto, veniva sparso intorno all'altare. E nella legge dell'Olocausto tutti i pezzi dell'animale, della vittima, dovevano essere posti sull'altare. Tutto. Persino l'interiora, lavate con acqua, deve essere poste sull'altare come sacrificio al Signore. Qui invece vediamo un'altra cosa, che soltanto due parti dell'animale dovevano essere poste sull'altare. Quali erano queste due parti? Gli arnioni e il grasso. Gli arnioni sono i reni dell'animale. Il grasso gioca un ruolo importante, di prima importanza, per quanto riguarda questo tipo di sacrificio, e viene ripetuto. Che cosa rappresenta il grasso nelle scritture? Ci sono diversi passi, però voglio citarne solo due per dare un po', diciamo, chiarezza di cosa dice la scrittura del grasso. In Ebrei capitolo 11, versetto 4, quando ci viene menzionato il sacrificio di Abele, ci viene detto questo: per fede Abele offerse a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino, per mezzo d'essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo d'essa, benché morto, egli parla ancora. Cioè, vale a dire che Abele ha offerto a Dio il fiorfiore del gregge, cioè quelle agnelli che erano grassi, non cose magre. Quindi ci viene detto anche, per quanto riguarda anche il terreno che fu dato ai figlioli di Israele nella terra d'Egitto, in Genesi capitolo 45, versetto 17-18, dice: e Faraone disse a Giuseppe: di ai tuoi fratelli, fate questo, caricate le vostre bestie e andate e tornate al paese di Canaan. Prendete vostro padre e le vostre famiglie e venite da me. Io vi darò del meglio del paese d'Egitto e voi mangerete il grasso del paese. C'è la parte migliore, la parte più fertile. Questo vuol dire il grasso. C'è il grasso, possiamo dire che significa che la parte buona, la parte delicata, la parte più preziosa agli occhi del Signore. Infatti il grasso nella scrittura rappresenta dignità, eccellenza, grandezza, ricchezza, benessere. Questo vuol dire il grasso, cioè qualcosa che è gradito al Signore. Il grasso, applicando alla persona di Gesù, che cosa vuole significare? Che cosa può rappresentare? Io credo che può rappresentare benissimo il carattere di Cristo, nel quale Dio trova tutto il suo compiacimento. Vedete, dice che il grasso parla dei nostri pensieri e i remi parlano dei nostri affetti. Anche in Apocalisse vediamo che il Signore parla di reni e parla di cuore. In Apocalisse capitolo 2 versetto 23 dice: e metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investico le reni e i cuori e adderò ciascuno di voi secondo le opere vostre. Gesù investica i cuori e i reni, le parti, diciamo, profonde della nostra persona. E un particolare qui vediamo che mentre nella legge dell'olocausto tutti i pezzi venivano offerti sull'altare al Signore, qui anche due parti dell'animale venivano mangiate dal sacerdote Aronne e dai suoi figlioli. Quali erano queste due parti? Il petto e la coscia. Il petto. Che cosa rappresenta il petto? Il petto dove c'è il nostro cuore. Cioè rappresenta l'amore, cuore, ti amo con tutto il cuore, si dice, no? Significa con tutto me stesso. E Gesù dice, nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 9, come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Meravigliose parole. Gesù ci ama. Una parte della vittima che rappresenta Gesù, noi la mangiamo, quella parte del petto dove c'è il cuore. E un'altra parte dell'animale, abbiamo visto, è la coscia. La coscia rappresenta la forza del Signore. Che cosa ha fatto Gesù per noi? In Efesini capitolo 3, versetto 20 e 21, Lui ha messo la sua forza a disposizione nostra. Efesini 3, 20, 21 dice: ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quello che domandiamo e pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Cioè Gesù mette a sua disposizione la sua forza a pro nostro, cioè per noi. Gesù ci aiuta, ci guida, ci protegge, ci sostiene. E qui vediamo che solo i sacerdoti, Aaron e i suoi figlioli, potevano partecipare, mangiare quella parte della vittima. Cosa ci rappresenta? Che cosa ci può insegnare questo? Io credo che ci può insegnare bene alla comunione che noi abbiamo con il Signore nel pane e nel vino. Chi partecipa alla comunione con Dio, con il Signore? Chi partecipa? Noi. Noi che siamo agli occhi del Signore sacerdoti. Lo dice in Apocalisse 1, 5, 6, dice: a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue e ci ha fatti essere un regno e sacerdote alle Dio e Padre suo. A Lui siano la gloria e l'impero nei secoli dei secoli. Amen. Quindi noi abbiamo comunione con il Signore nel simbolo del pane, nel simbolo del vino. e abbiamo ancora comunione anche gli uni con gli altri. E questa è una verità. Quindi qui vediamo che il sacrificio di azione di grazie o di pace è questo rapporto che noi abbiamo con il Signore e fra noi credenti nella comunione. Perché possiamo noi avere comunione con Dio? Come possiamo noi accostarci a Lui? Su quale base? Sulla base di quello che Gesù ha fatto. Perché vedete, Cristo, essendo che si è fatto uomo ed essendo anche Dio, Lui ha soddisfatto quelle che sono le esigenze di Dio e le necessità dell'uomo. E l'uomo si può incontrare solo in Cristo Gesù, con Dio. Non ci sono altre possibilità. L'uomo cerca di arrivare a Dio tramite altre vie, ma sono vie che non portano al Signore. Sono vie che non portano a Dio. Tanti si affidano ai santi, a una religione o alle buone opere. L'unica via che porta a Dio è Gesù. È in Gesù che noi abbiamo comunione con Dio. Senza questo è impossibile. Quindi questa azione di grazia, questa pace, noi possiamo averla soltanto in Cristo Gesù. Ma una cosa meravigliosa, sapete cos'è? Che il credente può avere ed ha comunione sia con il Padre che con il Figlio nello Spirito Santo. E questo è meraviglioso, perché l'Apostolo Giovanni dice in 1 Giovanni capitolo 1 versetto 3: quello dico che abbiamo veduto e udito, noi l'annunziamo anche a voi, affinché voi pure abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e col suo figliolo Gesù Cristo. Senza Gesù è impossibile avere pace con Dio. E voglio parlare di quattro aspetti di cui noi siamo partecipi di questa pace. Primo, l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 5 versetto 1 dice: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Abbiamo pace con Dio. Sapete che cosa vuol dire avere pace con Dio? Cioè che non dobbiamo temere più nessun giudizio, non dobbiamo temere più nessuna cosa avversa, contraria a quello che ci può succedere oltre tomba, perché noi abbiamo pace con Dio, sempre basato su quello che Gesù ha fatto per noi. E se non siamo in pace con il Signore, non siamo in pace con nessuno, perché la prima per eccellenza è avere pace con Dio. Le persone pensano di avere pace con Dio, ripeto, sempre cercando altre soluzioni, altre vie. Ma l'uomo si incontra con Dio in Cristo Gesù. Un'altra cosa, dice l'Apostolo Paolo agli Efesini, capitolo 2, versetto 13 a 15. Ma ora in Cristo Gesù voi che già eravate lontani, cioè voi gentili, voi popolo della terra, dice, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo, poiché è Lui che è la nostra pace, Lui che dei popoli ne ha fatto uno solo ed ha abbattuto il muro di separazione, con l'abolire nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, affin di creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. Di che cosa sta parlando qui l'Apostolo Paolo? L'Apostolo Paolo qui sta parlando che da millenni c'era un odio mortale fra i giudei e fra i gentili, fra i giudei e fra i popoli della terra. Ma in Cristo Gesù questi popoli che si odiavano da millenni hanno trovato e hanno avuto pace fra di loro in Cristo Gesù. Questo antisemitismo che c'è ancora oggi è vigente, questo odio contro gli ebrei, contro gli israeliti, e questo è forte nel mondo, questo odio, ma questo odio viene abolito solo in Cristo Gesù. Noi siamo italiani, giusto? Ma se vediamo un nostro fratello israelita, io credo che lo abbracciamo, perché lui è diventato fratello in Cristo. Non c'è più questo muro di separazione. È così come noi, anche fra i popoli della terra, ci può essere pace solo in Gesù. Non firmando trattati di pace, sono tutti trattati fasulli che falliscono. Ma solo in Gesù l'uomo può avere pace con gli altri, col prossimo. Questo odio che c'è fra i popoli, questo fermento che c'è anche nella stessa nazione dove avvengono anche guerre civili, questo è perché non c'è Gesù nella loro vita. Quindi questo miracolo, questo è possibile solo se i popoli hanno Gesù, hanno il Signore nella loro vita. Beata quella nazione il cui Dio è l'Eterno, dice la Scrittura. Ma fino a quando l'uomo si allontana da Dio e vive senza Dio, non può avere pace con gli altri, perché non ha la pace con Dio e non può avere la pace con gli altri, perché la sorgente della pace è Dio. L'Apostolo Paolo dice in Colossesi capitolo 1, versetto 19 e 20: poiché in lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce. Adesso, per mezzo di lui, dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Qui c'è pace fra cielo e terra. Noi possiamo comunicare con Dio. Gli angeli vengono in aiuto a quelli che sono sulla via della salvezza. Gesù manda i suoi angeli per aiutare, per proteggere i suoi. C'è questa comunione fra cielo e terra. E mi fa pensare a quello che dice il Signore Gesù: vi è gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede. Capite, gli angeli partecipano, si rallegrano quanto un peccatore si converte a Gesù. C'è festa nel cielo, e io credo c'è festa nei nostri cuori quando una persona accetta Gesù nella sua vita. Vedere una persona passare dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, dalla potestà di Satana a Dio, noi sentiamo una grande gioia. C'è questo rapporto, questa comunione fra cielo e terra. E un'altra cosa Gesù ci promette. In Giovanni capitolo 14, versetto 27, dice: io vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Abbiamo noi la pace di Gesù? Noi siamo in pace con Dio. Dobbiamo essere in pace con gli uomini e soprattutto avere la pace in noi stessi. Abbiamo questa pace? Il frutto dello Spirito è anche pace. In ebraico shalom, pace. L'Apostolo Paolo spesso inizia con la parola pace nelle sue lettere. Questa pace ce la può dare solo Gesù. E io ho la pace. Tu, fratello, tu, sorella, hai la pace. Perché se Gesù regna nei nostri cuori, noi abbiamo la pace. Le persone sono assetate di pace e di giustizia. Ma in questo mondo non esiste né l'uno né l'altro, ma solo Gesù. Quanto è prezioso il Signore nella nostra vita. Lui ci dà la pace. Non è una pace campata in aria. Io non vi do come il mondo dà. Il mondo promette, ma non mantiene. Ci sarà pace, ma pace non esiste. Anzi, l'Apocalisse parla che verrà una persona che toglierà la pace dalla terra. Già pace non ce n'è, ma le cose andranno sempre a peggiorare. Altro che pace. Però dico un'altra cosa, che l'adoratore, come nella legge dell'olocausto, così anche in questa legge di azione di grazie, l'adoratore doveva mettere la mano sulla testa della vittima. Significa identificarsi con l'animale. La vittima era pura, senza difetto. Noi, per la fede in Gesù, ci identifichiamo con Lui. Dio ci vede in Gesù. Gesù è puro, Gesù è santo, Gesù è immacolato. E così Dio ci vede in Gesù, anche se noi praticamente non lo siamo. Però Dio ci vede nel Signore Gesù. E Gesù, sappiamo bene che Lui era puro, senza macchia, senza peccato, separato dai peccatori. Allora in questo possiamo noi ringraziare Dio Padre, perché vedendoci in Gesù ci vede come se noi non avessimo mai peccato, perché siamo stati giustificati, siamo stati santificati, siamo stati redenti in Gesù, e diciamo grazie Signore, e noi ci siamo identificati con Te. Chi è unito nel Signore è uno spirito con Lui, chi è unito col Signore siamo diventati una stessa cosa con Lui. Veramente ringraziamo il Signore per quello che Lui ha fatto per noi. Se non fosse per Lui, noi saremmo dei poveri peccatori perduti, senza vita, senza speranza. Quanto è bello avere Gesù nella nostra vita.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Il manifesto della connessione, la fede come tecnologia sovversiva. Siamo in una generazione dove vogliamo Dio alla velocità del 5G. Ora il giusto vivrà per fede. Questo è un testo contenuto nel libro del profeta Abacuc, capitolo 2, versetto 4. Benvenuti a Misura Zero, no, Misura Infinito. E con noi la pastora Abigaila Trofin. Benvenuta Abigaila.
2: Ben ritrovati.
1: Allora, parliamo di connessione, parliamo di velocità e quindi siamo in questa epoca che ha trasformato anche la religione, quindi anche il modo di vivere la spiritualità.
2: Più che la religione, io vorrei parlare oggi della fede, e poi la religione è la forma nella quale ci troviamo bene per mettere la fede, ecco. Ma a me interessa soprattutto questa connessione della generazione che vuole Dio alla velocità del 5G o magari del 6G, non saprei. Perché stiamo vivendo nell'epoca in cui siamo continuamente connessi e poco disconnessi con la realtà, cioè siamo connessi a un mondo che è virtuale, una generazione che è sempre online, una generazione raggiungibile, molto stimolata, ma raramente in silenzio. Ovvio che da questa mia descrizione ci sono delle eccezioni e la regola viene confermata proprio perché ci sono delle eccezioni. Quindi abbiamo trasformato la velocità in una forma di salvezza moderna. La lentezza ci terrorizza, l'attesa ci irrita, il silenzio ci mette a disagio. Non abbiamo più voglia di annoiarci nel senso buono, no? Ho una pausa, rifletto e quindi nella noia di trovare una soluzione ho il tempo di pensare. Oggi tutto funziona secondo la logica dell'immediatezza, streaming immediato, consegne in giornata, messaggi istantanei, intelligenze artificiali che rispondono in pochi secondi. E in modo incosciente abbiamo trasferito questa mentalità anche nella spiritualità. Molti non cercano Dio, cercano una risposta rapida al dolore, alla sofferenza, alla tristezza. Non cercano comunione, cercano sollievo immediato. Non cercano manco trasformazione, cercano sensazioni spirituali che anestezzino il vuoto. Così nasce una spiritualità fragile, una fede costruita sulla velocità delle emozioni invece che sulla profondità della fiducia. Quando Dio non risponde subito, pensiamo che ci abbia abbandonati. Quando il cielo tace, crediamo di essere stati dimenticati. Quando il dolore continua, interpretiamo il silenzio come assenza di Dio. Ma il silenzio di Dio non è sempre distanza. A volte profondità, perché Dio non opera secondo il ritmo dell'algoritmo umano. Dio lavora nell'invisibile e tutto ciò che è invisibile richiede fede. Dio non sta cercando persone che lo seguono solo quando vedono miracoli. Sta cercando esseri umani capaci di amare senza capire tutto, fidarsi senza controllare tutto, perseverare senza vedere risultati immediati. La fede autentica è, potrei dire, una ribellione contro la dittatura del visibile.
1: Diciamo che questa generazione in cui siamo entrati anche noi, non siamo di questa generazione, siamo delle generazioni passate, ma anche noi siamo un po' nel vortice di questa velocità, e ciò che dice Dio ad Abacuc sembra proprio andare all'opposto. Anche quello che in un salmo, non ricordo quale sia, quando dice sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo, cioè noi non vogliamo aspettare.
3: Si metteva sulla torre di guardia, dice, mi metto sulla torre di Abacuc. Guardia ad aspettare
1: e Dio dice la visione arriverà, ma se dovesse tardare tu aspettala. Quindi l'attesa fa parte della modalità che Dio vuole per noi, perché noi abbiamo bisogno di fermarci per accogliere ciò che Lui vuole darci e dirci.
2: È proprio così, quindi Tu hai citato il Salmo 37, il versetto 7, stai in silenzio davanti al Signore, aspettalo con pazienza. Mm. Quindi è associata un'emozione a questa aspettativa della risposta, no? Non con rabbia, non con tristezza, non con giudizio, con pazienza. È molto bello quel testo.
1: Infatti ci mette, diciamo che ci dà la cifra di ciò che Dio vede per noi e quindi come vuole che noi viviamo anche il discorso dell'attesa. E quindi in questa generazione cosa possiamo dire ancora, no, rispetto a quell'aspettativa?
2: Mi soffermo su un problema che non è soltanto delle donne, ma soprattutto delle donne, quello del controllo, perché abbiamo la patologia dei segni, abbiamo il bisogno malato di controllare pure Dio, no? Quindi questo focus sulla dipendenza moderna dalle prove, perché la nostra epoca idolatra la verifica. L'uomo moderno, la donna moderna direi, dice: mostrami e crederò, dimostrami e mi fiderò, fammi vedere i risultati concreti. Oggi seguiamo certi trend perché ci sono i risultati. Come fai a seguire una fede dove non ci sono i risultati immediati? Ma questo approccio rende impossibile una vera relazione con Dio, cari miei. Perché l'amore autentico non nasce dal controllo, nasce dalla fiducia. Nel Vangelo il fariseo chiede continuamente segni a Cristo, non perché desidera sinceramente la verità, ma perché vuole mantenere il controllo spirituale della situazione. E diciamola apertamente, ai farisei non mancavano i segni. Egli sospirò profondamente nel suo spirito, dice il Vangelo di Marco. Quel sospiro è potentissimo, è il dolore di Dio davanti a un cuore che vuole evidenze ma non trasformazione. Quindi il problema non era l'assenza di luce, perché Cristo era là, il problema era la resistenza interiore a quello che era la realtà. Molte persone pensano: se vedessi un miracolo, crederei davvero. Se Dio mi parlasse chiare evidenze, ma non trasformazione. Quindi il problema non era l'assenza di luce, perché Cristo era là. Il problema era la resistenza interiore a quello che era la realtà. Molte persone pensano:

0: perché i miracoli possono impressionare la mente senza convertire il cuore.
1: E poi è passato il periodo dell'emozione, tutto si dimentica. Ci ascoltiamo un brano, se vogliamo correre, ecco, una cosa che possiamo fare è correre verso Dio. E torniamo al manifesto della connessione. Quindi l'essere umano preferisce controllare, prevedere, gestire, piuttosto che fidarsi completamente. La fede autentica nasce invece quando l'uomo smette di negoziare con Dio. Abigail.
0: Quando l'uomo, e soprattutto la donna, smette di negoziare con Dio, il focus della confusione tra emozione e presenza divina si sposta, perché noi viviamo in una società, e nella nostra civiltà abbiamo bisogno sempre di più di, intensità emotiva. Questo vuol dire che tutto deve produrre adrenalina, entusiasmo, stimolazione, dopamina, emozione continua. Se voi notate, per esempio, a un ragazzo che compie 18 anni, quasi quasi i genitori non sanno più cosa regalargli perché ha avuto così tante esperienze che gli hanno creato o adrenalina o entusiasmo, o stimolazione o dopamina o emozione continua, che aggiungere qualcos'altro mette in difficoltà i genitori, no? Perché questa cultura ha contaminato in realtà un po' tutto e tra l'altro ha contaminato anche la fede. Molti ormai valutano Dio in base a ciò che sentono. Mi sento vicino a Dio, non sento più niente. Durante il mio momento spirituale ho provato qualcosa, non ho provato qualcosa quando sono stata in chiesa. Oggi non sento la presenza di Dio, oppure ho sentito molto la presenza di Dio. Ma la presenza di Dio non dipende dalla chimica emotiva del momento. Perché le nostre emozioni sono instabili, cambiano con la stanchezza, con l'ansia, con i traumi, con gli ormoni, con il dolore psicologico, con i ricordi. E quindi la fede invece appartiene a una dimensione più profonda ed è legata alla scelta della fiducia. Il libro di Giobbe presenta questa situazione. Lui dichiara: anche se egli, cioè Dio, mi uccidesse, spererei ancora in lui. Questa è una delle dichiarazioni più radicali dell'intera scrittura, secondo il mio punto di vista. Giobbe non sta adorando Dio perché si sente bene, sta scegliendo Dio mentre tutto dentro di lui crolla. Lui è nella condizione in cui ha perso tutto. E quindi la vera maturità spirituale nasce quando continui a pregare senza emozioni, continui a credere senza entusiasmo, continui a obbedire senza ricompensa immediata. Perché chi ama Dio soltanto quando sente qualcosa, secondo il mio punto di vista, non ama ancora Dio, ma ama l'esperienza spirituale che vuole avere. La fede adulta comincia quando il credente rimane fedele anche nel deserto interiore, perché abbiamo la metafora del seme. Il seme di senape cresce nel silenzio, nell'oscurità, sotto pressione. Nessuno vede il processo, eppure la vita sta esplodendo dentro. Così agisce Dio nella nostra interiorità invisibile.
1: E noi non siamo, noi vogliamo le cose visibili che si toccano, che si sentono e non siamo abituati. Ma dobbiamo uscire fuori dalla connessione.
2: Eh sì, perché
1: Da quella connessione per fare un'altra connessione, ecco. Cioè,
2: è una connessione
1: disconnetterci e
2: completamente
1: connetterci.
2: diversa, che non ha bisogno di sistemi tecnologici e niente.
0: Proprio così, riuscire a uscire fuori da questa guerra invisibile che è dentro di noi, che è nelle nostre emozioni, ma anche nella nostra mente, e fare un passaggio verso l'ecologia mentale, no? Riuscire ad alimentare la mente che può essere modellata dalla fede e ricordarci che il nostro cuore di pietra può diventare un cuore di carne.

0: meno male che c'è questa possibilità sempre di questo trapianto. Cosa possiamo aggiungere ancora prima di concludere rispetto a questa connessione, iperconnessione da un lato e poca connessione dall'altro?
1: Preferirei toccare un attimo il tema della mente. In questo tempo la mente moderna è sovraccarica, ma spiritualmente denutrita. Viviamo immersi in una cultura che alimenta l'ironia distruttiva, nichilismo, superficialità, distrazione permanente, pornografia mentale, rumore incessante. E quindi, tornando alla parola di Dio, la lettera ai Romani dice che Dio ha dato a ciascuno una misura di fede, ma una misura trascurata può atrofizzarsi, quindi è molto importante riuscire a ricordare, badate fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo, dice la lettera agli Ebrei. Quindi riuscire a crescere, anche se lentamente, ma riuscire a crescere attraverso le piccole cose, riuscire a staccarsi dal cinismo ripetuto, dalle distrazioni continue, da un'alimentazione mentale tossica, non fa altro che nutrire la mente, che diventa un luogo che frequenti con la potenza dello Spirito Santo.
2: Mi vengono in mente delle parole, perché è difficile estranearsi da tutto questo che ci circonda. Mi vengono in mente nelle parole di un testo di una canzone che dice: com'è difficile restare calmi e indifferenti mentre tutti intorno fanno rumore. È proprio vero, perché quando siamo attorniati da tutto questo, riuscire a staccarsi, a ritrovare un po' di riuscire a meditare, a ritrovare un po' di
0: equilibrio.
2: Di equilibrio spirituale, mentale, e diventa sempre più difficile trovare il modo. Io lo vedo perché molte volte durante il giorno mi viene anche di pregare, no? E allora mi metto nella stanza
0: e poi arrivano tutti i suoni, squilli.
2: Senti, suona quello al telefono, arriva quello che corre col motorino là, no, arriva quello. È veramente qualcosa che ti stressa, e uno sentirebbe il bisogno proprio di estranearsi,
0: di eliminare.
1: Non voglio fare la cattiva, ma vorrei dirvi che Gesù Cristo esce fuori dal contesto mondo con
0: Vero.
1: Tutti gli stimoli, va nel Getsemani, entra nella notte più oscura possibile, era solo, ok? Quindi non è detto che uscendo non avremo dei problemi, ma almeno cominciamo a pensare con i pensieri che vengono abitati dallo Spirito Santo. Gesù Cristo sente l'angoscia, non sente consolazione, non riceve sollievo immediato dai suoi discepoli, non vede liberazione, eppure continua a fidarsi.
0: Quindi Gesù è il nostro modello come sempre, anche nel caos di quelle che possono essere le nostre giornate. Grazie Abigail, alla prossima.
1: Alla prossima, e concludo non come voglio io, ma come vuoi tu.
0: Amen.
3: Torniamo in studio, io sono Daniele Amodeo e state ascoltando Radio Glam, il programma di RVS in collaborazione con la Commissione Globalizzazione Ambiente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Il benvenuto e ringraziamento a Francesca Evangelisti, che oggi conduce insieme a me questa puntata. Ciao Francesca, benvenuta.
4: Ciao, un saluto a tutti e a tutti.
3: E con noi anche Stefano Frasch, laureato in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, con dottorato di ricerca presso il Politecnico di Torino, consulente indipendente del settore ICT e si occupa di intelligenza artificiale dal 2012, e quest'anno ha fondato una startup dedicata alla compliance normativa e alla sicurezza delle informazioni legate proprio all'intelligenza artificiale. Tante parole per presentarlo. Benvenuto Stefano su RVS.
5: Ciao, grazie mille per essere qui.
3: Stefano, ti chiediamo prima di tutto di presentarti un po' meglio ai nostri ascoltatori, perché ti abbiamo presentato con veramente tante qualifiche, tanti aspetti molto anche tecnici, se vogliamo dire, appunto ingegneria, dottorato, consulenza. Ecco, ci sono invece qualcosa che ti definisce al di là del mondo della tecnologia, anche però un po' per farti conoscere ai nostri ascoltatori?
5: Sì, guarda, volentieri, mi fa piacere la domanda dopo questa presentazione. Allora, parto dal dirvi che, ad essere sincero, ho molte più passioni rispetto al tempo che mi resta da dedicarci, però Diciamo che alcune di queste passioni un pochettino a tratti le porto avanti da diverso tempo. Allora, parto con la meno tecnica forse da un lato, ed è il pianoforte, che studio da tempo, da appassionato, però non è solo in realtà quell'attività rilassante, no, che a volte viene in mente, o non lo faccio neanche tanto per fuga dalla realtà. Mi piace un sacco il modo con cui, diciamo, perfezionare una tecnica si sposta dall'essere un gesto tecnico e diventa una modalità di espressione, quindi praticamente diventa un modo per tirare fuori qualcosa che uno sente al di là, diciamo, del gesto, ed è una lezione che il pianoforte continua a darmi, che va ben oltre la tastiera. Quindi diciamo che questa è proprio, rientra nell'ambito delle cose che mi fa piacere poter discutere, diciamo, al di là del mio lavoro. Poi, in realtà, tra le attività, diciamo, che coltivo per pura curiosità, c'è qualcosa che i più magari associano solo alla scuola, e io invece lo trovo lontanissimo da questo, e sono la matematica e la fisica, e studio proprio per pura curiosità. Quindi diciamo che anche se questa cosa magari non è così tanto condivisa, in realtà è proprio una grande soddisfazione, diciamo, di approfondire le cose, del tutto slegata da una qualunque forma di utilità, quindi
3: Chiaro.
5: totalmente slegata da questi aspetti.
3: Beh, questo sicuramente
4: Pensa tu che io
3: contropone.
4: nel tempo libero cucino e il mio io mi dedico alla cucina e lui si
5: E
4: dedica alla
5: guarda,
4: matematica e alla
5: no,
4: fisica.
5: ma in
4: Vedi che
5: realtà no,
4: ognuno ha
5: non è
4: i suoi
5: vero.
4: hobby.
5: Guarda, questa cosa ti potrei dire che in realtà la fisica in cucina è utilissima.
3: Certo.
5: Ne possiamo parlare magari in un'altra circostanza,
3: Sì.
5: ma la cucina è una delle mie grandissime passioni e quindi te l'avrei citata al terzo posto, ma a questo punto
3: Abbiamo
5: l'abbiamo
3: anticipato.
5: bruciata. E in ogni caso si possono tranquillamente coniugare, senza non
3: Certo.
5: litigano affatto, e quindi anche la cucina, soprattutto per gli altri, è un bellissimo modo di occupare il proprio tempo. E poi infine
4: Assolutamente, sì,
5: vi chiudo
4: concordo, sì.
5: con una nota legata allo sport, che è un'attività che nel passato ho praticato molto. Recentemente, come vi dicevo, molto meno tempo, però ho trovato gli amici giusti per mettere su una piccolissima associazione sportiva dilettantesca, e quindi dilettantistica, scusate, ed è un aspetto che mi piace molto, perché fare qualcosa per gli altri, dargli la possibilità di impegnarsi su qualcosa, magari progredire, ti dà delle soddisfazioni diverse, diciamo, dai tuoi risultati personali. Quindi mi piace molto come attività da coltivare.
4: Insomma, abbiamo capito che le tue giornate hanno molto più di 24 ore. Non lo so,
5: Mi piacerebbe tantissimo. In realtà, come vi ho detto, devo farle tutte a spizzichi e mozzichi, come si
3: beh,
5: dice, perché
4: comunque,
5: non
4: insomma,
5: riesco a coltivarle con una continuità
3: certo.
5: come mi piacerebbe.
4: Fai comunque tante cose e complimenti sicuramente, soprattutto per la cucina, che è un hobby che io condivido molto, ma insomma.
5: Sì, quello la
4: Ecco, volevo fare.
5: soddisfazione da tanti.
3: È vero.
4: Bene, bene, sì, comprendo, comprendo. Una domanda che volevo farti io, perché tu hai iniziato ad occuparti di intelligenza artificiale nel lontano 2012, che non è temporalmente così lontano, ma tecnologicamente è lontanissimo, è un'era geologica proprio. Quindi molto prima che diventasse un tema così importante e quotidiano per tutti. Ecco, io volevo chiederti che cosa ti ha spinto ad approfondire in maniera così importante il tema dell'intelligenza artificiale, cioè è stato un percorso scientifico, hai avuto una visione oppure sono state delle necessità nel tuo lavoro quotidiano?
5: Allora, la cosa più vicina a come si sono svolti i fatti è che non è stata una scelta improvvisa, e come hai detto tu, vista la distanza temporale, non era nemmeno un argomento di moda. È stato forse, diciamo, un punto di arrivo naturale all'incrocio tra la mia attività lavorativa e la mia curiosità dal punto di vista appunto matematico e, diciamo, scientifico. Intanto, se uno pensa che cos'è sotto la superficie l'intelligenza artificiale, no? Si capisce che è matematica e linguaggio in buona parte,
3: Chiaro.
5: soprattutto in questa fase. È fatta di calcolo, c'è probabilità, strutture dati, no? Ma anche molto a che fare con come noi rappresentiamo la conoscenza. E per le cose che vi ho già anche detto prima, no? Di quello che sono un po' le mie curiosità era quasi inevitabile esserne abbastanza attratto, no? Da quel tipo di cosa che ti richiede un approfondimento, capire un sacco di aspetti. E il 2012 è stato un anno di svolta per molti aspetti nel campo dell'intelligenza artificiale, che in realtà risale a tanti, tanti, tanti anni prima, no? Gli anni 50 del
3: Certo,
5: Novecento ci sono i
3: certo.
5: primi studi, ma diciamo, a me in questo salto è stato utile, diciamo, affrontare quei temi dall'ottica curiosa di, oh, ma come funziona questa cosa? Cosa ci si può fare e che cosa no? Molto più che, diciamo, cioè, non c'è mai stata una polarizzazione tra la meraviglia, piuttosto lo stupore o peggio la minaccia, era più una questione di curiosità.
3: Chiaro, quindi in qualche
5: Poi
3: modo
5: un po'
3: tutto
5: il
3: si
5: lavoro
3: lega,
5: c'entra, ovviamente.
3: certo, tutto si lega in qualche modo anche questo alla curiosità che abbiamo capito in qualche modo contraddistingue un po' la tua vita per quello che ti abbiamo potuto conoscere in questi minuti. Continuiamo a parlare di intelligenza artificiale perché è un tema sicuramente centralissimo oggi e tutti ne parlano, tutti la utilizzano, ma forse pochi o forse meno la utilizzano in modo corretto e sono consapevoli di tanti aspetti che in qualche modo in questo momento ci hai anticipato. Con noi Stefano Frasch, consulente ed esperto di intelligenza artificiale. Stiamo parlando appunto di questo tema così centrale oggi per le nostre vite, sempre più, ecco, è entrato nelle nostre quotidianità, possiamo dire, e Stefano ci sta un po' parlando di quello che è stato il suo approccio diversi anni fa, che è partito da una passione, da una curiosità, ecco, che poi è diventato un po' oggetto di studio e di competenze anche lavorative. Stefano, intanto ancora una volta grazie di essere con noi, continuiamo a parlare appunto con te di intelligenza artificiale.
4: Sì, ecco, volevo infatti farti una domanda relativa proprio all'intelligenza artificiale, perché ne parliamo, diciamo questa parola, no? Intelligenza artificiale, ne si sente spesso dire dappertutto sui social media, in televisione, ma esattamente che roba è? Cioè, facci qualche esempio concreto di come noi utilizziamo nel quotidiano l'intelligenza artificiale e probabilmente non ce ne rendiamo neanche conto. Dici un po' qualcosa in più.
5: Oh, volentieri, grazie a voi. Allora, l'intelligenza artificiale è una di quelle espressioni molto molto usate, ma anche molto fraintese dei nostri giorni. E dietro quella parola però non c'è, come si può immaginare, un computer che abbia una facoltà di ragionamento, diciamo, per come ci potremmo facilmente immaginare trasferendo un po' delle nostre caratteristiche e immaginando che la macchina le abbia. Però sicuramente non esegue le istruzioni come siamo abituati a pensare che faccia un computer, cioè seguendo istruzioni del tipo se capita questo fai quello, altrimenti fai quest'altro. No, un sistema di intelligenza artificiale è comunque una macchina sofisticata in grado di eseguire un software che è capace a ricavarsi da solo delle regole e siamo stati capaci di insegnargli a imparare come farlo. Osservando una grande quantità di dati. Faccio un esempio, vi fai vedere moltissime fotografie di gatti e in un modo non proprio semplicissimo, comunque si fa un'idea da solo di che cosa è un gatto. Nessuno gliel'ha data a priori. Quindi di fatto c'è stato un grande cambiamento nel paradigma con cui, diciamo, le macchine hanno cominciato a essere usate intorno al 2012, quando appunto sono stati fatti questi grandi progressi. Però il funzionamento, diciamo, interno di una macchina, come si comporta all'esterno, sono due cose che possono essere completamente slegate. Noi
3: Certo.
5: infatti oggi sappiamo dare, attribuiamo, diciamo, a un sistema di intelligenza artificiale delle capacità dall'esterno, che però noi non siamo in grado come utenti di correlare come funziona all'interno. Una persona, immaginiamo che rifletta su quello che ci dice. Una macchina in questo momento è un sistema probabilistico, quindi è un sofisticato sistema che fa delle previsioni straordinariamente raffinate su quello che è opportuno dire sulla base di un input che gli abbiamo fornito. Quindi la grossa cosa da tenere in mente è che c'è una differenza tra capire e prevedere, e questo è uno degli aspetti più, diciamo, fondamentali per conoscere questa tecnologia. Detto questo, nella tua domanda c'era anche un riferimento a come lo usiamo. Beh, tempo fa lo facevamo in modo molto poco consapevole, cioè dal 2012 in poi il nostro navigatore satellitare che analizzava il traffico in tempo reale, i telefoni che cominciavano a riconoscerci il volto, la banca che non ti faceva passare un pagamento anomalo, oppure la tua posta elettronica che ti filtrava molto meglio lo spam, erano tutti sistemi silenziosi di intelligenza artificiale che erano un po' come l'elettricità in casa, cioè la dai quasi per scontata, funziona, ma di
3: Certo.
5: fatto non la vedi, no? E quindi si vedevano magari i sistemi progredire, funzionare meglio per tanti aspetti, ma senza neanche saperne un granché perché. Dopodiché, invece, quando sono usciti i primi chatbot, quindi faccio riferimento a GPT, c'è stata un'esplosione perché la dimensione linguistica, il fatto di poterci parlare, fare delle conversazioni, ha fatto improvvisamente scoprire, tra virgolette, al grande pubblico l'intelligenza artificiale nella forma di un chatbot, ma in realtà ce l'avevamo in tasca nei cellulari e in tantissimi altri strumenti già da 10 anni almeno.
3: Senti,
5: Solo
3: come
5: che era così.
3: sì, com'è cambiato il rapporto? Appunto, un po' l'hai accennato in realtà, no? Una volta ce l'abbiamo con noi da un po' di tempo, ecco, ma negli ultimi anni con il sopravvento dei bot, appunto, delle chat, e questa cosa, questo fenomeno è esploso. Ecco, com'è cambiato il rapporto nell'utilizzo dell'AI negli ultimi anni, oltre a quello che ci hai detto, e soprattutto da quando effettivamente è uno strumento che è entrato davvero nelle nostre vite? C'è stato, secondo te, un momento che hai percepito di svolta, cioè da quel momento in poi quantomeno la consapevolezza di tutti noi, di utenti, di consumatori, rispetto a questo potente strumento è un po' cambiata.
5: Sì, guarda, sono propenso per indicare la fine del 2022, quindi esattamente il lancio di ChatGPT, che ha visto forse l'adesione di massa più rapida mai vista per nessun prodotto, tipo 100 milioni di utenti in 2 mesi, qualcosa del genere. Adesso
3: Sì.
5: il numero prendetelo per com'è, però di fatto
3: Molto
5: c'è
3: grande, ecco, un
5: stata una
3: numero
5: cosa
3: molto grande.
5: enorme, sconvolgente rispetto ai tassi di adozione che di solito vedono soltanto i più entusiasti dal punto di vista delle tecnologie aderire immediatamente all'uso di un prodotto, gli altri di solito si muovono molto lentamente. Qui c'è stato un paradigma del tutto diverso. E qui è stato proprio chiaro che, benché questa fosse solo una delle applicazioni, quella conversazionale dell'intelligenza artificiale, questa ha fatto la differenza tra avere un motore nascosto sotto il cofano, no? Che è lì che lavora, ma tu sei seduto nell'abitacolo, e invece avere qualcuno lì di fianco, e allora tu dici: ma io con questa cosa qua ci posso interagire. E quindi è cambiato totalmente la percezione delle persone, perché dall'essere una cosa invisibile che riguardava solo chi ci lavorava è passata a essere qualche cosa invece che interrogava più o meno tutti, no? E quindi si sono scatenate poi anche tutta una serie di riflessioni che sarebbero state corrette anche anni prima, ma quando una
3: Certo.
5: cosa, diciamo, è sotto traccia, diciamo che ci sono tanti altri
3: Chiaro.
5: punti di interesse.
3: Ecco, un po' come gli altri mezzi di comunicazione, cioè, ecco, paragonando un po', ecco, sicuramente questo è un mezzo di comunicazione, nel 2022 potremmo dire che l'intelligenza artificiale è diventata di massa, quantomeno nella consapevolezza, perché dicevamo, lo utilizziamo un po' come la TV, no? Quando è cominciato ad entrare, la radio, ecco, la radio forse è l'esempio più calzante in questo caso, quando è cominciata ad entrare, ad essere accessibile, con la possibilità, un potere d'acquisto molto più agevole in questo caso, e no, si definisce appunto un mezzo di comunicazione di massa, quando veramente viene fruito da tantissime persone. Ecco, potremmo a questo punto sancire il 2022 come l'inizio dell'intelligenza artificiale di massa. Ecco, non vorrei coniare nessun termine, ma sicuramente qualcuno l'avrà detto prima di me, ecco, ma giusto per intenderci. Ancora con noi Stefano Frasch, esperto di AI e fondatore anche di una startup nel settore proprio delle compliance normative e di sicurezza dell'intelligenza artificiale. Stefano, abbiamo un po' provato a ragionare su quando ecco, l'intelligenza artificiale è entrata meglio, diciamo, a gamba tesa nelle nostre vite, quando in qualche modo si è cominciato a parlare di intelligenza artificiale, ma dicevamo prima, anticipavamo che in qualche modo anche l'ambiente ha a che fare con questo tema. Ecco, quali sono gli impatti negativi che l'AI produce sull'ecosistema? Cioè, pensiamo ai data center, al consumo energetico, no? Come potremmo mitigare questi effetti negativi? Ricordo che leggevo un articolo che parlava appunto su di questo e diceva anche quanto così per in qualche modo, come dire, passare del tempo senza molto senza obiettivi, chattando con ChatGPT, questo ecco consumasse energie e quindi con un peggioramento, in qualche modo un ritorno all'interno dell'ecosistema. Quindi quando ne abusiamo in qualche modo e quali sono gli impatti negativi?
5: Ecco. Guarda, mi dai l'opportunità per segnalare proprio questo fatto, che anche se facciamo un'attività leggera, magari come quella di appunto chattare amabilmente con questo servizio in cloud, in realtà siamo vittime di un inganno, perché questa nuvola è tutt'altro che leggera, è industria pesante, è come hai detto tu, capannoni grandi come quartieri, data center, pieni di computer accesi giorno e notte. E non è che consumano solo se fanno attività con qualche tipo di ritorno, no? Un impegno lavorativo, cose del genere. Banalmente chattare consuma esattamente come fargli fare qualunque tipo di altra attività. Quindi di fatto non è cosa si fa, ma il fatto che la si stia utilizzando. E diciamo che essendo anche, come dicevo prima, un servizio che è stato adottato in massa molto molto rapidamente, non che si differenzi in modo particolare da altri servizi di massa, ma essendo tantissimo usato, moltiplicando il consumo di servizio per centinaia di milioni di persone continuativamente, il conto energetico sale tantissimo. E poi la criticità non è la domanda singola di energia, è la tendenza. Questa fame energetica sta crescendo tantissimo e non è che l'adozione di questi strumenti è stata già completata, sono in piena corsa. Se andiamo a vedere le fonti energetiche, no? Se quell'elettricità serve per la IA, arriva da carbone o da gas, o piuttosto che da un tipo di fonte cosiddetta rinnovabile, c'è anche invece un impatto in termini di anidride carbonica, ma c'è anche l'acqua, che è di nuovo un costo non così poco noto, ma comunque a volte sottovalutato, considerando che queste macchine funzionano con temperature che devono essere a temperature ambiente relativamente basse, hanno bisogno di essere raffreddati. Chiaro. E magari stanno proprio in zone dove l'acqua è già di per sé una risorsa scarsa, e poi c'è il fabbisogno di materiali molto rari, che sono estratti con un costo ambientale non trascurabile, che poi sono rifiuti elettronici difficili da smaltire, quindi l'impatto ambientale è difficile da nascondere. Chiaro. Però non ci sono problemi di questa natura che siano del tutto non oggetto di studio, che siano, cioè si possono immaginare, se c'è un impegno in tal senso, cioè sostituire il tipo di fonti energetiche, lavorare in una direzione di efficientare queste tecniche, perché è un aspetto complesso, ma i sistemi di AI al momento sono lontanissimi dall'efficienza energetica che si può immaginare per un sistema evoluto, quindi c'è un enorme spazio di miglioramento su questo piano. E poi i data center potrebbero non essere costruiti solo nei posti dove costa meno costruirli, ma soprattutto in zone che sono già naturalmente fredde, in modo tale che il raffreddamento costi meno, che il calore che producono possa essere recuperato. E questo già avviene in alcuni paesi del nord Europa, ma non è che ci si può accontentare di qualche non caso isolato. Vorrei chiudere dicendo che dal mio punto di vista la leva è molto poco tecnica e molto più invece legata alla trasparenza di quello che succede. Perché oggi è estremamente difficile avere dei dati attendibili sui reali consumi dei servizi di intelligenza artificiale. Ma se tu una quantità critica non riesci a misurarla, non la puoi migliorare in modo oggettivo. Quindi probabilmente pretendere dati chiari sui consumi dovrebbe essere una via molto agevolante per la sostenibilità non solo di questo servizio,
3: chiaro.
4: Ma Stefano, tu hai sollevato la questione anche dei carburanti, delle risorse che per avere energia, che in generale è una questione comunque, insomma, che la Commissione Globalizzazione Ambiente se ne occupa in maniera particolare, anche perché è un problema enorme oggi in tutto il mondo. Quindi, insomma, però vorrei io adesso riportare un equilibrio, cioè parlare del risvolto positivo, perché ci sono sicuramente degli aspetti positivi legati alla AI. Per esempio, ho sentito parlare di green AI. Ecco, che cos'è la green AI? Questo green mi piace, no? Verde. Ci sono effettivamente delle prospettive concrete sono bufale. Quali sono, ecco, gli aspetti che invece porta di positivo anche sull'ambiente? Noi quello ci interessa soprattutto come, in quanto Commissione Glam, l'AI.
5: Ti ringrazio per questa domanda che pone, diciamo, le tematiche critiche in una maniera equilibrata. Abbiamo visto alcuni problemi, però l'intelligenza artificiale che consuma tutta questa energia può anche essere uno strumento utilissimo per aiutarci a risparmiarne e anche a proteggere l'ambiente. È proprio uno di quei casi dove lo strumento è sia parte del problema sia parte della soluzione. E vi faccio qualche esempio concreto. L'energia cosiddetta rinnovabile, come quella da sole e vento, ha un suo, tra virgolette, difetto strutturale, no? È intermittente e dipende dai capricci del tempo. Allora, una delle caratteristiche dell'intelligenza artificiale è la sua particolare abilità nel fare previsioni, un sistema statistico, ma estremamente raffinate, e nel riuscire a individuare delle regolarità laddove invece è molto complicato per gli esseri umani. E quindi è uno strumento molto valido per prevedere quanta energia sarà disponibile e distribuirla nel modo giusto, permettendo di ridurre moltissimo gli sprechi, rendendo la rete elettrica molto più stabile. Quindi può tagliare consumi di edifici, fabbriche, impianti, garantendo parità di risultato. E quindi questo è un modo, diciamo, non è l'unico, ci sono un sacco di altre applicazioni dove si riesce a ottimizzare tantissimo grazie all'uso di una tecnologia, ahimè, che consuma assai. Però qua entra la Green AI, cioè la cosiddetta intelligenza artificiale verde, che non è solo il colore del logo, ma è un cambio di paradigma, diciamo, no? Che in questi anni, tutte le volte, ma lo abbiamo visto tantissime volte nel tempo, quindi non vorrei stupirmi oggi del fatto che quando si intravede una possibilità di una tecnologia, si insegue più grande è il sistema, più potente è, più dati ci sono, meglio è, e il costo energetico non viene mai messo in conto, cioè si va avanti a dispetto di, diciamo, altri parametri. La Green AI affianca alla ricerca di performance, capacità, prestazione dei sistemi anche una domanda scomoda: ma quanto consuma per ottenere questo? In pratica, mette una spina nel fianco per dire sì, tutto bene, questa performance, ma quanto mi costa per averla? Di fatto, in realtà, su altri campi abbiamo cominciato più o meno a guardarlo tutti, no? Il consumo di un'automobile: quanti litri di carburante mi
3: Certo.
5: ci vogliono per fare 100 km? Magari se il carburante non costa niente, sarebbe una domanda che farebbero solo gli amanti dei numeri e di qualche cifra tecnica. Se invece la risorsa comincia ad avere un suo costo e scarsa, diventa interessante per tutti chiedersi quanta
3: Certo,
5: performance fa
3: certo.
5: per unità di energia che consuma, no? E quindi invece di diventare solo un vincolo fastidioso, può essere un obiettivo di progettazione alla pari di tanti altri. Quindi non voglio dire che ci sia una conclusione, no? Però un dato, secondo me, corretto è che non è né nemica né alleata dell'ambiente per natura. Ci sono un po' di scelte che sono squisitamente di indirizzo. Che vanno fatte e quindi possono mantenerlo come strumento prezioso in questo nostro tempo, con alcune accortezze che abbiamo visto adesso.
3: Chiaro, aspetti
4: La
3: molto.
4: domanda quanto costa all'ambiente? Beh, mi piace il fatto che già ci si ponga la
3: Ci si
4: domanda
3: ponga,
4: quanto costa
3: esatto.
4: all'ambiente e non solo al portafoglio di noi esseri
5: No,
4: umani.
5: infatti.
4: Quindi questo già mi sembra un green vero, insomma, non soltanto un colore, ma proprio una realtà. Mi fa molto piacere.
3: Sì, sono aspetti molto, molto interessanti su cui riflettere perché appunto noi magari banalizziamo tutto, ecco, a una conversazione anche molte volte poco utile rispetto a quello che invece poi come dire, le capacità dello strumento, invece sapere cosa c'è dietro, cosa potrebbe esserci dietro e quali sono gli impatti sicuramente ci rende più consapevoli poi anche nell'utilizzo che facciamo quotidianamente. Stiamo parlando con Stefano Frascio di un tema molto interessante che è l'intelligenza artificiale, abbiamo un po' parlato di diversi aspetti, dall'impatto sull'ambiente, sull'ecologia, ma anche a poi a come è nata, come si è sviluppata e come è entrata a far parte parte delle nostre vite, l'intelligenza artificiale. Adesso una domanda che forse tutti si sono fatti o si stanno facendo magari in questo momento, ecco, e riguarda un po' l'AI in rapporto al mondo del lavoro, no? Si dice che ecco, diverse ricerche, devo dire, adesso non ho dati in mano, però sentiamo spesso dire o leggiamo nei telegiornali, sì, nei quotidiani, insomma online, il fatto che il pericolo, quello che si teme, è che l'intelligenza artificiale possa rubare posti di lavoro all'essere umano. Ecco, verremo effettivamente, Stefano, sostituiti dai computer, dalle macchine? Cosa ti senti di rispondere a chi ha questa paura?
5: È una paura che è ritornata puntualmente a ogni grande invenzione, mi sento di dirlo. Sì. Se vediamo 2 secoli fa, quando c'erano gli albori dell'industria, abbiamo visto gli operai distruggere i telai meccanici perché avevano paura che gli avrebbe tolto il pane. È successo lo stesso più o meno con i trattori, con i computer, con i bancomat. Sì. Adesso abbiamo l'intelligenza artificiale. È una domanda che richiede sicuramente una risposta onesta, non allarmistica, ma neanche rassicurante, in modo che faccia tanto comodo. Faccio una premessa ancora. Credo che, secondo il punto in cui uno è con la propria vita, soprattutto lavorativa, la paura possa essere molto diversa. Chi alla fine sostanzialmente guarda il traguardo di chiudere la sua esperienza, probabilmente non è interessatissimo a grandi sconvolgimenti. Chi è all'inizio invece può esserne assolutamente inquieto. Chi sta ancora studiando e non ha bene idea che direzione dare al proprio futuro può sentirsi anche ben più che inquieto. Quindi direi che l'approccio dipende anche molto da che punto uno è nella sua esistenza, quindi direi che non c'è un punto di vista che copra tutti quanti simultaneamente. Però devo dire che per quello che vediamo oggi, l'intelligenza artificiale non è in grado di sostituire quasi mai un lavoro per intero. Sostituisce sicuramente molti compiti dentro più di un lavoro, e i mestieri, i lavori, le professioni sono spesso molto complessi, quindi uno dice di fare un lavoro, ma in realtà di solito sono attività molto articolate. Alcune sono ripetitive e prevedibili, e quindi probabilmente saranno nella maggior parte dei casi fatte in modo più efficiente da questi sistemi, ma il lavoro nel suo complesso molto probabilmente cambierà forma più che essere completamente sostituito.
3: Potremmo anche vederla con una, dal punto di vista di un'opportunità in qualche modo.
5: Sì, per alcuni sicuramente sì. Non voglio dire che il rischio di scomparire non sia reale. Chiaro. Per alcune attività. Chiaro. Soprattutto quelle molto molto ripetitive. Sicuramente non è una transizione indolore per chi dovesse perdere un impiego, perché non è automatico trovarsi pronto per un nuovo lavoro, quindi la trasformazione non colpisce quasi mai tutti allo stesso modo. Chiaro, no? Chiaro. E anche quello che abbiamo visto in passato consola, ma solo in parte, perché se nel complesso quasi tutti i nuovi paradigmi tecnologici alla fine hanno prodotto più lavoro di quello che hanno distrutto, chi lo ha perso sicuramente non si sente rassicurato da questo. Quindi c'è una direzione globale che interessa più o meno tutti insieme, e poi ci sono dei casi specifici che ahimè non si possono diciamo trascurare o diciamo considerare non degni di trovare una risposta.
3: Certo.
5: La domanda secca, se saremo sostituibili, direi siamo stati sostituiti perché eravamo assolutamente più deboli da qualunque tipo di macchina automatica, quindi la forza, abbiamo sostituito anche i cavalli e i buoi, quindi voglio dire, è da tempo che non abbiamo più il primato sulla forza bruta, no? Quello sull'intelligenza pare che secchi molto di più perdere questo tipo di primato in generale, no? Quindi questa non è ancora questa la situazione, però sarebbe un peccato perdere tutto quello che questi strumenti sono in grado di fare, che è sicuramente un modo per ristrutturare le attività. Penso che tutti quanti abbiamo una quantità di cose che facciamo nelle nostre attività quotidiane dove l'intelligenza artificiale ci può dare un sollievo, non dovercene occupare, e una quantità di cose che sentiamo di non poter assolutamente delegare a questi strumenti, almeno non nella loro incarnazione attuale.
3: Certo, chiaro.
4: Diciamo che questo tema del lavoro sì, parte da un micro tema, ma diventa un macro tema, cioè che coinvolge tutta l'umanità e anche varie sfere della vita, come appunto il cambiamento, il cambiare, siamo sempre in movimento, quindi non ci fermiamo mai, non c'è una staticità. Forse una volta era più statica, una volta il mondo era più statico, non è mai stato, perché appunto Stefano ce l'ha appena dimostrato, le innovazioni ci sono sempre state, però più lentamente. Adesso vediamo un mondo che si muove a una velocità estremamente rapida e anche noi, però in qualche modo dobbiamo stare al passo, no? Non è che dobbiamo per forza, ma vogliamo anche per migliorare. Quindi la mia domanda era questa, sempre tornando al tema del lavoro, cioè quali sono le nuove professioni che potrebbero migliorare la nostra quotidianità, togliendo magari quelle che meno interessanti, oggettivamente meno interessanti, no? Se rifai sempre la stessa cosa per 8 ore al giorno, magari è meno interessante che usare un pochettino di più la creatività anche, per esempio, no? E quindi quali sono queste nuove professioni che si prospettano grazie anche all'avvento dell'intelligenza artificiale?
5: Sì, è una regolarità che troviamo nella storia del lavoro, no? Si chiudono alcune porte, se ne aprono di altre, senza andare tanto tanto indietro, basta pensare che non tanti anni fa l'idea del social media manager nemmeno esisteva, ma non la parola, ma nemmeno il concetto.
3: È
5: Adesso
3: vero,
5: invece ci sono milioni di persone che fanno quel lavoro lì e sta succedendo più o meno lo stesso anche con l'intelligenza artificiale, no? Ci sono mestieri inediti che prima non c'erano, a parte i progettisti ad alta competenza, diciamo, per svilupparli, però ci vogliono un sacco di persone che li addestrano, ci vogliono persone che li sorvegliano, che correggono gli errori, che verificano l'equità e la sicurezza dei sistemi. Cioè, sono sistemi complessi che non si governano da soli, hanno bisogno di supervisione umana costante.
3: Chiaro.
5: Anche questi sono lavori che poco tempo fa nemmeno esistevano. Poi dopodiché avere diciamo, la disponibilità di un assistente diciamo, con un certo livello di capacità ti permette di potenziare diciamo, la tua professionalità, no? Un supporto alla diagnosi per un medico, però che trattenga il medico stesso la decisione finale e il rapporto col paziente sarebbe difficile ricevere una diagnosi da una macchina,
3: Certo.
5: no? Se qualcosa conta lato psicologico è difficile, no? Rapportarsi con delle difficoltà comunicate da uno strumento che nella nostra vita, diciamo, ha ben poco in comune. Ma lo stesso può succedere con chi ha professioni come un avvocato, un progettista, gli stessi artigiani. Uno pensa che le attività manuali non abbiano magari così vicinanza con questi temi, ma in realtà macchine evolute con capacità che fino a poco tempo fa erano impensabili, possono essere percepite tranquillamente come una minaccia anche ad attività assolutamente manuali. Invece si
3: Certo.
5: possono vedere come strumenti per farti recuperare lavoro e delegargli la parte ripetitiva, dove diciamo, no, non è quello che
3: Esatto.
5: qualifica la tua
3: Certo.
5: professionalità.
3: Certo.
5: Mi rendo però un sì.
3: È veramente un mondo affascinante e complesso, mi verrebbe da dire, e ci sarebbero veramente tantissimi altri temi. Ad esempio, uno che mi viene in mente su cui poter ragionare magari in una prossima puntata, Stefano, è quello sull'etica, proprio dello strumento
5: Certo.
3: dell'intelligenza artificiale, perché veramente si aprono mondi e campi molto interessanti, ripeto, affascinanti, quantomeno se qualcuno vuole in qualche modo ecco, porsi delle domande rispetto a questo. Ecco, quindi ci farebbe piacere magari riaverti qui per una nuova puntata e poter continuare approfondire questo tema che così sicuramente esiste da molto tempo l'intelligenza artificiale, ma potremmo dire che è ancora in divenire rispetto quantomeno all'utilizzo di massa per quello che dicevamo prima. Purtroppo adesso dobbiamo concludere la puntata, quindi Stefano, veramente grazie per queste
5: A
3: riflessioni
5: voi.
3: così, così interessanti che po speriamo possano quantomeno innescare una riflessione su chi ci sta ascoltando.
5: A voi.
3: Bene, quindi ricordiamo, è stato con noi Stefano Frasch, laureato in ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni, con dottorato di ricerca presso il Politecnico di Torino, consulente indipendente, e si occupa di intelligenza artificiale dal 2012 e quest'anno, appunto, ricordiamo, ha fondato una startup dedicata proprio alle compliance normative e alla sicurezza delle informazioni legate a lei. Anche questo un tema, un altro tema molto interessante, Stefano. Veramente grazie mille, speriamo di averti con noi per una prossima puntata.
5: È sempre un piacere, grazie mille.
3: Ringrazio anche Francesca Evangelisti che con me ha condotto questa puntata di Radio Glam. Noi ci rivediamo, Francesca, alla prossima puntata. Ciao anche a te, ciao a tutti.
4: Ciao, ciao a tutti.